0: all'inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
1: Andiamo!
0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Scopri l'estate a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
2: Sono le 2:04.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
17: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
19: Da Steven Spielberg.
18: Non riesco a capire, sono persone.
19: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
18: Cosa vuoi fare?
20: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
19: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Sono le 3:04.
26: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Due ball, due strike, dai Fede. Va a casa. Legna, legna, legna Celli. Legna Celli, legna Celli, legna Celli.
3: Grande Celli.
2: Federico Celli. Grande slam. Quindi sparecchio.

0: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver.
1: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anika Flash.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: I Minion sono tornati!
17: Il film su come conquistarono Hollywood.
18: Pignata, carbonara, lasagna.
17: E rischiarono di perdere il pianeta.
19: Hai scritto un film di mostri?
20: Io conosco il mostro perfetto per voi!
21: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
17: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
22: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Sono le 4 e 2 minuti.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 5 e 2 minuti.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: 2x2 strade, dai Fede. Va a casa. Legnacelli. Legnacelli.
3: Grazie, Celli.
2: Federico Celli. Grande slam. Quindi sparecchio.

0: Tudo Bologna, BBG Grosseto, presentato da
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 6.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù e per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it.
7: Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
8: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 6 e 58 minuti.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Risponderemo in maniera adeguata a Roma. La Russia reagisce così alla decisione del governo di espellere due addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura della Capitale. Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale, la motivazione della Farnesina. Il servizio è di Laura Carchidi.
8: Ivan Gorbachev e Mikhail Vasilievich Stakhanov devono lasciare Roma entro tre giorni. La decisione del governo italiano è stata notificata all'ambasciatore russo in Italia Paramonov, che oggi è stato convocato dal segretario generale della Farnesina Riccardo Guariglia su indicazione del ministro Tajani. Voglio non solo limitare al massimo l'influenza della Russia in Italia, ha affermato Paramonov, mentre la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca ha fatto sapere: risponderemo in maniera adeguata alle decisioni di Roma. A stretto giro la controreplica di Tajani, ritorsione priva di senso, non è stato un capriccio dell'Italia. Il problema è che i due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, ha sottolineato il titolare della Farnesina, parlando di ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale.
7: Di nuovo altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo la ripresa degli attacchi incrociati martedì notte. Teheran rivendica di aver lanciato 10 missili balistici contro la base militare di Azraq in Giordania. Secondo i Pasdaran erano diretti contro il centro di comando di controllo USA presente nella base. Almeno 14 morti e un'ottantina di feriti, il bilancio di due giorni di raid americani, riferisce il Ministero della Salute di Teheran. Dal capo negoziatore iraniano Ghalibaf, nuovo monito agli USA. Lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane, mentre Trump rilancia: i raid sono una rappresaglia per l'attacco navale da parte di Teheran. Torna a parlare anche Netanyahu: la guerra non è ancora finita e Israele si prepara ad affrontare nuovi scenari, annuncia il premier israeliano. Pronti a riprendere la campagna contro Teheran, conferma il ministro della difesa Katz. È considerato domato il vasto incendio che da ieri sera è divampato nella zona nord di Milano in un deposito di smistamento del Corriere Bartolini. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute sul luogo, da cui si è alzata un'altissima colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Per fortuna nessun ferito. Resta comunque alta l'allerta. ARPA e ATS raccomandano di tenere le finestre chiuse nelle case vicine e di non sostare all'aperto. La procura ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti per far luce su quanto accaduto. Massacrata di botte dopo giorni di torture, la corte d'assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso la moglie Emanuela Massicci, 45 anni, nella loro abitazione a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno, nel dicembre del 2024. Subito dopo l'uomo aveva tentato il suicidio. I giudici hanno accolto la richiesta della procura di Ascoli, che contestava al cinquantenne l'omicidio pluriaggravato quale conseguenza cercata e voluta di maltrattamenti, lesioni e torture. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio la terza ondata di calore che sta avvolgendo l'Italia. Atteso un weekend rovente con temperature di nuovo in risalita nei prossimi giorni e picchi di 43 gradi dalla prossima settimana in alcune zone interne della Sardegna. Allo stesso tempo temporali si concentreranno lungo l'Appennino centro-meridionale fino a domani. Poi l'instabilità colpirà buona parte del nord e della pianura padana. Ed è tutto, la parte tecnica Matteo Allegretti.
6: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
9: Buongiorno. Anche oggi, venerdì 10 luglio, continua questa ondata di caldo estremo. Le temperature di oggi raggiungeranno di nuovo 35, 36, 37 gradi, forse caleranno di un grado o due rispetto a ieri, quindi, volendo essere molto ottimisti, sarà un po' meno peggio rispetto a ieri, ma comunque farà molto molto caldo. C'è qualche nube di passaggio ma innocua, e domani sabato di nuovo molto caldo, temperature in aumento di un altro grado 2, quindi si tornerà su valori di 38 gradi con anche una certa percentuale di umidità. Domani pomeriggio ci sarà una sensazione di afa piuttosto forte, perché arrivano anche delle nubi. C'è la possibilità, a dire il vero piuttosto remota, di qualche goccia di pioggia anche in pianura, più probabile in montagna, qualche rovescio qua e là, ma se dovesse succedere saranno comunque delle precipitazioni molto veloci e anche molto localizzate. Quindi ci aspettano altri 2 giorni di caldo estremo e al momento non si vede un'uscita da questa situazione. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
6: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
2: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
10: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Convenienza? Ma vai da Conad!
13: Via via!
12: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da 1 chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.
14: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Due ball, due strike, dai Fede. Va a casa. Legna, legna, legna, Celli. È legna, Celli, legna, Celli, legna, Celli.
3: È grande di Celli.
2: Federico Celli. Grande slam. Quindi spare.

0: presentato da
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Risponderemo in maniera adeguata a Roma. La Russia reagisce così alla decisione del governo di espellere due addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura della Capitale. Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale, la motivazione della Farnesina. Il servizio è di Laura Carchidi.
9: Ivan Gorbachev e Mikhail Vasilievich Stakhanov devono lasciare Roma entro tre giorni. La decisione del governo italiano è stata notificata all'ambasciatore russo in Italia Paramonov, che oggi è stato convocato dal segretario generale della Farnesina Riccardo Guariglia su indicazione del ministro Tajani. Vogliono solo limitare al massimo l'influenza della Russia in Italia, ha affermato Paramonov, mentre la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca ha fatto sapere: risponderemo in maniera adeguata alle decisioni di Roma. A stretto giro la controreplica di Tajani: ritorsione priva di senso, non è stato un capriccio dell'Italia. Il problema è che i due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, ha sottolineato il titolare della Farnesina, parlando di ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale.
8: Di nuovo altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo la ripresa degli attacchi incrociati martedì notte. Teheran rivendica di aver lanciato 10 missili balistici contro la base militare di Azraq in Giordania. Secondo i Pasdaran erano diretti contro il centro di comando di controllo USA presente nella base. Almeno 14 morti e un'ottantina di feriti, il bilancio di due giorni di raid americani, riferisce il Ministero della Salute di Teheran. Dal capo negoziatore iraniano Ghalibaf, nuovo monito agli USA. Lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane, mentre Trump rilancia: i raid sono una rappresaglia per l'attacco navale da parte di Teheran. Torna a parlare anche Netanyahu: la guerra non è ancora finita e Israele si prepara ad affrontare nuovi scenari, annuncia il premier israeliano. Pronti a riprendere la campagna contro Teheran, conferma il ministro della difesa Katz. È considerato domato il vasto incendio che da ieri sera è divampato nella zona nord di Milano in un deposito di smistamento del Corriere Bartolini. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute sul luogo, da cui si è alzata un'altissima colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Per fortuna nessun ferito. Resta comunque alta l'allerta. ARPA e ATS raccomandano di tenere le finestre chiuse nelle case vicine e di non sostare all'aperto. La procura ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti per far luce su quanto accaduto. Massacrata di botte dopo giorni di torture, la corte d'assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il cinquantenne accusato di aver ucciso la moglie Emanuela Massicci, 45 anni, nella loro abitazione a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno, nel dicembre del 2024. Subito dopo l'uomo aveva tentato il suicidio. I giudici hanno accolto la richiesta della procura di Ascoli, che contestava al cinquantenne l'omicidio pluriaggravato quale conseguenza cercata e voluta di maltrattamenti, lesioni e torture. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio la terza ondata di calore che sta avvolgendo l'Italia. Atteso un weekend rovente con temperature di nuovo in risalita nei prossimi giorni e picchi di 43 gradi dalla prossima settimana in alcune zone interne della Sardegna. Allo stesso tempo temporali si concentreranno lungo l'Appennino centro-meridionale fino a domani, poi l'instabilità colpirà buona parte del nord e della pianura padana. Ed è tutto, la parte tecnica Matteo Allegretti.
7: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, meteo.
10: Buongiorno. Anche oggi, venerdì 10 luglio, continua questa ondata di caldo estremo. Le temperature di oggi raggiungeranno di nuovo 35, 36, 37 gradi, forse caleranno di un grado o due rispetto a ieri, quindi, volendo essere molto ottimisti, sarà un po' meno peggio rispetto a ieri, ma comunque farà molto molto caldo. C'è qualche nube di passaggio ma innocua, e domani sabato di nuovo molto caldo, temperature in aumento di un altro grado 2, quindi si tornerà su valori di 38 gradi con anche una certa percentuale di umidità. Domani pomeriggio ci sarà una sensazione di afa piuttosto forte, perché arrivano anche delle nubi, c'è la possibilità, a dire il vero, piuttosto remota, di qualche goccia di pioggia anche in pianura, più probabile in montagna, qualche rovescio qua e là, ma se dovesse succedere saranno comunque delle precipitazioni molto veloci e anche molto localizzate. Quindi ci aspettano altri 2 giorni di caldo estremo e al momento non si vede un'uscita da questa situazione. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
4: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
5: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it.
11: Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
12: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
14: Mac!
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
15: Convenienza? Ma vai da Conad!
16: Via via!
15: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a €5,34. Scopri di più su conad.it.
17: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: buona giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 8 e 3 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi nel Golfo, Teheran denuncia esplosioni sul proprio territorio anche nella notte scorsa, ma gli USA negano ogni responsabilità. L'Iran intanto ha chiuso lo stretto di Hormuz. Trump sente al telefono Netanyahu che lo avverte: c'è un piano iraniano per ucciderti. E ieri folla immensa per le esequie dell'ayatollah Ali Khamenei. Facciamo il punto con Nicola De Muro.
12: Dopo i pesanti raid incrociati dei giorni scorsi nel Golfo Persico, che hanno causato in Iran almeno 14 morti e un'80 di feriti, nella notte appena trascorsa Teheran ha registrato alcune esplosioni. Per risposta ha chiuso lo stretto di Hormuz. Funzionari statunitensi hanno riferito ad Al Jazeera che le forze USA non hanno effettuato attacchi in Iran. È possibile che sia stato Israele, commentano alcuni esperti militari sempre degli USA. Poche ore prima però Trump aveva avvertito la Repubblica Islamica: sarà sempre peggio. E nelle ultime ore, colloquio telefonico tra Trump e il premier israeliano Netanyahu, condivise informazioni sia per coordinare le prossime mosse in termini militari sia per aggiornare la Casa Bianca circa un presunto piano dell'Iran per uccidere Trump. Rimarrebbero in piedi comunque i contatti tecnici tra Washington e Teheran sul nucleare iraniano. Intanto in Iran l'attenzione è catalizzata dall'oceanica processione funebre per l'ayatollah Ali Khamenei. Milioni di persone sono scese in piazza intonando slogan contro gli Stati Uniti.
11: Devastante incendio nel sud della Spagna. Un maxi rogo boschivo sta interessando la regione di Almeria in Andalusia. Vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme che si stanno propagando velocemente. Già tragico un primo bilancio: almeno 12 morti, oltre 1000 persone sono state evacuate. Il capo dei servizi di emergenza regionali, Antonio Sanz, ha parlato di una tragedia senza precedenti. Dovranno lasciare il nostro paese entro 2 giorni 2 addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura Capitolina. Lo ha annunciato ieri il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato l'ambasciatore russo Paramonov. Stizzita la replica di Mosca, che fa sapere: risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma. Continua a crescere l'età media in cui gli italiani vanno in pensione, quanto emerso dal rapporto annuale dell'INPS presentato ieri. Record di lavoratori dipendenti, ma persistono disuguaglianze di genere. Sentiamo Nicola Compagnone.
13: Dai 61 anni e 7 mesi del 2012 ai 64 anni e 7 mesi del 2025, in Italia si va in pensione sempre più tardi. È solo uno dei dati emersi dal 25esimo rapporto annuale dell'INPS presentato a Roma. Gabriele Fava, presidente INPS.
14: Invecchiamento, denatalità e AI sono le 3 sfide da affrontare e da vincere. Come INPS, naturalmente, per arrivare alla miglior sostenibilità, puntiamo sul lavoro, prima il lavoro, perché è dal lavoro che nasce l'occupabilità.
13: Capitolo lavoro: nel 2025 i dipendenti hanno superato per la prima volta la soglia dei 21 milioni, ma persistono ancora diseguaglianze salariali tra uomini e donne. Marina Elvira Calderone, ministra del lavoro.
2: Si migliora ovviamente attraverso una operazione che noi abbiamo fatto con il decreto primo maggio, quella di affermare il concetto del salario giusto, che per noi è identificato nel trattamento economico complessivo.
11: Nuovo episodio di violenza a Milano: una ragazza di 23 anni è stata sfregiata al volto da un 27enne di origine algerina sulla banchina della metro alla fermata Duomo davanti a decine di passeggeri terrorizzati. Che cos'hai da guardare? Sono un uomo e sono musulmano, ha gridato Mohamed Saidi prima di aggredire la giovane di origine marocchina trasportata in ospedale in codice giallo. L'uomo, irregolare in Italia, è stato fermato con l'accusa di sfregio permanente al volto. La notte precedente era stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto e poi rilasciato. Ancora un femminicidio, questa volta nelle Marche. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate ieri dall'ex compagno a Loreto, al culmine di una lite, a dare l'allarme alcuni vicini. L'uomo, 35 anni, è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio la terza ondata di calore che sta avvolgendo l'Italia. Atteso un weekend rovente con temperature di nuovo in risalita nei prossimi giorni e picchi di 43 gradi dalla prossima settimana in alcune zone interne della Sardegna. Temperature simili attese anche in altri paesi europei, tra cui Portogallo e Spagna. Calcio: trascinata dai gol di Mbappé e Dembélé, la Francia batte il Marocco 2-0 e stacca il pass per la semifinale dei mondiali. La nazionale transalpina affronterà una tra Spagna e Belgio di scena questa sera alle ore 21. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
6: Non bastano i riflessi di Yassine Bounou al Marocco per evitare lo strapotere della Francia, fin qui inarrestabile con le sue stelle. Su tutti, Kylian Mbappé, con Messi capocannoniere del mondiale a 8 gol. Suo, quello del vantaggio al 60esimo, dopo aver fallito alla mezz'ora l'appuntamento con la rete dagli 11 metri. Rigore parato, appunto, da Bono. Non solo belli, ma anche pesantissimi gol del numero 10 di Deschamps, che ha sbloccato lo 0-0 in 5 partite su 6, 3 delle quali a eliminazione diretta. 6 minuti più tardi, ci pensa Dembélé a raddoppiare e a indirizzare un match che ha avuto per tutto il tempo un solo padrone. Colpa anche del Marocco, bisogna dirlo, depauperato dall'assenza di Saibari, snaturato tatticamente e votato più che altro a un arrocco rivelatosi col passare dei minuti sempre più fragile. Adesso la vera domanda è chi potrà fermare i transalpini a mani basse e più forti sulla carta. In semifinale per i Bleu ci sarà una tra Spagna e Belgio in campo stasera. Poi eventualmente un revival di Qatar 2022 con l'Argentina, impegnata con la Svizzera, oppure Haaland con la sua Norvegia, o magari Harry Kane con l'Inghilterra.
11: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Anche oggi, venerdì 10 luglio, continua questa ondata di caldo estremo. Le temperature di oggi raggiungeranno di nuovo 35, 36, 37 gradi, forse caleranno di un grado o due rispetto a ieri, quindi, volendo essere molto ottimisti, sarà un po' meno peggio rispetto a ieri, ma comunque farà molto molto caldo. C'è qualche nube di passaggio ma innocua, e domani sabato di nuovo molto caldo, temperature in aumento di un altro grado 2, quindi si tornerà su valori di 38 gradi con anche una certa percentuale di umidità. Domani pomeriggio ci sarà una sensazione di afa piuttosto forte perché arrivano anche delle nubi. C'è la possibilità, a dire il vero piuttosto remota, di qualche goccia di pioggia anche in pianura, più probabile in montagna, qualche rovescio qua e là, ma se dovesse succedere saranno comunque delle precipitazioni molto veloci e anche molto localizzate. Quindi ci aspettano altri due giorni di caldo estremo e al momento non si vede un'uscita da questa situazione. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
15: Scopri l'estate a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
16: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
17: Che fame!
18: Mac!
16: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
19: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
20: Oh Marco, pronto per lo stadio?
21: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro!
20: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
21: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
20: Davvero?
21: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
22: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
25: Nettuno Bologna 1, l'oratario con Dario Ronzulli.
26: A quanto pare sì. A quanto pare è così anche stamattina, anche in questo venerdì 10 luglio. Buongiorno, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovati. Sono le 8 e 13 minuti in questa mattinata che chiude la settimana dell'oratario e naturalmente chiuderà anche la settimana di Nettuno Bologna 1, l'ultima settimana prima poi di entrare nel vivo del ritiro del Bologna Valles, che seguiremo ovviamente come sempre con i nostri inviati a partire dal lunedì, e dal lunedì cambia anche il palinsesto del mattino perché l'oratario o ora franca, che dir si voglia, ci sarà fino alle 10 e poi spazio naturalmente a Valles e ai collegamenti con i nostri baldi inviati che ci racconteranno quello che sarà il ritiro rossoblu, rossoblu che si stanno già allenando, hanno di fatto iniziato ieri a Casteldebole. E quindi prime impressioni, insomma, che Tedesco ha potuto lasciare ai propri giocatori e viceversa. Naturalmente parleremo di questo, parleremo di basket, il mercato di entrambe, Virtus e Fortitudo. Ci sono anche un po' di novità, diciamo così, politiche per quanto riguarda il futuro di NBA Europe ed Eurolega, e ne andremo a parlare. E il weekend anche della MotoGP, quindi occhio ovviamente anche a quelle che sono le voci arrivate nella conferenza stampa della vigilia prima del Gran Premio di Germania, e anche direi soprattutto il giorno di Sinner contro Djokovic, semifinale a Wimbledon. Ci sarà anche Zverev Ferri naturalmente, che è l'altra semifinale, però noi guardiamo con maggiore attenzione certamente alla seconda semifinale, quindi con orario di inizio tutto da definire in base a quanto dura la semifinale precedente. E poi il mondiale, ieri la vittoria della Francia 2-0 sul Marocco, Marocco un po' troppo timido, va bene non lasciare spazio a quelli là davanti, ci mancherebbe, però poi è mancata al Marocco la capacità un po' di ribaltare anche la partita in tanti frangenti, soprattutto diciamo fino al 2-0 di Dembélé. Poi il 2-0 di Dembélé ha chiuso direi definitivamente i conti. Questa sera Spagna-Belgio, chi vince si becca la Francia in semifinale, e vedremo se il Belgio ne ha ancora dopo la vittoria di Seattle contro gli Stati Uniti. I vostri messaggi alla 366-402-4022. Ma ti sei ripresentato anche stamattina?
27: Sì, non ho trovato nessuno che mi ha offerto la colazione, allora ci sono.
26: Incredibile, però ragazzi, siete veramente tirchi, cioè siete veramente dei plumoni. E poi mi appioppate Matte Negri. Vabbè, buongiorno Matte.
27: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno.
26: Ecco, buongiorno. Che mi dici di Francia Marocco?
27: Che ti dico di Francia Marocco? Che sai che la Francia è veramente forte. Non che ce ne fosse bisogno ieri di capirlo, però è veramente veramente Speravo che il Marocco li mettesse un po' più in difficoltà, invece proprio niente, niente,
26: no,
27: niente.
26: No, non ce l'hanno fatta proprio.
27: Non pervenuti proprio. Vabbè, hanno anche snaturato il loro modo di giocare, perché un po', secondo me, avevano paura un pochettino, no? Poi vabbè, gli mancava sei bari, che comunque è tanta roba, eh.
26: Sì. Sì.
27: Però la cosa che mi lascia più perplesso, sai qual è? È che i francesi criticano Olise perché è l'unico di quelli davanti che non ha fatto gol, ma ha fatto solo 5 assist in sto mondiale. Cosa
26: che pippa,
27: sia?
26: È una pippa.
27: Davvero, davvero, davvero. Se lo vogliono naturalizzare italiano, noi lo prendiamo.
26: So che il Bayern è rimasto molto deluso e sta pensando di cederlo, anzi di svenderlo.
27: Vogliono fare lo scambio con Napoli, con Politano.
26: Più o meno, sì. Più o meno.
27: Credo,
26: ma
27: credo.
26: Sì, il problema è un po' che, più che altro il look, che è un po' diverso. Ecco, magari quello può essere
27: quello.
26: Sì, quello, secondo me è quello un po' il problema. Però vabbè, se proprio ci tengono, non lo prendiamo volentieri, Olise.
27: Ah, vedi te, ecco. Vedi. Comunque incredibile.
26: Io non so se leggertelo questo messaggio.
27: Ah, ormai vai pure, leggiamo tutto, via.
26: Sei Bari volevano prenderlo gli Artono, ma poi hanno optato per Sei Como.
27: Questa è molto bella, questa è veramente molto bella, sì. Poveri tifosi del Bari, perché continuare a infilare il dito nella piaga, poveretti? Non hanno già abbastanza, no? Perché ricordargli questa cosa?
26: Non hanno preso delle strade così diverse in fondo?
27: No. Io vorrei sapere che cosa è. Aveva in mente quel giorno lì chi ha fatto questa scelta qua, che poi credo che sia adesso il presidente della regione Puglia.
26: Allora,
27: no?
26: pare che la colpa, diciamo così, sia degli Artono, che hanno mandato una documentazione incompleta. Pare.
27: Ah, ok.
26: Cioè, non hanno mandato tutta la documentazione, quindi non si sono fidati.
27: Ah, ok. E quindi alla Checco Zalone si è girato e ha detto: ma sono del mestiere questi.
26: Esatto. Okay. Credo sia andata così.
27: Ah, ok, perfetto. Beh, benissimo, direi, perfetto. Ecco. Ecco, per i tifosi mi dispiace tanto. Ecco,
26: fai te. Adesso ho capito come funziona.

0: dispiace.
1: Esatto, proprio per quello.
0: Mi sta molto simpatico.
1: Vincerà il mondiale e il pallone d'oro quest'anno. Ho tirato questa sentenza qua alle 8:18. Povero Kane.
0: Urca. Urca. Mamma
1: mia. Ho rovinato una carriera. Una signora carriera rovinata da Matte alle 8:18 di un venerdì mattina. Dispiace.
0: Che mestizia. Guarda, mi hai fatto veramente deprimere, poveretto, poveretto.
1: Ah, vabbè, oltretutto mi sta anche simpatico. Dai.
0: È andata così. I francesi si meritano dei Locatelli se criticano Lise.
1: Ah, mica solo dei Locatelli, se proprio vogliamo dirne alcuni. Abbiamo una lista bella lunga, nel dubbio.
0: Sì, purtroppo sì, purtroppo sì. Va bene, speravo una vittoria del Marocco, mi devo rassegnare ai francesi campioni del mondo. Purtroppo, scrive Tommy.
1: Beh, intanto chi esce stasera, che magari potrebbe essere la Spagna, che viene a affrontare la Francia. Insomma, Francia-Spagna, bella,
0: Francia-Spagna.
1: Anche perché
0: Francia-Spagna.
1: Credo che la Spagna non abbia ancora preso gol.
0: Francia-Spagna. Purché se magna, Matte, dai!
1: Scusami, dai. Ma sono le 8:20 anche per me. Scusami, non capivo il nesso.
0: Questo era un assist alla Olise a tutto campo. E si è finito in fuorigioco.
1: Ho sbagliato il rigore come Mbappé. Mi rifaccio più tardi. No, hai ragione. Non ci stavo arrivando.
0: Che finaccia, ragazzi. Che finaccia, povero Matte.
1: Davvero.
0: Va bene, lo vado a prendere in bicicletta così non lo vedo mai in campo. No, non ho capito però a chi si riferisce.
1: Penso a Olise.
0: Ma è perché, scusa, se lo vai a prendere poi lo vediamo in campo il ragazzo.
1: Ah, dipende, se lo va a prendere in bicicletta da Monaco non c'è caso che faccia fatica ad arrivarci, forse per quello che dice.
0: Può essere.
1: Cioè, se io devo andare in bicicletta a Monaco mi rivedete fra 2 anni a Bologna.
0: Fra 2 anni a Monaco pensavo anche.
1: Ah, può essere, tranquillamente. Poi torno in treno.
0: Senti, stasera come la vedi? Ce n'è ancora il Belgio? O si è giocato tutto con gli Stati Uniti?
1: Non lo so, penso che Rudy Garcia ha fatto vedere le immagini dell'ultima partita della Spagna e abbia modificato le facce di tutti i giocatori con quella di Trump.
0: Allora vedi McKennie, mister, ma non è Rodri quello? No, è McKennie quello, fidati.
1: È McKennie, esatto.
0: Ricordavo diverso, mister.
1: È andato più o meno così, no? Beh, sicuramente non farà, credo, non farà la Spagna, finirà 10-0 per la Spagna. E però la vedo favorita, scherzo. La Spagna la vedo favorita, la vedo molto forte e come noi ricordiamo da 20 anni fa, se fai fatica a prendere gol, fai fatica poi a venire a casa.
0: Ah sì.
1: Che noi nel 2006 prendiamo gol in finale e da Zaccardo un'autorete.
0: Sì, finale sul rigore.
1: Non so se ve lo ricordate. In finale sul rigore e da Zaccardo un'autorete incredibile.
0: Sì.
1: Beh, se anche, no non prendiamo mai gol.
0: No, sicuramente, ma anche la Francia mi sembra che difensivamente sia messa bene. Perché giocano con 4 attaccanti.
1: Assolutamente sì.
0: Ma alla fine hanno preso 2 gol, di cui uno dal Senegal e uno dalla Norvegia, così giusto per simpatia. La Spagna deve ancora subire gol. E nonostante siano comunque squadre molto offensive, però dietro, evidentemente, l'equilibrio l'hanno trovato. Credo che possa essere la Spagna forse una delle poche squadre che possa mettere in difficoltà la Francia, se non altro perché non finisce per snaturarsi facendo catenaccio.
1: Quello sicuro, anche se ti dirò, ieri sera sul 2-0 Upamecano ha regalato emozioni, ha fatto 2 o 3 robe che ha detto, ma cos'ha? Ha finito le batterie, perché è incredibile. Quello dell'autogol sfiorato è stata tanta roba.
0: Ma per dare un po' di brivido al pubblico a casa, ci sta. Io l'ho prezzo.
1: Sì, no, ci sta.
0: Lo prezzo. Senti, andiamo anche un po' sul Bologna. Come l'hai presa? Come l'hai preso l'arrivo di Attà a Firenze? Perché ieri ci sono stati messaggi ascoltatori che non sono stati molto contenti.
1: Diciamo che alla prima notizia di Romano che diceva 20 milioni ho detto ma che affare hanno fatto, dopo che siamo andati a quasi al doppio ti dico vabbè ci può stare, nel senso bravi loro perché si sono presi probabilmente uno dei migliori centrocampisti dello scorso campionato. E vi dico anche una roba incredibile in ottica fantacalcio.
0: Aiuto.
1: Con Grosso potrebbe essere una bella bombetta.
0: Ah, ti hai già proiettato la fantacalcio?
1: Certo, io guardo quello della Fiorentina, se no cosa vuoi che mi interessa?

0: sì, ma... Però è tutti quelli che si disperano, tutti quelli che si disperano, che dicono: ah, ma il Bologna. Beh, vorrei ricordarvi che l'anno scorso la Fiorentina ha speso 10 volte quello che ha speso il Bologna, e sapete la fine che ha fatto. Voi non vorrei dire, non vorrei essere cattivo, però portate pazienza, ragazzi. Dai, noi degli attacchi da 40 non ce li possiamo permettere.
1: Ma magari
0: Lo sappiamo
1: 40,
0: tutti.
1: ma magari 40, fai conto, 25 più
0: Sì.
1: una decina almeno di bonus,
0: Sì.
1: più 30% sulla futura rivendita.
0: Ma non lo rivendono perché si svincola, quindi
1: Ah, quindi ne frega così. Ah, capito.
0: esatto.
1: Furbetti.
0: Ormai è quello, è il modus operandi dei calciatori,
1: Che
0: più o meno. Quindi...
1: furbacchione, che furbacchione, va bene. Matte ha fatto Hendrick senza completare la battuta su Francia-Spagna, scrive Dave Trebbi. È
0: Esatto, sì.
1: stato un po' così, un po' così. Vabbè, senti, altro tema, scusate, su cui ti porto è quello di Orso.
0: Ah,
1: Intanto c'è...
0: pensavo di Holm,
1: No,
0: scusami.
1: no, vabbè, ci arriviamo anche. Per esempio,
0: No, no.
1: Paolo Alberti, quindi Orso meritava i mondiali perché sbaglia sempre i rigori. Vuoi rispondere al provocatore?
0: Guarda, allora, io agli haters di natura, come Paolo Alberti,
1: Sì.
0: è meglio ignorarli, hai capito? Perché gli è entrato in strina Orso, non si sa per quale motivo. E vorrei ricordare a Paolo Alberti che non andiamo ai mondiali perché non convocano Orso, cioè è molto semplice. Se ci fosse Orso in nazionale saremmo ai mondiali in semifinale già al posto della Francia.
1: Ah, ah,
0: Facile, facile. Sì,
1: facile,
0: sì,
1: facile. Ok, ma
0: certo.
1: in tutto questo,
0: Sì.
1: ma che fa Orso? Gliel'hai chiesto? L'hai
0: Abbiamo
1: sentito?
0: parlato ieri
1: Rinnova?
0: sera un po',
1: Ah.
0: ma secondo me sì, secondo me alla
1: Ok,
0: fine rinnoverà.
1: alla fine di che?
0: Alla fine del mercato,
1: Ah,
0: no,
1: qui per l'ultimo, vabbè, stiamoci
0: no, è
1: comodi.
0: che secondo me si sta ragionando sul fatto che ha nel contratto un sacco di variabili, di bonus variabili, scusami, e secondo me sta ragionando sulla sua titolarità avendo solo il campionato. Diciamo che ci può
1: Ah,
0: stare
1: ok.
0: come ragionamento, dici di no?
1: No, no, ci sta, ci sta. Beh, insomma, concorrenza è di qualità, c'è cioè Bernardeschi, poi bisogna vedere anche quanto tedesco, come vede Bernardeschi tedesco, cioè dove lo vede anche in campo, quanta duttilità vede in Bernardeschi,
0: Certo,
1: se può giocare per lui.
0: cosa sai? Cioè, secondo me lui capirà tanto dal ritiro. Ci può
1: E
0: stare?
1: quindi dobbiamo aspettare il ritiro, almeno dici.
0: Sì, secondo me sì.
1: Ah,
0: Ma non mi
1: vabbè.
0: sembra uno che voglia andare via lasciando un brutto ricordo di sé. Ecco, poi magari mi sbaglio.
1: Quindi ha già firmato con la Fiorentina.
0: Peggio, peggio, fa mezza stagione alla Fiorentina e mezza alla Juve, cioè proprio il peggio dei peggio, hai capito?
1: Segnando sia l'andata che il
0: Sia il
1: ritorno tutte
0: ritorno
1: le
0: e
1: partite.
0: rovesciata, esatto, e
1: Bellissimo.
0: rovesciata.
1: Con dedica a Paolo Alberti.
0: Ovviamente, ovviamente, con
1: Certo.
0: maglia regalata della Juve a Paolo Alberti autografata, esatto.
1: Guarda, guarda, solo per vedere la faccia di Paolo, spero finisca così. Solo per quello, solo ed esclusivamente per quello. Però. Va
0: Assolutamente, deve essere interessante, sì.
1: bene, visto che l'hai citato prima, Olma, che facciamo con sto ragazzo?
0: Dottore, chiami un dottore, mi verrebbe da dire. Una grande
1: Ho
0: citazione.
1: la febbre a due.
0: Anche tre o quattro qua ultimamente, però. A che ti devo dire? Cioè, a me dispiace perché sarebbe anche forte, ma è più rotto che sano.
1: Mamma mia.
0: È incredibile. Cioè, questo si è fatto male prima dei mondiali con la Svezia e c'ha ancora un mese da recuperare. Cioè, salta praticamente tutto il ritiro.
1: E non
0: Ce lo
1: solo,
0: fa,
1: direi.
0: no, e non solo, esatto. Non lo so. Già non mi sembrava entusiasta l'idea di tornare a Bologna, no?
1: No.
0: E quindi poi chi
1: Veramente no.
0: ti presenti così, diciamo che uno più uno, magari si riesce a trovare. Il problema adesso è trovare da venderlo.
1: Ah, e chi se lo compra? Chi se
0: Vabbè, la
1: lo compra?
0: Fiorentina sta comprando tutti, magari va alla Fiorentina.
1: Al posto di
0: Ma
1: Dodò
0: non lo
1: che
0: so.
1: deve cedere. Perché prima o poi la Fiorentina deve anche cedere, tutto questo. Bravi, però.
0: Dici?
1: Ah, va, fai
0: Dici,
1: te.
0: ecco.
1: Fai te. Anche solo per la
0: Ah,
1: quantità di giocatori che hanno.
0: oggi sono a 70, credo. Oh. Solo di centrali ne ha 16, penso, con l'arrivo di Dragusin.
1: Quindi mi stai dicendo Ranieri al Bologna? Al posto di
0: No,
1: Lucumì?
0: no, no, no, no, no,
1: Io
0: no.
1: ho
0: Adesso
1: capito
0: succede
1: così.
0: una roba.

0: se succede una roba del genere potrei entrare in sciopero quasi. Ci sono un paio di giocatori che non ce la faccio vedere con la maglia del Bologna, e uno è Ranieri, ma mi dispiace per il ragazzo, però
1: L'altro
0: non
1: chi
0: ce
1: è,
0: la
1: scusa?
0: faccio. Beh, ce n'è un paio, tipo Mancini non mi ha mai fatto entusiasmare,
1: Ok.
0: simpaticamente parlando, hai capito?
1: Sì.
0: Giusto per dirtene un altro. Questi due sicuramente non mi piacerebbe molto vederli con la maglia del Bologna. Poi ovviamente se devo scegliere uno dei due prendo Mancini ad occhi chiusi,
1: Ah, vabbè, ma non, direi non ci stiamo
0: è
1: neanche troppo a
0: abbastanza
1: ragionare.
0: facile, sì.
1: Sì, decisamente. Olmo bisogna tenerlo, farlo giocare e se non si rompe venderlo a gennaio. Questo è il piano diabolico di Maurizio.
0: Potrebbe essere un'idea, potrebbe essere.
1: Ah. E poi oggi sembrate Panatta e Bertolucci, ma con più talento tennistico, aggiungo.
0: Beh, l'hai visto il podcast dove Adani ha chiamato Panatta dicendo che è più bravo di lui a giocare a tennis?
1: No, per fortuna non l'ho sentito, né l'ho
0: Allora,
1: visto.
0: vallo a vedere solo
1: No.
0: quella scena lì perché la risposta di Panatta è meravigliosa.
1: Ah, che gli ha detto? Vabbè, spoiler, allora, dai.
0: Ha detto
1: Si
0: ti
1: può
0: droghi
1: dire in
0: già la
1: radio?
0: mattina presto. Sì, ti droghi già la mattina presto, gli ha
1: Ah,
0: risposto.
1: ok. Vabbè, no,
0: Cioè,
1: pensavo
0: così.
1: peggio, pensavo
0: No,
1: peggio.
0: no, no, no, mi ha fatto molto ridere perché. Ma Panatta gliel'ha detto serio. Cioè, lui gli raccontava che aveva sognato di giocare a tennis meglio di lui, e lui gli ha risposto: beh, ti droghi già la mattina. Così. Presente come se fossi al bar con gli amici, è uguale. Cioè, mi ha fatto molto ridere. Panatta è il numero uno per quelle cose lì.
1: Ah sì, assolutamente. Poi in coppia con Bertolucci soprattutto si divertono
0: Mi
1: come
0: fa
1: matti.
0: morire. Sì, mi fa
1: Allora,
0: morire.
1: ti saluto Matte col complotto della mattina di
0: Sì?
1: Christian. Infortunio politico di Holm per tenerlo fuori dal gruppo.
0: Addirittura,
1: Sì, sì.
0: ma se non va a Valle se lo stesso fare differenziato
1: No,
0: tra
1: no, no, no, no, è
0: parentesi.
1: infortunio politico. Siamo d'accordo con la Svezia, per cui lui,
0: Ah,
1: sì, la Svezia non l'ha
0: ok.
1: convocato al mondiale. Sì, infortunio avuto un mese e mezzo fa. Ma mi piace sto complotto, Christian. Sono
0: Sì,
1: d'accordo.
0: teniamolo fuori fino a gennaio per essere sicuri che fosse un vero infortunio a
1: Eh beh,
0: questo
1: sì,
0: punto.
1: cioè, se la devi fare, devi fare
0: Cioè, da quella
1: bene.
0: lì che ci siamo, o le facciamo per bene o non le facciamo.
1: Va
0: Sono
1: bene.
0: d'accordo, sono
1: Oggi Bologna si
0: molto bene
1: allena
0: questa
1: all'area
0: cosa.
1: 51, scusami, a Casteldevole, e poi fa il ritiro a Valles o a Woking, non so, vediamo.
0: All'area 51 mi piace, sì, verranno, gli faranno esperimenti anche su Olm, attenzione.
1: Matte, settimana prossima ti becchi la fra, eh?
0: Perché te dove sei? Raccontami un po'.
1: No, prendo qualche giorno di stacco.
0: Vabbè, sempre la solita bella vita, eh.
1: Puoi dirlo forte, caro mio. Puoi dirlo forte.
0: Ci sta,
1: Ieri
0: ci sta.
1: sera sono stato ospite graditissimo a Guastalla e ho
0: Sì.
1: mangiato una cosa tipica del posto, un panino napoletano. Oh, è andata così.
0: Tipo, sai, che salsicce friarielli,
1: Più o
0: com'era?
1: meno, più o meno.
0: Ah, ok. Beh, a Guastalla di tipico c'è l'erbazzone, mi viene da dire, no?
1: Ma anche il panino
0: Reggiano.
1: salsicce
0: Ah, ci
1: friarelli.
0: sta, ci sta. Sì, mi è piaciuto. Beh, ci sta. Prossima volta vengo con te, voglio anche io mangiare il panino napoletano a Guastalla, sono
1: C'era
0: curioso.
1: mio cognato ieri sera, la prossima volta invito te.
0: Volentieri, vengo volentieri, vengo. Perfetto. Darione,
1: Matte.
0: buone ferie
1: Ah,
0: allora.
1: grazie, ma tanto ci sentiamo venerdì prossimo, Non è che vi
0: Ah,
1: lascio chissà
0: perfetto,
1: quanto,
0: perfetto,
1: Fai il
0: perfetto. Buon
1: bravo con la
0: weekend.
1: fra,
0: Cioè, come sempre.
1: Ecco, ma insomma, vabbè. Ciao Matte.
0: Buon weekend. Ciao, ciao a tutti.
1: Grazie, grazie mille a Matte Negri. Pubblicità, torniamo subito.
2: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 47 canoni, TAN 399 TAEG 590. Anticipo €6.500, valore di riscatto €18.414, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
5: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
4: Questo finché non passi a euro. E allora tutto diventa più... Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
9: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
10: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
12: Devi aprire la pagina Deghi.it.
13: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
10: Poi devi solo cliccare.
13: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
10: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
14: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
11: Devi provare.
10: Devi fidarti.
11: Perché se non devi, non ci credi.
15: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
16: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
17: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
18: Oh Marco, pronto per lo stadio?
19: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
18: Un disastro.
19: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
18: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
19: Davvero?
18: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
20: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
21: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
22: E quella lassù?
21: È la costellazione del benzinaio.
23: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Alle 8 e 37 minuti ripartiamo con l'ora d'ario, ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022. Abbiamo salutato Matte Negri che ci terrà compagnia per i prossimi giorni, sappiatelo, preparatevi, io ve l'ho detto, almeno così non accendete la radio e rimanete basiti, e quindi lo ritroviamo ovviamente nei prossimi giorni con l'ora franca, anche io vi terrà compagnia invece la prossima settimana, almeno fino a giovedì. Messaggi allora al 366-402-4022. Normale Matteo. Olmo in ritiro a Villa Barruzziana, lo facciamo uscire solo per semifinali e finale di Coppa Italia, intendi? Tutto sommato potrebbe essere anche un'idea. Se Olmo sta bene si fa 365 giorni qui, punto. E però quel se è troppo grande, Nick, troppo grande. E non... cioè come fai a, onestamente, ora che Olmo sia nettamente più forte di Zortea, di João Mario, di Zanotti, che è un altro terzino destro in questo momento accostato al Bologna, ma questo non c'è dubbio, cioè, non stiamo neanche a discuterne il valore tecnico di Holm. Il problema è quante volte durante l'anno lo puoi mettere in campo, e cominciano a essere un po' poche rispetto a quello che è anche insomma, il costo del giocatore. Questo è un grande dubbio, è un grande dubbio che ovviamente immagino almeno blocchi e non poco anche le squadre che magari sono interessate a lui potenzialmente, ma che si bloccano perché di fronte a un giocatore sempre così, sempre infortunato o spesso infortunato, diventa difficile fare un certo tipo di investimento. Tanto per intenderci, io credo che Spalletti e la Juve, se Holm non avesse avuto quelle difficoltà fisiche, se non avesse avuto tutte quelle problematiche anche in questi mesi alla Juve, l'avrebbero già riscattato probabilmente anche alla cifra del Bologna, quello no, sarebbero andati un po' più al risparmio, però davvero sarebbero andati già in trattativa col Bologna per riscattarlo. Invece non se ne parla perché a fronte del valore del giocatore la sua condizione fisica è sempre troppo precaria, e così diventa anche complicato per il Bologna pensare di muoversi sul mercato in uscita in questo senso. Quindi vediamo, hai perfettamente ragione Nick, ma quel se al momento è troppo grande. Audio, sentiamo.
0: Buongiorno Darione, Nick da Ozzano.
1: No, grande Nick, buongiorno.
0: Ah, questa faccenda degli Artono Barri, così, quindi insomma Artono Puffaroli, quindi, no? Documentazioni incomplete, queste cose un po' così sordide che chiaramente nascondono questi grossi puffi. Ah, Puffaroli. Boh, vabbè, buona giornata a tutti.
1: Anche a te, buona giornata. Sì, non ho ben capito che tipo di documentazione non abbiano presentato. Insomma, c'è questa cosa per cui alla fine De Laurentiis ha presentato invece una situazione diciamo più definita, e poi è andata come è andata, ragazzi. Che vi devo dire? Sì, c'era anche una questione di tempistiche legate al fatto che il Bari comunque doveva iscriversi in quei giorni lì abbastanza frenetici alla Serie D dopo il fallimento, quindi è andata così. Ah ragazzi, è andata così. Allora Michele, sul discorso legato al anche al Bologna, così rimaniamo anche sui temi rosso-blu, poi torniamo sul mondiale perché ci sono un po' di messaggi anche sul mondiale. Buongiorno Dario, senza entrare nel valore potenziale della squadra in cui tutti speriamo, il monte ingaggio rispetto a due anni fa è più che dimezzato, il costo degli abbonamenti no. Provocazione ovviamente, ma neanche tanto. Ma allora, che il monte ingaggi rispetto a due anni fa sia più che dimezzato, vediamolo. Vediamo la squadra innanzitutto che viene fuori. Sicuramente sarà un monte ingaggi più basso, inevitabilmente hai meno giocatori. Cioè proprio banalmente hai meno giocatori, l'hai alzato, non il tetto ovviamente dei singoli, ma il monte ingaggi sì, perché hai dovuto prendere ovviamente più giocatori per la Champions, per l'Europa League, quindi hai avuto necessariamente più giocatori banalmente, e poi hai avuto più giocatori vicini alla soglia soprattutto, che è la cosa più pesante da questo punto di vista. Poi sul costo degli abbonamenti, che non si sia dimezzato, Michele, onestamente sì, capisco la provocazione, ci mancherebbe. Ma non sono sorpreso, cioè, non sono sorpreso, anche perché comunque allora si può sempre pensare che vista l'assenza delle coppe europee il costo degli abbonamenti quest'anno potesse essere più basso, va bene, ci mancherebbe, è un pensiero legittimo. Dopodiché però vi invito sempre a ragionare più ampio respiro, ovvero i costi di una società non sono solamente gli ingaggi dei giocatori, non ci sono solo quelli, ci sono tanti altri costi, tante altre spese. È come il calciomercato, cioè non è che se la squadra incassa dalle cessioni del mercato 100 allora può spendere 100 sul mercato in entrata, non funziona così, perché quei 100 servono a finanziare il mercato, ma talvolta servono anche per altre spese. Società di calcio è una società che ha tanti costi da tenere in considerazione. Poi Michele, se se pensi che senza le coppe, più che il monte ingaggio, senza le coppe il costo dell'abbonamento potesse essere più basso, questo è assolutamente legittimo. Io, guarda, la critica che personalmente faccio al Bologna sul discorso abbonamenti è soprattutto una, che i distinti sono tutti uguali. Quella è una cosa per me onestamente di difficile comprensione. Avendo anche vissuto i distinti e sapendo bene come il centro sia un'experience visiva molto diversa dai laterali, e secondo me non possono costare tutti uguali, cioè distinti laterali devono costare un po' meno dei distinti centrali. Quella è una cosa che francamente fatico a comprendere, cioè mettere tutti insieme. Poi magari è legata anche alla distribuzione dei posti o al fatto che non ci siano delle divisioni nette, però in realtà non mi sembra un problema insormontabile. Ecco, su quello onestamente secondo me il Bologna può fare meglio, diversamente, fare dei costi diversi per i distinti. Poi sul discorso generale costo abbonamenti, l'abbiamo sempre detto, ogni club si regola in base a quelli che ritiene dover essere gli incassi da botteghino, sperando che il pubblico risponda. Se non risponde il pubblico, il club si deve fare delle domande, questo è palese. C'era un'altra domanda sul Bologna prima di tornare sul mondiale. No, questa è sul mondiale, allora tengo un attimo in stand by Fabrizio, aspetta. Eccolo qua. Non vi sembra che il Bologna abbia puntato tutto sull'allenatore nella speranza che possa alzare il livello di tutti gli attori? Mi sembra un po' prematuro questa considerazione, Mike. Può essere anche? Può essere. Può essere che ci sia questo tipo di valutazione, ma il 10 luglio mi sembra un po' complicato farlo, con certezza. Questa è una valutazione che possiamo fare a fine mercato. Di base però è chiaro che l'arrivo di uno come Domenico Tedesco è finalizzato al guardare anche ovviamente alla crescita dei giocatori, che è quello che doveva fare Thiago Motta, è quello che doveva fare Vincenzo Italiano, è quello che doveva fare chi arriverà dopo Tedesco. Quella è la base, cioè qualunque allenatore arrivi a Bologna deve di base l'idea ottenere risultati e far crescere e migliorare il parco giocatori, le due cose evidentemente vanno a braccetto, in modo tale che quei giocatori possano diventare anche motivo di incasso per il club. Ma questo vale per Domenico Tedesco a Bologna, ma vale per qualunque altro allenatore in giro per il mondo, in squadre similari o di livello più basso. Però cioè, così netto, Mike, su questo aspetterei un attimo prima di dirlo in maniera chiara, perché dobbiamo vedere che mercato succede, che giocatori arrivano, come arrivano anche, perché magari ad agosto il Bologna ha venduto Dallinga per esempio e cercato un po' di attaccanti, non li ha trovati, però c'è quello lì che piace molto ma può arrivare solo in prestito con diritto o con obbligo, vabbè, prendiamo lui. Quello cambia anche un po', no? La tipologia di lavoro e il giudizio naturalmente sul mercato, perché magari è arrivato un giocatore più forte ma che non è totalmente tuo. Quindi Mike, teniamo in stand by questa valutazione e la vediamo a mercato finito, direi. Ci possiamo riaggiornare più tardi su questo. Ti do ragione sui distinti, scrive Fabrizio, mi fa piacere. Il prezzo per le partite dell'Europa League è svincolato dal campionato, quindi è legittimo che l'abbonamento per il campionato costi uguale, ma non ne facevo una questione di prezzo, Marco, eh? Cioè, fermo lì, io non la vedo come uno scandalo che il prezzo dell'abbonamento sia rimasto uguale, chiariamo, la mia era un'interpretazione di quello che può essere il pensiero di tanti tifosi sul fatto che la squadra è reduce da un'annata in cui non si è qualificata alle coppe europee, quindi mi aspettavo io tifoso un abbonamento più basso. Questo credo che sia il ragionamento che fanno in tanti, per carità, ci può stare, io non solo di quella parrocchia, ecco, questo giusto per chiarire. Ciao Dario, sono Luca da Bologna, ma perché io invece sono già carico a Mina? Forza Bologna. Ma Jerry Mina? Non arriva Jerry Mina, te lo dico, per fortuna. Non ho chiesto a Matte se Gianimina rientra in quella categoria di giocatori che lui non sopporta e non vorrebbe vedere. Vabbè, chissà, magari mi risponde con un messaggio e ci toglie il dubbio. Chissà. Però ecco, dal punto di vista proprio così prettamente calcistico, secondo me ci rientra. Una bella difesa Mancini-Mina-Ranieri. Mamma mia, operazione simpatia proprio. Va bene. E poi torno anche sul discorso mondiale, se ce la faccio. Eccolo qua, Steve. Ovvio che per motivi televisivi e di orario devono far vedere a queste ore per il fuso europeo eccetera, però giocare nel primo pomeriggio con gran caldo, vedo tante squadre che camminano in campo e stanche, pure ieri squadre lente, poi ovvio ci pensano i fuori classe. Una considerazione giustissima, Steve, ti dirò che per fortuna però questo mondiale rispetto a Messico 70, Messico 86 e Stati Uniti 94, quantomeno ci sono più partite diciamo in orario serale, ci sono anche tante partite che si giocano alle 12, all'1 ora locale, ma in impianti al chiuso, refrigerati. Non si capisce perché dovrebbero fare l'hydration break se la mettiamo su un piano di tutela dei giocatori, ma si capisce benissimo considerando che sono spazi pubblicitari che le TV vendono. Però ecco, è un po' diverso rispetto agli altri mondiali, devo dire. Poi è chiaro che la partita giocata in uno stadio che non ha coperture diventa complicato anche per i tifosi. Poi stanno riempiendo gli stadi, man mano che si va avanti col torneo è sempre più probabile ovviamente che ci sia sold out, questo mi sembra inevitabile. Ieri Francia-Marocco c'era tantissima gente sugli spalti, anche perché lì nel Massachusetts c'è una forte comunità marocchina, infatti lo stadio era per lo più di tifosi del Marocco. E è chiaro che sì, ti fai la partita a orario europeo, prima serata europea, e il rischio ovviamente di avere squadre piuttosto cotte. Ma se ti ricordi USA 94 era peggio, cioè USA 94, al di là della finale che credo sia rimasta nell'immaginario collettivo di tutti, soprattutto di chi ha giocato poi quella finale lì, le partite notturne, quindi diciamo escluse dal discorso orario di prima serata europea, vado a memoria, ma secondo me erano molto poche. Allora, Colombia-Romania 19:30, Stati Uniti-Svizzera alle 11:30 a Detroit. Auguri ragazzi. Non si andava oltre le 19:30, ma per esempio a Dallas, che sono più o meno le 2 di notte qui, forse anche l'una e mezza, ma non si andava oltre le 19:30. Tante partite alle 16, tante partite alle 12:30 sulla costa est. Sulla costa ovest non hanno giocato, sulla costa ovest, ah ecco sì, costa ovest 16, però insomma, tendenzialmente con orari molto peggiori di questo, cioè guardo gli ottavi di finale, orari degli ottavi di finale: Germania-Belgio alle 12 di Chicago, Svizzera-Spagna alle 16:30 a Washington, Arabia Saudita-Svezia 12 di Dallas senza aria condizionata, Romania-Argentina alle 13:30 a Pasadena. Auguri. Paesi Bassi-Irlanda alle 12 a Orlando, Brasile-Stati Uniti 12:30 a Stanford, Nigeria-Italia alle 13 a Boston, faceva un gran caldo anche lì. Quindi giustissima osservazione Steve, mi viene da pensare però che almeno in questo mondiale i giocatori hanno respirato un po' di più. Mina uguale a Ranieri, infatti immaginavo Matte, immaginavo assolutamente, assolutamente. Per l'operazione simpatia non scordare Izzo, scrive Roberto. Facciamo quindi una difesa 4 con Izzo e Ranieri terzini. Ma sì, ci può stare assolutamente. Marchino Salus, Dario Bundi, perdonami, ma l'hydration break non ti ricorda molto il time out televisivo dell'Eurolega? Ah beh, la funzione è la stessa, però almeno l'Eurolega l'ha messo in chiaro, cioè quello è un time out per avere uno spazio televisivo in più, peraltro inserendo una cosa che nel basket c'è già, il time out appunto, quindi che ne fai uno in più, beh, insomma, cambia il giusto. Ecco, qui invece no, qui invece proprio facciamo fine primo quarto, fine primo tempo, fine terzo quarto, la divisione in quarti praticamente. Tra l'altro non con la stessa tempistica, perché ieri, complice il calcio di rigore avuto dalla Francia, l'hydration break è arrivato alla mezz'ora. tardissimo rispetto agli altri, quindi hai fatto un primo tempo con 30 minuti di tempo non effettivo ovviamente, però hai fatto mezz'ora di primo tempo e pausa e poi un quarto d'ora. Beh, una roba comprensibile e che non si ripeterà onestamente credo in altrove, se non quando si gioca in situazioni diciamo complicate e dal punto di vista climatico, tipo Bologna-Lazio alle 18:30 di agosto, del 24 agosto. Ecco lì secondo me a naso l'hydration break potrebbe essere utilizzato, non lo so, ho questa impressione qui. Va bene. GR Meteo pubblicità, torniamo tra poco, state qui.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Due ball, due strike, dai Fede. Va a casa. Legnacelli. È Legnacelli.
7: È grande Celli.
3: Federico Celli. Grande slam. Quindi sparecchio.

0: Sponsorizzato da Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetu Val, Unical, Beretta e Silver.
1: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 8 e 55 minuti.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Vigili del fuoco al lavoro per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria in Andalusia, in Spagna. Tragico il primo bilancio, almeno 12 morti, 6 feriti. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto andate completamente a fuoco. Evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente nella foresta circostante. Il presidente del governo regionale Moreno ha parlato di una tragedia senza precedenti. Immensa tristezza per quanto accaduto è stata espressa anche dal premier spagnolo Sanchez. Dopo i pesanti raid incrociati dei giorni scorsi nel Golfo Persico, la notte scorsa è passata senza attacchi. Matteran denuncia di aver registrato esplosioni in diverse aree del proprio territorio. Washington nega ogni responsabilità. Probabile che sia stato Israele, commentano alcuni esperti militari USA ad Al Jazeera. E il premier israeliano Netanyahu ha sentito al telefono Donald Trump per aggiornarlo sulle informazioni avute dall'intelligence circa un piano iraniano per uccidere il presidente americano. Oggi ad Ankara, incontro tra il presidente turco Erdogan e il primo ministro libanese Salam. Il 15 luglio i negoziati tra Libano e Israele si spostano a Roma con la mediazione degli USA. Le forze ucraine hanno colpito nella notte la raffineria di petrolio Ilski, principale impianto nel sud della Russia, 500 km dal confine tra i due paesi. I video pubblicati sui media mostrano fiamme altissime che si sprigionano dalla raffineria. Nelle stesse ore le forze di Mosca hanno sferrato nuovi raid su diverse regioni dell'Ucraina. Un primo bilancio parla di almeno 6 morti e diversi feriti. È stato arrestato con l'accusa di sfregio permanente al viso il 27enne che ieri pomeriggio ha aggredito sulla banchina della metro alla fermata Duomo in Piano Centro a Milano una ragazza di origini marocchine. Cos'hai da guardare? Sono uomo e musulmano, ha gridato Mohamed Saidi, irregolare di origini algerine, prima di sfregiare con un coltellino la giovane, ferendola al labbro e alla guancia. La notte precedente il ragazzo era stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto e poi rilasciato. Mondiali di calcio, la Francia è la prima semifinalista, il Marocco si è dovuto arrendere ieri sera alle reti di Mbappé e Dembélé. I transalpini se la vedranno contro una tra Spagna e Belgio in campo questa sera dalle ore 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1. Meteo.
9: Buongiorno. Anche oggi, venerdì 10 luglio, continua questa ondata di caldo estremo. Le temperature di oggi raggiungeranno di nuovo 35, 36, 37 gradi, forse caleranno di un grado o due rispetto a ieri, quindi, volendo essere molto ottimisti, sarà un po' meno peggio rispetto a ieri, ma comunque farà molto molto caldo. C'è qualche nube di passaggio ma innocua, e domani sabato di nuovo molto caldo, temperature in aumento di un altro grado 2, quindi si tornerà su valori di 38 gradi con anche una certa percentuale di umidità. Domani pomeriggio ci sarà una sensazione di afa piuttosto forte perché arrivano anche delle nubi. C'è la possibilità, a dire il vero piuttosto remota, di qualche goccia di pioggia anche in pianura, più probabile in montagna, qualche rovescio qua e là, ma se dovesse succedere saranno comunque delle precipitazioni molto veloci e anche molto localizzate. Quindi ci aspettano altri due giorni di caldo estremo e al momento non si vede un'uscita da questa situazione. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di Casalecchio Meteo.it.
0: Nettuno Bologna 1. Meteo, presentato da
4: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
10: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
11: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
12: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
13: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
14: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
15: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
16: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
17: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
18: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: Eccoci qua, le 9.3 minuti in questo venerdì 10 luglio, ben ritrovate, ben ritrovati con i vostri messaggi al 366-402-4022. Vi preannuncio stamattina non avremo Leo Bosello, causa impegni, e lo ritrovate però più tardi con Francesca Bolognini e lo ritrovate poi soprattutto da Valles, da lunedì insieme a Frank Loreti, coppia ormai perfettamente assortita. che vi terrà compagnia negli spazi di Nettuno Bologna 1 da Valles la mattina dalle 10 alle 12, il pomeriggio dalle 16 alle 18 per raccontare soprattutto gli allenamenti del Bologna in quel di Valles, con come sempre poi tutti i commenti, anche le interviste ai tifosi, quindi se volete andare a trovarli nell'esercizio delle loro funzioni potete farlo tranquillamente, vi aspettano. Allora torno ai messaggi al 366-402-4022. Darei alle squadre la possibilità di chiamare time out dopo un gol subito, magari con un limite, scrive Danilo. Non lo so, sai, cioè allora ti dico come la vedo. Il time out, se tu lo chiedi a un allenatore di calcio, credo il 99,9% ti dirà sì, subito, datecelo subito. Ci può stare anche, certo è un cambiamento anche piuttosto radicale rispetto alle consuetudini. Io non lo vedo come una roba così scandalosa, l'introduzione di un time out per i due allenatori, però onestamente non andrei oltre uno a partita ad allenatore, cioè due in totale per tutta la partita, non andrei oltre, perché comunque il ritmo gara è importante, il calcio ha le sue necessità anche proprio fisiche durante la partita. Chiamare più time out, quindi costringendo i giocatori, come stiamo vedendo nel hydration break durante il mondiale, a fare tanti metri per arrivare, si perde un sacco di tempo. E quindi onestamente io sì, possiamo anche ragionare su un time out per gli allenatori, sicuramente troveremo terreno fertilissimo tra tutti i mister del mondo o quasi tutti, però non andrei veramente oltre uno a partita per ogni allenatore. Non necessariamente dopo un gol subito, Danilo. Possiamo anche andare in qualunque momento della partita. Per esempio, ieri il Marocco, che ha passato tutta la gara, o quantomeno gran parte della gara, stando molto basso, evitando quindi di dare spazio in profondità agli attaccanti francesi, giustamente, ma che poi palla al piede faticava a ripartire, faticava a costruire qualcosa che mettesse anche solo un minimo di paura alla Francia, prende rigore, l'azione del rigore su una palla persa da Hakimi e una transizione rapidissima, 3 secondi dopo erano già dall'altra parte. Ecco, al di là del fatto che poi Mbappé abbia segnato o meno, magari lì l'allenatore del Marocco dice no, aspetta, time out, ragazzi ragioniamo, perché qui se le lasciamo questo spazio non usciamo più, eccetera eccetera eccetera. Ma ripeto, io non andrei onestamente oltre il singolo time out. Non andrei oltre il singolo time out per ogni allenatore durante tutta la partita, è molto molto cauto. Piuttosto agli allenatori darei challenge sulle decisioni arbitrali, quello sì, quello proprio sì. Francia-Spagna, sembra che la Spagna passi, sarà come valori la vera finale, scrive Marco. Beh, ci può stare, detto che poi dall'altra parte ci sono Argentina e Inghilterra che non mi sembrano siano messe così proprio male, però ci può stare. Ci può stare, sicuramente sono due squadre che hanno fatto probabilmente il mondiale più continuo fino a questo momento, non solo in termini di risultati ma anche proprio in termini di prestazioni, perché anche il con Capoverde la Spagna sì, ha fatto 0-0 ma ha fatto la sua partita. L'Inghilterra ha fatto una partita diciamo un po' sottotono col Ghana rispetto alle altre, però anche l'Inghilterra comunque sta facendo un signor mondiale, e tutto sommato anche l'Argentina, quindi direi che se le semifinali sono Francia-Spagna, Argentina-Inghilterra, vediamo 4 squadre oltre che accreditate tutte e 4 per la vittoria finale, con percentuali magari diverse, però vediamo comunque 2 semifinali di assoluto valore. Argentina-Inghilterra, ragazzi, ci sta sempre bene, poi 40 anni dopo l'Azteca ci starebbe bene, però vediamo se Norvegia e Svizzera sono d'accordo, non credo. E comunque, senza voler bestemmiare in chiesa, Mbappé ai mondiali ha quel non so che di Pelé. No, beh, c'è di peggio, c'è di peggio come paragoni, assolutamente. Ma da che punto di vista intendi, amico che scrivi senza firmarti? cioè punto di vista tecnico, personalità, carisma, cioè, c'è un aspetto particolare per cui Bappetti dà quella sensazione lì. Ah, aspetta, sta rispondendo. Mi piace il dialogo live con gli ascoltatori. Voi continuate a scrivere intanto il 366-402-4022. Come stanno i norvegesi? Chiede Dave. Ah, giusto, perché non stanno benissimo. Ma guarda, sembra che si stiano piano riprendendo un po' tutti. C'è anche Solbakken che non sta bene. Però mi pare che stiano un po' meglio. Leggevo ieri, tra l'altro ha cambiato anche hotel la Norvegia, perché nell'albergo in cui erano a Miami puzzava, non sapevo come dirlo in altri modi, puzzava, cioè c'era una gran puzza di fumo, muffa, mancava la privacy, mancava pure l'aria condizionata. Vabbè ragazzi, ma dove siete andati a dormire? Scusate, amici norvegesi, dove siete finiti? Chi ha fatto la prenotazione dell'albergo? Mamma mia. No, avevo letto solo della puzza, ma non di tutto questo delirio incontrastato. Vabbè, e quindi niente, ha cambiato hotel. Però no, dal punto di vista dell'influenza stanno meglio. Allora, siamo sempre in attesa della risposta della precisazione del nostro amico prima, quindi nell'attesa andiamo anche con altri messaggi. Ma perché durante l'hydration break il tempo non lo si ferma senza poi aggiungerlo al recupero? Perché secondo me lì, per fare una cosa del genere, devi cambiare il regolamento. Cioè l'arbitro non è autorizzato a fermare il gioco, a fermare il tempo, scusami, se non in presenza di di determinati requisiti. Cioè, lì si tratta che l'arbitro deve sospendere la gara formalmente, e per sospendere la gara ci sono dei requisiti molto chiari nel regolamento, e tra questi non c'è il facciamo bere i giocatori, facciamo mandare le pubblicità alle televisioni, non c'è quello, e quindi in mancanza di quello, in mancanza di un cambio di regole, il tempo continua a correre e quindi si aggiunge poi al recupero. La spiegazione è quella lì, ed è il motivo per cui poi vediamo i recuperi da 6, 7, 8 minuti, però il motivo è quello là, che non è previsto dal regolamento, quindi la FIFA non poteva inserire una sospensione della gara così solo per questa competizione. È molto più semplice e anche meno burocratico fare in questa maniera qui. Ma anche il break è un cambio di regole, è diverso, nel senso sospendere una partita è una cosa molto più forte del facciamo dissetare i giocatori, dal punto di vista proprio della pesantezza all'interno del regolamento. La partita è sospesa, se tu sospendi la partita, anche farla ripartire dal punto di vista prettamente formale e normativo non è così immediato, non lo puoi fare dopo due minuti, ok? È una roba più complessa. Così invece si fa più alla buona, e soprattutto non c'era bisogno del via libera dell'International Board, di un cambio di regolamento, eccetera eccetera eccetera. Questo si fa più semplice, lo fai con che tra l'altro è già codificato, no? Il cooling break a livello globale, ed è talmente codificato che non ci facciamo caso se lo fanno in Francia, Marocco, ieri a Foxborough con il sole che picchia. Ci facciamo un po' più caso quando invece sono al chiuso, 23 gradi, o magari piove. Ecco, lì veramente è stata una roba un po' forzata. Poi torno ai messaggi. La Norvegia non la consideri, per carità, grande mondiale, squadra molto solida, organizzata, che metterà in difficoltà l'Inghilterra, non c'è dubbio. Mi sembra però l'Inghilterra abbia qualcosina in più rispetto ai norvegesi. Il centravanti ce l'ha intanto, e poi ha un po' più di talento rispetto alla Norvegia, quindi la vedo favorita. Poi ragazzi, tutto può essere assolutamente. Mia curiosità dopo le sterili polemiche di ieri sui maxi schermi, si sterili se anche se vuoi anche basso, cioè sarei anche proprio fuffa, fuffa, cioè quel termine fuffa, le fuffose polemiche di ieri su Maxi Schermi siano notizie di problemi di ordine pubblico a Bologna, mi sembra proprio di no, Marco, ma li controllo per sicurezza, ma non mi pare. Ha scritto? Ha aggiunto? Ascoltatore? No, non ancora. Vabbè, rimaniamo lì. Non sappiamo in che senso. In che senso Mbappé. Aspetta. Ah, eccolo qua. No, scusa, mi hai risposto. Perdonami. Personalità, superiorità fisica, tecnica, capacità di risolvere quando vuole la partita. Lo ha fatto a 18 anni, a 22 lo sta facendo ora, proprio come Orei. Guarda, mi pare. Allora, è chiaro che va tutto preso molto con le molle, eh? Prendetelo assolutamente con le molle. Un'esperienza mistica come il Brasile del 70 non so se la rivedremo. È stata proprio una roba incredibile anche per i canoni di oggi. È chiaro che non è che fosse un calcio giocato a mille all'ora come oggi, ma anche per i canoni di oggi quel Brasile del 70 è un'esperienza mistica. Quindi lo mettiamo lì e sta lì e non lo tocca nessuno, ci mancherebbe. Dopodiché mi ricollego a quello che diceva l'ascoltatore. Probabilmente, se dobbiamo pensare a una espressione di un collettivo di grande talento che si mette al servizio di uno più talentuoso degli altri, e non siamo molto lontani come contesto, perché quel Brasile aveva fior di fuori classe per l'epoca, nell'epoca, nel 70 giocava con 5 numeri 10. Qui abbiamo tanti giocatori che, diciamo, nel calcio contemporaneo possiamo considerare tra i top mega big player. Poi c'è Mbappé, che è una cosa in più, e nel modo in cui la Francia si muove, quindi con il collettivo fatto da tanti campioni del calcio contemporaneo, non in senso assoluto, se non altro perché stanno giocando ancora, al servizio del fuoriclasse con la F maiuscola e viceversa, ecco, in quel senso ci sto. In quel senso ci sto. Poi faccio fatica ad andare oltre, ti dico la verità, amico JJ che hai scritto. Non so quante altre espressioni di questo tipo siamo riusciti a vedere al mondiale. Cioè l'Argentina dell'86 era Diego, poi Diego Armando, poi c'era Maradona, poi c'era Valdano e tanti altri gregari al servizio del fuoriclasse con la fuoriclasse maiuscola, e quindi era un'altra Argentina. Ma anche l'Argentina di 4 anni fa non aveva il talento così diffuso che ha questa Francia. Quindi probabilmente questa Francia qui, nel rapporto, no, all'interno della squadra, eccetera, eccetera, eccetera, è qualcosa che guarda al Brasile 70, che però secondo me deve essere un'esperienza irripetibile. Irripetibile. Poi magari succederà, ma per il momento è irripetibile. Christian, vorrei in semifinale Norvegia e Svizzera per avere un po' di Bologna sulle vette. Ci sta anche come desiderio, assolutamente. A me l'idea dei time out non piace, è un'arma tattica che può bloccare l'inerzia del momento. Il calcio non è il basket, scrive Matteo. Assolutamente legittimo, Matteo. Assolutamente legittimo. Poi ti ripeto, se lo chiedi a un allenatore, l'allenatore non vede l'ora di avere un time out. Ma dai tempi di Sacchi, ricordo già Sacchi ne parlava, ma forse anche prima. È chiaro che la questione del time out si interseca necessariamente, questa è un'aggiunta importante da fare, si interseca necessariamente con la gestione del tempo della partita. Allora, finché non c'è un tempo semi effettivo o effettivo, è difficile incastrare il time out, è molto difficile, proprio per una questione di partita che si sviluppa in modo organico dal punto di vista del tempo. E questo sicuramente va tenuto conto. Però vediamo, magari ci si arriverà, ragazzi. Prima o poi vediamo come. Ecco. Lello, i break pubblicitari sono un regolamento della competizione. Le varie sospensioni della partita fanno parte del regolamento del gioco del calcio, che è quello che intendevo prima.

0: la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
0: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
4: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it.
5: Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
6: Vuoi una nuova macchina da giardino?
7: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
6: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
7: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
6: Manfredini, la certezza dei professionisti.
7: Approfitta ora degli extra sconti.
8: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
9: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
8: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
9: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
8: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
9: www.sorcevannini.it.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
11: Avis Ravenna e i ragazzi di Via Angiolina ti aspettano all'evento dell'anno, il Bovelix, dove campioni e cialtroni si sfidano a beach volley in ricordo di Vigor Bovolenta. Cosa aspetti? Vieni il 10, 11, 12 luglio al Bagno Obelix a Marina di Ravenna con noi, dove il vero montepremi è un sorriso e un abbraccio a regalare tanta solidarietà. Un weekend che spacca, una missione che unisce. Tutte le info su www.bovelix.it.
12: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
13: Devi arredare il tuo giardino?
14: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
13: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
14: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
15: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
14: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
13: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
14: Devi provare.
13: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
17: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
20: Alle 9.

0: 4 minuti di partiamo con Allora Dario in questo venerdì 10 luglio. I vostri messaggi al 366-402-4022. Nel corso della mattinata parleremo di MotoGP, Gran Premio del Sachsenring, tante voci alla vigilia. Parleremo anche di baseball perché la Unipol Fortitudo torna in campo sul Diamante contro Grosseto nel weekend e ci saremo naturalmente con Nettuno Bologna 1 a raccontarvi le partite. Parleremo anche di tennis, vi farò ascoltare una chiacchierata fatta con Antonella Serrazzanetti e Andrea Stasi del Circolo Tennis Bologna per le loro attività, ma poi avendo avuto anche a disposizione Antonella Serrazzanetti una chiacchierata sullo stato attuale del tennis italiano, l'abbiamo fatta sia femminile naturalmente ma anche maschile, e a tal proposito oggi tocca Sinner contro Novak Djokovic. E ne parliamo più tardi. Messaggi al 366-402-4022. Allora, un paio di temi su cui vi state esprimendo. Per esempio, scrive Marco da Cork, dicevi del Brasile 70 esserci 5 fuori classe con i numeri 10, ma oltre a Pelé a chi ti riferivi? Quel Brasile aveva, vabbè, Pelé la 10 la prende lui e ci mancherebbe, però aveva altri 4 giocatori che avevano nei loro rispettivi club la numero 10, ed erano Jairzinho nel Botafogo, Gerson nel San Paolo, Tostão nel Cruzeiro e Rivelino nel Corinthians. Avevano tutti la maglia numero 10. Solo che, vabbè, li dobbiamo mettere insieme. E la 10 chi la prende? La prende Pelé. Ragazzi, portate pazienza. La prende Pelé. La grande bravura di quel Brasile e la grande unicità di quel Brasile è stata appunto quella di far giocare 5 giocatori che nei rispettivi club erano cuore, anima, polmoni, talento, tutto insieme, al servizio della squadra, al servizio di Pelé e viceversa. È un'esperienza mistica. Trovate su YouTube le partite di quel Brasile, magari sono ritmi, anzi sicuramente sono ritmi a cui non siete abituati, non siamo abituati, e quindi si fa magari certe volte un po' fatica. Dopodiché però ci sono dei momenti in cui hanno delle accelerazioni e dello sviluppo di gioco che anche noi del 2026 restiamo a bocca aperta. Quindi recuperatele perché sono veramente partite pazzesche, pazzesche. Pelé è il Brasile di Pelé, quello, e siamo d'accordo. Però quegli altri non è che fossero proprio degli scappati di casa, ecco, anzi, tutt'altro. E ci sono passati anche gli azzurri, che non ne avevano più dopo Italia-Germania. E ne hanno presi primo tempo equilibrato, poi nella ripresa quegli altri hanno detto vabbè ragazzi, vi siete divertiti abbastanza, 4-1 e arrivederci e grazie. Su Mbappé invece scrive un altro Marco, forse andrò controcorrente ma ritengo che Mbappé sia il più forte giocatore del mondo, mi sembra però giochi un po' per se stesso. Prova ne è che Luis Enrique lo capì, infatti senza di lui PSG ha iniziato a vincere. Maradona e Pelé giocavano per la squadra. Nel Brasile 70 nessun giocatore della Francia di adesso sarebbe titolare. Vabbè, questo Marco lo lasciamo. Potremmo fare anche il discorso inverso, nel senso che a questo ritmo nessuno di quelli del 70 giocherebbe. Ma sono discorsi così, giusto per. No, mi interessa molto più quello che hai detto prima su Mbappé, che giochi un po' per se stesso. Mi pare abbastanza evidente che ci sia un Mbappé nei club e un Mbappé in nazionale. Cioè il Kylian Mbappé in nazionale è un giocatore che al di là dei risultati, al di là dei risultati, cioè questa è la quarta semifinale nelle ultime 5 competizioni che fa la Francia con Mbappé dal mondiale 2018. Quindi hanno vinto anche un mondiale, una finale, ma insomma comunque grande continuità di risultati. Di fatto hanno cannato solo l'Europeo del 2021. Ma al di là, ripeto, dei risultati, è proprio un Mbappé diverso. C'è un Mbappé più coinvolto, è un Mbappé che si lega meglio con i compagni, è un Mbappé molto più associativo con i compagni. E poi c'è il Mbappé nei club, sia nel PSG che nel Real, in cui fatica a trovare quelle connessioni con i compagni durante la partita. Così, di primo acchito, verrebbe da pensare che il merito sia legato alla presenza di Deschamps. Cioè Mbappé con Deschamps è un giocatore di un tipo, cioè sempre fuori classe incredibile, giocatore pazzesco, però molto più efficace con Deschamps rispetto ad altri allenatori. Boh, verrebbe da pensare questo, probabilmente però la risposta è un po' più articolata, ma è evidente che ci sia un altro, cioè che siano due Mbappé che si muovono in maniera diversa, uno in nazionale e uno coi club. Tra l'altro, se 4 anni fa non la buttavano all'ultimo secondo, questo poteva vincere 3 mondiali in 8 anni ed è l'unico superstite del 2018 con Dembélé, scrive ascoltatore. È vero, verissimo, assolutamente. 4 anni fa Dibu Martinez fa una parata strepitosa su Colomuani, che credo se la sogna ancora la notte, abbia ancora gli incubi su quell'errore. E per Mbappé, ragazzi, cioè, i 3 mondiali di Mbappé sono 3 mondiali stratosferici. E ripeto, è evidente una disparità di rendimento, o meglio anche di rapporto con i compagni. Non so, forse i nazionali, i compagni sono più disposti ad assecondarlo dal punto di vista calcistico rispetto a quanto accade nei club. Può darsi, può succedere anche questo. Oppure Deschamps è in grado di toccare corde che Luis Enrique o Xabi Alonso non sono stati in grado di toccare. Boh, può essere anche quello. Sul discorso invece break, potrebbe aiutare ad evitare infortuni muscolari o non lo so. Onestamente non so. Non so dirti quanto possa essere utile per... non ne ho proprio idea. Non ho proprio idea. Poi, ma ristoro o pubblicità? Come vedresti i 4/4 tipo basket dal punto di vista tecnico-tattico? Chiede Marco Daltedo. Cambierebbe tutto, ovviamente. Cambierebbe qualunque tipo di situazione per quanto riguarda proprio lo sviluppo del gioco. Sarebbe una rivoluzione non da poco. Sarebbe anche una rivoluzione difficile, secondo me, da far accettare. Molto difficile, perché sarebbe un cambiamento troppo radicale. Troppo radicale. Lorenzo, le regole del calcio non andrebbero ulteriormente stravolte, a furia di cambiarle diventerebbe un altro sport, meglio applicare bene quelle attuali, in particolare pensando al campionato italiano basterebbe che gli arbitri scoraggiassero simulazioni e perdite di tempo e se volessero potrebbero farlo, cambierebbe già molto in meglio. Sono d'accordo, sicuramente. Il fatto di far correre molto questo mondiale mi pare, insomma, un must che spero possa essere preso e portato anche qui, senza magari le esagerazioni che ci sono state ogni tanto al mondiale, perché sono volati dei calcioni non sanzionati, ecco, quello mi pare un po' eccessivo, però in linea di massima mi piace l'idea che gli arbitri stiano facendo giocare molto. Dopodiché penso, Lorenzo, che il confine tra lo stravolgimento e la modifica sia sempre molto sottile, cioè le regole di uno sport non possono essere immutate nel tempo, non si può, perché i tempi cambiano, perché gli atleti cambiano, perché gli spazi cambiano, perché il modo di gestire tempo e spazio cambia, e quindi non si può pensare che si possa giocare con le stesse regole per sempre. Non è qualcosa di praticabile. Dopodiché il confine tra modificarle e adeguarle ai tempi e stravolgerlo, quello sport, è un confine che può essere molto sottile, soprattutto nel momento in cui lo stravolgi tu presenti un'altra cosa e su quell'altra cosa non è detto che chi ha seguito in maniera, insomma, approfondita prima ti continui a seguire, quindi il dubbio è forte in questo senso, però non si può pensare, secondo me, che si possa giocare sempre con le stesse regole. Di fatto stiamo vedendo comunque un calcio molto, abbiamo citato il mondiale del 70, benissimo, stiamo vedendo un calcio molto diverso rispetto a quello del 70 per tanti motivi, il retropassaggio al portiere, il numero di sostituzioni, quindi già queste due cose fanno sì che oggi il calcio sia un'altra cosa rispetto al mondiale del 70. Non parlerei però di sport stravolto, ecco, così, giusto per chiarire il mio pensiero. Anche a me Mbappé fisicamente mi ha sempre ricordato Pelé. forse Pelé aveva, compatibilmente ovviamente sempre con i tempi in cui giocava, meno strappi e più visione di gioco rispetto a Mbappé. Sì, forse possiamo metterla su questo piano. Beppe da Bologna, a proposito di mercato, vedrei bene una I del Marocco, sarebbe un colpo. È un bel giocatore, tra l'altro lui col Girona è retrocesso in seconda, in seconda divisione, Serie B, e secondo me a Girona non resta, a maggior ragione dopo un buon mondiale fatto. Non ho idea onestamente di quanto possa, possa chiedere il Girona per... quanto l'ha pagato dal Marsiglia? È stata in attesa. Ho sta telefonata. No, non c'è la cifra. No, vabbè, la devo andare a recuperare. Scusate, ma beh, giusto per avere un'idea di quanto l'abbia pagato, tra l'altro, un anno fa, mi pare, non molto in là nel tempo. 6 milioni. Vabbè, diciamo che dal punto di vista economico potrebbe anche essere interessante. Boh, magari sicuramente la cifra è aumentata, però anche giustamente, visto il valore del, del giocatore che ha mostrato al, al mondiale. È un bel giocatore, una bella mezzala di inserimento. Beppe, sono d'accordo, dal punto di vista tecnico ci starebbe. Bisogna vedere un po' dal punto di vista economico, perché tanto lo sappiamo, insomma, la, la questione legata alla, al Bologna in questa fase del mercato è anche quella di prestare grande attenzione alla, alla spesa. Temi che abbiamo, insomma, già avuto modo di trattare nel, nel corso della, de, dei giorni scorsi, ci torneremo, insomma. C'era anche Garrincha? No, Garrincha nel 70 ormai non, era già praticamente un ex giocatore. Lui il canto del cigno col Brasile ce l'ha nel 66 al mondiale d'Inghilterra, quindi no, Garrincha nel 70 non c'era. Anche Zico, grande numero 10 del Brasile, scrive Max. Vabbè, assolutamente, ne ha avuti di 10 il Brasile, ne ha avuti non tantissimi negli ultimi anni, ecco, quello sicuramente. Ho avuto la fortuna di vedere Mbappé dal vivo al PSG, una sola parola, mostruoso, non ne dubito affatto, non ne dubito affatto. Quel 2022 rimane più errore di Colomuani che parate di Dibu, secondo me. È un dibattito ancora aperto, per come la vedo io, 55 Dibu, 45 Colomuani. Qualcosina in più al portiere mi sento di darlo. Vabbè, Matte Negri, ragazzi, come devo fare con lui? Come devo fare? A me Mbappé ricorda un Makinwa con più classe. Vabbè, grazie Matte, grazie. Già che non hai citato qualche ex attaccante del Bologna, siamo già a posto. Allora, molta amarezza in questo messaggio del nostro ascoltatore. Non credo che il nostro target siano giocatori che hanno fatto un bel mondiale. Ah, ci sta. E mondiale del 70 avevo 2 anni, per cui non ricordo nulla, ovviamente. Beh, vabbè, ci sta, Marchino, ci sta. Però li vidi la finale, siamo cioccati nel secondo tempo, venendo dalla mitologica finale con la Germania. Mi sarebbe piaciuto vederla in un'altra situazione. Certo, quel Brasile era fotonico, ma quell'Italia non era affatto male. No, beh, è un dubbio, credo che abbiano avuto poi anche per tanti anni chi quella finale l'ha giocata, e anche la finale della mancata staffetta Mazzola-Rivera, per cui in quel mondiale Mazzola giocava il primo tempo, Rivera giocava il secondo ed entrava all'intervallo. In quella finale lì Rivera entra gli ultimi 6 minuti, non si è mai capito perché. Ma sono mille ricostruzioni, mille ipotesi, anche molto fantasiose e molto divertenti, ma fondamentalmente non si è mai capito perché. E se Schnellinger non avesse segnato all'ultimo minuto della semifinale, l'Italia sarebbe andata in finale vincendo 1-0 con 90 minuti però nelle gambe. Probabilmente avrebbe resistito di più, sì. Sarebbe finita allo stesso modo? Temo di sì, temo di sì. Però non lo sapremo mai. Ci possiamo divertire a ipotizzare. Mirko, non è male. Il Barocchino ha un costo sicuro da doppia cifra. Sì, una I meno di 10, non se ne parla neanche. A parte il Lupo Gunter, non credo che abbiamo acquistato abbastanza prodotti per cani per il mercato, scrive Mirko. Beh, ragazzi, Gunter, io spero che arrivi anche solo per la soddisfazione di titoli e giochi di parole. Confido che possa arrivare. Pubblicità.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Due ball, due strike, dai Fede. Va a casa. Legna, legna, legna celli. E legna celli, legna celli, legna celli.
3: Grazie di celli.
2: Federico Celli. Grande slam. Quindi sparecchia.

0: Grosseto, presentato da
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Scopri l'estate a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito Rio Pusteria.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via via.
3: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Avis Ravenna e i ragazzi di Via Angiolina ti aspettano all'evento dell'anno, il Bovelix, dove campioni e cialtroni si sfidano a beach volley in ricordo di Vigor Bovolenta. Cosa aspetti? Vieni il 10, 11, 12 luglio al bagno Obelix a Marina di Ravenna con noi, dove il vero montepremi è un sorriso e un abbraccio a regalare tanta solidarietà. Un weekend che spacca, una missione che unisce. Tutte le info su www.bovelix.it.
6: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
7: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
8: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
9: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
8: E la mia ha fino a 7 posti.
9: Anche la mia.
8: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
10: Ti aspettiamo da Stef Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in viale Berti Pisciatta 10.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
12: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
13: Devi trovare il prezzo migliore?
11: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
14: Devi scegliere, cliccare
13: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Devi provare.
13: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
18: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: Allora, Dave Trebbi, invece di fare di testa tua, devi ascoltare quando la gente ti parla io ti ho detto riguardati gli highlights del Brasile del 70, non Italia-Slovacchia 3-2 del 2010, ma chi te l'ha fatto fare? Gol subito su rimessa laterale, tra l'altro. Ma perché, Dave, ti devi fare del male? No, non lo so, sti ragazzi, non li posso lasciare soli un attimo. Tanta pazienza. Vabbè, bentornate e bentornati su Nettuno Bologna 1. Allora, sono le 9.44, vedo che sta prendendo molto l'argomento mondiale, Mbappé, Brasile, eccetera, eccetera, mi fa piacere. E allora ci resto con i vostri messaggi. Poi tra poco con Filippo Cotti torniamo anche a parlare più nello specifico di Bologna, di quelle che sono le novità rosso-blu sul mercato, non tantissime. Ci andiamo subito. Vabbè. Sicuramente i ritmi degli anni 70 erano più bassi, ma incidono i 2000 metri dell'Azteca, che li abbassano ulteriormente. Sì, sì, assolutamente, Marco, una giustissima osservazione. Si giocava in altura. Tra l'altro, quel Brasile gioca all'Azteca, se non ricordo male, solo la finale. Giocano praticamente tutto il mondiale a Guadalajara, che è un pochino diverso. Non tantissimo, ma un pochino diverso, un po' più basso, ecco, rispetto all'Azteca, ma comunque giocano in altura anche loro, però giocano sempre lì. Città del Messico un clima un po' diverso, ma ci vanno e poi vabbè, dominano, lo sappiamo, e va così. Per l'Est probabilmente sarebbe dovuto nascere 20-25 anni dopo, gli avversari contro cui giocavano non erano pronti fisicamente e tatticamente per una cosa del genere. Credo che avrebbe potuto tranquillamente giocare anche nei primi anni 90 con quel fisico. Ci sta, ma in generale, ragazzi, dobbiamo sempre pensare nel prendere un atleta e spostarlo 20-30 anni più avanti, dobbiamo sempre pensare che ovviamente a quel punto avrebbe anche una preparazione diversa rispetto a quella che aveva nei suoi anni, e quindi il talento resta quello, quindi facilmente si può pensare che possa aver avuto la possibilità di incidere anche giocando 20 anni più avanti. Però ripeto, parliamo sempre di giochi, cioè questi sono giochi mentali che ci facciamo, chiacchierate tra di noi, non c'è nessuna base scientifica. Che Pelé fosse per un giocatore molto avanti per quegli anni, sì, assolutamente. Mauro da Bologna: ahimè, per età ho visto tutti i mondiali dal 70, compreso oggi, e dico che paragonare la Francia, a proposito, ieri sera delizioso profumo di biscotteria. Mauro, per favore, Mauro, il Marocco che fa vincere la Francia, Mauro, dai, a quel Brasile è un'oscenità. Ottimo il tuo consiglio di andare a vedere quelle partite. Superiore a Mbappé ne ho visti un centinaio e forse sono pochi. A parte la biscotteria ieri, che c'è stata, non so solo se hai fame di biscotti e voglia di biscotti, biscotterie sono altre, onestamente. Non è un'oscenità nel momento in cui. Ripeto, quel Brasile resta lì, non lo tocca nessuno, è un'esperienza mistica e nessuno si può avvicinare. Dopodiché, nel contesto di una squadra fatta di grandi giocatori che nei propri club sono leader, che si riuniscono in una nazionale con uno un po' più forte di loro e che giocano con quel collettivo, con quella qualità, vabbè, questa Francia assomiglia un po' a quel Brasile. Ok? Ribadiamo il discorso, è esattamente quello che dicevo prima. Quindi, Mauro, non ne avere a male, ecco, non volevo dire nessuna oscenità, nessuna bestemmia in chiesa, come ha scritto prima l'ascoltatore. È semplicemente un discorso di come si sviluppa il talento di una squadra, e come quel Brasile lì, che aveva tanti fuori classe che giocavano insieme a Pelé, ecco, usiamo questo termine, insieme a Pelé, questa Francia ha tanti giocatori di altissimo livello che giocano insieme a Mbappé. Non è una cosa scontata, peraltro, perché ne abbiamo avute di squadre poco funzionali pur con enorme talento, i mondiali, nei club, quello possiamo fare mille esempi, nel calcio, nel basket, nel volley, dove vi pare. Questa Francia invece gioca in maniera funzionale, e in questo senso è sulla scia di quel Brasile lì. Poi che quel Brasile sia un altro pianeta, e su quello siamo assolutamente d'accordo. Ma se Barcolà volesse venire da noi, pagando per giocare, ovviamente, mi sembrava il minimo. Fra, facciamo pagare e poi ne riparliamo, certo, assolutamente. Poi sì, vi devo dare soddisfazione, visto che avete scritto in tanti. Confido che possa arrivare Gunther, scrive Mats. Confido. Sì, l'ho detto in maniera involontaria, in realtà è mia, me ne sono reso conto dopo, però sì, è assolutamente stato involontario. Le cose involontarie sono sempre le migliori. E poi credo che sia stato meglio averlo giocato quel leggendario supplementare con la Germania, sono d'accordo con te Ale, assolutamente. E poi se quello del Girona costa più di 1000 lire, qui non viene, scrive un Giovanni piuttosto disilluso. Ecco, questo è un altro tema forte che scrive Fabio. Su questo tema mi stuzzichi, Fabio. Pelé è grande campione, ma non ha mai giocato in Europa contro squadre europee con difese più forti, a differenza di altri mostri del calcio. Calcio brasiliano dell'epoca, per club, a parte 2-3 squadre, c'era un grandissimo dislivello. Questa è una grande sciocchezza storica, Fabio. Proprio una grande sciocchezza storica. Il Brasile del 58, del 62, del 70, cioè quello che vince i mondiali, ha solo giocatori che giocano in Brasile. Perché? Perché il campionato brasiliano era di livello altissimo, e anche dal punto di vista economico, oltre che politico, grande pressione per tenerli tutti lì, però si poteva permettere di tenerli lì. Il Santos di Pelé non vince tutti i campionati del Brasile. È un campionato altamente competitivo. Quindi già il fatto stesso che in quel Brasile del 70 ci fossero 5 giocatori formidabili di squadre diverse fa capire che in realtà quel campionato brasiliano non era così scarso. Pensa anche a quante volte Pelé ha affrontato squadre europee, per esempio nella Coppa Intercontinentale, quante volte ha vinto. Pensa a quante volte ha affrontato difese europee al mondiale e quante volte ha vinto. Quindi no, mi dispiace, ma questo discorso qui non mi trova per nulla d'accordo. Sminuire la carriera di Pelé perché ha giocato in un campionato che oggi non è a livello di quello europeo, ma negli anni 60 sì, e come se lo era, è proprio un esercizio sbagliato. Mi dispiace Fabio, ma qui proprio non ti seguo, non ti posso seguire proprio, anche volendo, con tutta la buona volontà, con tutto l'affetto. No, questo è proprio un falso mito che accompagna il calcio brasiliano di quegli anni. Il Santos vince titoli, certo, ma non li vince solo il Santos, li vincono anche altre squadre. Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo, Fluminense, Atletico Mineiro, quindi c'è una grande competitività, e la nazionale brasiliana che vince 3 mondiali su 4 è fatta solo da giocatori che giocano in Brasile. Ci giocano per motivi politici, perché se no non possono, se vai fuori dal Brasile non giochi in nazionale, la regola era quella, quindi restano lì per giocare in nazionale. E se sono tutti lì e vincono 3 mondiali su 4 saranno forti? Se sono lì in quel campionato, vuol dire che il campionato sarà mica di buon livello? Quindi proprio questa è una sciocchezza storica che sento dire sempre, ma che non ha nessuna base, proprio nessuna base. Giusto Cri, giusto Pelé, ricordiamo che Pelé ha giocato contro la nazionale tedesca della Wehrmacht, è giusto, facendo gol in rovesciata con una spalla rotta, forse il gol più bello di Pelé, assolutamente. Vabbè, parte le citazioni cinematografiche. Allora torniamo anche al Bologna, va, con un po' di messaggi, poi andiamo anche sul basket che ho tenuto un po' da parte stamattina, perché se mi prendete sui temi di storia del calcio non vi mollo più, io ci sguazzo su queste cose. Quindi, ma credo anche voi, a giudicare i messaggi, tanti di voi, questo mi fa piacere, anche perché poi insomma sono sempre chiacchierate interessanti che vengono fuori. Roberto, e la Susi, dopo i problemi variamente assortiti, è tornato abile e pronto a scendere in campo? A suo tempo mi piaceva tanto. Allora, reduce sicuramente da due annate, non saprei neanche definirle solo complicate, onestamente. Perché ha giocato veramente poco. Ora ti recupero anche quante partite ha fatto il buon Ossama. Quindi si porta dietro chiaramente, come Holm, facevamo il discorso stamattina per lo svedese, ma per la Susi non è molto diverso purtroppo, della condizione fisica e dell'integrità fisica, per meglio dire. Ha giocato veramente poco, se magari, magari Google mi aiuta un po' di più. Veloce Google, dai, su, va bene che fa caldo per tutti, però, oh, allora, eccoci qua. Solo presenze, senza andare a vedere i minuti. Vabbè, col Bologna due anni fa lo sappiamo, ho giocato praticamente a fine stagione spiccioli di partita. Con l'Auxerre l'anno scorso ha giocato a 11 presenze. Basta. Minutaggio secondo me non è molto elevato. Ha avuto vari infortuni alla caviglia, al ginocchio, insomma è stato spesso rotto. Adesso è a Casteldebole, si allena con i compagni rosso-blu, quindi da capire come stia. Quindi per rispondere alla tua domanda, Roberto, credo che sarà una cosa a cui potrà rispondere solo Tedesco quando parlerà. Vale se ci saranno gli appuntamenti per le conferenze stampa, quindi ci sarà anche occasione magari di sentire Tedesco, non tanto durante quegli appuntamenti in mezzo alla settimana, ma magari dopo le partite, dopo le amichevoli, e quindi solo lui ti può rispondere in questo momento. Io mi auguro che stia al meglio, anche solo proprio per un discorso umano, che stia bene, che possa giocare, che possa fare un anno con continuità, che poi il Bologna voglia tenerlo qui e voglia far fare questo anno con continuità qui o mandarlo in prestito per dargli sulla carta più possibilità di giocare, questo è da vedere. Di sicuro, finché non arriva nessuno a centrocampo, e la Susi sta qua anche solo per una questione numerica, anche solo per avere un minimo di giocatori disponibili in mezzo, ecco. Poi sempre al 366 402 4022, andate su Pelé, va bene, ci sta, leggo il volo, ci sta. Di Pelé mi ricordo le sue doti atletiche, saltava più di Oseley, per paragone assolutamente, di Marchino, il gol che fece sulla testa Burnice emblematico. Burnice è a un certo punto è sceso perché c'è la legge di gravità che ti porta giù, quell'altro no, quell'altro è rimasto su. Vabbè, allora ditelo. Pelé forse solo Gentile lo poteva marcare, Burnici che pure era un tosto lo vede salire un metro più in alto, scrive un altro ascoltatore. Sì, ah no, ma scusate, non avevo capito a cosa vi riferivate, il fatto che Pelé non abbia mai giocato con le difese europee, non è vero, ci ha giocato e tendenzialmente le ha anche fatte a fette, quindi. Sul Bologna invece Ale, può essere che questo mercato riflessivo possa essere dovuto al fatto che Tedesco voglia conoscere certi giocatori prima di decidere dove intervenire? Ci sta Ale, l'abbiamo detto anche in sede di annuncio di Tedesco, vediamo che cosa decide su alcuni giocatori e prima di decidere ovviamente li deve vedere. Però è anche vero Ale che, concetto che abbiamo già espresso più volte, questo Bologna ha due necessità proprio di rosa impellenti. Il vice Miranda è un regista a centrocampo, cioè Lico Jannis e Freuler, i sostituti di Lico Jannis e Freuler, quelli vanno presi, cioè quelle sono proprio carenze numeriche nella rosa, quindi metterei su due piani diversi questi aspetti. Ci sta benissimo quello che dici tu Ale, cioè Dominguez, Dallinga, Casale, cioè giocatori che magari si può ipotizzare siano più facilmente sul mercato rispetto ad altri, però Tedesco dice no, aspettate un attimo, fatemeli vedere perché magari secondo me possiamo tirare fuori qualcosa, eccetera eccetera. Quello ci sta, ma poi c'è l'altro fronte, centrocampista e terzino sinistro, e quelli vanno presi, soprattutto il centrocampista. Allora, appuntamento col GR adesso, poi pubblicità, torniamo tra poco, state qui.
0: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
4: Due ball, due strike, dai Fede. Va a casa. Legna, legna, legna, Celli. E legna, Celli, legna, Celli, legna, Celli.
16: Grande Celli.
4: Federico Celli. Grande slam. Quindi sparecchio.

0: Grosseto, presentato da
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 9:59.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Buongiorno da Nicola De Muro. Dopo due notti di raid americani contro l'Iran, le risposte iraniane contro i paesi del Golfo sono contrastanti. Le notizie in merito alla notte scorsa: Teheran denuncia di aver subito attacchi in diverse aree del proprio territorio e chiude per risposta lo stretto di Hormuz. Gli USA fanno sapere di non aver effettuato attacchi e alcuni esperti militari USA parlano di possibili attacchi israeliani. E la TV di Stato israeliana Khan riferisce che l'esercito di Tel Aviv sarebbe pronto a unirsi agli Stati Uniti nei nuovi attacchi, ma attende il via libera del presidente americano Trump. E anche il New York Post, citando una fonte israeliana, scrive che lo Stato ebraico sarebbe interessato a partecipare a futuri attacchi. Corsa contro il tempo in Spagna per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria, in Andalusia. 12 morti accertati, 7 i feriti, diversi gravi. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto avvolte dalle fiamme, alimentate anche dalle temperature torride di questi giorni. Evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente. Sarebbe maturato al culmine di una lite il femminicidio avvenuto ieri a Loreto, in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione dall'ex compagno, un 35enne di origine tunisina. L'uomo, bloccato in strada in stato confusionale, con i vestiti ancora sporchi di sangue, è stato condotto in caserma dove avrebbe confessato il delitto. La coppia, separata da tempo, ha un figlio di 7 anni che si trovava dalla nonna. E ieri la corte d'assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso di botte la moglie Emanuela Massicci, 45 anni, nella loro abitazione a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno. La donna, secondo quanto accertato, fu sottoposta per mesi a violenze sempre più gravi, culminate in una vera e propria tortura nei giorni precedenti l'omicidio, consumata anche in presenza dei figli minori. E ora il nostro approfondimento dedicato al tema della sanità.
10: Le alte temperature di queste settimane rappresentano una sfida importante per la salute pubblica, a maggior ragione in ambienti sovraffollati e spesso carenti in strutture personale come le carceri. Ne abbiamo parlato con Antonio Magi, segretario generale del SUMAI, che rappresenta il 90% dei medici specialisti.
11: Chiaramente il caldo aumenta la problematica, perché ovviamente non esistono soltanto le patologie virali, esiste anche il fatto che il caldo può dare a chi ha delle problematiche di, diciamo, ipotensione o è immunodepresso o ha diabete o altre cose, poi possono chiaramente creare delle situazioni di salute, diciamo, anche precarie.
10: L'assistenza sanitaria nelle carceri di che cosa avrebbe bisogno secondo voi?
11: Bisogna che il presidio sanitario sia completo, perché ogni volta che si sposta anche per una radiografia un detenuto all'esterno, ci muovono le scorte. Quando si arriva al punto sanitario bisogna che ci siano dei percorsi ben predisposti, insomma ci sono anche dei costi per fare questo anche importanti. E quindi secondo noi sarebbe utile, visto che si parla tanto in questo periodo di medicina di prossimità, di creare una medicina di prossimità all'interno dei carceri. Come? Facendo, chiamiamole, dico tra virgolette, le case di comunità all'interno del carcere.
10: In che modo il SUMAI può contribuire?
11: Beh, diciamo, la specialistica ambulatoriale entra all'interno delle case di comunità proprio per prendere in carico quei 12 milioni di malati cronici che si trovano in Italia, e quindi su questo noi abbiamo già un gruppo di medici che può lavorare insieme, quindi che ha proprio quel tipo di attività in maniera particolare di specialistica di primo intervento, per evitare che anche i cittadini non detenuti debbano andare in ospedale o in pronto soccorso. Fare all'interno del carcere una casa di comunità potrebbe essere un fatto molto utile, sapendo anche qual è l'epidemiologia, quali sono le condizioni in cui i carcerati si trovano, e quindi ovviamente trovare quelle soluzioni sulla salute e garantire il diritto alla salute della Costituzione anche lì dove chiaramente in quel momento si trovano con una libertà limitata proprio perché devono scontare una pena.
10: Grazie ad Antonio Maggi, segretario generale del SUMAI. A presto con nuovi aggiornamenti.
9: È tutto, a più tardi.
8: Nettuno Bologna 1.
2: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39.
14: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
15: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
16: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
17: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Eccoci qua, siamo tornati ancora in diretta con l'ora Dario, con i vostri messaggi al 366-402-4022. Sono 10 e 8 minuti in questo venerdì 10 luglio. Per un bel po', di fatto per un mesetto, non ci sentiremo a quest'ora. Eh sì, perché da lunedì l'ora Dario, ora franca, che dir si voglia, durerà meno, durerà dalle 8 alle 10, in primis naturalmente per il ritiro di Valles, le due settimane in cui il Bologna sarà Valles, in cui naturalmente ci saremo anche noi ad accompagnarvi per raccontarvi soprattutto gli allenamenti del Bologna, allenamento peraltro mattutino cominciato qualche istante fa a Casteldevole per i rossoblù, e poi ci sarà la programma, dopo il ritiro di Valles ci sarà la programmazione ridotta consueta dell'estate di Nettuno Bologna 1 fino a Ferragosto. Vi terremo comunque compagnia tutti i giorni e poi riprenderemo il filo con il palinsesto tradizionale di Nettuno Bologna 1. Questi dunque gli appuntamenti per quanto riguarda la programmazione della nostra radio. Torno i messaggi al 366-402-4022. Fra, siamo stati dei velociraptor nel prendere Tedesco? Ora modalità passisti o in surplus come nel ciclismo su pista, mica facile tra l'altro, devi star lì, non è semplicissimo, però sì, è una metafora che ci sta, beh, tutto sommato però è anche abbastanza logico che sia andata così, nel senso che l'allenatore lo devi prendere subito, cioè e quello ti serve nell'immediato, quello ti serve nella stretto giro di posta, e quindi in questo senso la scelta di Tedesco, o meglio la tempistica con cui è stato preso Tedesco, è una tempistica giusta. La tempistica sul resto del mercato, ragazzi, qui ne possiamo parlare. Io la comprendo benissimo l'ansia di tanti di voi sul non mercato del Bologna fino a questo momento, la comprendo benissimo, è spiegabile in tanti modi. In primis con il fatto che il mercato è ancora lungo, in secondis col fatto che il Bologna in questa fase soprattutto è molto attento, diciamo così, ai costi dei giocatori, dei cartellini prima ancora che degli ingaggi, perché se non avesse avuto quel tipo di approccio lì, oggi a Casteldevole stamattina c'era Fabio Miletti ad allenarsi, perché così, perché Miletti era un obiettivo ma non a quella cifra, ma direi anche giustamente, ecco, su quello credo possiamo essere tutti d'accordo, cioè 15 per Miletti un po' troppini, però ecco, se il Bologna non avesse avuto quel tipo di approccio, oggi Miletti sarebbe stato a Casteldevole. È un approccio che ha anche su distanze molto ridotte rispetto a quelle che c'erano con la Juve per il centrocampista di scuola Juve, e così ragazzi, quindi dobbiamo stare un po' così. Simo, secondo me l'ansia, aspetta che apro il messaggio, eccolo qua, non è tanto per il non mercato, è per i nomi e soprattutto per la provenienza da cui arrivano i giocatori, ovvero Serie B o settori giovanili di altri paesi. Beh, però no, in realtà, scusami Simo, non ci sono giocatori che arrivano dalla Serie B. Ah vabbè, sì, Gunther, sì, che ha fatto la Zweite l'anno scorso, sì, ha fatto una Zweite di alto livello, mi verrebbe da dire quello. E poi i settori giovanili no, alla fine, perché comunque gli altri, cioè con Miners, parlo dei nomi associati al Bologna, con Miners è solida certezza del centrocampo della Z, e Gresic è un titolare del Partizan, quindi da quel punto di vista non c'è proprio non c'è molto dubbio. Amondarain è titolare nelle Studiantes, quindi no, non è che arrivano ragazzi direttamente dai settori giovanili. Poi posso capire che in questa fase in generale, insomma, durante il mercato, al tifoso piacerebbe che la propria squadra, oltre il Bologna, proprio in discorso generico, piacerebbe che la propria squadra prendesse un giocatore che lui conosce, di cui sa vita, morte e miracoli, soprattutto miracoli, e che quindi possa poi dire: ah beh, abbiamo preso uno che conosco, oh, allora adesso posso dire finalmente che non mi piace, oppure che viva, vado a comprare la maglia. E questo lo capisco benissimo. Dopodiché però ragazzi, ormai dovreste averci fatto il callo sul fatto che il Bologna con Sartori e Di Vaio, di nomi che conoscete ne prende pochi, non nessuno. Nessuno no, ma pochi sì, pochissimi, poi dipenderà anche molto ovviamente dallo sviluppo del mercato, quindi da quel punto di vista dovreste averci fatto ormai il callo sul fatto che possa arrivare Tizio dal campionato argentino, Caio dal campionato belga, Sempronio dalla Danimarca, roba così, insomma dovreste averci fatto l'abitudine. E non dovreste sorprendervi, ecco, più di tanto. Poi vediamo ragazzi, perché il mercato è lungo, è una banalità, me ne rendo conto, un'ovvietà per meglio dire, però è vero, cioè, pensate a Jonathan Rowe arriva alla fine del mercato perché si apre una strada che il 10 luglio di un anno fa non è che era chiusa, non ci si pensava neanche di prenderla. E poi succede quello che succede e Roma diventa un'opportunità di mercato che il Bologna è stato molto bravo in quel caso a sfruttare e a cogliere soprattutto. Ecco, lì Bologna non ha fatto tanti ragionamenti sul discorso economico del cartellino, che Roma è stato un investimento insomma pesante per gli standard rosso-blu, ma tanti discorsi lì non sono stati fatti, giustamente anche. Giustamente, perché il giocatore era stato seguito, era stato da tempo sul taccuino, questo ce l'ha raccontato il capo degli scout qui a Nettuno Bologna 1 da Manfredi, quindi era nel taccuino, era ovviamente diventato un giocatore non prendibile nel momento in cui va al Marsiglia o non facilmente prendibile, ma poi succede quello che succede, ci si infila via, prendere subito e lì è stato molto bravo il Bologna. Ecco, quello spirito così decisionista, capisco che molti di voi lo vorrebbero vedere anche adesso sul centrocampista, lo comprendo. È una scelta delicata, quella del centrocampista, perché potenzialmente il Bologna sta cercando quello che è il playmaker titolare, no? Sostituto di Freuler, quindi quello che deve andare lì in mezzo al campo a dettare i tempi. Non è una scelta facile, non è una scelta banale. Siamo d'accordo, paradossalmente è più facile il terzino, perché tanto deve fare la riserva a Miranda, pronti via, qui invece serve un titolare, quindi ci vuole anche un po' di attenzione, certamente, dopodiché però serve e prima arriva meglio è. Speriamo in altre risse nelle big, cazzottificio sempre aperto. Matteo, effettivamente uno dei pochi acquisti fatti da Sartorio e Di Vaio che già conoscevo è stato Casale. Voglio delle sorprese sconosciute, povero Casale, ragazzi. Però è esattamente quello che intendevo, Matteo, cioè non è che se anche Immobile lo conoscevamo e non è andato bene, Bernardeschi lo conoscevamo ed è andato decisamente meglio, per cui passami la battuta, se mi prendono un giocatore di basket dal Partizan sono contento, dal calcio, di calcio un po' meno, ci sta, lo capisco assolutamente, non è che il Partizan nel calcio fosse o sia insomma sempre foriero di grandi giocatori, però non si sa mai, sono pur sempre serbi, quindi comunque un po' a pallone sanno giocare, ecco, questo volevo tranquillizzarti, Simo, su questo, però comprendo la battuta, ci mancherebbe. Ah, se proprio non gioca nel Botafogo, ah, scusami Yuri, no, confuso perché poi non posso stare dietro a tutti i trasferimenti di tutti i giocatori, ecco, quindi no, sempre nel Botafogo, ok, benissimo, me lo segno allora. Poi altri messaggi al 366-402-4022, c'era un audio pure che avevo messo un attimo da parte, lo andiamo a recuperare, eccolo qua.
20: Ciao Dario, per me è Messi tutta la vita. Io tifo Argentina solo perché voglio che chiuda la carriera alla grande e gli diano l'ennesimo pallone d'oro, poi può godersi la vita che già si sta godendo a Miami o dove sta giocando attivamente. Per me è Messi ultimamente il più forte giocatore al mondo.
19: Beh, diciamo che sei in abbondante compagnia su questo pensiero e non mi sembra neanche un pensiero troppo azzardato, devo essere sincero, non è molto azzardato, non possiamo anche fare un dibattito piuttosto breve, ecco, su questa tua affermazione, molto breve. Pubblicità, torniamo tra poco.
21: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
22: Anche quest'anno!
21: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. presentato da
0: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
22: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
23: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
24: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti

0: dal calore alla sicurezza. Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
1: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
0: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
1: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
0: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
1: www.sorcevannini.it.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
5: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
4: Questo finché non passi a euro.
6: E allora tutto diventa più...
4: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
8: Dimmi.
7: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
8: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
7: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
8: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
7: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Eccoci qua alle 10 e 22 minuti, ripartiamo con l'ora d'ario, ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022 con Filippo Cotti collegato con noi. Ciao Pippo.
12: Ciao, bentrovati.
11: Sei già a Valles?
12: No, partirò domani mattina all'alba.
11: Un po' in ritardo Pippo, eh? Un po' in ritardo.
12: No, partirò domattina all'alba. Partirò domattina, sono super carico però.
11: Beh, ci credo. Come tanti tifosi, anche se insomma, un po' di mercato qualcuno se l'aspettava, dei nostri amici.
12: Sono un po' in ritardo sicuramente, ma lo sanno anche loro, lo sa anche il Bologna. Sicuramente qualcosina, diciamo, non è andato per il verso giusto, ci si aspettavano magari, cioè, una nota positiva, cioè dai, non ha venduto nessuno il Bologna, mettiamola così.
11: Per ora non ha venduto nessuno,
12: quindi siamo fiduciosi. No, beh, sicuramente devi capire cosa vuol fare Remo, capire cosa vuol fare Lucumi, se è inserita anche l'Inter, insomma ci sono tutta una serie di situazioni da definire, però sai, man mano si va definendo anche il mondiale, le squadre che avanzano, dopo quelli che tornano a casa, poi dopo inizieranno poi a decidere cosa vogliono fare da grandi.
11: Ah sì, decisamente. Senti, situazioni si possono sbloccare un po' nel weekend secondo te, prima della partenza per Valles, o non ci sono i tempi?
12: Secondo me non ci sono i tempi, e anche se si stanno parlando, vedi Orsolini, vedi Remo, vedi Lucumi in uscita, però sai, certi giocatori sono attenzionati in continuazione. È un mercato sicuramente molto particolare, perché ci troviamo con la finestra molto molto molto lunga, molto ampia, e ci troviamo anche durante i mondiali, quindi questo sicuramente fa sì che sia un'estate molto particolare per quello che riguarda il mercato.
11: No, questo sicuro. Guarda, vado con i messaggi dei nostri ascoltatori, sono tanti, al 366-402-4022, partiamo anche da un audio.
13: Ma scusate, ma quando è stato preso Calafiori, praticamente all'ultimo, nessuno sapeva chi fosse, nessuno sapeva... Poi dopodiché è diventato il giocatore che è diventato qua a Bologna, sarà stato grazie a Motta, grazie a... Però ragazzi, non è che i tifosi sono andati in piazza a dire che bello.

0: che vive, abbiamo preso Calafiori, si stappava lo champagne, lasciamoli lavorare, coraggio e forza Bologna.
1: Un messaggio un po' in controtendenza rispetto ai soliti, Pippo.
2: Però è vero, questo amico ha pienamente ragione. Io non capisco sinceramente però tutta questa preoccupazione, questo allarmismo. Ha fatto così il Bologna, Sartori fa così, il mercato del Bologna è stato sempre questo, cioè Rova l'hai preso alla fine, Calafiori l'hai preso alla fine, hai fatto dei colpi, li hai fatti alla fine, li hai fatti quando meno te l'aspettavi. È vero, è tutto vero quello che dice questo amico. Calma, i conti si fanno alla fine. E alla fine i conti del Bologna in questi anni sono stati conti importanti, hai fatto la Champions, hai fatto l'Europa League, hai vinto la Coppa Italia, quindi calma, non vedo tutta questa preoccupazione sinceramente anch'io, Poi ripeto, io che ho vissuto il calcio anche quello di una volta, come si dice, una volta andavi in ritiro con la squadra quasi completa e arrivava magari uno o due giocatori. Adesso è diverso, è cambiato, è tutto diverso, poi soprattutto nell'anno dei mondiali, figurati. Non vi sono tante certezze, ci sono delle conferme, ma non tante certezze.
1: Flavio invece, parlavo di Casale prima, Pippo, e scrive Flavio: sono sicuro che con Tedesco in una difesa un po' più coperta e più bassa sarebbe ancora un buon difensore come era alla Lazio.
2: Adesso è stato un discreto, ma un ottimo giocatore Casale, a dire la verità, senza offesa, potrebbe rientrare nelle turnazioni, nei cambi, un quarto, una scelta, la quarta scelta, la terza scelta se lo vuoi tenere lì a non giocare, ma non una scelta primaria.
1: Ma resta sul mercato o c'è la possibilità che resti secondo te?
2: No, secondo me è in uscita.
1: Calma ai tifosi del BFC durante il mercato, sono concetti che non si sposano, scrive Alessandro.
2: Ah, ma tanto è sempre così, ma anche se fossero arrivati 5 giocatori, ma chi sono questi? Sono sconosciuti, ma qui, ma là, ma su, ma giù, ma tanto non va mai bene niente. A Bologna anche il miglior vino a volte sa di tappo.
1: Ma visto che per la stagione che arriva l'obiettivo non è di certo l'Europa, scrive Leonardo.
2: No.
1: Okay. Ma il bilancio che ride, il bilancio che ride è molto poetico. Non conveniva far tornare alla base Corazza, Raimondo e Lasusi e Pessina come secondo portiere?
2: E bilancio? Io credo che invece non sia quello, sia un po'. Ma non è così, non è uno più uno fa due, l'ABC non è molto più strutturato, è molto più articolato, una squadra di calcio di Serie A, ragazzi. Non è così, facciamo i conti, facciamo di conto, facciamo il bilancio, no. È tenere conto del bilancio, delle cose, delle plusvalenze, dell'impatto dei giovani da lanciare, del piazzamento in Europa che dà prestigio e soldi. Il Bologna vuole tornare prima possibile in Europa, che sia la Conference, l'Europa League, la Champions, tanto meglio, ma vuole stare nelle 6-7 sorelle del campionato, cosa che ha fatto in questi ultimi anni. Uno dice: ma sei arrivato ottavo, sei arrivato. Però vogliamo stare lì o vicini a quella posizione lì. Questo è l'obiettivo del Bologna.
1: Secondo me Casale è un giocatore che assomiglia molto a Bani, forse quest'ultimo aveva qualche gol in più, scrive Andrea da Castenaso.
2: Siamo lì, il livello è quello, il livello è quello, può essere che sia così, però non credo che il focus sia Casale oggi,
1: No, ma ne parlavamo prima, nell'ottica che cosa succede sul mercato in uscita, anche perché poi naturalmente c'è anche quello, il discorso lì da fare.
2: Sì, assolutamente.
1: Audio, sentiamo.
3: Ciao Dario, buongiorno a tutti. Pier,
1: ciao.
3: Bentivoglio.
1: Ciao Pier.
3: Secondo me in attacco uno di Sartori c'è Buadia, il centrocampista di 18 anni del Marocco. E io do un consiglio, anche quello che è salito alla fine nel secondo tempo, Yassin. Io un pensierino glielo farei a quei due ragazzi lì. Buona giornata a tutti e ciao.
1: Scusate se mi sono messo a ridere, chiedo scusa anche a Pierre, però ragazzi, ma Boadì come fa a non essere sul taccuino di tutta Europa? Cioè a 18 anni gioca così, voglio dire. Pippo, diglielo te che non arriva al Bologna, ragazzo.
2: No, non arriva, poi ci vogliono 40 milioni, 50 milioni di euro forse.
1: Ma forse per parlare con Lille, per telefonare a Lille.
2: Esatto. Pronto? 40, cioè, esatto. Devo sapere 50,
1: esatto.
2: Ma hai giocato 60.
1: Ragazzi,
2: no,
1: è così.
2: Infatti, grazie.
1: Così, vabbè.
2: A volte gli amici sono belli, sono simpatici, carini, belli, bravi.
1: Vabbè, no, che Boadì sia un bel giocatore ce ne siamo accorti sicuramente. Ecco, non credo che sia nell'elenco dei giocatori del Bologna.
2: Ieri sera ce n'erano lì in mezzo, tra Francia e Marocco c'era, insomma,
1: sì,
2: qualche milione di euro c'era, ecco.
1: Sì, sì, decisamente, decisamente. Va bene. Poi Enzo, ma perché la Fiorentina è sempre in mezzo alle scatole sul mercato? Caro Enzo,
2: quest'anno c'è la Fiorentina, non c'è il Sassuolo, non c'è l'Atalanta, non c'è il Chievo. L'erba del vicino è sempre più verde, sempre più verde, sempre, sempre. L'anno scorso la Fiorentina ha speso una cifra folle per salvarsi proprio in modo rocambolesco, quindi non stiamo a guardare sempre l'erba del vicino. Pensiamo ai fatti nostri e a questo Bologna che non vedo l'ora di vedere in campo negli allenamenti di Tedesco, e soprattutto questo Bologna che ha deciso subito di fare partite vere. Questo mi ha veramente impressionato.
1: Vuoi un messaggio provocatorio?
2: Sì, adoro.
1: Luca, ma prima o poi dal mercato un mezzo regalo ce lo faranno, intendo un ottimo giocatore integro e pronto da subito.
2: Devo rispondere?
1: L'hai voluto tu il messaggio provocatorio, eh? Io non te lo volevo leggere, hai detto leggimelo e io te l'ho letto. Prego.
2: Perché i giocatori che abbiamo preso in questi anni non erano pronti? Rove non era pronto? Cioè Rove non era pronto? Cioè Ndoye non era pronto? Calafiori non era pronto? Cioè quelli che sono arrivati adesso? Bernardeschi non era pronto? Poi per uno, se uno mi dice Immobile ha fatto fatica, ok, poi si è fatto male, ci sta. Ma gli altri che sono arrivati, chi è che non era pronto? Poi è stato un giocatore che hai preso che non era pronto, che l'hai buttato dentro e hai detto boh, questo chissà, dai, ma cioè fanno apposta o non hanno memoria, vogliono provocare, cioè cos'è, una gag? Cioè, perché se no è grave.
1: Credo, cioè,
2: sembra, sì. Sembra che noi questi anni qua ci siamo salvati l'ultima di campionato con degli 0-0 tipo delle abbracciatone.
1: Credo che sia una gag quella di Alberto che scrive: io andrei su Mbappé, il nostro attacco ne trarrebbe qualche vantaggio. Non so, forse scherza però il nostro, non lo so, spero. Questo dubbio.
2: Vabbè, però ma perché? Ma chi è la cosa? Questi grandi campioni, ma perché battono quei rigori così ad minchiam?
1: Bravo, parliamone. Perché? Non lo so.
2: Ma perché? Poi dopo fanno dei gol, Messi, lui. Ma perché tiri questo rigore ad minchiam? Citazione del maestro Scoglio, eh?
1: Assolutamente.
2: Professore.
1: Sì.
2: Perdono. Ma perché? Perché non tiri una sassata all'Agostino Di Bartolomei sotto la traversa?
1: Bella roba! Boom! Eh?
2: Boom, lì, ma perché? Che il portiere se la vuole parare quella, beh, sai, è un pararigori, ma no, è un paramozzarelle.
1: È un pararigori, è buono, però quella sì, la paravamo anche, no, anche io e te,
2: dai,
1: Pippo.
2: Sì, ma quella sì, dai, ma cosa voleva fare? Vabbè che è passato un quarto d'ora dal rigore, le provocazioni, le cose. Poi adesso c'è il bodyguard del dischetto, ma mi fa morire da ridere. Ma perché? Perché va lì a pestare? Ma devi mettere una munizione se uno va a rare la zona del dischetto. Ma
1: ma perché lo fai in maniera così, umma, capito?
2: Super, vai lì col piedino, ti fai finta di pestare e fai la gobbetta.
1: Eh sì.
2: Ma invece di fare il cucchiaio così, tu ti dai una sassata sotto la traversa e dici prendi quella se sei capace.
1: Invece no.
2: Il tiro, devo fare il saltino, devo fare il passo, mi fermo. Ma dai, poi vabbè, vincono, sono grandi campioni, vanno a fare i gol, ci mancherebbe, però cioè non capisco, vabbè, comunque.
1: Sul discorso mercato invece Bologna, scrive un ascoltatore: terzino sinistro e centrocampista dovevano essere già qua, soprattutto perché sapevi da un anno almeno che ti sarebbero serviti. Se la distanza è di un paio di milioni, qualcuno bisogna chiudere, altrimenti le quinte scelte potrebbero essere un rischio, come è accaduto con Dallinga e Casale.
2: Fatali, andremo in B, andiamo giù come piombi ed è già arrivato il messaggio.
1: No, stamattina no.
2: Ah, perfetto, meno male, sarà il sole che gli mette di buon umore. Ragazzi, il campo è sovrano, aspettiamo di capire le prime uscite, vediamo, mancano i giocatori sicuramente, 3, 4, 5 in base a quelli che usciranno entrando. Fiducia a Sartori è un direttore sportivo che in questi anni, la sua storia parla per lui, ha sempre fatto cose fantastiche, quindi massima fiducia a lui.
1: Senti, visto che poi non ci sentiremo per un paio di settimane all'interno dell'ora d'ario, ma ti certo, sentiremo comunque da, certo, da Valles, certo, assolutamente, ti devo fare le due domande che ci hanno accompagnato in questi primi giorni di mercato. Allora, la prima, Orsolini?
2: Orsolini sono un po' distanti. Sono un po' distanti, io ero un inguaribile ottimista, ma adesso sono un po' distanti. Non è detto che, che sia una missione impossibile, però sono un po' distanti.
1: Non ci hai dato una bella, bella cosa, eh? Bella
2: sono cosa. Un po' distanti, sono un po' distanti.
1: Bisogna valutare, quindi.
2: Ma magari si mettono d'accordo, come credo, però sono un po' distanti.
1: E poi l'altra sul mercato in uscita, su Lucumi, se hai un po' di sensazioni su quelle che possono essere anche le tempistiche. Io credo che fino al 15 non si muove nessuno, cioè la clausola non la paghi nessuno, però dimmi tu.
2: No, fino al 15 non si muove nessuno, il giocatore vuole fare l'Europa, tutte le offerte che arrivano che non toccano manifestazioni europee non le trattano. È un giocatore che sicuramente vuole andare a giocare in una squadra prestigiosa, ma Bologna vuole monetizzare.
1: Vedremo, vedremo. Pippo, in bocca al lupo per Valles, ti sentiamo ovviamente nei vari spazi di Nettuno Bologna 1. Ciao!
2: Ciao!
1: Grazie, grazie mille a Filippo Cotti. Allora, linea alla regia, pubblicità, torniamo tra poco.
4: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
5: Due strai, dai Fede. Va a casa. Legna, legna, legna, Celli. È legna, Celli, legna, Celli, legna, Celli.
6: È grande, Celli.
5: Federico Celli. Grande slam. Quindi spari.

0: Il Grosseto, presentato da
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetu Val, Unical, Beretta e Silver.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it. Ciao, come stai?
3: Vado a fare un tagliandino.
2: Ok, ma stai bene?
3: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
2: Ma Levante è una carrozzeria?
3: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
2: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
3: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via via!
6: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
9: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
8: Fantastico, e adesso?
9: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
8: E loro risolvono?
9: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale VVT Cillichenie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
8: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
9: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
10: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melody Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
8: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Nuovamente in diretta con l'Ora Dario, ben ritrovate, ben ritrovati. Messaggi al 366-402-4022. Ci prendiamo una pausa rispetto ai temi calcistici di questa mattinata che abbiamo trattato insieme con il tennis. Innanzitutto ricordando che oggi è il giorno della semifinale a Wimbledon, delle semifinali maschili a Wimbledon, quindi Felix Zverev dalle 14.30 al termine, vediamo quando, Sinner contro Djokovic. Ieri invece le semifinali femminili, Mukova che ha sconfitto Coco Gauff e Noskova che ha battuto Kostiuk, quindi derby ceco in finale domani per quanto riguarda il torneo femminile. Il torneo maschile invece la finale sarà domenica, vedremo Sinner contro Djokovic questo pomeriggio. Chiaro che è il match nettamente più difficile che si è trovato davanti Jannik sul percorso in questo Wimbledon. Percorso magari meno brillante rispetto ad altre volte, un Sinner che fa un po' più fatica ma che è in evidente crescita, che ha un servizio che lo sta accompagnando in maniera molto più che egregia, e soprattutto un Sinner che ha mostrato di essere estremamente cinico nei momenti che contano. Basterà questa sera, questo pomeriggio con Djokovic? Speriamo di sì, ovviamente. Insomma, poi qualche tifoso di Nole ci sarà, ci mancherebbe, ma tendenzialmente credo, insomma, la maggioranza di chi guarderà la partita in Italia tiferà Jannik questo pomeriggio. Di tennis abbiamo parlato nel corso di della giornata di martedì. Di mercoledì, scusatemi, a TRC con Andrea Stasi, direttore del Circolo Tennis Bologna, e con Antonella Serazzanetti, direttrice tecnica dello stesso circolo. Chiacchierata a tutto tondo, sia sull'attività appunto del circolo, ma anche generale, avendo Antonella Serazzanetti, insomma, mi sono permesso di chiederle un po' di cose anche sulla stretta attualità, anche per esempio su Serena Williams e sul suo ritorno alle gare. Vi faccio sentire un estratto della chiacchierata.
12: Io sono in campo principalmente tutti i giorni, ma devo coordinare tutta l'attività dei maestri, degli istruttori, dei preparatori che sono in campo tutti i giorni e lavorano per la scuola tennis. Abbiamo una scuola di circa 300 bimbi tra scuola tennis e scuola agonistica, e si svolge in due circoli. In quanto al Circolo Tennis Bologna, avendo solo 7 campi, non abbiamo la possibilità di far allenare i nostri agonisti, quindi ci siamo spostati da qualche anno alla Record, dove si svolge l'attività agonistica, e principalmente devo coordinare l'attività di tutti i maestri. Sono in campo e sono anche capitano della squadra femminile di Serie A2, orgogliosamente.
7: Tu hai giocato tantissimi anni, sei stata anche protagonista sui campi in giro per il mondo. Fare la direttrice tecnica è ovviamente un lavoro diverso. Che tipo di emozione ti dà però rispetto anche a quando giocavi?
12: Allora, è completamente diverso. È molto difficile, perché mentre giochi comunque è uno sport individuale, devi pensare solo a te stesso, mentre invece il ruolo di direttrice ti porta comunque a dover parlare e coordinare un'attività di più persone, e più persone soprattutto diverse. Perciò devi capire dove mettere le persone al posto giusto e anche gli allievi, perché non tutti gli allievi sono uguali, e quindi ci sono allievi che prediligono magari dei maestri un po' più severi e degli allievi che invece hanno bisogno di avere dei maestri un pochino più tranquilli. Perciò
7: devi trovare il giusto incastro.
12: Bravissimo, bravissimo.
7: E non è facile.
12: Non è semplice.
7: Assolutamente. Circolo tennis che ha una lunghissima storia.
14: Ha una lunghissima storia, sì, ha una lunghissima
7: 124
14: storia.
7: 24 anni.
14: Che mi riprometto sempre di studiare in maniera più approfondita, ma è talmente lunga che faccio fatica.
7: Ci sta. 1902, giusto?
14: Bravissimo, parte nel 1902 grazie a un manipolo di studenti.
7: Mi ricordo
14: di pionieri, assolutamente. La parola giusta, capeggiati da un allora ragazzo 17enne di nome Barbieri, che seppe del tennis, che in realtà all'epoca era uno sport assolutamente di nicchia, sicuramente praticato in Inghilterra e in pochissimi altri paesi, e andò dal comune per chiedere dove potevano praticarlo, cioè sostanzialmente di dargli in concessione un'area dove poter iniziare a costruire i primi campi, eccetera eccetera.
7: Io immagino il comune come li abbiano guardati sti ragazzi.
14: Sì, dei
7: cos'è
14: marziani.
7: Che volete fare?
14: Esatto.
7: Cos'è il tennis?
14: Esatto.
7: Boh, vabbè, più o meno sarà andata così.
14: Sarà andata sicuramente così. Comunque diedero un pezzo del parco dei Giardini Margherita a questi ragazzi, che iniziarono a costruire una micro clubhouse in legno e due campi. e da lì è partita la storia del ciclo tennis Bologna, che ha avuto veramente un'evoluzione incredibile. So che un anno di svolta fu il 53, se non erro, in cui effettivamente il circolo prese vagamente le sembianze che ha ad oggi. Prima effettivamente era solo una parvenza, ecco, di circolo tennis, però sai che poi la storia dei Giardini Margherita e quindi del circolo è costellata dalle vicende più incredibili, anche dovute ovviamente alle due guerre, ed è veramente molto interessante. Però tutto partì da lì. Poi sai che abbiamo ospitato la Coppa Davis per tre anni, una volta anche nell'anno in cui poi questa famosa insalatiera fu alzata nel 76 a Santiago del Cile, quindi con Nicola Pietrangeli capitano e giocatore, tra l'altro Nicola al quale abbiamo inaugurato il campo numero uno. Abbiamo fatto una piccola, diciamo, festa appunto di intitolazione del campo, a cui tra l'altro ha partecipato anche l'assessore allo sport, Roberta Licalzi, e quindi lo abbiamo considerato un amico caro del circolo, cosa che effettivamente è stato per tutto il corso della sua vita.
7: Questa generazione di tennisti, Sinner ovviamente, ma poi Cobolli e Jasmine, prima ancora magari altri ragazzi che non hanno avuto gli stessi risultati ma hanno contribuito a creare un terreno fertile, penso nel maschile soprattutto a Fognini Seppi, quanto contribuiscono poi a far sì che da voi nei circoli, nel circolo tennis Bologna, arrivino ragazzi che vogliono giocare a tennis?
12: Tantissimo. Adesso è un periodo davvero florido, vogliono giocare tutti a tennis, sia i ragazzini più piccoli, ma devo dire tantissimi adulti. Noi abbiamo tantissime richieste da parte di adulti che vogliono proprio iniziare a giocare a tennis. Ovviamente Sinner è sulle pagine di tutti i giornali quasi tutti i giorni, non solo lui, perché ricordiamo anche in questa settimana Cobolli, La Paolini, ma Berrettini, e siamo stati campioni del mondo sia con i maschi che con le femmine negli ultimi anni. Perciò grazie a questi risultati le scuole tennis, la nostra ma credo le scuole tennis di tutta Italia, sono davvero piene.
7: Tu hai giocato anche tanto ovviamente in Fed Cup, sei stata anche protagonista in un periodo in cui dovevate sgomitare tu e le tue compagne per riuscire a raggiungere risultati che poi sono arrivati soprattutto con la generazione ovviamente di Pennetta, Errani e Vinci, però anche la tua generazione ha contribuito a seminare, ecco, rispetto poi a chi è venuto dopo. Questo è un merito che
12: avete. Sì, allora chiaramente c'è sempre qualcuno che parte. Io quando ho iniziato sono stata molto fortunata perché ho avuto la possibilità di allenarmi da piccola con Silvia Farina e per me lei è sempre stato un esempio, è sempre stata una giocatrice che si è sempre allenata, ha sempre dato il massimo, e avendo la possibilità di crescere con lei, perché io mi allenavo a Roma, per me è stato un bel esempio. L'altro esempio ce l'avevo in casa.
7: Beh, certo,
12: mia sorella, non per decantare le sue lodi, però ovviamente avere una
7: quattro anni di differenza,
12: una campionessa del genere, anche lei una ragazza veramente che si è allenata sempre con la massima serietà, ha girato per il mondo a 13 anni, a quei tempi è andata a allenarsi da sola in Argentina, quindi pensate, a quei tempi senza cellulare, senza niente, noi comunicavamo con le nostre famiglie via fax, cioè adesso sembra molto facile viaggiare, ma allora era veramente complicato. Avere lei in casa, avere la possibilità poi di allenarmi con lei, abbiamo giocato tantissimi doppi insieme, per me insomma è stato abbastanza semplice dopo.
7: I vostri genitori come si sono comportati verso questa passione che avevate?
12: Allora, io lo dico sempre, quando parlo con i genitori dei ragazzini della mia scuola, io dico sempre che sono diventata giocatrice, anche mia sorella, grazie ai miei genitori. Perché i miei genitori ci hanno sempre accompagnato, non ci hanno mai giudicato nelle vittorie, nelle sconfitte, non si sono mai esaltati nelle vittorie, non sono mai rimasti a terra troppo delusi per le sconfitte. E quindi noi giocavamo solo per il piacere di giocare, non dovevamo dimostrare nulla alla nostra famiglia, e questo ci ha aiutato veramente tanto, quindi io li ringrazio sempre, anche oggi.
7: Questo è un invito, che una cosa che dici ai ragazzi, ma credo sia un invito
12: ai genitori, perché non è semplice, la maggior parte delle volte i ragazzini hanno già tantissime ansie, tra virgolette, se ne devono avere anche un'ansia di dover spiegare ad un genitore perché hanno perso, è un problema in più, quindi togliamocelo. L'importante è che si divertano, poi se si divertono, comunque si allenano bene, prima o poi comunque le vittorie arrivano, e comunque l'importante è avere sempre una gran passione per questo sport e divertirsi.
7: L'anno scorso, non di questi tempi, più o meno a fine agosto, avete organizzato il torneo da $15,000, la CTB Emil Banca Gardens Cup, che abbiamo raccontato anche qui su TRC all'interno di Sport Live. Esperienza stancante, immagino, ma molto bella.
14: Allora, lascerò poi sicuramente la parola a Antonella, che ti saprà spiegare più nel dettaglio il livello dei giocatori, eccetera, eccetera. Quello che ti posso dire è che è una cosa a cui io tenevo molto, sin da quando appunto sono diventato direttore del Circolo Tennis, e che ho cercato di implementare insieme a Antonella e gli altri membri del consiglio direttivo e del circolo, nel momento in cui abbiamo ritenuto che il circolo fosse pronto. Perché devi sapere che sempre prima di questi lavori, che rappresentano, come avrai capito, davvero uno spartiacque, non c'era di fatto una palestra competitiva. C'era una palestra che era di 81 metri quadri con i soffitti bassi, molto triste. Per un circolo invece di quel livello, di quell'ambizione, doveva esserci ovviamente uno spazio adeguato, cosa che adesso finalmente abbiamo già da qualche anno, come ti spiegavo, quindi più o meno dal Covid, quindi 21 circa dal 2021, e questo ci ha dato il là per appunto realizzare tutta una serie di obiettivi. Il primo dei quale è stato questo, cioè del torneo internazionale, che già ormai siamo al terzo anno, quindi la terza edizione, ed è sempre stato un grande successo, sempre di più. L'anno scorso mi ricordo che ci sono transitati 3.500 spettatori, non ti dico i numeri dei social incredibili, e anzi, no, possiamo rinnovare l'invito alla città a venire, certo, a visitare il circolo, e soprattutto a applaudire tutti i vari ragazzi italiani che parteciperanno, perché il parterre è di ragazzi che provengono da tutta Europa, però ovviamente ci aspettiamo un grande tifo per gli italiani, peraltro torneo che è stato vinto nelle ultime due edizioni proprio da due italiani, ed è una grande festa vedere questi ragazzi giovani che giocano così bene con le famiglie, i preparatori, eccetera eccetera. È davvero meraviglioso, è una settimana che va dal 31 agosto al 6 settembre di grandissimo tennis singolo e di doppio, ed è veramente una festa dello sport, quindi è gratuita, è aperta alla città, quindi ci aspettiamo veramente un grande seguito. Noi siamo super orgogliosi di questa iniziativa.
7: Allora il lato tecnico lo chiediamo ad Antonella.
14: Assolutamente.
12: Allora, sicuramente fanno parte di questo torneo giocatori circa tra la 300esima posizione e la 1000esima posizione. Come diceva Andrea, è importante per noi perché vediamo moltissimi giovani, anche italiani, grazie alle wildcard. Abbiamo un accordo con la federazione e abbiamo ceduto alcune wildcard alla federazione, e vengono date proprio ai giovanissimi italiani. Mi ricordo Cagnato due anni fa era presente, quindi anche per noi è un orgoglio vedere queste giovani promesse, magari che calcheranno i campi internazionali qualche anno dopo.
7: Tu giustamente hai detto prima, tennis è uno sport individuale, però ultimamente c'è sempre più la tendenza degli atleti, Sinner, ma non soltanto, di fare riferimento a noi. Abbiamo lavorato, abbiamo preparato, sì, quindi c'è una sorta di squadra comunque anche nel tennis.
12: Allora, rispetto a quando giocavo io, noi giravamo quasi sempre da soli o con un allenatore. Adesso è veramente un team, hanno il preparatore, hanno il fisioterapista, l'osteopata, girano in 5-6. E questo comunque ti toglie anche da tante responsabilità, perché ne hanno tanti questi ragazzi adesso, hanno sempre più interviste, hanno tantissime cose anche che richiede sia l'ATP e la WTA, perciò avere un team di più persone che ti toglie un po' da tante responsabilità e ti aiuta, perché ovviamente pensiamo solo alla partita di ieri di Djokovic, dopo 5 ore e un quarto sicuramente avrà avuto bisogno di un massaggiatore, di un fisioterapista, di qualcuno che oggi...
7: Un ricostituente anche.
12: Sì. Cioè oggi per stare in piedi e provare a giocare domani dopo 5 ore e un quarto, sì, da solo, forse con l'allenatore, non sarebbe stato così semplice.
7: Avevo un'altra curiosità per te da chiederti, Antonella. Come hai visto il ritorno di Serena Williams? 4 anni dopo l'ultima partita, wild card a Wimbledon, una partita, allora, e basta, primo turno eliminata.
12: Enorme, cioè ha giocato benissimo. Io fossi stata una campionessa enorme come lei, probabilmente non l'avrei fatto, cioè non ne aveva bisogno di farlo. Poi non so se sia stato un torneo, un exploit singolo, oppure lei voglia davvero provare a giocare. Cioè, se lei ha davvero la voglia di provare a giocare, non mi è sembrata così tanto lontana per essere la prima partita e per avere l'età che ha, comunque ha avuto due bimbe. Se ha fatto così un torneo singolarmente, sinceramente, dopo tutti i titoli che ha vinto, dopo è stata forse una delle più grandi campionesse, non l'ho trovato, cioè, non perché.
7: È la domanda che ci siamo fatti, credo, un po' in tanti.
12: Non ne aveva bisogno.
7: Sì.
18: Sì.
12: Penso. Poi, se voi, se lei pensa di poter rientrare, di poter rigiocare, comunque abbiamo visto tantissime mamme, guardiamo anche l'Osaka, la Bencic, tantissime mamme che sono tornate, la Clijsters tanti anni fa. Cioè, il livello attuale te lo permette, e soprattutto lei ha un fisico che ancora l'aiuta. Ma
18: sembrerebbe che lei voglia proprio tornare alle competizioni, quindi non solo l'Explo appunto di Wimbledon.
12: Se lei volesse tornare, ha tutte le capacità, la testa, il fisico e le capacità tecniche per farlo. Me lo auguro per lei, perché se fosse tornata solo per una singola partita come questa, è un peccato.
0: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
19: Due ball, due strike, dai Fede. Va a casa. Legna, legna, legna, Celli. È legna, Celli, legna, Celli, legna, Celli.
20: È grasso di Celli.
19: Federico Celli. Grande slam. Quindi sparecchio.

0: Chiodo Bologna, BBG Grosseto. Presentato da
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 10 e 58 minuti.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Buongiorno da Nicola De Muro. Dopo due notti di raid americani contro l'Iran, risposte iraniane contro i paesi del Golfo sono contrastanti le notizie in merito alla notte scorsa. Teheran denuncia di aver subito attacchi in diverse aree del proprio territorio e chiude per risposta allo stretto di Hormuz. Gli USA fanno sapere di non aver effettuato attacchi e alcuni esperti militari USA parlano di possibili attacchi israeliani. E la TV di Stato israeliana Khan riferisce che l'esercito di Tel Aviv sarebbe pronto a unirsi agli Stati Uniti nei nuovi attacchi, ma attende il via libera del presidente americano Trump. E anche il New York Post, citando una fonte israeliana, scrive che lo Stato ebraico sarebbe interessato a partecipare a futuri attacchi. Corsa contro il tempo in Spagna per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria, in Andalusia. 12 morti accertati, 7 i feriti, diversi gravi. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto avvolte dalle fiamme, alimentate anche dalle temperature torride di questi giorni. Evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente. Sarebbe maturato al culmine di una lite il femminicidio avvenuto ieri a Loreto, in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione dall'ex compagno, un 35enne di origine tunisina. L'uomo, bloccato in strada in stato confusionale, con i vestiti ancora sporchi di sangue, è stato condotto in caserma dove avrebbe confessato il delitto. La coppia, separata da tempo, ha un figlio di 7 anni che si trovava dalla nonna. E ieri la corte d'assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso di botte la moglie Emanuela Massicci, 45 anni, nella loro abitazione a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno. La donna, secondo quanto accertato, fu sottoposta per mesi a violenze sempre più gravi, culminate in una vera e propria tortura nei giorni precedenti l'omicidio, consumata anche in presenza dei figli minori. È tutto, a più tardi.
8: Nettuno Bologna 1.
2: Scopri l'estate a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
10: Sei pronto a cambiare le regole? La gamma di autovetture MG ha un prezzo mai visto, a partire da 12.900 euro. Il prezzo che aspettavi, l'auto che non ti aspetti. Benzina, hybrid, plug-in o full electric. Con MG scegli il tuo futuro. E in più 7 anni di garanzia ufficiale. Scopri l'intera gamma da MG Bologna, l'unica concessionaria MG in città.
11: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale MG. A Bologna in Porta Lame e a Ferrara in via Bologna.
12: Vuoi una nuova macchina da giardino?
13: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
12: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
13: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
12: Manfredini, la certezza dei professionisti.
13: Approfitta ora degli extra sconti.
14: A
5: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
14: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
15: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
16: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
17: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
18: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
17: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
18: Ottica In, rivederci, sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
19: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: Siamo tornati in diretta con l'ora d'Ario, le 11:04 in questo venerdì 10 luglio, ultimo appuntamento della settimana. Tra poco andiamo anche sui temi della MotoGP e della vigilia del Gran Premio di Germania al Sachsenring. Prima però salutiamo Andrea Mottola. Ciao Andrea, buongiorno.
23: Ciao Dario, buongiorno a tutti.
22: Allora, hai visto Franciamarocco? Hai sbirciato Franciamarocco?
23: Ho sbirciato fra un gelato e l'altro, ho sbirciato.
22: Quanti gelati hai mangiato?
23: Io ho mangiato uno, sono stati gli altri miei amici che mangiavano. No, però abbiamo dato un'occhiata a questa partita, abbiamo visto il gol di Mbappé, abbiamo visto il rigore sbagliato, insomma le cose salienti. Niente di nuovo sul fronte occidentale, si diceva una volta.
22: Cioè che la Francia è forte.
23: Sì.
22: Lo sapevamo.
23: Senza ombra di dubbio. Secondo me è la candidata numero uno per vincere il mondiale.
22: Ne abbiamo parlato abbondantemente stamattina con i nostri ascoltatori, Andrea, sul fatto che in questa Francia, che ha giocatori bellissimi da vedere, fortissimi, però siamo un po' tutti in qualche modo, tra virgolette, al servizio di Mbappé e Mbappé al servizio della squadra. Forse è questo che funziona particolarmente in questa Francia, però dimmi tu.
23: È un particolare non indifferente quello che hai detto, cioè, perché di solito sei partito dicendo la squadra a servizio di Mbappé però che lui sia a servizio della squadra non è scontato. Quindi secondo me è la reale forza di questa squadra. Quindi è giusto che sia così, però ti voglio dire una cosa.
22: Sì.
23: Avvertimi quando c'è Matte Negri di prima mattina, perché facendomi la barba posso avere degli squilibri e tagliarmi con la lametta.
22: Va bene, sappi che c'è tutte le mattine adesso, almeno fino al ritiro di Valles.
23: Benissimo, allora mi preparo, dopo il suo commento mi farò la barba.
22: Esatto.
23: No, scherzo, naturalmente. Matte è un amico. C'è un problema che è virtuosino,
22: nessuno è perfetto.
23: Non si può essere perfetti nella vita.
22: Assolutamente. Esatto. Anche Mbappé sbaglia i rigori, quindi figurati.
23: Sì, certo, ci sta.
22: L'ha tirato male, eh?
23: Peggio di così.
22: Mamma mia.
23: Peggio di così non si può tirare un calcio di rigore.
22: Poi diciamo che no, si è fatto.
23: Sentivo Kin.
22: Dimmi.
23: Scusami, sentivo che parlavate di Kin. Kin è un giocatore che, cioè, a parte che per me è un giocatore che mi piace anche fuori dal campo, mai polemiche, mai, cioè proprio una persona equilibratissima ai massimi, poi un grande campione, però i rigori quando va li tira,
22: sì.
23: Fa gol.
22: Sì.
23: Quindi
22: decisamente, e che con tra Mbappé, Messi, Haaland e tutta questa gente qui passa un po' in secondo piano, però tendenzialmente è uno che segna, e per essere un centravanti mi sembra, insomma, il suo mestiere lo sappia fare.
23: Sì, abbastanza.
22: Senti, stasera c'è Spagna-Belgio e la vincente va ad affrontare la Francia. Tenderei a dire, insomma, che un'eventuale semifinale Spagna-Francia si lascerà guardare.
23: Ma guarda Dario, ne parlavo anche stamattina mentre bevevo un caffè con delle persone che abitualmente incontro. Beh, ti devo dire una cosa, che non è scontatissima questa partita, perché il Belgio può avere le armi per mettere in difficoltà la Spagna. Non dimentichiamoci che la Spagna ha fatto gol al 91 contro il Portogallo.
22: Sì.
23: Quindi non è quella squadra che ti può far paura prima dell'inizio della gara. Quindi il Belgio, che secondo me della situazione squalifica ritirata ne ha tratto vantaggio, nel senso che adesso sono carichi a mille, sono carichi a pallettoni, e quindi secondo me sono visti anche in una maniera diversa dai media. E quindi io penso che sia una bella partita. A che ora giocano, scusa?
22: 21. Devo,
23: alle 21, beh, allora la guardo. La guardo, perché da anziano io le partite io aspetto molto Inghilterra-Norvegia.
22: Ecco, quella è alle 23, Andrea.
23: E quella dovrà, allora io andrò a fare un pre-sonnellino e punterò la sveglia alle 23 e poi cercherò di tenere botta fino alla fine.
22: Guarda, a quel punto, secondo me, nel momento in cui hai tenuto botta fino alla fine, se magari vanno i rigori, tira ancora un po' che alle 3 c'è Argentina-Svizzera.
23: No, quella non passa.
22: Ah, no.
23: Quella non passa nella maniera. Ma giocano domani, no? L'Inghilterra?
22: Sì, domani alle 23 e poi subito dopo alle 3 sì. Argentina-Svizzera, sì.
23: No, bene. Allora, quella dell'Inghilterra la vedo, perché tifo per la Norvegia, perché un mio amico ha puntato prima del campionato mondiale, quindi faccio il tifo per lui, anche perché c'ho una cena pagata.
22: Beh, vabbè, non si butta via. Volevo tranquillizzarti però che semifinali martedì e mercoledì e la finale domenica sono tutte alle 21, quindi.
23: Bene, molto bene. Il mio amico poi, che è uno che ci prende, perché lui ha preso il Comio in Champions League.
22: Ah, però.
23: E quindi siamo andati a mangiare, e quando ha portato il conto lui ha detto paga Fabregas.
22: Beh, giustamente.
23: E io sul momento non avevo capito, poi dopo sono arrivato, perché io arrivo un po' dopo,
22: Vabbè, con calma. Però l'importante è arrivare, sì, Andrea. Guarda, questo mi dà l'assist per parlare del mercato del Bologna, che parte a rilento. L'importante è arrivare, mi verrebbe da dire.
23: Parte rilento, beh, diciamo che non hanno neanche messo in moto, cioè, perché non c'è nessun arrivo, però come sentivo stamattina non c'è neanche nessuna cessione, e quindi è un mercato in questo momento 0-0 e palla al centro. Io ribadisco quello che ho detto nelle passate puntate nostre. Cioè, io non sono preoccupato, è logico che qualcosina mi sarei aspettato, qualche novità per Valles o roba varia, però non dimentichiamoci che Sartori lavora sempre a fari spenti, arriva il giocatore che non avresti mai immaginato, e quindi secondo me bisogna stare tranquilli.
22: E siamo tranquilli, allora, va bene, però puoi immaginare, insomma, come i tifosi siano abbastanza,
23: sì, certo,
22: insomma, bollenti.
23: Assolutamente,
22: ecco.
23: È comprensibile per l'amor di Dio. Però poi uno mi dice tranquilli, però Tranquillo ha fatto una brutta fine, sappiamo tutti qual è la fine di Tranquillo, però io penso che, cioè, vedrete che alla fine, perché il Bologna dovrà fare tanti movimenti, perché è una squadra che secondo me movimenti ne farà sia in uscita che in entrata, mi auguro soprattutto in entrata.
22: Senti, a proposito di mercato in entrata, c'è un nome che è più conosciuto di altri dai nostri ascoltatori, perché l'abbiamo visto ovviamente in questi anni in campionato, ed è quello di Folo Russo. Ti piacerebbe nel Bologna?
23: Ma guarda, io l'ho visto giocare a Bari, a Napoli ha giocato veramente poco, e l'anno scorso era
22: a Cagliari,
23: sì, ma è un giocatore potente, un giocatore fisico, un giocatore che però, cioè, è identificato in che ruolo, perché io devo capire bene questo giocatore, dove lo fai giocare eventualmente. Però un giocatore potente che potrebbe far caso al Bologna, però ribadisco, è un giocatore che non mi scalda, lo conosciamo, però non mi scalda il cuore.
22: Sì, sarebbe, credo sia un po' l'alternativa, non so quanto lo costa, per il centrocampo, mi verrebbe da pensare questo. Però vediamo, insomma, un po' quello che può succedere nel corso del mercato. Ma, però mi sembra un po' in quell'idea lì, ecco.
23: Sì, però Dario, tu dove lo al posto di chi? Cioè di Freuler?
22: No. Allora, via
23: diverso.
22: No, certo, prendi il centrocampo dell'anno scorso, non ci sono Freuler e Somm, Folo Russo va a prendere il posto di Somm, cioè mezzala, trequartista.
23: Allora ci può stare, perché io metto per assodato che Ferguson e Pobega rimangano, e ho qualche perplessità su Moro, perché è un giocatore, sì, geometrico, bravino, tic-tac, roba varia, però non è quel giocatore che mi fa impazzire. Diciamo che in mezzo a tutti questi giocatori è il giocatore più geometrico, il giocatore che ha più la giocata. Però Folo Russo è un giocatore che, se mi dici prende il posto di Somma, allora dico sì, va bene, ok, ci può stare, perché secondo me è molto meglio.
22: Tranquillo è uscito con Fida, ti hanno detto che tornava subito, ma è da un bel po' che sono via, scrive Yuri, e questo è anche giusto, va bene, però insomma, ci sta anche questo. No, parte le battute, altro nome che ti faccio, visto che è molto chiacchierato stamattina, Casale che non ha lasciato tracce indelebili, diciamo, nella sua esperienza a Bologna, ma con Tedesco potrebbe trovare, diciamo, nuova linfa, come la vedi?
23: Ma guarda, l'allenatore nuovo può portare sicuramente delle situazioni positive verso i giocatori. Cioè, allora, Casale secondo me non è uno scappato di casa, e quindi partiamo già da un presupposto. In questo momento il Bologna c'ha Elland, c'ha Egem e c'ha Vitic e Casale, che sono quattro centrali, ok? Perché mettiamo Lukumi in uscita.
22: Sì.
23: Non penso che rimarremo così, perché arriverà un quinto centrale sicuramente, poi bisognerà vedere chi uscirà, perché il Bologna con due competizioni, cinque centrali, insomma, parliamone. Se devo essere sincero, ma indipendentemente dalle battute, sei già io chi farei uscire, non Casale sicuramente, farei uscire Viti. Però anche lì sto in mano, perché l'allenatore nuovo può, insomma, cambiare un po' il modo di giocare di questi centrali, e quindi potrebbero essere tutti all'altezza. Però secondo me un centrale importante deve arrivare.
22: Davitic, che ti aspetti? Il tuo
23: io
22: amico Vitic.
23: Io penso che l'anno scorso abbiamo visto proprio la brutta copia, come quando facevo i temi io, che facevo le brutte copie, mi erano talmente brutte anche le originali. Infatti il professore mi faceva passare solo perché era tifoso del Bologna.
0: Ah, beh, allora.
23: Sì, sì, tanto ormai è un fatto consolidato. Beh, no, da Vitic cosa mi aspetto? Mi aspetto che Vitic faccia dei passi da gigante a livello migliorativo, perché quello visto l'anno scorso a me non è piaciuto per niente, infatti era sempre bacchettato dal sottoscritto. Però diciamo che nelle ultime due o tre partite qualche segno di risveglio l'ha fatto. Però Dario, io ribadisco, io preferisco Elland e Egem, sicuramente, anche Casale, e lui lo faccio partire in quarta posizione.
0: L'altra notizia, diciamo, di questi primissimi giorni di lavoro del Bologna, Andrea, è che Olmen avrà per un altro mese. E quanto complica secondo te il destino di Olmen anche sul mercato, naturalmente?
23: Ma diciamo che complica, perché secondo me Tedesco ci faceva conto, ci faceva affidamento. E quindi, però, sai, fare affidamento su un giocatore che per me è fortissimo, perché quando Olmen sta bene è fortissimo, però quando sta bene, cioè, questo si fa male ogni 3x2, cioè, voglio dire, sembra di essere lì per quando sono le promozioni, cioè, voglio dire, e quindi, sai, diventa un grosso problema. Cioè, o tu hai un laterale destro che non può essere Zortea e non può essere neanche De Silvestri, che si alterna con Holm, che è un pari valore, allora è una cosa e lo terrei. Ma se a un certo punto non hai un giocatore che sia della bravura di Holm, allora lo lascerei andare e prenderei un prospetto nuovo.
0: Mi sa che può finire così. Certo, bisogna vedere appunto che mercato possa avere. Non credo sicuramente con la cifra che il Bologna sogna di poter prendere da Holm, cioè, se io prendo un giocatore così cerco di prenderlo più a risparmio possibile.
23: Ma certo, assolutamente, cioè, sapendo tutta la sua, perché tanto i procuratori che sono bravissimi, no, a vendere il loro prodotto, ok, però le società guardano un pochettino quanto le presenze quando non si fa male, e diciamo che Holm è stato, certo, bersagliato, e quindi, sai, tu vuoi 10? No, questo è un giocatore che si fa male spesso, se vuoi ti do 2,5.
0: Certo.
23: Cioè io, visto che faccio questo lavoro a livello dilettantistico, guarderei e offrirei, poi dopo se la società dice no, dico vabbè, allora tienilo tu, cioè, perché non puoi pretendere la cifra che chiedi, proprio perché ha dei problemi fisici, perché ribadisco, per me Holm è fortissimo.
0: Andrea, ti saluto, settimana prossima ti lascio un po' con l'ora franca, qualche giorno, in un orario diverso, come abbiamo detto, visto che l'orario e l'ora franca saranno...

0: pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
0: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
4: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù e per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it.
5: Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
6: Ciao, come stai?
7: Vado a fare un tagliandino.
6: Ok, ma stai bene?
7: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
6: Ma Levante è una carrozzeria?
7: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
6: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
7: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
10: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
11: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
10: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
11: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
10: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
12: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
13: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
14: Che fame!
15: Mac!
13: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Torniamo in diretta con l'ora d'aria alle 11:24 minuti con i vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, apriamo la parentesi moto, la MotoGP in particolare, con il Gran Premio di Germania, il Gran Premio del Sachsenring che sarà, caratterizzerà il weekend. È un mondiale apertissimo, è un mondiale ancora molto equilibrato, complice anche ovviamente la frenata brusca di Bezzecchi, che era in testa al mondiale, che però nelle ultime partite negli ultimi Gran Premi ha fatto davvero poco, insomma anche con un mix di sfortuna e colpe, responsabilità. Mondiale che adesso vede Jorge Martin in testa con 193 punti, 7 di vantaggio proprio su Bezzecchi, sul compagno di squadra, che negli ultimi 3 Gran Premi ha ottenuto un terzo e un quarto posto nella sprint e basta.

0: altro che frenata, questo è proprio, si è inchiodato Bezzecchi. Di Gianantonio è lì a 177, poi c'è Ugura che è in grande crescita a 168 e c'è sempre Marc Márquez 153, sono 40 punti di ritardo tra Jorge Martin per Marc Márquez e quindi bisogna prestare sempre grande attenzione. Più indietro gli altri, Raul Fernandez, Pedro Acosta e Pecco Bagnaia, poi Alex Márquez e Aldeguer a completare i primi 10 in questo momento in classifica. Appuntamento del Sachsenring che di fatto è un po' il, diciamo, metà, anzi la metà esatta del mondiale, 22 Gran Premi, questo è l'undicesimo. Ci sarà poi una pausa dopo questo Gran Premio del Sachsenring con poi il prossimo appuntamento che sarà Silverstone l'8 e il 9 agosto. Andiamo a sentire un po' di voci allora della vigilia raccolte dai colleghi di Sky per farci un'idea di come arrivano i vari piloti a questo appuntamento con il Gran Premio di Germania. Partiamo proprio da Bezzecchi.
1: Marco Bezzecchi, cominciamo naturalmente dalle tue condizioni fisiche, perché la caduta in Olanda è stata impressionante vista da fuori, da dentro immagino anche di più.
2: Sì, dai, è stata una domenica tosta e ovviamente la caduta è stata importante e quindi anche la settimana a casa è stata una settimana abbastanza complicata ovviamente. Fortunatamente non ho riportato nessuna frattura, però ho avuto veramente tante contusioni, tanti problemi e quindi non è stato semplice, però ad ogni modo sono molto contento di essere qua perché comunque avevo voglia di venire a una gara, di andare in moto, insomma, e vediamo come sarà, perché comunque ancora purtroppo non sto benissimo, però tutto quello che verrà sarà di positivo.
1: Ecco, comunque Marco, ti aspetti di poter guidare bene la moto oppure le FP1 saranno fondamentali per capire il tuo stato fisico?
2: Allora, sai, ti dico la verità, non so neanche io cosa aspettarmi. Chiaramente mi piacerebbe tantissimo riuscire ad andare come se non avessi niente, ma mi aspetto comunque di un po' di tribolare, insomma, e quindi l'approccio del weekend sarà un approccio un po' diverso rispetto al solito. Cercherò di capire giorno dopo giorno come va. Ovviamente l'obiettivo, mi piacerebbe tanto andare prima delle vacanze, fare un bellissimo risultato, ma realisticamente non è il giusto obiettivo da porsi. L'obiettivo da porsi è quello di prendere giorno per giorno e cercare di vedere come sto.
1: È presto per parlare del campionato, però insomma adesso siete molto compattati, no? Tu hai perso la vetta alla classifica, ma siete sempre lì. Come lo vedi tu gli equilibri del campionato, Marco?
2: Beh, dai, in una situazione normale sarebbe stata alla fine anche un po' di pressione in meno, perché comunque cambia un po' l'approccio al weekend. Però, come ho detto prima, per me adesso non è una situazione normale, perché comunque l'obiettivo del weekend è un altro, quindi alla fine non guardo tanto a quello, ci penseremo più avanti, perché fortunatamente dopo questa gara abbiamo un po' più di pausa per poter recuperare a pieno fisicamente, quindi bisogna stringere i denti, fare un bello sforzo per cercare di fare il massimo che riusciamo qua in Germania e poi dopo ripenseremo a tutto con più calma dopo la pausa.
0: Così dunque Bezzecchi, andiamo a sentire altri protagonisti dalla conferenza stampa. Partiamo da Marc Márquez, sentiamo.
3: Un'altra domanda per te, Marco. Mi è piaciuta davvero tanto la tua intervista che hai avuto recente in un podcast con domande diverse rispetto a quello che facciamo normalmente nel mondo della MotoGP. Hai parlato del fatto che ciò che ti piace più di guidare una moto è correre, competere. Sappiamo che ami vincere, ma se ti offrissi vincere i prossimi tre titoli però senza mai vincere una gara, oppure non vincere mai un titolo, oppure vincere 5-6 gare ogni anno, cosa sceglieresti?
4: Title is title.
3: Beh, i titoli sono titoli. Beh, voglio dire, le vittorie sono vittorie, ma io sceglierei comunque i titoli, certo.
4: Will not happen.
3: No, ma non accadrà, non ti preoccupare. Sei titoli di fila, no, non sono un Superman. Sto bene, sono bravo, però non sono un Superman.
0: Così Marc Márquez in conferenza stampa, insomma, non è mica Superman, però, fa un po' il sornione, Marc, in questa situazione qui, fa un po' il sornione, ci sta, e lì 40 punti, poi indietro, qualche problema, c'è mica tanto da fidarsi, non c'è mica tanto da fidarsi. Allora, andiamo anche su altri protagonisti, sentiamo Fabio Di Gianantonio, sempre in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio.
3: Buone notizie anche per te, per il futuro sarai pilota KTM nel 2027, abbiamo visto anche il tuo video, abbiamo visto anche della commozione parlando della tua partenza dal team VR46, è stata la decisione più difficile della tua carriera, cosa ti ha convinto ad interpretare questa sfida? Beh, sicuramente non è stato semplice quando crei un legame per certi versi familiare con delle persone, non è semplice lasciare questo gran bel periodo che sto vivendo nel garage del mio team insieme a questi ragazzi, per cui non è stato semplice, però devo pensare anche a me stesso, magari ci vorrà un pochino più di tempo per addentrarmi in più nei dettagli, questo non è il momento giusto, però penso che questo momento fosse la migliore soluzione per la mia carriera e per il mio futuro. L'anno prossimo avrò 28 anni, sono da 5 anni ormai in MotoGP, per cui penso che fosse il momento giusto per cercare un'altra sfida, cercando di essere il pilota leader di un'azienda e di un team ufficiale.
0: Abbiamo sentito dunque Fabio Di Gianantonio, completiamo il quadro anche con le parole di Pecco Bagnaia ai microfoni dei colleghi di Sky.
5: Molto bello arrivare a casa domenica, sicuramente è stato, nonostante la giornata non facile, per via di un ritiro inaspettato, sicuramente è stato bello arrivare a casa e scoprire questa nuova forma di amore, bellissimo, però tanto lavoro a casa, abbiamo cercato di preparare al meglio questo weekend prima della pausa e vedremo di far per bene, un circuito dove sicuramente non tra i miei preferiti, però è una pista dove sono sempre andato abbastanza forte, sono diversi anni in cui mi trovo bene, quindi lavoreremo bene per far bene.
1: Qui il pilota da battere è Marc Marquez senza dubbio, oppure?
5: Sì, anche se credo che le Aprilia andranno molto forte.
0: Questo è il pronostico di Bagnaia, che insomma l'Aprilia guarda ovviamente anche in ottica futuro. Prima di chiudere andiamo a sentire anche un'altra voce dal Gran Premio, dalla vigilia del Gran Premio del Sachsenring, quella di Ogura, che come detto è certamente tra i piloti più in forma, un secondo e un primo posto nelle gare lunghe negli ultimi due Gran Premi, due secondi posti nelle gare sprint, risalito posizioni in classifica e sicuramente tra i più in forma, come detto. Sentiamo anche lui. Eccolo qua.
3: Come dicevo prima, sarei compagno di Jorge del team ufficiale Yamaha dall'anno prossimo. Chiaramente un grande onore per un pilota giapponese correre in un team ufficiale giapponese. Perché hai visto questa come una grande opportunità per te? Ed era un'opportunità a quale non potevi dire no? Beh, ci sono tanti aspetti che non intendo spiegare qui. Però sì, l'ho visto come qualcosa di positivo per me ed è per questo che ho deciso di andare in Yamaha. Quanto potremo essere forti lo vedremo in futuro, però come pilota giapponese è davvero importante poter correre in un team ufficiale e specialmente per un brand giapponese, per cui è bello, e poi avere anche un compagno di squadra forte come Jorge è davvero importante e sarà sicuramente interessante.
0: Le parole di Ai Ogura alla vigilia del Gran Premio del Germania, le portiamo queste parole nel corso del weekend, vedremo poi che cosa combinerà il pilota giapponese in un appuntamento che diventa significativo per quello che riguarda il futuro del mondiale. Siamo nel corso, anzi agli sgoccioli di fatto, della prima sessione di prove libere con i buon tempo da parte di Marc Marquez, per l'appunto, l'avevamo detto, occhio, perché Marc Marquez mi sembra discretamente in forma, fatto un buon tempo anche Raul Fernandez. non così bene Bezzecchi, un po' in ritardo, però tra poco avremo anche i tempi finali, quindi avremo anche il quadro più completo di quello che è stata questa prima sessione di prove libere del Gran Premio di Germania, come detto con un Marc Marquez che è stato fin qui molto, molto positivo nello sviluppo della moto e anche per quanto riguarda naturalmente i tempi fatti registrare. Quindi abbiamo di fatto iniziato il weekend, su cui poi torneremo anche naturalmente nel corso della prossima settimana, soprattutto lunedì ovviamente, all'interno dell'oradario barra ora franca, che ci sarà un po' di alternanza nel corso dell'estate. La linea della regia adesso, pubblicità, ripartiamo tra pochissimo.
6: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
7: 2x2 strai, dai Fede. Va a casa. Legna Celli.
8: Gran Slam di Celli.
7: Federico Celli. Grande Slam. Quindi spari.

0: Luigi Grosseto, presentato da
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ogni Duval, Unical, Beretta e Silver.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Apri l'estate a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
6: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
5: Questo finché non passi a euro.
7: E allora tutto diventa più...
5: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento.
11: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale MG, a Bologna in Porta Lame e a Ferrara in via Bologna.
12: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
13: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
15: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
16: Da Spazio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: Eccoci qua, 11 e 40 minuti, rush finale della nostra mattinata insieme con i vostri messaggi al 366-402-4022. Eravamo in debito dei tempi, giusto per completare il quadro della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Sachsenring. Raul Fernandez, miglior tempo davanti a Marquez, Di Gianantonio, Mir, Miller, Alex Marquez, Rins, Bezzecchi, Morbidelli e Jorge Martin, più indietro Bagnaia e gli altri, questo giusto per completare completare insomma il quadro legato al motomondiale. Andiamo anche sul volley che stiamo seguendo in questi giorni, complici ovviamente gli impegni delle nazionali, in particolare per quanto riguarda la nazionale femminile di Julio Velasco, che è impegnata questo pomeriggio alle 14.30 contro il Belgio in Nations League a Hong Kong. Ne hanno parlato alla vigilia Stella Nervini e Ilaria Spirito ai microfoni del canale ufficiale della Federvolley. Andiamo ad ascoltare entrambe.
0: Stella Nervini, domani Italia-Belgio, che partita vi aspetta?
1: Sicuramente sarà un'altra partita difficile, un po' come è stata quella contro l'Ucraina. Ormai abbiamo capito che tutte le squadre contro di noi giocano un po' col coltello tra i denti. Noi dovremo essere come sempre brave a sicuramente non sottovalutare l'avversario, perché abbiamo visto che chiunque può crearci problemi. Allo stesso modo sappiamo che siamo una squadra molto forte, quindi quando poi pensiamo al nostro gioco stiamo tranquilli, facciamo le nostre cose, sappiamo giocare molto bene.
0: Nelle prime due week quasi eri la più esperta in campo in quanto a partite consecutive e diciamo a titolarità rispetto alla scorsa stagione. Adesso sono rientrate tutte. Come va con diciamo l'integrazione di chi si sta allenando da meno di voi rispetto a voi appunto della stagione?
1: Sì, diciamo che si è ricreata un po' quella che era la situazione dello scorso anno. Sono di nuovo la piccolina. Allo stesso tempo però mi sento una persona completamente diversa, so che le responsabilità sono un po' tornate nelle mani delle cosiddette big, però io sono contenta di poter continuare a dare il mio contributo e cercare di portare un po' di spensieratezza in campo, che non guasta mai.
0: Subito dopo il Belgio non ci saranno pause, e Canada e poi Cina. Che pool è questa?
1: Diciamo che è una pool un po' in crescendo, perché abbiamo una partita sempre più difficile dopo l'altra e abbiamo bisogno di prendere ritmo un po', perché sono tornate alcune ragazze che sono state ferme un po' di tempo, poi dobbiamo risettare un po' i meccanismi e gli ingranaggi e arrivare il più cariche possibile, speriamo, all'obiettivo delle finals. Sicuramente non è una pool facile, però penso che sia una pool che può darci appunto la possibilità di lavorare sul nostro gioco, comunque continuando ad avere un obiettivo importante, ossia di vincere ogni partita e pensare sempre a quella successiva.
0: Velasco ieri nel post gara ha detto: oramai è chiaro, al di là del ranking, al di là degli obiettivi stagionali, chi gioca contro campionesse del mondo, campionesse olimpiche, ci mette quel qualcosa in più. Lo notate in campo questo?
1: Sì, si nota sempre. Devo dire che tutte le squadre quando scendono in campo contro di noi giocano al 110%, e da una parte è faticosa, è tosta, dall'altra parte penso che sia anche questo il bello. Tutti vogliono mettersi un po' in mostra contro l'Italia. Alla fine siamo una delle nazioni più forti del mondo e penso che anche vincere un set, due set contro di noi, se non la partita, possa essere davvero importante per moltissime giocatrici e per molte nazionali che magari hanno obiettivi diversi rispetto al nostro. Comunque, come ho detto, ormai è chiaro che tutte le partite sono difficili, sono impegnative, e il bello è anche questo.
0: Ilaria Spirito, domani si torna in campo dopo l'esordio con l'Ucraina, c'è subito il Belgio, non c'è tempo di riflettere troppo, bisogna lavorare e tornare in campo. Questa è la VNL, come state dopo l'esordio?
18: Sicuramente oggi è una giornata di recupero e di allenamento per quelle che magari sono entrate meno in campo ieri e che comunque devono rimanere in allenamento e pronte per ogni necessità. Domani è un'altra partita importante per noi, per la classifica, una squadra che sicuramente viene dalla vittoria con la Dominicana, è giovane e piena di energia, quindi sarà di nuovo un'altra bella sfida.
0: Con l'Ucraina abbiamo imparato, come se ce ne fosse bisogno, la lezione che A, non si sottovaluta nessuno, B, ogni partita fa un discorso a sé, però anche nelle difficoltà del match con l'Ucraina l'Italia ne è venuta fuori, ormai è proprio il vostro marchio di fabbrica. Come nasce questa mentalità?
18: Sì, sicuramente il fatto di aver recuperato quel quarto set e non essersi abbattuti dopo il secondo perso è sintomo che la squadra ha voglia di fare, ha voglia di lottare e non ha voglia assolutamente di perdere 7 punti in giro quando possibile, ovviamente, però la partita di ieri è stata la dimostrazione che tutti danno fastidio a tutti, perché l'Ucraina ha giocato una partita alla morte, ha cercato di metterci in difficoltà da subito con la battuta soprattutto, ma poi hanno difeso tantissimo e noi abbiamo avuto tanti momenti di difficoltà, però giocando una pallavolo comunque magari un po' più sporca del solito siamo riusciti a portare a casa la vittoria e penso che sia un sintomo molto importante, perché quando vinci giocando da 6, da 5, è un segnale molto importante anche per gli avversari.
0: Senti, ci parli un po' del tuo ruolo che è molto delicato, devi entrare, devi essere efficace, poi tornare in panchina, lavorare duro in allenamento, come ti stai trovando in questa veste?
18: Sì, è sicuramente un ruolo completamente differente da quello che faccio durante l'anno, però penso che sia una bella sfida, perché è davvero complesso entrare e fare quelle poche cose che ti vengono richieste e cercare di farle bene. Io cerco sempre di spingere al massimo, soprattutto in allenamento, quando c'è l'occasione di stare tanto in palestra, che a me piace, e poi in partita cerco di dare il mio apporto nel modo in cui riesco. Ci sono volte in cui magari non tocco neanche la palla, a volte in cui faccio tante cose, però cerco sempre di portare positività e cercare di aiutare le mie compagne, magari anche solo con una parola, uno sguardo, un gesto, e di essere sempre pronta per qualunque tipo di chiamata possa farmi Julio.
22: Abbiamo sentito dunque le due azzurre che saranno impegnate alle 14.30 contro il Belgio nella gara di Nations League in quelle di Hong Kong. La vittoria contro l'Ucraina ha permesso all'Italia di piazzarsi sicuramente bene in classifica, anche se insomma, il cammino verso la qualificazione matematica alla Final Eight è ancora lungo e passa dalla sfida di questo pomeriggio contro il Belgio. Allora, prima di dare la linea alla regia per chiudere la puntata, oggi tra l'altro una sorpresa a Mezzogiorno Rosso Blu, una sorpresa in quanto tale inattesa, ma proprio una roba che non so neanche come definire, cioè proprio state tranquilli, sereni, perché succederà una cosa clamorosa, clamorosa. Vi do un indizio: non c'è Manfredi, ci sarà un conduttore che per non farlo riconoscere lo chiameremo NDP. No, forse così si capisce, lo chiameremo A Persico, così si capisce meno. Detto ciò, saluto Mats che scrive, non so se ne hai già parlato. No, in realtà no, stamattina di basket abbiamo parlato poco, non c'era granché da raccontare, ma questa sicuramente è una storia interessante. Ho visto che Milano punta Moses Wright, tanto qui spendono tutti un botto, e vabbè, e quello ci sta. La cosa che non capisco è perché, pur non avendo finalizzato un accordo con il Barcellona, bisogna dare loro 900.000 euro di buyout, una gran bazza. Allora, andiamo con ordine. Moses Wright, giocatore che a me personalmente peraltro piace molto, ma questo lo diciamo così per inciso, doveva andare a Barcellona, già accordo firmato, sistemato, sarebbe stato tutto pronto, con Josh Nibo peraltro in uscita da Milano. Il problema qual è che a Barcellona c'è un caos totale in questo momento, non hanno un coach, non si capisce bene chi possano prendere, è una situazione di enorme confusione. E Moses Wright evidentemente ha detto: ma signori, io qua non ci posso mica giocare, cioè in queste condizioni non ci voglio stare. E lui ha esercitato la clausola per uscire dal contratto con il Barcellona. Si parla di 900.000 euro come clausola, ma in realtà non c'è certezza sulla cifra, che certamente però non è bassa, ma al momento l'ha pagata lui. Cioè, pur di non stare in questo ginepraio, ha pagato per levarsi di torno, quindi chiaramente tornando sul mercato. Ora bisogna vedere effettivamente quanto questa uscita sia stata pagata da lui e basta, o se lui ha dato un anticipo sostanzialmente e il club che poi lo andrà a prendere gli ridarà quella somma. Si parla di Maccabi, si parla di Apoel, però si parla soprattutto di Olimpia, perché sotto canestro qualcosina in più Milano ne avrebbe bisogno senza Josh Nibo, e oggettivamente Moses Wright mi sembra un nome molto ben spendibile. Però più che altro la notizia è appunto questa, cioè che Barcellona è in una fase totalmente di caos, che non è un gran preludio alla prossima stagione. Se Milano, avendo perso Wright, riesce a portare a casa Moses Wright, tutto sommato, insomma, un affare secondo me lo fa, e lo fa anche bene. Però staremo a vedere. Sicuramente situazione interessante, ecco, da monitorare per quanto riguarda Milano, e di riflesso anche per il Barcellona, che al 10 luglio ancora non ha scelto l'allenatore, che è una roba, se ci pensate, notevole. Cioè, parliamo del Barcellona, non certo dell'ultima squadretta, ecco, di Eurolega. Dovrebbe esserci come scelta Aleksandar Sekulić, perché c'era prima Galbiati, ma è saltato, poi altri nomi, non si capisce, e un po' di trattative saltate, eccetera eccetera, però insomma, situazione balorda, talmente balorda che Moses Wright, prima ancora di essere ufficializzato, ha detto: io me la squaglio, vedetevela voi. Va bene, ne riparleremo ovviamente nel corso della prossima settimana con l'ora franca, così vi prendete anche un po' le coordinate fino a giovedì. Venerdì poi torna l'ora d'ario e ci sarà per tutta l'estate fino a Ferragosto, quando poi tornerà nuovamente l'ora franca, e questo via vai di gente che va, gente che viene, la buttiamo per aria questa radio. Cosa c'è, NDP?
2: Poi al pomeriggio.
22: Aspetta che non ti sentiamo. No, devi metterti la cuffia, caro. Ti devi mettere la cuffia. Ti devi cuffiare.
2: Eccolo qua.
22: Salve.
2: Col freddo che c'è.
22: Giusto.
2: Qua la cuffia ci vuole. No, pomeriggio c'è non quasi gol, ma quasi Andy.
22: Quasi Andy?
2: 14-16.
22: È quasi magia Andy?
2: È quasi magia, quasi Andy.
22: Ragazzi, come stiamo messi? L'estate ve l'avevo veramente tutto. Vabbè.
2: È bellissimo.
22: E adesso che fai? Andy, mezzogiorno Andy?
2: Cuciniamo qualcosa, cosa vuoi fare?
22: Beh, un frigione non lo fai? Un
2: frigioncino, sì, sta.
22: Ma questo caldo è da Dio proprio.
2: Perfetto, tortellino. Perfetto. In brodo, frigione e castrato.
22: No, il castrato no, mi bastano tortellini in brodo e frigione, sì.
2: Beh,
22: frigione, sì,
2: beh,
22: col pane caldo.
2: Sì, il castrato ci penso io. Non
22: castrato, meglio a cena, meglio a cena.
2: Anche il tuo,
22: sì, va
2: senza
22: bene, va bene. Allora, tra poco, mezzogiorno con Andy, invece che con Manfredi Campione. Dove è andato? Boh, non lo sappiamo, non vogliamo saperlo dove è andato. Lasciamo è bene che ci sia il mistero su dove sia finito Manfredi Campione. Va bene, siamo ai saluti allora per questa puntata dell'Ora d'Ario, anche per questa settimana. La settimana prossima, da lunedì, cominciano anche gli speciali da Valles, ogni mattina dalle 10 alle 12 e ogni pomeriggio dalle 16 alle 18. Vi saluto, vi auguro un buon weekend, ci ritroviamo con il sottoscritto fra una settimana e con invece la mattina a cura dell'Ora Franca da lunedì. Ciao a tutti!
3: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
4: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
23: Due ball, due strike, dai Fede. Va a casa. Legna, legna, legna, Celli. Legna, Celli, legna, Celli, legna, Celli.
24: Grazie, di Celli.
23: Federico Celli. Grande slam. Quindi sparecchio.

0: G Grosseto, presentato da
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ogni Duval, Unical, Beretta e Silver.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 11:56.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sempre più grave il bilancio dell'incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, mentre almeno 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di fuggire. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente, alimentato anche dal forte vento. Il presidente del governo regionale Moreno ha parlato di una tragedia senza precedenti. Immensa tristezza per quanto accaduto è stata espressa anche dal premier spagnolo Sanchez. Fase di incertezza nella crisi tra USA e Iran. Dopo 2 notti di attacchi sempre più intensi nella notte trascorsa, gli USA fanno sapere di non aver effettuato raid, anche se Teheran riferisce di alcune esplosioni sul proprio territorio. La Repubblica Islamica aveva comunicato di aver chiuso lo stretto di Hormuz, ma negli ultimi giorni, secondo i dati di tracciamento navale, un numero crescente di navi cisterna per il trasporto di gas ha ripreso ad attraversare il tratto di mare. E cresce la tensione sul fronte israeliano. Secondo i media, Tel Aviv starebbe valutando un nuovo coinvolgimento negli attacchi contro l'Iran, in attesa di un'eventuale via libera di Trump. Il Wall Street Journal riferisce inoltre che il premier Netanyahu avrebbe condiviso con Washington informazioni su un presunto piano iraniano per colpire il presidente americano. È accusato di omicidio volontario aggravato il 39enne di origine tunisina che ieri sera ha ucciso a coltellate la ex compagna Luigia Fortunato nella sua abitazione a Loreto, in provincia di Ancona. Poco dopo si sarebbe presentato nella caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. Nella notte i carabinieri gli hanno formalizzato il fermo. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Tennis, attesa alle stelle per la semifinale a Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, remake della gara dello scorso anno vinta dal numero 1 al mondo. C'è pressione, ma sono felice di scendere in campo, le parole della vigilia dell'azzurro che poi ha lodato il campione serbo. L'atteggiamento di Nole è incredibile. Prima sul centrale, spazio all'altra sfida tra Zverev e Ferri in campo dalle 14:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Nettuno Bologna 1.
10: Scopri l'estate a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Via! Show!
13: Ah, così non ci riuscirai mai.
12: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
13: Con un po' di sale sulla coda?
12: Ma va, per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
14: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-5064-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
15: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
16: devi andare su deghi.it.
17: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
18: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
15: E poi devi cucinare per 16.
17: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
16: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Devi provare. Devi fidarti.
15: Perché se non devi, non ci credi.
19: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
20: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
21: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
20: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
21: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
22: Ciao, come stai?
23: Vado a fare un tagliandino.
22: Ok, ma stai bene?
23: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
22: Ma Levante è una carrozzeria?
23: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
22: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
23: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
24: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
25: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
26: Convenienza? Ma vai da Conad.
27: Via via.
26: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su Conad.it.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
30: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
31: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
30: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
14: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
1: Sono le 12.04 in questo momento, non è Manfredi Campione ma Andy Persico. Buongiorno anche a colui che
32: con tranne Manfredi Campione fondamentalmente
1: la Francesca con Bolognini. Legittimità può stare qui Mirko Montebugno e la Francesca Bolognini presente anche lei. Ciao Fra, buongiorno, ben trovata. Adesso sistemiamo anche le telecamere mentre andiamo in onda. Monte, ieri sera 2-0 della Francia, fuori il Marocco. Che partita è stata?
32: Come doveva andare?
0: Sì, diciamo che se, grazie Fra, sei la numero uno. Togli la bottiglia. Pubblicità occulta. Il Monte prende soldini da chi è Sant'Anna. San Monte.
32: Guarda, al massimo metto Cereglia. Non sono Andrea Rizzi.
0: Hai ragione.
32: Cioè, al massimo metto Cereglia, se devo scegliere.
0: L'ho citata in un pezzo che ho scritto per tutto Bologna Web. L'acqua Cereglia
32: dona freschezza
0: e vigor, ma galattico,
32: è un balsamo di gioventù.
0: Mi fa tornare indietro di qualche anno, caro Montebugno.
32: Comunque ieri sera tutto bene, quel che finisce bene.
0: Tu fai riferimento alla questione in città. Io non vorrei entrare nel ginepraio sociopolitico,
32: era la battuta, ragazzi. Cioè bisogna
0: perché lo
32: imparare
0: sai.
32: Imparare a non fasciarsi la testa.
0: Certo.
32: E soprattutto non raccontare le cavolate. Ma la chiudiamo qua. Comunque una grandissima Francia.
0: Grandissima. Francia, ma ti faccio una domanda.
32: Ha sbagliato, secondo me, l'atteggiamento il allenatore del Marocco. Secondo me con la Francia tu gli aspetti prima o poi fa gol.
0: Avendomi bruciato la domanda che ti stavo per fare, grazie intanto.
32: Prego.
0: No, diciamo che sicuramente l'atteggiamento con un baricentro spostato indietro di 15 metri rispetto al solito, il Marocco forse è stato veramente, come dici tu, troppo attendista. Però una Francia a tratti, come posso dire, atleticamente, fisicamente incontenibile contro una squadra che fa comunque dell'atletismo e della corsa una delle sue maggiori armi tattiche.
32: Credo che a livello ieri ce ne fosse soltanto uno, che è Hakimi.
0: Sì.
32: Cioè nel senso d'accordo. Che sì, poteva sì. Stare nella frase con gli altri. Loro sono davvero una squadra che ha clamorosa. Probabilmente una delle nazionali più forti, secondo me, vista ai mondiali. Come
0: sì.
32: Come organico e anche come solisti, perché ne discutevo ieri sera. Io ho quattro più forti dei francesi.
0: Facciamoci un po' i cavoli tuoi, con chi?
32: Ero con
0: no, sto scherzando.
32: Gine Gallo.
0: Oh, grande.
32: Giallo del Ciuffo e Filo Vecchi. Auguri Filo che compie gli anni, tra le altre cose.
0: Ieri compleanno anche del Guisto.
32: Ieri compleanno del Guisto, oggi di Filo Vecchi.
0: Grande.
32: Tra mezzanotte abbiamo fatto. Ieri compleanno di Artesiani, già che ci siamo, di Davide.
0: Anche Davide, scusami, il 7 era quello di Stefanone, che salutiamo.
32: Facciamo l'elenco.
0: Proprio tutti.
32: I tre di Galletti, ne rimettiamo
0: tutti qua. Però, voi ragazzi non, che state ascoltando, dite che cavolo ce ne frega noi, però noi sono tutti compagni di trasferta.
32: Trasferta o stadio, esatto. Quindi o palazzo, per cui o stadio e palazzo, non si può dire.
0: Però la sappiamo tutti la rima, quale sia. Un salutone lo facciamo anche a Daniele Trovatelli del Club di Roma. Ciao Dani, che dice: preferisco sempre la Friendly, che detta così per me è brutta, per la Fra penso che sia anche offensiva, perché non si può mettere nella stessa frase con Andy, però sì, preferiamo sempre la Fra.
32: Oddio.
0: Assolutamente, anche se il programma è di Manfredi Campione,
32: di
0: ricordiamo.
32: Un saluto al direttore.
0: Chi scusa? Chi c'è qui di solito?
32: Non lo so.
0: Non so chi sia. Vediamo cosa dicono da casa al 366-402-4022. Erano spaventati. Il derby è sempre il derby, dice Cri. Beh, contando che 6 elementi della nazionale marocchina sono nati in Francia e 6 sono nati in Spagna, più c'è qualcun altro che proviene da altre nazioni, è un derby. Sì, effettivamente sì.
32: Andrebbe a tutti gli effetti per certi versi, per cui però ti dico, mi aspettavo sicuramente un Marocco meno rinunciatario.
0: Sì, cioè, quello anch'io.
32: Brian Diaz giocava praticamente mediano.
0: Che giocatore è comunque Brian Diaz? Cioè ha degli strappi, io mi chiedo veramente, ha degli strappi che sono clamorosi. Gli strappi dove punta l'uomo, va via in mezzo a due o tre. Ma ieri sera, ed è lì forse che si capisce quanto sia stato indietro con il baricentro il Marocco, arriva sulla tre quarti, non c'era nessuno.
32: No, c'era nessuno.
0: Nelle altre partite aveva due o tre, anche quattro possibilità di appoggio al compagno.
32: Sicuramente l'assenza di Saibari, che è stato un giocatore probabilmente insieme ad Hakimi più forte di questo mondiale, il Marocco sposta. Solo che sai, il Marocco ne ha 11-12 buoni, ne togli uno, l'altro, gli altri
0: fa fatica.
32: No, dico gli altri, se gli togli due entra Barcolà, se gli togli Mbappé entra Matetà. Ragazzi, la squadra
0: è la più forte secondo te in questo momento?
32: Sia la più forte, secondo me è insindacabile. Cioè Olise non ce l'ha nessuno,
0: Sì.
32: Il pallone d'oro Mbappé, cioè adesso, ma Rabiot con E, ragazzi, ma niente importa, cioè la squadra come direbbe Matte Negri, soltanto Pamecano potrebbe fare qualcosa contro la Francia. Lo ascoltavo stamattina con Ronzo.
0: Secondo me la Francia ha un unico difetto, il portiere Maignan.
32: Averne difetti.
0: No, aspetta, aspetta, ti dico il perché. Ciao Andy, e spero sempre in Montipò al Bologna. Se la Francia avesse Montipò e non Maignan, sarebbe già campione. Io non so cosa abbia fatto questo Montipò, che lo smarchetta da anni.
32: O è Montipò a questo punto?
0: No, non è Montipò. Non è Montipò, ma questo lo smarchetta da anni. Secondo me deve avergli combinato qualche casino alla macchina, o ha fatto qualcosa che non andava, perché lo sta ripagando in marchette.
32: Comunque Montipò è un buon portiere, dai.
0: Ah, fate. Poi via da Verona quest'anno.
32: No.
0: Sì. Dove va? Sì, sì, via da Verona, che ha individuato in un altro portiere sostituto di Montipò, ma non so, anzi, se ci può dire dove
32: gioca Montipò?
0: Dove andrà quest'anno il tuo idolo o il tuo creditore a questo punto? Possiamo,
32: una delle due.
0: Possiamo dire una delle due sicuramente. Facciamo un giro tra gli speaker delle radio, iniziando da Matte Negri, che con una gif di Brahim Diaz che straccia il contratto dopo la partita di ieri sera. No, ieri sera, guarda, veramente è stato l'indice di pericolosità del Marocco, lo si rileva proprio dalle mancate opzioni di passaggio che aveva Brahim Diaz dopo aver saltato mezza difesa della Francia. E vedi, ieri sera benissimo anche Upamecano, che di solito insomma, tra tutti i difensori è quello che ti dà forse
32: meno garanzia.
0: Ha provato
32: a far gol nella porta sbagliata, però.
0: Ah, dice che il coso non è lo strappare come, ma gli strappi. Bravo, bravo. Beh, del resto, se sei il miglior anchorman, giustamente
32: un motivo c'è
0: un motivo, e questo è da un anchorman a un altro. Questo è Bruno Taglione, detto la voce, trasmette con me a Radio MRC. Dice: bella Andy, potete farmi sapere come andate con i maxi schermi in piazza Francia e Marocco? Siete bravissimi e bellissimi. Sì, perché gli ho raccontato di ieri della querel che c'è stata tra me e te all'ora di pranzo. Dove però io rimango della mia idea, caro Montebugnoli, e quindi no, ma non sul fatto in sé, ma no, nel contesto, hai capito? Perché noi poi siamo così, noi ci scanniamo sulle minime cose, ma poi alla fine l'importante è cosa.
32: Perché hai ragione io. Ah no, scusa.
0: No, no. No, l'importante alla fine sono due cose: il Bologna e la Fortitudo per noi. Poi c'è chi è il Bologna, la Virtus per altri, come può essere il Bomber.
32: Chi?
0: No, ma non c'è oggi, scusa. Non c'è oggi, sono io al suo posto.
32: Okay.
0: Chi? Ha impegnato in un pranzo, bella mafia.
32: Mangia anche lui.
0: Sentiamo un vocale arrivato al 366-402-4022.
2: Buongiorno ragazzi. Beh sì, ieri Francia-Marocco non c'è stata partita, poteva finire anche 4-5-0. La Francia purtroppo perché non li posso vedere, ma sono fortissimi in tutti i ruoli, è una squadra troppo forte e penso che vincerà il mondiale, purtroppo dico, perché non li posso vedere, ma è così.
0: Anche a me non è che stiano simpaticissimi a molti.
32: Siamo italiani, non ci possono stare simpatici i francesi, è un vecchio detto questo. Cioè. Però ti dico, la Francia sicuramente è la più forte. Poi però il calcio è bello anche perché partita secca. Sicuramente troverà una squadra che non si copre in semifinale, che sì, sia Belgio o io penso Spagna. E sarà una grande partita, secondo me la finale anticipata. Se è Francia-Spagna, la finale anticipata.
0: Francia-Spagna, basta che se magna. Hai ragione.
32: Ascoltavi Ronzulli anche te stamattina.
0: Esatto. L'ho visto un po' provato su certi vocali che sono arrivati. L'ho visto un po' così il buon Darione. Però alla fine ha reagito bene.
32: Oramai è quasi vicino alle ferie. Quantomeno ha un utilizzo minore del suo tempo. Settimana prossima.
0: Prossima settimana, ferie per lui. L'ora franca con la
32: l'ora
0: Fra.
32: Franca,
0: pomeriggio quasi Andy.
32: Quasi Andy.
0: Solo N.
32: Poi c'è Bosello, Loreti, Gotti. Cioè, dopo.
0: Dalle 16, ragazzi, incomincia il ritiro di Val. L'ancora di salvezza del tifoso bolognese in mezzo alle ferie del campionato. Ore 16, dalle 16.
32: Quest'anno è stata cortissima, ogni volta che ci sono i mondiali, se ci pensi, cioè il calcio non finisce mai, una cosa o un'altra, praticamente finiscono i mondiali, partono le amichevoli del Bologna quasi. Quindi.
0: Io ho riempito quest'anno, un po' con la radio qui, un po' con la radio, con il programma Noir che facciamo insieme a Bruno. Mercoledì prossimo c'è Marco Gregoretti, se ti può interessare, una bella seratina. E oltretutto, se ci vogliamo aggiungere un po' di carne al fuoco, c'è il mercato, che è un po' langue.
32: Chi? Andiamo al mercato a comprare la frutta?
0: Sì.
32: Ma dove vai a Castello a comprare la frutta?
0: A comprarla? Beh, vado dai contadini.
32: Bravo, ottima scelta.
0: Vado dai contadini, anche perché ho preso dei meloni.
3: Vedi?
0: Sì, esatto, che non vengono da Castello, ma vengono da...
32: Parliamo di politica,
0: No, parliamo proprio del frutto. È tanta roba. Ho preso dei meloncini che veramente ieri sera mi sono mangiato molto, molto bene. Ancora si trovano i meloni buoni. Ma tu pensa, se vince Didier, saluta lo stesso e arriva Zidane.
32: Che se io sono Zidane e vengo dopo Didier, che ha fatto, cosa ha fatto? Ne ha vinta una,
0: sì,
32: ha perso una finale, e probabilmente potrebbe vincere un'altra, ragazzi, è non semplice.
0: Poi non Zidane è facile, sì,
32: ha le spalle larghe e con quella nazionale lì forse lei neanche te. Però...
0: Ma tu te lo ricordi? Io lo so che non bisogna parlare in vano, però io il centrocampo, lo ripeto, l'ho detto anche fino alla fine, forza Bologna, il centrocampo più forte che ho visto giocare a Bologna, da quando vado allo stadio, e parlo di 50 anni, non parlo di due giorni, cioè, ma il centrocampo più forte che ho visto è stato Deschamps, Paolo Sousa, Jugovic e Zidane.
32: Diciamo che il francese aiutava.
0: I francesi,
32: sì,
0: però
32: sì,
0: anche no. Sai, quando hai uno come Jugovic, uno come Paolo Sousa, che
32: non è stato il più forte, ma sicuramente visto giocare probabilmente uno dei più forti.
0: Secondo me, cioè visto proprio personalmente,
32: c'è stato qualcuno più forte in giro, però
0: no,
32: visto da
0: più complessivamente, sì, sono d'accordo, tipo il Milan degli olandesi,
32: no, Real Madrid o il Barcellona,
0: anche Real Madrid, però visto a Bologna, sì, che sì, io Real Madrid e il Bologna non li ho mai visti, no, neanche il Barcellona.
32: Vicini.
0: Ho capito, ma andarci vicini non è come come ben sai, come l'esperienza insegna, non è proprio così, però quel centrocampo lì è quello che mi ha dato più l'impressione di non poter perdere palla, di essere perfetti. Poi detto questo, mi becco la mia scomunica, perché che va presa, perché non puoi dire una cosa del genere di una squadra come l'altra di Torino. Tengo Carrus rispetto a quelli, ma sicuramente Davide Carrus, ma anche Giovanni Bosi, Andrea Bergamo, tutti quelli evangelisti, Luca Evangelisti, Spigarelli, per dirtene i primi che mi vengono in mente. Se Bologna non compra nessuno da qui all'inizio del ritiro, non vi ascolto più e tifo Spal. Saluti Atos. Atos, non fare questa cosa, non fare questa cosa, perché comunque il Bologna comprerà quelli che servono.
32: Aspetta, se va con le giovanili non l'abbiamo comprato.
0: Chi?
32: Il bomber d'under di serie.
0: Ah, Caccavo.
32: No, a parte Caccavo, no, Eudalisi pensavo.
0: Ah, ok, no, io pensavo Caccavo, che poi sarà girato in prestito, sì, credo. Quindi sì, diciamo che il Bologna sta investendo. Poi è logico, adesso c'è il mondiale, è tutto fermo, ditemi chi sta comprando.
32: La Fiorentina.
0: Io lo sapevo che mi rovinavi la mattinata. No.
32: Pensa a me ieri che sono.
0: No.
32: A me è partito con Arturata ieri mattina, Manfred, cioè, sorbo, l'ho detto.
0: No, io
32: ho detto, Maxi Schermi più alto, è stata una mattinata difficile ieri.
0: Maxi Schermi può anche andare, non me ne frega niente. Matta la Fiorentina mi ha dato da fare, parecchio.
32: Poi ti dico, secondo me fa un ragionamento, non mi ricordo se l'ha fatto Matte.
0: Matte Negri?
32: Sì, Matte Negri. Stamattina mi sembrava un ragionamento anche incredibilmente lucido, insieme a Ronz, che dice: è un'operazione alla fine intorno ai 40-45.
0: Sì.
32: Allora fa, se intorno, cioè un'operazione forse un po' rischiosa in quella dimensione, però c'è un problema da fare. C'è un problema, secondo me, si sono alzati i costi. Cioè, con la Premier che può comprare e ha quella forza economica, secondo me è un giocatore che forse tu potevi pagare meno. Oggi, se c'è per caso il Newcastle o qualcuno sopra, tu se lo vuoi fare devi mettere più soldi, e questo secondo me è un po' un problema per un mercato comunque italiano, che oggi
0: è un problema fuori, anche per la Viola, che comunque è stata ripresa per il fair play finanziario dalla UEFA non più di due settimane fa.
32: No, non fa le coppe, in questo caso basta mettere.
0: Sì, sì, certo.
32: Cioè, però, nel senso, paghi la multa.
0: Sì, sì. Ah, non fa le coppe?
32: No.
0: Ah, scusa, non lo sapevo. Signori, pubblicità, rientriamo.
32: Vuoi
0: con
32: un'altra mazzata?
0: Con fermo, non dire niente. Luca Bortolotti di Repubblica quando rientriamo.
3: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
4: Anche quest'anno!
3: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
5: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non per

0: Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
1: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
2: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
1: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
2: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
2: www.sorcevannini.it.
3: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
4: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al 1° settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
5: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
4: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
5: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
6: Avis Ravenna e i ragazzi di Via Angiolina ti aspettano all'evento dell'anno, il Bovelix, dove campioni e cialtroni si sfidano a beach volley in ricordo di Vigor Bovolenta. Cosa aspetti? Vieni il 10, 11, 12 luglio al bagno Obelix a Marina di Ravenna con noi, dove il vero montepremi è un sorriso e un abbraccio a regalare tanta solidarietà. Un weekend che spacca, una missione che unisce. Tutte le info su www.bovelix.it.
7: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
8: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
7: E la mia ha fino a 7 posti.
8: Anche la mia.
7: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
9: Ti aspettiamo da Stef Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in viale Berti Pisciat 10.
10: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
11: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco. Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
12: Wow, sanno anche volare.
11: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
13: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Ed eccoci qui, 12:24, rientriamo. Io sono Andy Persico, qui con me come sempre il venerdì Mirko Montebugnoli. Ciao Monte.
17: Ciao ragazzi.
16: E ospite, facciamo un salto nella redazione di Repubblica, Luca Bortolotti. Ciao Luca, bentrovato.
18: Ciao, bentrovati.
16: Ciao, bentrovato. Francia-Marocco, passiamo subito al calcio giocato. Luca, che partita è stata? Ti è piaciuta? Cosa hai visto? Anche tu sei d'accordo sul fatto che il Marocco sia stato molto attendista? Prego.
18: Sì, forse per un po' sì, certo sappiamo il valore della Francia, credo sia sì. Dall'inizio la squadra per me favorita per vincere il mondiale, insomma mi sembra la squadra più attrezzata, insomma ha vinto la squadra più forte. Comunque credo che il Marocco comunque ha fermato un ottimo mondiale, una squadra, un gruppo in crescita e un gruppo con prospettive anche per le prossime competizioni, comunque anche ancora giovane, stressato dopo la Coppa, lo scorso mondiale, sì. La Coppa d'Africa, continuano comunque a avere un bel percorso e a avere anche prospettive per me, quindi giusto che sia passata la Francia, giusto per il valore assoluto, giusto per la partita di ieri. Poi chiaramente quando un giocatore come Mbappé e Dembélé davanti, insomma, che abbiamo visto a maggior ragione in un mondiale forse dei contenuti tecnici non esaltanti in linea di massima, come media, insomma, chi ha i campioni veri si vede. Quindi ieri questo incontro mondiale stanno facendo le differenze più che mai, forse.
16: Sono d'accordo. Monte, prego.
17: Aggiungo che il Marocco ha vinto anche il mondiale under 20.
16: Sì, vero.
17: Marocco in prospettiva è una nazione.

0: Da tenere buona in prospettiva, perché comunque ha fatto una finale per il terzo quarto agli scorsi mondiali, e qua se non prende contro la Francia qualche infortunio probabilmente va più avanti, perché
1: prego Luca.
2: Per l'altro prossimo mondiale saranno tra gli organizzatori, quindi sì, se aspettiamo un grande mondiale 2030 da parte del Marocco, magari
1: potrebbe essere la prima volta di un africano.
2: Ma potrebbe essere la prima volta di vedere l'Italia magari in questo mondiale, chissà.
1: Beh, oddio, non chiedo così tanto, Luca.
2: No, dico di vederla.
1: Sì, appunto, tra le partecipanti,
2: tre partite almeno.
1: Non chiederei così tanto, hai capito? Una cosa così, una volta, veramente. Adesso tu, Luca, mi sembri giovane dalla voce. Una volta io e anche Montebugnoli, perché un cinquantello li suona anche Montebugnoli.
0: Da poco.
1: Vabbè, ho capito, però li hai. Una volta noi discutevamo se lo vinceva o no il mondiale, non se ci andava o no. È questo che è incredibile.
2: Ormai siamo arrivati a che diamo per scontato che non si va.
1: Sì.
0: Ma allora vi
2: sarebbe un successo rimasto.
1: Sì, sì, vero.
0: La ripropongo anche a voi la domanda che avevamo ieri sera a cena. Totti Del Piero Vieri o Mbappé Dembélé 2 o Barcola? O Olise, mettiamoci Olise, scegli Olise, Dembélé e Mbappé.
2: Domande complicate, penso, confrontando.
0: Io sto con Totti Del Piero Vieri.
2: Calci di altre epoche, vabbè, mi verrebbe da dire così anche a me.
0: Così, non so, un po' di parte.
2: Un calcio un po' più romantico, così, non lo so se i valori assoluti messi, calati dentro quel contesto. Comunque sappiamo che in questo ventennio il calcio è cambiato un bel po'. Quindi sono sempre quelle cose, ma la Maradona, Messi, Pelé, Messi così, chi lo sa, messi nello stesso contesto, chi sarebbe stato meglio? Sicuramente stiamo parlando di grandi campioni a prescindere. Poi questi confronti sono complicati, e allora vai col cuore, allora dici Del Piero Vieri.
0: Luca, non so se sei d'accordo, il calcio è cambiato, però secondo me Vieri è il pre-Haaland, pre-Kane, cioè Vieri oggi secondo me lo metti, Vieri secondo me è il prototipo del centravanti che oggi ha 7-8 gol come loro.
1: Sì.
0: E d'altronde ricordiamoci che Vieri ha giocato 9 per il tre mondiali, ha fatto 9 gol, cioè...
2: È vero.
0: Poveretto,
2: sì. È quella tipologia di attaccante lì, adesso forse ce ne sono meno di quella tipologia, però sì, lo è. Vieri era un bel vedere, effettivamente.
1: Luca, ti rubo due battute sul Bologna.
2: Sì.
1: Mercato, secondo te in che direzione si va? E, il giudizio, perché non l'ho sentito, sulla stagione conclusa, il tuo pensiero?
2: Ma è sulla stagione conclusa. Sai, il giudizio è ovviamente condizionato per me dal fatto che sia stato così a fisarmonica, nel senso un periodo così lungo, così negativo, ti condiziona molto il giudizio, la ricordo anche della stagione, 9 sconfitte in casa, 2-3 mesi veramente in cui vedevi poco e niente. Quello che ti ricordi è un po' quello, sì. Poi alla fine vai a vedere la classifica, dici bene o male sei arrivato nella posizione di classifica che corrisponde forse al valore della squadra, potevi arrivare settimo, andare in conference, ci si poteva riuscire, e il rimpianto grosso è che sarebbe bastato veramente poco, cioè bastava fondamentalmente vincere una di quelle partite in casa, per essere tra Verona, Parma, Fiorentina, insomma partite assolutamente da portata. Probabilmente ora staremo parlando di una Conference League, tutta un'altra prospettiva, anche per me appunto la Conference tra l'altro sarebbe una competizione perfetta per il Bologna,
1: e anche per lasciarci un rene in trasferta.
2: Esatto, comunque posti abbastanza improbabili che non vedresti altrimenti se non per andare alle partite. Detto questo, l'Europa League per me è stata comunque un'ottima campagna, certo si è conclusa con la partita peggiore, però c'è l'ultima partita, anche lì la tua peggiore, quindi magari ti ricordi un po' quella, però l'hai anche poi perso contro la squadra che ha fondamentalmente asfaltato quasi tutte, quindi comunque magari con un po' di fortuna di più nei coppiamenti dall'Europa League potevi fare un'altra due partite, potevi magari arrivare in finale se arrivati il Friburgo, che abbiamo visto assolutamente una squadra da portata del Bologna, come è arrivato in semifinale il Celta, che il Bologna, dove, con cui il Bologna ha fatto forse la partita migliore dell'anno. Quindi insomma l'Europa League bene, il campionato condizionato un po' da questo periodo, il giudizio condizionato da come il risultato finale è arrivato. Finale 6 la stagione, insomma,
1: sì, sufficiente.
2: Diciamo così. Per me, peccato capitale della stagione scorsa è stata uscire dalla Coppa Italia con solo la Lazio, che è arrivata sicuramente in Bologna, non è arrivata quella partita bene, ma la Lazio forse arrivava peggio. E poi comunque avessi giocato, perché sarei stato, diciamo, fortunato come due anni fa nell'avere la Juve eliminata ai quarti, e quindi
1: poi in finale con l'Inter si sa già come va.
0: A Roma,
2: la finale.
1: Se no, è l'Inter la discriminante, hai capito?
2: L'Inter sì, vabbè. Sì. L'Inter ci ha dato. Anzi, noi abbiamo dato molti dispiacere loro.
1: Ma tanti, ma tantissimi.
2: Un bel po' negli ultimi anni, belli concentrati. Quest'anno non era più possibile per colpa dei calendari. Però
1: se io fossi stato un interista con Inter, con Lazio e Bologna nelle ultime due giornate, mamma mia, sì. I gatti neri proprio si sono sprecati.
0: L'ha vinto prima.
2: Ha fatto modo di accelerare, di vincere prima, perché altrimenti prima non sarebbe andata finita male.
1: Esatto. Il mercato,
2: abbiamo capito insomma che quest'anno sarà un mercato abbastanza di vacche magre, nel senso aspettarsi grandi investimenti grandi nomi no, bisogna sperare che i nomi, magari anche i giocatori che fossero come quelli che stanno uscendo in questi giorni, che non conosciamo magari ancora molto bene, siano stati investimenti oculati, visti bene da chi fa questo mestiere di scout, quindi esatto. Indovinati da Sartori, che noi conosciamo poco. Questo Gunter è stato molto condizionato da tanti infortuni che, diciamo, anche noi, anche qui a Bologna, infortuni ne abbiamo visti parecchi, quindi ne esageriamo un altro un pochino fragile. Infatti, tant'è che Olmo.
1: Però adesso c'è la convenzione con Rizzoli, adesso attenzione. Cambia il Zocchinetti che Rizzoli, tutte e due per l'eccellenza bolognese, anche questa dall'inizio di maggio è operativa questa convenzione.
0: Se sta meglio.
1: Sì, certo, salutiamo anche il professor Rossi che è stato ospite proprio qui a questi microfoni. Luca, ti dico grazie, ti ho rubato tantissimo tempo, mi hai dato qualche minuto, ti ho tenuto una decina di minuti, se vuoi concludere e rubarti
2: Concludo con questo, sul mercato, che sì, fondamentalmente il discrimine grosso per valutare il mercato per me sono non tanto chi arriva, ma chi si riesce a trattenere.
1: Bravissimo.
2: Senza le coppe da riuscire a tenere, meno male, a parte Freuler e Lukumi, diciamo che abbiamo dati per persi da mesi, e sostituirli con due giocatori di buon livello, comunque pronti per fare una Serie A di buon livello. Se riesce a tenere tutti gli altri, meno male, con due competizioni, cinque campionate, cinque partite al massimo di Coppa Italia, per me tenere questa squadra già sarebbe con un numero cresciuto, con un cast magari andando nella consacrazione, tenere questi sarebbe già una buona cosa.
1: Vero. Grande Luca, grazie, ti leggiamo su Repubblica e che dire, alla prossima ti romperemo ancora le scale.
0: Ciao Luca.
2: Alla prossima.
1: Grazie. Ciao. Ringraziamo Luca Bortolotti, firma di Repubblica, condivisibile.
0: Dai,
1: quello che ha detto.
0: Il fatto di non vendere Caster Row sarebbe il miglior mercato che puoi fare. Io resto la mia idea.
1: Anche perché, come hai detto tu, come ha detto anche Luca, le uscite fanno una differenza, perché è lì che puoi veramente livellare la tua classifica in base a quello che non cedi. Perché di acquisti, bene o male, ne fanno pochi tutti. L'abbiamo visto, sono poche le squadre che si lanciano in acquisti. Se tutti fanno gli acquisti a risparmio con giocatori sconosciuti, noi partiamo in pole più avanti di tutti per quel signore che fa il mercato, esatto, del Bologna.
0: No, ma poi ripeto, se noi manteniamo quella base, quei giocatori che secondo me sono di un valore assoluto, cioè i quattro davanti sono un valore assoluto secondo me, ok? Tu parti molto bene.
1: Questione orso per te, Monte?
0: Ma non lo so, io credo che non ci sia una questione, cioè lui, ragazzi, ha 8 anni che è qua, questo probabilmente resta, è il suo lavoro,
1: sì,
0: resta l'ultimo contratto in teoria, già l'anno scorso, vero o non vero, c'era questa offerta importante dell'Arabia. E si fa,
1: no, no, vera,
0: vera, dico, si fa, vera, si fa, verissima, si fa le sue valutazioni come penso farebbero tutti. E io credo giustamente che forse un punto di vista potrebbe essere anche quello che gli racconterà Tedesco, perché ragazzi, l'anno scorso a un certo punto il titolare era Bernardeschi,
1: sì, vero,
0: quindi no, io non dico garanzie tecniche, quantomeno tattiche probabilmente.
1: Tatticamente, poi andiamo in pubblicità, tatticamente Bernardeschi lo vedi solo come esterno o lo vedi anche come elemento del centrocampo?
0: El 10.
1: Non parlo di trequartista, attenzione, perché trequartista lo do per scontato, è il 10 come dici tu. Parlo proprio all'interno del centrocampo. Lui alla Juve ha fatto l'esterno, ha fatto la mezzala, ha fatto il terzino.
0: Per me lui ha un'intelligenza calcistica che può giocare dove gli pare. Poi ti dico, se per me, se io gioco 4-2-3-1, per me lui è dietro l'attaccante, anche perché finalmente avremo qualcuno che potrebbe mettere in porta al centravanti. Io vorrei tanto vedere comunque Castro in una squadra che gioca un po' più per lui, non che gli chiede soltanto sacrificio.
1: Ma sai qual è la differenza? Secondo me, col fatto che Tedesco è molto più conservatore rispetto all'italiano, dovresti avere molti più metri a disposizione tra la punta e la porta, perché non sta attaccata ai difensori. Quindi se il trequartista riesce a verticalizzare velocemente, tu quest'anno secondo me hai molte più possibilità di andare a concludere in porta.
0: È quello che penso anch'io, è quello che spero di vedere anch'io, se mi auguro resta a Santiago.
1: Esatto, ragazzi, diteci anche la vostra, cosa ne pensate su chi possa rimanere qui, su chi vada via, eccetera eccetera. Fatelo al 366 402 4022. Ne andiamo in pubblicità e poi andiamo a leggere, prima del prossimo ospite che sarà Beppe Tassi alle 13, andiamo a leggere tutto quello che ci avete scritto nella prima parte di trasmissione. Pubblicità.
3: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
4: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
5: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
3: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
6: Due ball, due strike, dai Fede. Va a casa. Legna, legna, legna, Celli. Legna, Celli, legna, Celli, legna, Celli.
7: Grande Celli.
6: Federico Celli. Grande slam. Quindi sparecchio.

0: presentato da
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere antiallagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
4: Sei pronto a cambiare le regole? La gamma di autovetture MG ha un prezzo mai visto, a partire da 12.900 euro. Il prezzo che aspettavi, l'auto che non ti aspetti. Benzina, hybrid, plug-in o full electric. Con MG scegli il tuo futuro. E in più 7 anni di garanzia ufficiale. Scopri l'intera gamma da MG Bologna, l'unica concessionaria MG in città.
5: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale MG. A Bologna in Porta Lame e a Ferrara in via Bologna.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
6: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In fino al 1° settembre troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
7: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene con la consulenza di veri professionisti della vista.
6: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
7: Ottica In, rivederci, sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Brave e belle.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: E coi commenti fuori onda del Monte rientriamo. 12:43, altro blocco di mezzogiorno.
8: Solo i miei.
9: Il rosso blu. Solo i tuoi.
8: No, sì, sì.
9: Io non ho detto niente.
8: No, no, certo.
9: Non ho detto Beo.
8: L'hai pensato.
9: E pensare non è peccato, perché no. Pensare è male. Anzi, a volte,
8: ricordavo diverso io, sai?
9: A volte ci si prende, diceva.
8: Però quello è pensar male.
9: Sì, a pensar male.
8: Ma si fa anche peccato.
9: Sì, sì, sì, sì, è peccato. Beh, uomo di C, ragazzi, cosa vuoi che dica? Un po' di messaggi al 366-402-4022. Ricky da Casalecchio, ciao Andy e Monte, mi metto nei panni di Orso. Dopo tanti anni, forse la voglio cambiare. C'è qualche mugugno durante l'anno, gli ha dato fastidio. Secondo me, vuole aspettare l'offerta che secondo me non arriverà. L'unica è la viola e gliela farà. Ricky da Casalecchio, salutiamo Steve, tifoso viola, che prima al mio incipit di quest'anno la viola non fa le coppe, ha risposto ridendo, e questo mi fa piacere, dice, ma anche voi non fate le coppe. Sì, diciamo che c'è più qualcosa da fare per tutti e soprattutto una salute economica anche del portafoglio. Prego molto.
8: Quell'aiuta. No, ecco, alla viola no, dai, cioè uccidetemi. No, se volete uccidermi ultimamente fate pure, cioè, continuate a bastonarmi.
9: Atta alla Viola ha dato da fare anche a me.
8: Non me frega niente.
9: Ah no, a me ha dato
8: no,
9: da
8: no,
9: fare.
8: No, ha dato da fare. No, nel senso, cioè, magari l'avrei fatto volentieri. Orso con quella maglia farei fatica. Certo che è un giocatore che per grosso, pensando che grosso Berardi dell'Oriente,
9: sì, giocatore che sai cosa, sai cos'è il fatto anche che comunque ha un procuratore che io penso voglia realizzare qualche soldino prima di chiudere con il suo procuratore, visto che 108 anni che è a Bologna e di soldini forse ne sono entrati pochi da quel lato lì, forse
8: il grande problema dei procuratori resta, ragazzi, resta sicuramente, non sono liberi di scegliere da soli, ecco.
9: Bravissimo, bravissimo. Ciao grandissimi, dice Ivan. Ciao Ivan. Due cose: Orso non poteva firmare a ottobre con garanzia, con una clausola di 30 milioni per eventuale offerta esagerata, di cui tutti dicono è giusto che la prenda in considerazione. Secondo, ho appena letto l'articolo di Claudio Beneforti, che salutiamo, e sul finale l'ha messa giù piano. Non l'ho ancora letto, quindi mi riservo, intanto salutando il buon Claudio, e l'avremo ospite nelle prossime puntate di quasi Andy, mettiamola così.
8: Non ho piacere di essere.
9: Esatto, no, ma tranquillo perché Claudione è un amico e gli voglio tanto, tanto, tanto bene, lui lo sa. Vocale.
10: Ciao ragazzi, volevo darvi un attimo la mia visione sul centravanti. Cioè, certo. La questione è che se tu giochi 4-2-3-1 con le ali invertite, è palese che dal fondo, quindi un'azione veloce, non arriva in mezzo, nel senso che il cross per l'attaccante non arriva praticamente mai di prima, ma arriva sempre rientrando, e quindi serve, cioè nel senso si satura l'area, e tanto più se ci arrivi con i terzini, e quindi probabilmente, dato che Castro è un centravanti da inserimento veloce, per bruciare il tempo intendo, se si satura l'area coi difensori non c'ha più quell'utilità, ecco, quindi forse un centravanti più grosso sarebbe più utile.
9: Matte, posso essere d'accordo con te, e poi dopo voglio sentire anche il Monte, però l'elasticità tattica di Mimmo Tedesco è proprio lì, cioè nel senso che durante la partita o durante il campionato tu vedrai il Bologna cambiare pelle più e più volte, dalla difesa 3 alla difesa 4, difesa a 3 con i due braccetti più alti, con due difensori fissi e due che si alzano ad andare ad aiutare il centrocampo, e i tre davanti, uno davanti con due dietro che gli danno profondità. Questo è il Mimmo Tedesco, signori. Togliamoci il dogma dell'integralismo tattico, perché Tedesco è completamente diverso, e Castro può fare veramente un grandissimo campionato, come secondo me lo può fare Moro e come secondo me lo può fare anche Orsolini. Prego.
11: Secondo me hai toccato il punto corretto rispetto a Castro, cioè passiamo da un integralismo integralista, passatemi il termine, a un altro modo di vedere il calcio.
9: Esatto. Quindi è giusto, è quello che dice Matteo.
11: È correttissimo, cioè fino all'anno scorso tu hai visto questo. Avere i giocatori a piedi invertiti non vuol dire per forza intasare l'area. Bisogna vedere come giochi, quanto pressi, come attacchi,
9: cioè, esatto, i tempi di gioco,
11: i tagli che fanno, cioè dopo secondo me cambiano possono cambiare tante cose.
9: Poi non ci sono più le mezze stagioni, si stava meglio quando si stava peggio.
11: Ma si stava molto meglio, era più fresco.
9: Sicuramente. Vocale.
12: Ciao ragazzi, Federico da Bologna.
9: Ciao Fede.
12: Secondo me Orsolini che vada via o rimanga a Bologna, per me non cambia assolutamente niente. Con tutto quello che ha dimostrato a Bologna, con tutto quello che ha fatto per la nostra maglia, per la nostra città, cioè che se ne vada oppure no, lui rimane una bandiera. Ovviamente io vorrei che rimanesse, però sentire della gente che afferma che Orsolini se ne debba andare perché non ha ancora scelto se rinnovare o meno da ottobre, penso che a quella gente lì non debba essere rinnovato l'abbonamento. Orsolini rimarrà sempre comunque una bandiera. Un saluto.
13: Guardi, sono d'accordo con lui, quindi.
11: Cioè, adesso senza esagerare, però sì, ragazzi, per me non gli si può dire niente. Più di 300 partite, 85 gol con sta maglia, qua da 8 anni. Ma cosa gli vuoi dire a sto Cin?
9: Lo stai dicendo tu. Chi sono io per contraddire?
11: Scusami,
9: dai. Chi sono io per contraddire te e contraddire anche Fede?
11: Io spero che neanche resti. Se va via, grazie di tutto. E ogni volta che vieni, io mi alzo in piedi e applaudo.
9: Io l'unica cosa, ti ho detto, l'unica perplessità che ho.
11: Che non mi vada la viola.
9: No, l'unica perplessità che ho è il fatto comunque che ci sia un procuratore che voglia realizzare. Ma l'abbiamo visto per dirte.
11: È il problema, ragazzi, è il problema di questo calcio. E prima di questo calcio, ragazzi, non me ne voglia chi fa il procuratore, che giustamente fa il suo mestiere, la legge glielo permette di fare e quindi è giusto che lo faccia e faccia i suoi interessi. È che molto spesso, secondo me, gli interessi dei procuratori non collimano con quelli dei giocatori.
9: Sono d'accordo. Ciao Mandy, spero che Orso possa decidere prima del ritiro. Mi piacerebbe che rimanesse e possa convivere con Berna. Oggi è il compleanno di Cervellati. Come mai non c'è Manfredi, Stefano De Mon? Manfredi è impegnato lavorativamente. Oggi è il compleanno di Cervellati, Ricky Cervellati, centravanti del Bologna, Cesarino Cervellati, ala del Bologna, IFU, ala del Bologna, perché non...
11: Cervellati nome bolognese, ragazzi.
9: Sì, ce ne sono tanti di Cervellati. C'è Franco Cervellati, che salutiamo, penna e voce, volto storico del giornalismo bolognese. C'è anche Dani Fabbri.
11: Il polemico, lo stavo aspettando, perché tanto sai che lui ce l'ha.
9: Dani polemica su Orsolini, Fabbri sempre. Su Orsolini. Orsolini non è una bandiera. Se vuole andare via, grazie ed arrivederci. Ne arriverà un altro che probabilmente sarà più forte. Un abbraccio amici miei. Un abbraccio amici miei. Te lo do anch'io, caro Dani. Prossima settimana preparati, perché ti bullizzerò nei collegamenti, perché ti chiamerò in continuazione. E
11: boh, sì, solo non è una bandiera. Ok, se la bandiera sono solo.
9: No, non è una bandiera. È però un simbolo. Fermati, un simbolo. Su quello sono d'accordo. Non è una bandiera, la bandiera è già con Bulgarelli.
11: La bandiera è già con Bulgarelli, sono d'accordo. Nel calcio moderno, però.
9: Però è un simbolo.
11: Cioè, nel calcio moderno si avvicina di più a una bandiera che a un simbolo. Nel calcio moderno. Per gli anni rimasti,
9: Sì, però io sono vecchio.
11: Se firma.
9: No, io sono vecchio.
11: Ti faccio una domanda. Rinnova per 4 anni. Che cos'è?
9: Simbolo. Sì,
11: Sampar, quello praticamente.
9: Non è così, non è così, non è così. È stato bravo, è stato più bravo ad esempio di Clemenza, che era l'altro che giocava a sinistra, in quell'Ascoli clamoroso che fece il campionato di B, arrivando quasi alla promozione. La punta era poi quello che è andato a Moncini, se non ricordo male. O Moncini o
11: più giovane Moncini,
9: non lo so, ci devo guardare. Però diciamo che Clemenza e Orsolini, tutte e due proprietà Juve, ricordiamolo, erano gli esterni di quella scuola lì. Lui ha fatto una carriera secondo me strepitosa. L'ha un po' fermato forse una forma mentis un po' molto provinciale, però lui a Bologna ha dato tanto.
11: Ah, dai, l'aveva visto, doveva giocare interno come voleva il mister.
9: Perché mi devi far male? Allora, sono le 12.52, non siamo neanche in orario di, come posso dire, di fascia non protetta.
11: Interno
9: di centrocampo.
11: Ce ne vuole,
9: Interno di centrocampo a sinistra.
11: Ce ne vuole.
9: Sì, effettivamente. Io mi ricordo la partita di Empoli dove scoppiò poi il buridone. Di tutto, dove poi fu lì che Pippo Inzaghi fu messo in discussione, interno di centrocampo.
11: E direi che li vedono in settimana.
9: Ah sì sì, assolutamente. Ciao ragazzi, io ritengo che il calcio non sia cambiato, bensì drammaticamente peggiorato. Pertanto la mia scelta cadrebbe sicuramente su chi faceva la differenza quando la qualità media dei giocatori era nettamente più alta, grazie Davide. E questo è in riferimento al discorso nazionali. Io però rimango sempre con Bombardini ad Ailton Marastina, se permetti. Se permetti, che non è malaccio. Oh, guarda mo con la foto di Francesco Giuseppe, chi c'è? Perdonate, questo modo di ragionare è agreste. Io sono forte di questa inscalfibile certezza. Non possono andare tutti in Champions, perciò lasciamo pure che spendano. Io mi ubriacherò solo bevendo il pianto degli altri. Entrano le outsider, stanno fuori le big. Rimangono le big, allora i soldi spesi vanno giù, quasi buttati per il lavandino. Questo è il Guisto. Ciao Guisto, intanto è ancora buon compleanno.
11: Ragionamento non fa una grinza, a meno che tu non abbia un quinto posto in Champions, ma che non avremo, per cui
9: mi piace questo modo di mettere le mani avanti nel ragionare. Altri messaggi, andiamo a prendere quelli che sono arrivati a inizio trasmissione, eccoli qua. Non quasi Andy, ma Andy Goal suona meglio. Vabbè, però lo prendi in considerazione.
11: Lui non segnava, però.
9: Chi?
11: Mi dicono tu.
9: No, io no, io ero un difensore, quindi figurati. Quei barbari che inventano il bidet, lo scartano dicendo è una cagata pazzesca. Non vincerà, vinceranno il mondiale. Venerdì prossimo Valles con Erniamen. Sarà durissima. Sarà durissima, sì. Auguri. Siete solo voi due. Vediamo se riusciamo a aggiungere uno sullo scadere. Vediamo. La Chiara dice: la Silvia mi chiede come mai c'è Andy. Manfredi di nuovo ammalato. No, non è ammalato. Manfred è impegnato lavorativamente. E quindi ci siamo io e ovviamente oggi è venerdì il Monte a fare le veci del nostro Manfred. Dimenticavo, questa è la fiorentina che ho mangiato ieri. Altro che carne al fuoco. Mamma mia, bel fiorentinino.
11: Siamo in orario.
9: Io infatti ho un po' di fame.
11: Mangorino.
9: Penso che si avvicinerà a casa andando al Monza, ma non è detto che sia proprio così. Vedremo. Parla di Montipò, eh?
11: Ah no, scusa, pensavo Orsolini.
9: No, parla di Montipò.
11: Orsolini a Monza, perché?
9: No. Vocale.
14: Ciao ragazzi, sono Beppe da Bologna.
9: Ciao Beppe.
14: No, ma chiedevo una cosa, ma Gosens, che è stato messo fuori rosa dalla Fiorentina, è un giocatore inarrivabile? Non so quanto possa costare, visto che comunque credo che sia svincolato. È un'idea che secondo me il Bologna potrebbe prendere in considerazione, visto che in passato l'ha cercato, quindi è un giocatore che piaceva. Ditemi voi. Ciao, grazie.
9: Non credo che sia svincolato, perché è fuori rosa, non è stato diciamo rescisso sul contratto, almeno così non mi risulta. È un giocatore che può far numero.
11: Ma Miranda non può venire dietro Miranda, dai.
9: Ma sai, incomincia a avere degli anni anche Gosens, attenzione.
11: Penso che abbia ancora voglia di... può dimostrare ancora qualcosa a livello importante.
9: Allora, se tu vuoi avere una squadra a livello, devi prendere dei giocatori così. E devi essere bravo tu a metterli in condizioni comunque di poter accettare serenamente il...
11: Io sono d'accordo, ma sono poche partite. Secondo me hai bisogno di qualcosa di un po' più di prospetto a fare il vice Miranda. O qualcuno, per assurdo, più verso l'età... un po' più adulto, passami il termine.
9: E Gosens? Quanti anni ha Gosens?
11: Ma è a 33, non ne ha.
9: Beh, ho capito, cioè 33, non dico che sei da Giardinetti, ma insomma, diciamo che giocare 30, 38, 40, 42 partite a 33 anni le fai, per l'amor di Dio. Però c'è un giocatore che...
11: 43, grazie.
9: 40, sì, magari metterei la firma. Io sto sempre dalla parte dei bottoni, però 43 si considera.
11: Ragazzi, voi ricordatevi che l'anno prossimo dovete sperare di giocare 43 partite.
9: 43 partite vuole arrivare in finale di Coppa Italia. No, lo diciamo perché comunque poi
11: così
9: che tu la vinca o no è un altro paio di maniche, però.
11: L'abbiamo già vinto una volta, andata bene. Ti fa fortitudo, ricordato.
9: Hai ragione, io mi dimenticavo sempre di questo. Monte, pubblicità, rientriamo e lo facciamo con il direttore di QN, Beppe Tassi.
15: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
16: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
17: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
16: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
15: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
18: Due ball, due strike, dai Fede. Va a casa. Legna Celli.
19: Grazie, Celli.
18: Federico Celli. Grande slam. Quindi sparecchia.

0: da
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Scopri l'estate a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
4: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
6: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al 1° settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
7: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
6: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
7: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
9: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
8: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
9: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
8: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
11: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
12: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
11: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
12: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
11: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
13: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
14: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: E rientriamo alle 13.03 in questo momento. Ben trovato a Mirko Montebugnoli. Ciao Monte, buongiorno. Io sono Andy Persico e qui con noi è il signor direttore QN tra tanti, ma un giornalista, una penna notissima, Giuseppe Tassi. Buongiorno direttore, grazie per essere qui con noi.
18: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
17: Buongiorno, grande. Senti, buongiorno. Parlavamo di belle voci radiofoniche. Eccone una.
19: È arrivata una radio.
17: Perfetto, perfetto, perfetto. Direttore.
18: È una voce che viene da lontano.
17: Ah, beh, in ferie, beato lei.
18: No, da lontano nel tempo.
17: No, beh, penna notissima. Diciamo che del Bologna ha vissuto i fasti, sì, ma anche purtroppo i periodi non proprio facilissimi.
18: Anche i nefasti, nefasti.
17: Fasti e nefasti del Bologna, è vero. Direttore, partiamo con i mondiali. Ieri sera Francia-Marocco, ma arriva a corollario di una prima fase che ha regalato anche delle sorprese. Capoverde su tutte, che poi forse un po' l'emblema di questo mondiale, ma anche sorprese negative con qualche eliminazione abbastanza inaspettata. Prego, direttore.
18: Ma sì, diciamo che l'Europa ha perso per strada due possibili protagoniste come Germania e Olanda, però non dimentichiamo che alla fase finale è arrivata in maniera robustissima con 6 squadre su 8, quindi questo vuol dire evidentemente che i valori consolidati hanno comunque un peso, anche se è giusto far spazio a quello che viene chiamato erroneamente il terzo mondo calcistico, in realtà sono delle realtà importanti che crescono, che hanno valore, e quindi questo l'abbiamo misurato sul campo. Poi alla lunga, naturalmente, come in tutti gli sport, quelli che sono i valori consolidati un po' vengono fuori, e difatti siamo arrivati pian piano al setaccio ad avere 6 squadre europee nelle ultime 8.
17: Monte?
0: Sono d'accordo, ma sorpreso un po' l'eliminazione relativamente precoce della Corea del Sud, poi Giappone ha preso quanto una squadra più forte, però sì, il calcio comunque si sta livellando, vuoi perché molti giocatori giocano in Europa, hai visto anche il Congo, cioè il Congo è una squadra dove parte gioca in Premier e ha messo comunque sotto l'Inghilterra. Secondo me il Congo resta più che Capoverde, a Capoverde è la favola.
17: Sì, è quello l'emblema, diciamo, però sì, sono d'accordo.
0: Congo è una squadra che a me ha impressionato, squadra in prospettiva delle africane, tolto il Marocco ovviamente, quella che mi ha impressionato di più.
17: Prego.
18: Ah, non c'è dubbio, il Congo è stato molto forte, ha avuto anche una quota di sfortuna, devo dire, al momento dell'eliminazione, e questo l'abbiamo visto. Diciamo che la crescita e il livellamento sono legati certamente alle presenze di giocatori diciamo di quei paesi in club importanti, dalla Premier al campionato alla Liga, insomma sono presenti in tanti di questi campionati, ma anche devo dire alla strategia e alla tattica e alla corsa, che stanno diventando elementi fondamentali dentro questo calcio che è sempre un po' meno fantasioso e bello da vedere e sempre più organizzato. L'organizzazione porta con sé sicuramente una disciplina, un rigore, un'applicazione che per forza di cose livellano un po' i valori e consentono, con un atteggiamento difensivo molto marcato e ben organizzato, anche a squadre di seconda fascia di essere competitive.
0: Io sono d'accordo, e prima c'era un ascoltatore che diceva che secondo lui il calcio non è cambiato, invece secondo me il calcio, Beppe, è cambiatissimo, quantomeno nella velocità di esecuzione, e c'è un giocatore che io rimango estasiato perché ha la velocità con cui fa le cose, non so Olise come faccia.
18: Effettivamente è un funambolo che però va alla velocità di Ridolini, cioè aumenta il ritmo, e questo è stupefacente, però si va verso questa direzione, cioè i grandi assi del domani, i fuoriclasse del domani saranno inevitabilmente dei giocatori velocissimi oltre che tecnicamente super preparati, se no non si esce da questa equazione. Stupisce Messi perché i 39 anni abbondanti però non limitano né la sua fame né la sua voglia di essere protagonista, e questa è la cosa più bella, ovviamente con delle doti di natura che lo mettono su un altro piano.
0: Dice una cosa correttissima sulla fame, la partita prima dell'Egitto era contro Capoverde,
17: l'Argentina, sì.
0: E a un certo punto lui, mi sembra sul 3-1, adesso non mi ricordo, attacca un pallone che io, cioè, a 39 anni ha una fame calcistica ancora incredibile, cioè dovrebbero tutti prenderlo, guardarlo al netto delle caratteristiche tecniche, ok, ma guardare la fame che ha lui, come dall'altra parte secondo me onore a Cristiano Ronaldo.
17: No, lì fermati perché ti propongo un parallelismo dopo sull'impiego. Prego, direttore. Si vuole aggiungere qualcosa su Messi?
18: No, volevo dire su Messi questo, che se voi lo avete visto, i primi piani che gli facevano dopo il rigore sbagliato, qui era un uomo in piena sofferenza, che sentiva su di sé il peso di un paese intero, di una nazionale, la delusione che stava procurando con quell'errore anche al suo popolo. Cioè, insomma, c'è dentro tutto, no, in questo, l'essere leader, l'essere il trascinatore, l'essere il simbolo di questo paese, che è abituato ormai a vincere in maniera sistematica, sì, perché ha vinto due volte la Coppa America, ha vinto l'ultimo mondiale, e quindi vuole essere all'altezza di quel paese e della sua fama. In questo lui è stato un gigante, un piccolo gigante, e quindi gli va reso tributo. Al momento è l'uomo del mondiale.
17: Vi chiedo a tutte e due a questo punto un parallelismo tra l'impiego di Cristiano Ronaldo e quello di Romelu Lukaku. Secondo me è un impiego molto intelligente quello di Romelu Lukaku, secondo me è poco avveduto anche il CT del Portogallo, che non ha saputo forse impiegare nel migliore dei modi, forse anche tatticamente, l'impiego di Cristiano Ronaldo. Prego, direttore, ma poi sai, il Monte.
18: Sì, avere a che fare con Cristiano Ronaldo non deve essere facilissimo, lo hanno misurato su se stessi anche CT precedenti. Lui è una stella da vetrina, non sta bene se non ha il primo piano, se non è il protagonista, se non ha tutte le luci dei riflettori addosso. Questa è la difficoltà di gestire un personaggio del genere. Io credo che sia stato corretto invece l'atteggiamento del CT del Belgio nel dosare la presenza di Lukaku, nell'alternarlo come centravanti a uno che centravanti proprio vero non è, come De Ketelaer, perché però ha cominciato a fare gol in serie e ha retto benissimo il suo ruolo, il che significa dunque che Lukaku può essere il complemento perfetto di questa squadra, come lo era una volta. Ricordate, chi lo ricorda, forse voi siete troppo giovani, ma l'Altafini subentrante nei minuti finali di una Juventus.
17: Sentito parlare, sì.
18: Lui era qualcosa del genere, no? Lui entrava e poi segnava regolarmente, magari determinava il risultato. Lukaku può essere questo, e anche Cristiano Ronaldo, dosato con tempi giusti, poteva essere un'arma in più, così lo è stata a volte un'arma in meno.
17: Sono d'accordissimo. Prego, Monte, se vuoi dire la tua su questo.
0: Di base penso che l'allenatore del Portogallo sia Ronaldo, ma a parte questo
18: sì. A parte non sei lontano dalla realtà.
0: A parte questo, io credo che se è Cristiano Ronaldo, Ronaldo gioca, se lo porti Ronaldo gioca,
17: sì.
0: Io penso che ha uno status ancora oggi che poi sono d'accordo, probabilmente se giocava 70 minuti Gonzalo Ramos, 20 Ronaldo, forse è un po' più fresco, con un po' più di gamba avrebbe, però non è Ronaldo. Cioè, Ronaldo se lo porti è quello lì, però non penso, Beppe, che sia perché vuole il primo piano alto. Io penso perché lui abbia fame di giocare. Cioè, lui è affamato,
18: no, ma quello
0: di calcio,
18: quello è alla base, cioè, e condivide sicuramente con Messi questa smania di essere ancora da vetrina, di essere protagonista, di avere voglia di traguardi. Quello che dico io è che in quella condizione puoi anche accettare di diventare l'arma in più e entrare magari con i ritmi un po' più abbassati, con le squadre fisicamente più consumate, tu puoi far valere il tuo talento ancora più facilmente. Ecco, questo è il ragionamento.
0: No, sono d'accordissimo. Il problema è che non l'accetterà mai. E ti dico, secondo me ce lo vedremo anche ai prossimi europei.
18: Ha detto, capito, che non smette.
17: 43 anni, cioè 43 anni, facevi i conti col colesterolo e il sovrappeso. Dai,
0: lui avrà quel telaio lì a 43 anni e sarà ancora in nazionale. Ma io firmo, ci si può scommettere, scommetto oggi.
17: Sono d'accordo con te. Parliamo di Bologna, perché poi alla fine è mezzogiorno rosso blu, non è mezzogiorno azzurro, neanche mezzogiorno mondiali.
0: Azzurro magari.
17: No, non è mezzogiorno mondiali nemmeno, mezzogiorno rosso blu, perché vogliamo parlare di Bologna. Direttore, che Bologna parte per Valles, le uscite, quella di Froiler è già un dato di fatto perché è finito il 30 giugno il suo mercato. Lukumi sta facendo un buonissimo mondiale con la sua Colombia, e secondo me anche questo è un altro profilo che secondo me difficilmente vedremo a Valles. Cosa ne pensi?
18: Ma dunque, ci sono due cose distinte da dire. La prima è che anche la gente, diciamo, della curva e tutti coloro che in qualche modo hanno sottoscritto già gli abbonamenti dimostrano che la politica della società viene apprezzata dal punto di vista della scelta dell'allenatore, no? Tedesco ha trovato più o meno tutti i concordi nella linea di appoggiare questa linea sua, verde, giovane, e che si mette però anche in conseguenza di quello che è stato il Bologna fin qui, il Bologna di Thiago Motta, il Bologna di italiano. Poi invece c'è tutta l'incertezza di un mercato che purtroppo ci appende a mille variabili ancora inesplicate, perché tu, non sapendo quanto prenderai e se prenderai dalla cessione di alcuni di questi uomini, sei un po' vincolato nei tuoi movimenti. Poi, come sempre, i sondaggi sono in corso, si cerca il terzino sinistro, si cerca un centrale difensivo, si cerca un centrocampista che per forza ci vorrà. Però è difficile muoversi un po' al buio quando ti mancano le certezze, soprattutto economiche, sulla disponibilità che avrai per poterti muovere. Questa è la difficoltà in cui si trova il Bologna e l'incertezza che caratterizzerà questo, forse anche fino all'inizio di stagione, nonostante il mercato più da prima.
17: Molte vuoi aggiungere qualcosa a quello che ha detto il direttore?
0: No, la fotografia tendenzialmente è quella, per cui secondo me ci vuole pazienza, ci vorrà molta pazienza, e poi dopo vediamo quello che cucinerà, come dicono, esatto, quelli bravi, il maestro Sartori.
17: Ma vabbè, lì andiamo veramente su un fuoriclasse, quindi lasciamo lavorare con un po' Cristiano Ronaldo e Messi, come dicevamo prima, lasciamo lavorare, vedrete che qualcosa tira fuori. Tornando all'impiego di Castro, del quale parlavamo nel blocco precedente, grazie anche ai messaggi dei nostri ascoltatori, voglio chiedere anche al direttore: secondo te può essere una buona annata per Castro, data anche l'elasticità dinamica che ha la tatticità di Tedesco, che cambia molto spesso durante la partita o nelle partite il modo di giocare?
18: Ma credo che possa trarne soltanto dei vantaggi, come a mio modo di vedere trarrebbe vantaggio dalla vicinanza di un tipo di punta che il Bologna al momento non ha avuto, non ha voluto sfruttare, cioè un attaccante d'area classico, alto, pesante, potente, no?
17: Sì.
18: Perché lui sarebbe perfetto per girare intorno a questa boa e probabilmente aumenterebbe il suo potenziale anche in fatto di numero di gol e di continuità nelle segnature. Ecco, credo che questo possa essere preso in considerazione dal Bologna, ma anche qui non sappiamo per esempio che farà Odgaard, no?
17: Esatto.
18: E quindi potrebbe essere ceduto anche lui, allora comunque un altro
17: Dallinga,
18: giocatore d'attacco.
17: Dallinga lo consideri fuori dal progetto?
18: No, Dallinga è uno dei tanti dubbi. Secondo me lui nel senso di Tedesco, sì, si vuole togliere un sacco di dubbi nella fase di preparazione, vuole vederli di persona, non ci crede, secondo me, finché non vede lui alle valutazioni che vengono date, no? Ovviamente si fida, ma preferisce misurare col suo occhio, e questo potrebbe sovvertire anche qualcuno dei giochi o dei piani che sono stati disegnati almeno mentalmente fino adesso.
17: Monte?
0: Sono completamente d'accordo. Secondo me ci sono giocatori che non erano adatti probabilmente al gioco d'italiano. Bisogna vederli appunto nelle idee del mister, perché se il mister vede comunque nel giocatore qualcosa di buono, io non vedo perché, al netto di tutto, che abbia fatto una stagione o due stagioni magari non all'altezza, non possa essere il rinforzo giusto un certo tipo di giocatore. Anche perché io credo sempre che se sono arrivati qua, delle qualità qualcuno le ha viste. Se quel qualcuno noi riteniamo essere comunque il più bravo, uno comunque dei più bravi, qualcosa c'è. Per cui non sono tutti Jasper Carlson, che anche rimane lì, sì, che rimane comunque credo il più grande mistero,
18: sì,
0: del mercato,
18: un po'
0: il mistero del mercato, perché comunque cioè, tutti avrebbero preso Jasper Carlson in Serie A,
17: vero.
0: Tutti, da Lazio, Milan, tutti, quindi noi facciamo un colpo, facciamo un grande colpo e poi va così. Per cui i giocatori secondo me vanno visti all'interno magari di un nuovo modulo e di una nuova mentalità di gioco. Quindi se magari il Tedesco vedrà qualcosa di diverso in qualche giocatore che magari era ai limiti del progetto invece di italiano, potrebbero essere quelli magari i primi rinforzi, fermo restando che comunque il Bologna ha bisogno di determinati giocatori, sempre che Remo non resti.
17: Quello lo vedremo. Direttore, noi la ringraziamo tantissimo, è stato gentile ad accettare il mio invito. La posso disturbare anche prossima settimana? Mi dà questa possibilità?
18: Io sono su piazza, quindi sentiamoci e volentieri.
17: Perfetto. La ringrazio, abbiamo sentito Giuseppe Tassi, grazie
18: a
17: per
18: presto,
17: essere stato con noi. Forza Bologna, direttore.
18: A voi un saluto.
17: Grazie,
18: caro.
17: Arrivederci Giuseppe Tassi, grandissimo professionista, voce clamorosa e penna altrettanto. appunto.
0: Pensavo partisse con Arrivederci Amore Ciao, non so perché.
17: Arrivederci Amore Ciao, bellissima canzone anche quella. Monte, andiamo in pubblicità, poi torniamo con tutti no, i vostri messaggi. Esatto.
19: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
20: Anche quest'anno!
19: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
21: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
22: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
23: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
19: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
24: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù e per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it.
25: Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.

0: Mare in via Bologna.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
3: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
4: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
5: Perché da più di 45 anni.

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
3: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
2: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
3: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
3: www.sorcevannini.it.
4: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Ed eccoci qui, 13:24, come promesso Monte, andiamo con i messaggi da casa, facciamolo con i WhatsApp che sono arrivati. Tanto c'è un bellissimo auguri ad Augusto Cervellati, il mio vicino di casa, Cioffi, grande Cioffi, sei una sicurezza su queste cose qua. Andiamo a sentire cosa dice Zinone, dai.
8: Ciao ragazzi, allora mi intrometto sulla questione Orsolini. Secondo me Orsolini deve rimanere per tanti motivi. Uno, perché ti garantisce 10 gol a campionato, che io non ho ancora capito chi può farli nel Bologna attuale,
7: diciamo, meno sicuro. Attuale.
8: Poi io mi guardo in giro e quando vedo dei bambini, anche non solo, anche
7: dica
9: chi fa i gol di Orsolini?
7: Me no, sicuro. io no, sicuro. Riprendiamo.
8: Delle persone più adulte, io vedo che hanno la maglia con scritto Orsolini. Per un discorso di marketing, tira. Quindi, molto più che un difensore, un portiere o un centrocampista, a meno che non sia Lazio, ecco, per fare un esempio. Quindi, bisogna tener conto di tanti fattori, fosse il Bologna. Poi non sono il Bologna, forse grazie a Dio, quindi insomma ci penserei bene. Ciao ragazzi, Zinone.
7: Grande Zinone, un abbraccione. Leggiamo anche questo che è sempre su Orsolini. Se Orso firma, allora per me diventa una bandiera, disse Cri. Prego Monte, su tutte e due.
9: Io sono dell'idea che, allora, ripeto, se la bandiera è Bulgarelli allora mi sta bene il simbolo, però se fa altri 4-5 anni qua, ragazzi, per me siamo a bandiera nel calcio moderno, bandiera Riccardo Orsolini per me già oggi, quindi va bene.
7: E io sono, del resto è nato il 24 gennaio, vuoi aggiungere qualcosa?
9: Non posso aggiungere niente altro, l'hai già detto tu.
7: Un po' più giovane, però
9: un pochino è un po' più buono calcisticamente parlando, in attacco e non in difesa magari,
7: per l'amor, no ma anche in porta forse, no, per l'amor di Dio.
9: No, io sono d'accordo con, cioè io spero che Riccardo resti, poi io le cose bisogna sempre farle in due, anzi in tre in questo caso. Il Bologna, sì. Tedesco e Orsolini.
7: Bravo, 4.

0: Che è quarto?
1: Procuratore di Orsolini.
0: Che grande
1: rimane,
0: problema,
1: rimane quello il problema. Io rimango fermo lì. Poi Cree, che ha detto se Orso firma diventa una bandiera, raggiunge anche quella che forse è l'emblema di questa trasmissione di oggi, un giocatore impegnativo per i mai goduti, su e giù dal Carrus. Bellissimo, ti voglio bene Cree, è bella questa qua. Vocale, andiamo a prenderlo.
2: Volevo una vostra considerazione, visto che siete due tifosi, non altro.
1: Bravo.
2: E sulla panna che sta montando a Bologna del sputo Vendi, perché non fa lo stadio. Io vorrei conoscere l'imprenditore che viene qua a Bologna, ci mettono 500, 600 milioni per fare lo stadio, in una città da, cioè non è che siamo a Parigi, no? È da 350.000 abitanti, di cui la metà tifa per le strisciate e fa 20.000 abbonati quando va in Champions. Una vostra considerazione, perché qui non è che ci vuole due tiri di morte dalla cavi, qui vuol dire Bayouki. Ciao, grazie.
0: Mi ridai di più di 10 secondi che non ho capito.
1: Te li ridò. Senti,
2: Volevo una vostra considerazione, visto che siete due tifosi, non altro, e sulla panna che sta montando a Bologna del Saputo Vendi, perché non fa lo stadio.
1: Saputo che vende, perché non fa lo stadio.
0: Allora, io ti dico la mia: per me nel 2026 è tutto in vendita. Punto. Stadio o non stadio. Quindi se dovesse arrivare a Bologna un imprenditore, attenzione, che dia le garanzie di che dà Saputo, perché qui c'è un aspetto di garanzia che credo che vada sempre messo in conto, allora potrebbe anche pensarci. Stadio o non stadio, sicuramente se ci fosse la possibilità di fare uno stadio probabilmente sarebbe più facile, perché, e qui non sono d'accordo con, come si chiama?
1: Non l'ha, vabbè, detto, non però sono, non sono d'accordo, lo vediamo, perché, Angelo.
0: Con Angelo, perché come dicevamo con Manfredi, se tu vai a guardare le prime 10 squadre della classifica e non solo, hanno già fatto lo stadio o sono qua per fare lo stadio, e ti assicuro, Bologna fa 3,95, è l'ottava città d'Italia.
1: E no, ma non è il 3,95 della città, è il milione dell'area metropolitana.
0: L'interesse che c'è intorno a questa città va, secondo me, al di fuori dei numeri delle persone che abitano a Bologna, la città metropolitana. Quindi, da questo punto di vista, no, se c'è la possibilità, fare lo stadio a Bologna è un asset molto importante per mille motivi. Non va in campo lo stadio, probabilmente lo stadio non ti dà i ricavi per fare il mercato di da Champions League, ma è una cosa molto importante.
1: Sai perché cos'è importante lo stadio?
0: Perché non
1: per quello che dice, a parte quello, per quello che diceva Angelo nel suo messaggio alla fine, perché tu nello stadio nuovo puoi creare quell'humus per portare quella metà di Bologna che non tifa Bologna, ma male strisciate, purtroppo figlia di 30 anni di nulla, a abituarsi a andare allo stadio a tifare per il Bologna. Questo secondo me deve essere propedeutico.
0: Che sono sempre meno, ve lo dico.
1: Sì, certo.
0: Strisciate, ricordate.
1: Sì, no? Perché comunque il Bologna cresce, perché comunque cresce la fiducia nella squadra, nella società, e la gente è portata a tifare Bologna. Su quello sono d'accordo. Comunque, bel messaggio, Angelo, perché hai creato un ottimo dibattito. Andiamo con il messaggio successivo.
3: Buongiorno ragazzi, a proposito di abbonamenti, abbiamo già raggiunto quota 15.000 o no?
1: Sai che non lo sappiamo, non ci sono notizie in merito. Non ci sono notizie in merito. Prossima settimana, magari nel pomeriggio, prima delle 16, daremo qualche cosa di più oggettivo, sentendo magari Alan della tabaccheria Alan e Jane, che è il nostro spaccino di biglietti per eccellenza, soprattutto per le trasferte. Ricky da Casalecchio: ho detto la provocazione Viola perché è l'unica che potrebbe offrire di più. Io non fischierò mai Orsi, accetterò qualsiasi decisione, che sarà, anche se sarà solo pecuniaria. Credo contento se rimane a Bologna vita. Scusami, non avevo letto bene. Grande Ricky. Due parole sul colpo Kessler Edwards alla Virtus.
0: Non seguo lo sport minore.
1: No, bastardo, non si dicono queste.
0: Se me la metti su così, allora poi. No, onestamente non lo so, ragazzi. Edwards, io avevo quello che c'era prima, siccome Carsten Edwards, grandissimo giocatore. Io Kessler Edwards non so chi sia.
1: C'è un gemello.
0: Ah, ok.
1: Il gemello Kessler. Basta.
0: Ti diamo tutto. Ci può spendere da remoto, direttore.
1: Per il concerto di Vasco, 550.000 biglietti venduti. Ci sei anche tu tra questi 550?
0: Ci sono anch'io.
1: Lo sapevo, lo sapevo. Orsolini, bandiero, simbolo, è comunque stato importante per noi, ma per il bene della squadra ora che prendo una decisione. E in fretta, dice Emiliano.
0: Non so, non abbiamo detto niente a Lucumì, continuiamo a rompere le scatole di Orsolini, ma questa cosa qua dei due pesi due misure non è che mi faccia impazzire. Comunque
1: il democratico Monte dice questo, sono d'accordo. Ciao ragazzi, finalmente domani partiamo per Valles fino al 18, però una settimanina nelle fresche frasche di Valles. Sono curioso di vedere gli allenamenti, spero di vedere anche qualche volto nuovo, sempre fiducia nei nostri direttori. Mirko D'Acento. Mirko, intanto ottima scelta Valles, perché se ti vuoi riposare, io credo
0: stare
1: che
0: al fresco,
1: esatto, un posto più bello di Valles non esista. Poi puoi vedere dal vivo
0: Badori.
1: No, esatto, ma puoi vedere dal vivo quanto è bello Leo Bosello. E anche...
0: L'ho visto ieri sera Leo Bosello, era in giro in 4-5, erano carichi.
1: Erano carichissimi, anche il buon Frank Loredi, che saranno i nostri alfieri a Valles. Ringraziamo Pippo Cotti per la collaborazione, ringraziamo Simone Barbuti.
0: Sabato
1: perché...
0: sera Pippo non lo fa, ma dorme a casa loro, dormo con loro.
1: Ah, non lo sa,
0: non lo sa ancora.
1: Che brutta sorpresa quando rientro.
0: In camera con Frank e Leo.
1: Ok. Allora ci sto, allora riesco a capire. E ringraziamo anche Simone Barbuti, perché va su, monta tutto e poi deve tornare giù. Poveretto, gli do un abbraccio di incoraggiamento. Poi vocale, andiamo a prenderlo. Questa è una ventina di secondi, sentiamo.
4: Io capisco che voi ti fate Fortitudo, per cui una coppa è grasso che cola, ma noi che tifiamo Virtus non è che ci può bastare una coppa, ti puntiamo alto, almeno farne un'altra subito, siamo abituati così. Ciao ragazzi!
1: Ciao Claudione, noi invece come coppa preferiamo il panino per ora, un bel panino alla coppa, fate il panino alla coppa è buono, altro vocale.
5: Ciao Andy, da Luca.
1: Oh, Luca,
5: è un piacere
1: grande
5: sentirti. Ieri ho già rinnovato l'abbonamento.
1: Bravo.
5: Carico, sento che ce ne sono già stati tanti, siamo vicini già a 20.000, mi sembra. Ieri mi parlavano di 17-18.000. Tanta roba, c'è entusiasmo, questo mi fa piacere, sono entusiasta anch'io. Con l'allenatore nuovo, secondo me faremo una bella squadra e alla grande. Non riesco ad andare a Valles, però pazienza, dai, andrò a vedere qualche amichevole quando verranno giù e niente, forza Bologna alla grande e sempre comunque.
1: Grande Luca, un abbraccio, fossero tutti positivi così i messaggi, grande.
0: Se il 10 luglio abbiamo fatto 18.000, magari.
1: Montebugno, ma perché lei deve smontare le persone? Beh, ma sì, dalla parte, sì, aziendalista una volta. Lascia andare, lascia che vada.
0: Magari.
1: 17-18.000, guarda, ci metterei la firma anch'io. Mi sembrano un po' troppi,
0: tanti,
1: conoscendo il trend Bologna.
0: Io.
1: Però chi siamo? Hai dei dati?
0: No.
1: E allora, va bene.
0: Cioè.
1: Sogniamo, dai, sognare gratis, cosa costa?
0: No, guarda, si è sempre lì, Torniamo prima, che ti fia noi.
1: Hai ragione. Vocale.
6: Ciao ragazzi, sono sempre Fede, ma secondo me, io sono d'accordo con Mirko, nel calcio moderno dove i procuratori...
1: Allora basta. Basta così, io sono d'accordo con Mirko. Cosa?
6: Fanno da protagonisti e influenzano le decisioni dei giocatori, e i giocatori fanno un anno da una parte, un anno in un'altra squadra, un altro anno ancora in un'altra squadra. Cioè, secondo me è proprio questo che ti rende una bandiera. Cioè, stare più di 8 anni nello stesso club significa che c'è qualcosa di più oltre al semplice atleta e professionista. Significa che ama la nostra città, e questo per me lo rende una bandiera, non un simbolo, anche se vogliamo.
0: Sempre sorridente, aperto un'attività qua, sempre disponibile per tutti. Ma ragazzi, ma andrebbero fabbricati in serie gli Orsolini, secondo me. Io poi magari calcisticamente parlando non è il giocatore più intelligente di tutti, ma io preferisco un Orsolini o un ragioniere. calcisticamente parlando, ovviamente.
1: Sono d'accordo con te, c'è da stabilire se simbolo sia più o meno di bandiera.
0: Ok.
1: Che nessuno mi ha fatto questa domanda. Io ho detto per me è un simbolo, ma nessuno mi ha chiesto: Andy, ma secondo te simbolo è più o meno di bandiera?
0: Andy, simbolo.
1: Non sono autorizzato a rilasciare dichiarazioni in merito, caro Montebugno. Però effettivamente nessuno me l'ha chiesto. Io ho detto simbolo, perfetto. Però,
0: sai, bandiera è una parola importante, nel senso che bandiera nel calcio c'hai Bulgarelli, hai...
1: Ti faccio una domanda: se io ti sventolo davanti la bandiera del centenario,
0: sì,
1: o ti tiro su il gonfalone animose non violenter, cosa vale di più, il simbolo del Bologna o la bandiera del centenario?
0: Il simbolo del Bologna.
1: Ok? Direi che ci siamo. È il momento, caro Monte, di dedicarci un'altra pausa pubblicitaria per poi arrivare all'ultima parte della trasmissione e chiudere. Io vorrei leggere tutti i messaggi, speriamo di riuscirci. Pubblicità.
7: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
8: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
9: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
8: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
7: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
10: Due ball, due strike, dai Fede. Va a casa. Legna, legna, legna, Celli. E legna, Celli, legna, Celli, legna, Celli.
11: E grazie di Celli.
10: Federico Celli. Grande slam. Quindi spari.

0: ABC Grosseto, presentato da
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
3: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
4: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
3: E la mia ha fino a 7 posti.
4: Anche la mia.
3: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
5: Ti aspettiamo da Stef Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in viale Berti Pisciat 10.
6: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
7: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
6: Fantastico, e adesso?
7: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
6: E loro risolvono?
7: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
6: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
7: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
8: Avis Ravenna e i ragazzi di Via Angiolina ti aspettano all'evento dell'anno, il Bovelix, dove campioni e cialtroni si sfidano a beach volley in ricordo di Vigor Bovolenta. Cosa aspetti? Vieni il 10, 11, 12 luglio al bagno Obelix a Marina di Ravenna con noi, dove il vero montepremi è un sorriso e un abbraccio a regalare tanta solidarietà. Un weekend che spacca, una missione che unisce. Tutte le info su www.bovelix.it.
9: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
10: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
11: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
12: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
11: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
12: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
11: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
13: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: E pronti a rientrare per questo ultimo blocco nel quale andremo a 2000 per riuscire a leggere più messaggi possibile. Andy, buongiorno. Tre nomi per il centrocampo: Miretti, Fazzini e Nicolussi Caviglia. Cosa ne pensate? Fazzini sì, Miretti e Nicolussi Caviglia non è che mi entusiasmino più di tanto.
15: Incontri.
14: nessuno dei tre, addirittura più, più astringente il Monte. Ciao, sono Gianluca da Minervio. Ciao Gianlu, non sono d'accordo perché quando un giocatore ha il minimo, un minimo di talento si adatta a tutti i moduli, ma sono d'accordo, sai Gianluca, su questo, però c'è anche da dire che magari un Bologna con un baricentro un pelo più arretrato può lasciare sicuramente più profondità per Castro, che è un tipo di gioco, una gamba diversa rispetto a quello che può essere una punta di ruolo pesante, come diceva prima Beppe Tassi Monte.
15: Sono d'accordo con te.
14: Perfetto, ma Caprile, Belgali e Maripan non potrebbero essere profili da prendere, Davide Monte?
15: E prima due sì, è Maripan a far cosa?
14: È svincolato.
15: Ah, è mascarpone.
14: Maripan a me piace. Maripan col mascarpone. No, basta. Un saluto ad Andy, mio ex allenatore di calcetto e in passato della squadra di Luciano Malaguti. Elena, ciao Elena, fatti vedere perché voglio vederti nella foto. Ciao Elena, ben trovata, grande, grande, grazie mille per i saluti, ti do un abbraccio grande. Poi
15: Castro.
14: Eh?
15: C'era quello di Castro.
14: Quello di Castro, me lo son perso.
15: Sì, quello lì.
14: Questo? Ok. Scusate, ma non capisco. Eccolo qua, scusa, Giorgio. Scusate, ma non capisco il trattamento di difesa su Castro. Su Castro. Letrest è 2 anni e mezzo che è a Bologna. Chi lo difende dice giovane, 22 anni. Comunque spero di sbagliare visto che gioca nel Bologna. Giorgio, nessuno ha difeso Castro, almeno qui.
15: Non ne ha bisogno.
14: Non penso che ne abbia bisogno. Cioè, i numeri comunque parlano, perché comunque dei gol ne ha fatti, non tantissimi. Però quello che dicevamo noi era vederlo in un'altra tipologia di gioco. Cioè vederlo nel contesto del gioco di Tedesco. Monte, ho detto qualcosa di diverso? No, da...
15: abbiamo detto quello, in un contesto più adatto a un centravanti.
14: Sono d'accordo su questo. È un contesto nuovo, una tipologia di tattica nuova. Andiamo a vedere. Potente Barilla, buongiorno ragazzi. Carlson è il calciatore che rende umano Sartori.
15: È la criptonite di Sartori.
14: Bella questa, grande Potente Barilla. Per me Orso ha un solo difetto: non è quel giocatore che nei momenti di difficoltà si carica la squadra sulle spalle. Per il resto è un giocatore stratosferico che per noi che va in doppia cifra da 4 anni. L'anno scorso è sparito quando è successo qualcosa nello spogliatoio italiano, è stato capace di minimizzare la situazione. La squadra se la sono caricata sulle spalle Lollo e Berna, i leader del Bologna. Ma non essere un leader non significa che si deve finire nel bidone dell'umido. Io spero che Tedesco faccia coesistere Berna e Orso. Orso per me non si discute, vorrei finire la carriera a Bologna, almeno quella da calciatore vero. Se poi vuole svernare un paio d'anni a fine carriera, quello non lo conto. Monte?
15: Sottoscrivo.
14: Perfetto. Settima città italiana.
15: Avevo
14: detto
15: ottava, scusa.
14: Siamo settimi in piena Bagar Conference, anche lì. Le bandiere non tengono una piazza e una società in ansia per qualche soldo in più. Neanche se avessi problemi ad arrivare a fine del mese. Sono contento se resta, ma non parliamo di bandiere o di simboli, per carità, dice Johnny.
15: Io
14: non sono d'accordo.
15: Sono della storia che sia più una questione tattica, di garanzia di giocare. Puoi dire che uno non deve avere le garanzie per giocare. Questo sarebbe un altro discorso.
14: Orse già una bandiera, dice. Harry, che ha la foto con Orsolini.
15: Grande.
14: Grande. E adesso sentiamo il vocale di Harry.
16: Ora, sullo stadio secondo me c'è qualche responsabilità della società, perché anche lei ha fatto un po' di melina, e tanta responsabilità da parte del comune, perché Bologna è un unicum come società, cioè una società che arrivi in una città e ti dica metto 100 milioni miei su un bene pubblico, per ora non è successo quasi da nessuna parte. Per un bene pubblico, tutt'al più lo fanno per un bene che diventa tuo, ma non per un bene pubblico. Tanto più che il bene è anche tutelato dalle Baleardi, ma tutto quello che ne segue.
14: Lì comunque. Vedi, lo stanno già intercettando.
15: Astasi.
14: È già Astasi che lo sta intercettando, c'è già il cripto. No, allora.
15: Non lo so.
14: Non. Abbiamo 12 minuti e non lo puoi tirar fuori in 12 minuti. Giorgio, è una tua opinione, io non la condivido. perché darei delle responsabilità diverse, non solo tra Comune e Bologna, ma anche i comitati, il no a tante cose, tutto quello che ne è conseguito, anche i vincoli architettonici che ha il Dall'Ara. Andiamo con calma e vedrete che qualcosa di nuovo all'orizzonte prima o poi salta fuori. Su questo non ho il minimo dubbio. Questo lo dico io. Ti lascio fuori, Monte, da questa discussione. Poi c'è un messaggio di Simone Barbuti che si mette la mano sugli occhi e giustamente ha ragione dopo quello che ha detto il Monte. C'è anche la foto di Lasse Gunther, che è il terzino sinistro al quale è interessato il Bologna. Poi ciao Andy, credo che gli abbonamenti li faccia anche Luca Elettronica in via Emilia Levante. Stefano da Imola, certo. Allora, per la parte Bologna Ovest c'è Alan, tranquillamente, ma anche tutti i punti vendita viva ticket, ma quello lì soprattutto. E la parte S è Luca Elettronica, quindi siamo coperti, tranquilli e sereni. Mi raccomando, per chi non lo fa digitale ma lo fa a cartaceo, tessera del tifoso in corso di validità. E sempre da Alan potete fare pure quella, ma anche da Luca Elettronica.
15: Beh, io sì, Andy un po' meno però.
14: Cosa?
15: Ah, leggevo il messaggio.
14: Quale? No,
15: quello dopo.
14: Quello dopo, ok. Per avere lo stadio nuovo e coperto, il problema è la giunta comunale di sinistra, i compagni come voi di altri.
15: Come voi altri
14: di Radio Nettuno.
15: Ah, io sicuramente.
14: Ah, ok.
15: Quindi un po' meno.
14: ok. Grazie Stefano, grazie mille per
15: il contributo.
14: Il contributo era necessario. Vocale.
17: Se non riesci ad andare a Valles, vai a Montes.
14: Complimenti, ragazzi. E poi il bello è che io mi sbatto anche per leggere tutti i vostri messaggi, è quello il fatto. Scusate se cambio argomento, ma il fenomeno Malagò, risolutore di tutti i mali del calcio, non doveva annunciare di TCT in una settimana? Ormai è un mese che è stato eletto e non c'è traccia. La Germania, l'indomani dell'eliminazione dal mondiale, ha preso Klopp. Dan.
15: Siamo in Italia. Cioè. L'unica risposta che mi viene è questa. Se tu pensi che non siamo ancora riusciti a tirare fuori niente per ottobre, per gli stadi, per gli europei, dai, lascia stare, voilà.
14: No,
15: è proprio un problema. Ma perché poi viene a rispondere a quello di prima, lascia stare.
14: Quale è quello di prima?
15: Quel messaggio di prima.
14: Ah! Stefano, grazie. Grazie per averlo mandato, perché mi hai fatto ingastrire il Monte. E ho provato io più volte.
15: Ieri sera lui.
14: Era in piazza? Non lo so. Io ho provato a farlo ingastrire più volte, ma non ci sono riuscito. Ce l'ho messo, ma non ce l'ho fatto. Grazie, grazie Dio, Stefano. Dio. Ti perdono anche il fatto di avermi. Buono.
15: Sono di quel bomber.
14: Salutiamo anche il bomber che ci sta ascoltando. Vocale.
18: Ciao Andy da Clauco.
14: Grande.
18: Abbonamenti rinnovati subito il primo giorno. E poi non vedo che inizi. E secondo me, col colpo di Sartori, con Luque saremo fortissimi.
14: Centrocampista argentino, soprattutto della
15: grande garra.
14: Esatto, esattamente. Luque, poi andiamo ancora con i messaggi. Il panino con la coppa ti fa male solo se te lo sbattono nella coppa. Su questo sono d'accordo. Il panino con la coppa è clamoroso. Anche la crescentina con la coppa. Ah. Però la crescentina che abbiamo mangiato al circolo, dove siamo andati a vedere Napoli-Bologna.
15: Non c'era.
14: Cerettolese. La crescentina fritta con dentro la salsiccia, i ferri, ti posso assicurare che
15: la crescentina salsiccia, i ferri, io credo che
14: è tantissima roba. Cosa ci metto dentro la salsiccia, i ferri?
15: Sì, perfetto.
14: Ma dici davvero? Sì, dico davvero. Te cacciaci la crescentina, nella crescentina la salsiccia, i ferri, tanta roba. Poi Dani Fabri. Monte è il portatore sano del messaggio no al calcio moderno, quindi sentirlo parlare della bandiera del calcio moderno mi crea scompenso. Ciao ragazzi, io delle volte mi chiedo, ma per noi tifosi che problema è? Quanti abbonamenti fatti, la fattura delle magliette, una righina blu oppure una rossa in meno? A me dopo 50 abbonamenti in fila mi ferma solo il cardiologo. Allora Franco, allora, degli abbonamenti, giustamente, la fattura non me ne frega niente.
15: La righina sì.
14: La righina mi dà fastidio, mi impegna parecchio. Mi impegna parecchio. Tant'è che arriva poi un messaggio. Dicevi?
15: Non si dice riga in radio.
14: Tallinn? diciamo Tallinn, va bene, diciamo Tallinn. No, arriva un messaggio di un ascoltatore che dice che non è d'accordo sul, sul logo che è stato messo sulle maglie, che è quel BFC stilizzato con 1909 sotto. Posso essere d'accordo, posso essere d'accordo, però sai, ormai devo arrendermi anch'io, che sono un integralista, caro ascoltatore, come te, che nel 2026 purtroppo devi vendere, vendere, vendere, vendere, e quindi il merchandising ha delle altre priorità. Su questo però condivido il tuo pensiero. Giulio Cremeria del Borgo, quindi Baie, Bonifazio e Pazienza sono bandiere. È chiaro, ti devi prendere la responsabilità di dare una risposta.
15: Loro hanno giocato, sì, più di 300 partite con Bologna.
14: In tre?
15: 5 gol, non ne hanno fatte in tre.
14: No, secondo me in tre.
15: Ma soprattutto non ha fatto 8 gol, secondo me.
14: No. Beh, forse in Baie...
15: Baie 4-5 gli ha fatti. 4,
14: sì.
15: Bonifazi 1?
14: Sì, nella nostra porta, però a Empoli, dopo 14 secondi.
15: Vero.
14: Cioè, inizia la partita.
15: Dai, no,
14: è stato bellissimo perché eravamo insieme a vedere
15: leggi
14: quella partita.
15: Viola che...
14: No, aspetta, eravamo insieme a vedere quella partita lì.
15: Sì.
14: Leggi, la partita,
15: leggi quello sui Viola che mi incuriosisce. Dai.
14: Allora, dov'è quello qua? I Viola spendono e spandono, noi limitiamo tutto, vediamo alla fine chi ha ragione, dice Marco.
15: I conti si fanno alla fine, poi sicuramente
14: prima... Sei cicala o sei formica?
15: Poi sicuramente prima o poi, lo dicevo, cioè, rispetto all'anno scorso che avevano Pradè e Pioli, partire con Paratici grosso è un grande vantaggio.
14: Sono d'accordo, d'accordo con te, molto d'accordo. Vocale, andiamo a sentire.
19: Buongiorno a tutti, sono Bussolari.
14: Ciao Bussolari.
19: È molto coraggioso l'ascoltatore tifoso del Bologna a criticare Castro. Ma ci vuole del coraggio. Quando, se cominciamo a criticare un giocatore così, allora ci siamo scordati tutti quelli, ne dico uno, Venatti, senza dire gli altri. Ciao, buona giornata.
14: Beh, Rossini, Ventola, quelli che vuoi.
15: Io faccio outing, io e Filippo Vecchi gli rifaccio gli auguri. Quando è arrivata Venatti eravamo contenti dalla Ternana.
14: Te ne dico un'altra.
15: Anche tu?
14: Io e Carlotti abbiamo fatto delle trasmissioni. Ah, che bello, se arrivano Falletti e Avenatti dalla Ternana.
15: Pensate una volta.
14: È apparso il messaggio in automatico. Por semo to do.
15: Pensate una volta, ragazzi, qual era il livello che avevamo. Cioè, quindi va bene. Direi che stia meglio oggi. Viaggiata a Roma e Santiago Castro. Io va bene, vai avanti.
14: Ma davvero? Jonathan Ross, Santiago Castro,
15: Solini, Bernardeschi,
14: Avenatti, Falletti. Falletti che si fa doppietta con la Ternana.
15: Passa l'anima su.
14: Doppietta o tripletta con la Ternana?
15: Secondo
14: qua
15: me è doppietta.
14: Sì, con rigore, gol in scavetto, eccetera, eccetera. Adesso gioca ancora in...
15: Cosa fa?
14: In Serie B.
15: Eccellenza.
14: No, in Serie B, in Serie B. Poi in una buona squadra, non mi ricordo dove. No, è a Cremona.
15: Falletti.
14: È nella Cremonese. È nella Cremonese Falletti. Orso non si discute, si ama, dice Cristiano, sono d'accordo. Quanto? Con te. Per lo stadio, secondo me, bisogna fare un po' di chiarezza. I ritardi dello stadio sono stati principalmente delle belle arti, enti di Stato e non comunale. Fabrizio di Casalecchio, guarda, questione di Rana Caprina, il fatto che ci sia, secondo me, anche...
15: Compriamo Salah, sono d'accordo.
14: Anche qualche colpa della società. Salah Liverpool, annunciato l'addio a fine stagione, le news di calciomercato Sky Sport. Buongiorno ragazzi, volevo dire al Sartori, ma una telefonata no?
15: Andiamo.
14: Miki.
15: Andiamo.
14: Miki, glielo do io il cellulare per chiamare. Cos'è successo?
15: Non lo so.
14: Si è riavviato WhatsApp da solo, va bene, ne prendiamo atto.
15: È un segnale del direttore questo.
14: Esatto, esatto, esatto. No, è ora di andare in
15: chiusura.
14: In chiusura, perché dopo
15: hai un minuto, dai.
14: C'è il buon Leo Vicari. La mia bandiera, aspetta, eccolo qua, la mia bandiera con il rosso blu e orso, e l'orso nella bandiera. Comunque nascere a Bologna e ti fare strisciate e rendere la vita vuota e triste. Andrebbe insegnato nella scuola visite didattiche Casteldebbele tra i Zugador e vai di magliette, tutti cini rosso blu, sei d'accordo Monte?
15: Lasciamo stare, molto d'accordo.
14: Certo. Monte, lo sai che abbiamo finito? È stato un bel venerdì insieme a te. Ringraziamo Manfredi che ci ha lasciato la possibilità di riempire l'etere di nulla. di anidride carbonica.
15: Come giustamente ci hai detto, siete due tifosi. Esattamente.
14: È quello che siamo.
15: Lui, bravi, ha capito esattamente.
14: Già ringrazio che siete due cretini. Già questo va bene. E già questo va bene. Signori, è stato bellissimo buon passare weekend. Queste due ore con voi. Buon weekend. Forza Bologna, linea. Adesso a Leo Vicari. Grazie, Monte.
15: Grazie, Andy.
14: Ciao. Ciao.
0: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
20: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
21: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
20: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
22: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Sono le 14.
28: Cinquant'anni fa, uno dei più gravi incidenti ambientali della storia, di commemorazioni alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sentiamo la sindaca Alessia Borroni.
29: 50 anni fa, una nube cercò di oscurare il nome della città di Seveso. Oggi, sotto questo stesso cielo della nostra Brianza, celebriamo una memoria viva che guarda al futuro con gli occhi dei nostri ragazzi. La memoria è un dovere, la resilienza è la nostra forza.
28: Spagna, sempre più grave il bilancio dell'incendio scoppiato in Andalusia. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, almeno 23 i dispersi. Femminicidio nelle Marche, ha confessato il 39enne di origine tunisina che ieri ha ucciso a coltellate l'ex compagna Luigia Fortunato. A scatenare la tragedia, una lite scoppiata per la custodia del figlio di 7 anni. Tennis a Wimbledon, attesa per la sfida per la Prodo in finale tra Sinner e Djokovic. Prima del loro match, quello tra Zverev e Feiri alle 14.30. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
22: Nettuno Bologna 1.
30: Scopri l'estate a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
31: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali.

0: annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
1: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
3: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
2: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
3: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
3: www.sorcevannini.it.
4: Sei pronto a cambiare le regole? La gamma di autovetture MG ha un prezzo mai visto, a partire da 12.900 euro. Il prezzo che aspettavi, l'auto che non ti aspetti. Benzina, hybrid, plug-in o full electric. Con MG scegli il tuo futuro. E in più 7 anni di garanzia ufficiale. Scopri l'intera gamma da MG Bologna, l'unica concessionaria MG in città.
5: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale MG. A Bologna in Porta Lame e a Ferrara in via Bologna.
6: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Ehi, non ti piace la pappa?
8: Forse vuole qualcosa di più.
7: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
8: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
7: Ok, ordiniamo subito.
8: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Le 14.05, ciao, io sono Leo Vicari, è l'ultima puntata per quanto mi riguarda di Quasi Gol. Saluto Francesca Bolognini qua di fronte a me, stiamo insieme fino alle 16.30, vi sorbite me se volete rimanere qua con noi fino alle 14.20, poi arriva mister Andrea Mottola, poi abbiamo Macca, poi abbiamo Mandrillo, poi abbiamo anche una sorpresina, un ospite un pochino sorpresa con cui ci facciamo... magari due risate e due cantate. Allora, quando in teoria riprenderemo, troveremo un calcio in Serie A cambiato, no? Perché ci saranno delle regole magari un po' diverse di quelle applicate un pochino ai mondiali. Io ho avuto, facendo la cernita dei tanti messaggi, grazie ancora, che non ho letto in questi mesi e in questi anni, ho ritrovato la grande vera rivoluzione del calcio. Ci sarà quando metteranno tre angoli un rigore. Me lo scrisse mesi fa Angelo da Casalecchio di Reno, staremo a vedere come ce la caveremo con i finti infortuni che non dovrebbero esserci più. Già abbiamo provato l'anno scorso i portieri che non perdevano più tempo. Mi dispiace che non ci sia, che non venga accettata la regola del che non ci si può coprire le mani, che non si può coprire con le mani la bocca, ma è una delle cose che mi incuriosisce di più, come gestiranno gli arbitri un po' un calcio a ritmi in teoria un po' più alti. Noi oggi, grazie mammo che ti voglio bene, addirittura. Ragazzi, oggi è una di quelle puntate che vale sempre tutto, no? Però oggi ve lo chiedo, vale tutto. Se volete raccontarci cosa fate quest'estate, se volete così aprirvi, farò in modo di dare voce, divulgazione, diramare ogni vostro concetto e dare dignità ai 5 secondi che avete perso per mandarmi un messaggio. Voglio leggervi tutti come voglio fare tutti i giorni, eh. E poi ho fatto un piccolo proposito, non è un voto, è una piccola promessa, un piccolo proposito ho fatto quest'estate. Avete sentito che cosa sta continuando a dire da qualche settimana Geolier? Tu hai sentito fra Geolier che si è tolto dai social? Geolier si è tolto dai social, ha detto che, dice che sta benissimo. Certo, secondo me, quando hai raggiunto un certo tipo di status, forse è più facile togliersi dai social, che sono solo un oggetto di marketing e non più di divertimento e di interazione. Io mi sono fatto la promessa di usare meno il cellulare, di usare meno lo smartphone. È una promessa che mi sono fatto. Ho cominciato ieri, non mi ricordavo il nome di una birra, mi sono massacrato il cervello per 2 ore, non ce l'ho fatta non andare a vedere su internet, però sono stato 2 ore senza andarci a vedere su internet. Quindi avete un'intenzione? Avete un piccolo fioretto? Anche perché no? Un regalo magari mascherato da rinuncia che farete quest'estate, che è già iniziata comunque da una ventina di giorni. Noi siamo qua, 366 402 4022. Certo, c'è chi ci dice che senza cellulare sei escluso dal mondo. No, senza cellulare sono escluso da tutta una serie di informazioni che posso avere immediatamente solo tramite il cellulare. Ma il mondo è andato avanti anche senza cellulare prima, no? Quindi non è vero che sono escluso dal mondo. Dipende in che mondo voglio stare per qualche settimana. Forse è quello. Noi, signori, cominciamo. Tra poco vi leggo e ci mettiamo a ridere anche con una parola in inglese. Quasi gol.
14: Quasi gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
15: Et che pe, u carot.
16: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no-core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
17: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
18: Parola di Riccardo Orsolini.
17: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
14: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
13: '14-11, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022, l'ultima puntata con il sottoscritto. Chi ci sarà al mio posto è meglio di me, cioè ve lo dico. Poi ogni tanto, per abbassare il livello della trasmissione, mi chiamerà. Ecco, credo che andrà così. la regista senza microfoni.
19: Sulla, cioè, su, tutto fare il cambio.
20: Cambiato la sedia.

0: perché una ha lo schienale dritto inchiodato, l'altro invece permette la stravaccatura.
1: A te non piace dritto inchiodato?
0: No, lo schienale no.
1: Francesca, allora, no, hai pagato 17 euro per vedere una mostra, si dice yokai mostri giapponesi su no. Instagram. No, non è una. Non dovevi rispondere. Dopo quante sale inizi a guardare i quadri come fossero piastrelle?
0: In che senso?
1: Ore 17:15, sala 9 di 14. Gli occhi continuano ad avanzare. L'attenzione è rimasta 3 sale indietro. Mai pagato, quindi adesso devi vedere tutto, devi andare fino alla fine. Visiti la mostra con l'ansia del buffet. Ormai hai pagato, devi approfittarne. No, ah, è come quando c'è il buffet, okay, che devi andare. No, non c'è il buffet alla fine della mostra. Alla fine della mostra c'è lo shop, dove costa tutto il doppio.
0: Sì, che potrebbero tranquillamente sostituirlo con buffet. Con un buffet avrebbe molto più successo.
1: Con un buffetto, ti danno un buffetto. Vai lì, glielo proponi, ti danno un buffetto proprio. Leggi tutti i pannelli, guardi tutte le opere, non salti niente fra. Anche perché domani qualcuno ti chiederà: ah, sei stata lì? Non hai visto quell'espressione di quel personaggio in quel quadro? E tu, come no? Si chiama paura di perdersi qualcosa.
0: La FOMO.
1: Aspetta, applicata alla mostra. Ah. La sala che tutti citano, l'opera per cui da sola valeva la pena del biglietto, il dettaglio che magari non rivedrai mai più. Così continui una sala, l'altra, un'altra ancora, dedichi sempre meno attenzione a ciò che incontri. Finché non stai più davvero guardando, stai solo finendo la mostra. Succede da tanto tempo. Dal 1916 ha un nome scientifico. Museum Fatigue.
0: A fatica.
1: A fatica.
0: A fatica.
1: Lo smaronamento. Cioè, è lo smaronamento.
0: Esatto.
1: Fine, cioè, è quello.
0: Secondo me succede anche da prima del 1900.
1: E
0: però,
1: forse anche non solo al museo questo.
0: Esatto.
1: No? Ecco, lo smaronamento. Cioè, sei andato al museo, devi vederle tutte. Perché? Perché fondamentalmente è come andare a lì. È come andare in un noto
0: nota catena mobilificio
1: esatto, arredo casa, dove entri e se non conosci bene la prima scorciatoia
0: pertugi.
1: Se tu non conosci bene il pertugio in quella scala che non sai dove porta e che cambiano sempre l'arredo per fare in modo che tu poi torni indietro, tu praticamente ti devi fare il giro di questo labirinto, sperare di aver salutato tutti i tuoi cari e poi no, perché esci dopo mezza giornata. Però è uguale al museo, raga, ha ragione questo post, perché quando andiamo a vedere una mostra, quando andiamo in un posto solo per vedere una cosa, raga, guardiamo anche le altre. Guardiamo anche le altre, magari arriviamo a quella cosa lì che non abbiamo più una gran voglia. Non arrivavo al nome scientifico, probabilmente, cioè perché noi siamo anche un po' così, mi sono smarronato.
0: Ma tu pensa chi ha deciso di chiamarlo così?
1: Nel 1916,
0: esatto,
1: peraltro, ecco, che non erano anni in Europa, cioè no, cioè il 1916.
0: Cioè, cosa si sono riuniti? La comunità scientifica si è riunita e ha detto:
1: cosa
0: facciamo
1: oggi?
0: Bisogna che troviamo un nome a quello smaronamento che è dopo un po' un museo.
1: Cosa
0: avete proposte?
1: che fatica,
0: ecco, però è del museo. Beh, museum.
1: Allora, lo smaronato lo cantavano anche Cocchi e Renato, ci dicono, ok. Poi quest'estate cosa aspetto? Che Bologna si svuoti. E poi cosa fai quando Bologna si è svuotata? Dimmelo, lo vogliamo sapere. Grazie per aver risposto a cosa fate quest'estate. Mi hai detto che Bologna si svuoti. Poi cosa fai? Voglio saperlo. C'è chi in totale ritardo di 3 giorni risponde al quiz di 3 giorni fa: Berna, Rowe e Miranda, ho vinto qualche cosa. No.
0: Nel sbagliato. Dubbio, anche se avesse risposto in tempo, non avrebbe vinto nulla, lo rassicuriamo.
1: Ma l'ho data due giorni fa.
0: Sì, ma nel dubbio, anche se la sua risposta fosse arrivata.
1: Non c'era assolutamente niente in palio se non il ricordarmi.
0: La gloria.
1: Che se volete. No, la Francia. La Francesca fra Bolognini, se volete che io vi ricordi, no, qual è l'account Instagram.
0: C'è bisogno
1: dell'estate.

0: Auguro a lei, caro Leo, buone ferie, che siano rigeneranti per potersi approcciare al meglio alla nuova stagione calcistica. Guarda, io purtroppo non sono stato convocato a valle, spero di spero di rientrare negli esuberi ripescati. Le faccio una richiesta: in 61 anni non ho mai fatto, soprattutto una radio, visto che oggi è il suo ultimo giorno, lunedì 13 sarà il mio 62esimo compleanno, se mi può fare gli auguri. Ma certamente che ti faccio gli auguri. Quando? Katia, ma certo, auguri. Auguri, ma ci mancherebbe. Ci terrei perché siete diventati parte delle mie giornate, mi fate tanta compagnia, soprattutto nelle ultime 3 settimane, dato che il 16 giugno ho perso la mamma. Buone vacanze da Katia da Marzabotto. Ci mancherebbe, Katia. Io gli faccio gli auguri oggi per una fantastica giornata.
1: Il suo compleanno è lunedì 13, quindi io a questo punto lunedì 13 ti chiamo la mattina, così glieli fai anche. Facciamo anche lunedì, il giorno del compleanno.
0: Katia, mi raccomando, esatto. Ecco, noi siamo assolutamente, cioè, per me la trasmissione è avere a che fare con voi. Se non ci foste voi, io non avrei la trasmissione, non avrei gli sponsor, non sarei qui. Ok? Quindi grazie Katia, ancora auguri. Leo, ecco la paura più grande. Non è il trenino in centro, è il trenino in tangenziale.
1: Ma cosa ci faceva in tangenziale?
0: Non lo so, credo sia il nuovo film della Cortellesi.
1: Il treno in tangenziale, come un trenino in tangenziale.
0: Come un trenino in tangenziale, non lo so. Cosa ci faceva il trenino in tangenziale?
1: Cioè, il trenino è fatto per farti girare Bologna in centro, portarti fin su a San Luca.
0: Aumentare chi ti sta... No, fa girare le persone.
1: Ma in tangenziale cosa ci faceva? Non ho capito.
0: Allora, e ovviamente tuo amico che ci hai mandato la foto l'hai mandata
1: da passeggero perché stava guidando qualcun altro, ovviamente.
0: Va bene. Allora, io mi fermo. Tra poco ci siete voi, tra poco c'è Andrea Mottola e questo è Quasi Gol.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Due ball, due strike, dai Fede. Va a casa. Legnacelli, è Legnacelli.
4: È grande di Celli.
3: Federico Celli. Grande slam. Quindi sparecchio.

0: Seto, presentato da
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetu Val, Unical, Beretta e Silver.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
4: Vuoi una nuova macchina da giardino?
5: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
4: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
5: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
4: Manferdini, la certezza dei professionisti.
5: Approfitta ora degli extra sconti.
6: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
7: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
6: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
7: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
7: www.sorcevannini.it.
8: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare.

0: 10 euro.
1: E allora tutto diventa più...
0: Ah. Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: 14:23, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Buon venerdì a voi, a mister Andrea Mottola. Ciao Andre, per l'ultima volta quest'anno con noi.
5: Ciao Leo, buongiorno a tutti.
4: Buongiorno, come stai Andre?

0: Però non sono uno di quelli che va a visitare musei, centro, perché c'è poca gente. No, no, io quando posso sto a casa mia con l'aria condizionata.
1: Ok, Andre, va bene. E, calcio, allenamenti? Questa è una domanda che mi apre poi un argomento successivo. Vai a vedere quando vi ritrovate con il Molinella?
0: Noi ci troviamo il 17 di agosto,
1: Ah, beh,
0: quindi è
1: ok.
0: ancora un mesetto, però per esempio il 22 andrò a Valles a vedere l'amichevole del Bologna e quindi sì, ma me la passo perché adesso è il momento dove si lavora più per la F e quindi ci sono consorziati sponsor e dobbiamo cercare di fare nel meglio dei modi il nostro lavoro, quindi insomma tempo libero poco, sabato, domenica e riga.
1: Andrea, te lo chiedo, poi tu mi dici quello che puoi. Come siamo messi con la F? C'è da marciare, immagino, però siete contenti.
0: Siamo molto contenti perché si è delineata una nuova formazione con delle idee molto chiare, dettate dal dottor Guerri e da Matteo Gentilini. E quindi siamo speranzosi, siamo ottimisti e siamo carichi e non vediamo l'ora che entri la nuova stagione.
1: Molto bene, Andre. Allora, mi hai detto che vai a Valles. Noi con la radio copriremo tutto il ritiro, gli allenamenti. Stiamo già vedendo il Bologna che ha ufficialmente ricominciato a macinare chilometri, a toccare il pallone, a vestirsi brandizzato. Insomma, è cominciata la stagione, Andre. Per un tifoso, quindi non per un addetto ai lavori. E tu sei un addetto ai lavori, però sei anche tifoso. C'è il fascino dell'allenamento, dell'andare a vedere l'allenamento, cioè se fosse, lo chiedo anche a voi, se fosse aperto Casteldebole, andreste a vedere qualche allenamento del Bologna? Andre.
0: Ti dico come la penso anche quando, cioè io andavo quando c'era la possibilità che era aperto ai tifosi con mio padre, andavo a vedere ogni tanto l'allenamento, però non è quella cosa che mi piace di più, quindi non è che mi scalda molto il cuore. Vado a Valles intanto per passare un giorno con dei miei amici, soprattutto per vedere tanta gente che ci sarà a Valles, però non sono quello che sono curioso di vedere gli allenamenti, i metodi, perché tanto qualcosa di nuovo tedesco inserirà con delle sue idee, però non sono quello che impazzisce per andare a vedere gli allenamenti, perché gli allenamenti sono sempre allenamenti.
1: Bene, Andre, in ottica Bologna, preferisci parlare di chi c'è o di chi non c'è ancora?
0: Ma io preferisco di parlare di chi c'è perché tutte le supposizioni, tutti gli eventuali nuovi arrivi sono chiacchiere e quindi, come si dice in gergo, quando si vede la firma, dopo si può diciamo etichettare un giocatore e fare un'analisi del giocatore e quindi io preferisco parlare di chi c'è ancora.
1: Ok, allora cominciamo in teoria da chi vuoi e in pratica anche da chi vuole, chi ci ascolta al 366-402-4022. Cominciamo dall'orso, Andre. Il Bologna deve parlare con Orso o deve aspettare che sia Orso a parlare con il Bologna?
0: Ma guarda, io penso che il Bologna abbia già parlato con Orso, abbia già detto come si vuole comportare, come vorrebbe confermare Orso. Le cifre le sanno solamente loro, quindi non mi addentro in cose che non so, perché preferisco parlare di quello che so. E quindi se Orso rimanesse a Bologna, io sarei la persona più contento. Se Orso dovesse andare via da Bologna per nuove destinazioni, gli farei un grande in bocca al lupo. Grazie, però io dei giocatori, Ho finito di innamorarmi quando allenavo, quindi perché penso che

0: La frase fatta, gli allenatori, i giocatori vanno e vengono, la società rimane. Quindi io sono innamorato della mia squadra, del Bologna Società, dei miei colori.
1: Sono curioso quando mi dici: ho finito di innamorarmi dei giocatori quando allenavo, nel senso che appena hai cominciato ad allenare hai proprio cambiato modo di approccio al calcio, oppure quando allenavi ti sei innamorato calcisticamente di un giocatore, poi magari ti ha tradito e allora basta.
0: Bravo, hai detto la cosa giusta. Io sono sempre stato una persona molto leale e quindi secondo me la parola vale più che una firma. Però ho visto che quando negli ultimi anni allenavo c'erano giocatori che, grazie Mista ad avermi chiamato, io ci sono, a roba varia, si mettevano d'accordo con me e con il direttore che avevo. E poi per qualcosa in più a livello economico si sono rimangiati la parola e sono andati da un'altra parte. Quindi io ribadisco, quando ho la firma io sono a posto, però non, e sinceramente quelle persone lì le ho cancellate anche dal mio telefono e quando li vedo come avversari non li saluto neanche.
1: Non hanno provato magari a dirti no, vabbè, ma dai,
0: Sì,
1: succede, sì.
0: beh, scherzi. E quando mi dicono, ma guardi, direttore, mi dispiace. No, guarda, evita, evita. Mi dispiace, lascia stare. Se siamo a posto così, hai fatto un'altra scelta, per me sei già a posto.
1: Allora, dai, qualche messaggio su Orsolini. Li trovo anche a volte un po'. Poi è vero, io sto dalla parte di Orsolini, cioè nel senso a me Orsolini piace, quindi capisco che quando vedo delle critiche così nette, così mirate a certe cose che riguardano Orsolini mi stranisco, però stiamo anche parlando di calcio, Andre, quindi credo che Orsolini abbia le spalle abbastanza larghe, ecco, per sentirsi dire, ad esempio, Orsolini è quel ragazzo che va bene a scuola ma che potrebbe fare di più. Sai che io non sono così d'accordo.
0: Guarda, Leo, abbiamo sempre detto nelle nostre trasmissioni, nei nostri colloqui, dialoghi, mettila come vuoi, che Orsolini è il giocatore che divide. Purtroppo divide, non sono bastati essere il capo cannoniere, andare in doppia cifra, dimostrare che per il Bologna ha fatto tanto, divide ugualmente e questo non riuscirò mai, mai a capire perché io giudico un giocatore dai risultati e come si muove. Quindi, sai, Orsolini a scuola può essere bravo, bravo, può dare di più, non lo so. Secondo me Orsolini sta già dimostrando tanto. Andare oltre non lo so se ha le capacità, se ha già raggiunto il massimo, però Orsolini io lo apprezzo sempre e comunque.
1: Allora, sono un inguaribile romantico, ci scrivono. Orsolini è il giocatore. Orsolini giocatore è riassunto in quel gol al 90° in rovesciata all'Inter dell'anno scorso. Spero, cioè proprio di un anno fa, un anno e 2 o 3 mesi fa. Spero resti ancora al Bologna e spero di rivivere certi momenti dopo i suoi gol, dice Manu da Bologna. Andrea, hai un gol di Orsolini in testa, in mente, fatti tanti, eh? Fatti tanti. Ce n'è uno a cui
0: Guarda,
1: sei legato, uno a cui anche inconsapevolmente vai lì con la testa.
0: ma allora cioè, è molto semplice dire che quel gol all'Inter è rimasto impresso nella nostra mente.
1: C'eri?
0: Io
1: C'eri, Andre? Eri allo stadio quel giorno?
0: sì, eravamo io e mia moglie, io difficilmente esulto, però in quel frangente ho esultato anche perché non vuole essere una battuta polemica. Avevo l'ex allenatore della Fortitudo, interista inguaribile sotto di me, e quindi ho esultato ancora di più. Però ma, nulla contro gli interisti, per l'amor di Dio. Però sinceramente quel gol lì mi ha fatto esultare, saltare dalla, dalla seggiolina del della tribuna.
1: Allora, io il gol di Orsolini, quello è un momento non soltanto che io racchiudo nel il gol di Orsolini che ricordo di più, è proprio uno dei più bei momenti degli ultimi 4 anni della mia vita. Lo dico proprio. Sì, no, perché uno dice: oh, beh, speriamo che ci siano anche altre cose oltre al calcio. Certo, assolutamente. Il calcio l'ho relegato in posti molto più indietro rispetto a quando ero più bambino. Ma quel momento lì, vedere dove ero in tribuna stampa, mi avevano messo in prima fila, ero col mio amico Luca Sgarbi, interista peraltro anche lui, quello che succede in quella azione lì, la visuale che avevo, il boato che ho sentito dello stadio, che è il boato più forte che io abbia mai sentito allo stadio, me l'hanno proprio, cioè usciamo dal capitolo calcio, no Andre, cioè quello è stato uno dei momenti più belli degli ultimi 4 anni della mia vita, sì. Quindi
0: sì, guarda, no, scusami se ti interrompo.
1: No, figurati, vai, vai Andrea, ho sbagliato io, dimmi pure.
0: Anche per me è stato un momento, ma i momenti sono dove sei, mi ripeto, in quel momento, cioè, lo stadio per me è stata una cosa, cioè, io ho sentito tremare i gradoni della tribuna. E quindi è stato un momento magico, un momento bellissimo, anche perché eravamo al 90°, 91°, e dopo si aspettava il fischio dell'arbitro, e quando l'arbitro ha fischiato è partito l'inno di Lucio Dalla o di Cremonini, non mi ricordo, ma soprattutto la gente non ha abbandonato il posto,
1: vero,
0: è rimasta dentro, vero, lo stadio. Ecco perché è stato bello, perché siamo stati lì ancora mezz'ora, 40 minuti, perché eravamo inebriati di gioia.
1: E poi poteva farlo solo in rovesciata, Andre. Cioè lì non c'era la possibilità, sì, non so, quando... stoppo, mi giro, potevi farlo solo in rovesciata.
0: No, no. Quando... Lì è un gesto tecnico che che uno alla scuola calcio ai bambini dovrebbe far vedere quel gesto tecnico. Per dire, guardate, questo è un gol di Orsolini, ma quello lì va visto, rivisto, rivisto ancora, perché rimane un gesto tecnico bellissimo.
1: In tutto questo, secondo me, uno dei gol più difficili che lui ha fatto, forse il più difficile, è quello che fa a Venezia, al volo, su quel crossone di Cambiaghi. Sì. In cui lui arriva dall'altra parte, sì, e al volo fa la fotografia al portiere.
0: Sì, sì, sì. No, certo, certo, certo. Ma dei gol belli ce ne sono stati. Io non mi dimenticherò mai, non di Orsolini, quello di Castro a Bergamo.
1: Siamo ai cartoni animati lì, cioè, lì siamo
0: sì, sì, bellissimo, come quello a Roma quando abbiamo eliminato la Roma, quel contropiede micidiale,
1: quello di Cambiaghi,
0: bellissimo, di Cambiaghi, insomma, oppure quella legnata secca di Castro sempre con la Roma. Cioè, voglio dire, ce ne sono stati tanti di bei gol, però stiamo parlando quelli di Orso, però io adesso sto ripercorrendo tutti i gol del Bologna e sinceramente ce ne sono stati tantissimi, e logico, come non si può dimenticare, non per la bellezza ma per l'importanza, il gol di Ndoye a Roma nella finale col Milan.
1: Sì, che rivisto e rivisto e rivisto, poteva fare gol solo così, facendo quella doppia finta e toccando il pallone male come l'ha toccato lui, perché lo tocca male quel pallone lì, cioè la prende sporca quella palla.
0: Sporco, sì, sì, non la prende di collopiede, la prende di esterno destro, e quindi che quando lui ha fatto la prima finta io dentro di me ho detto: ma che cavolo, stavo dicendo una parolaccia, sì, sì, sì. Ma perché fai... E poi dopo ho fatto gol e ho evitato una brutta figura.
1: Andrea, mi fermo, arriviamo tra poco con te con tanti messaggi da leggerti.
2: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
3: Anche quest'anno!
2: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
4: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
4: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it. L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Vuoi una nuova macchina da giardino?
8: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
7: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
8: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
7: Manfredini, la certezza dei professionisti.
8: Approfitta ora degli extra sconti.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
10: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
9: Questo finché non passi a euro.
11: E allora tutto diventa più...
9: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
12: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
13: Ehi, non ti piace la pappa?
14: Forse vuole qualcosa di più.
13: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
14: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
13: Ok, ordiniamo subito.
14: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 14:43, Leo Vicari quasi gol. come vola il Ficcio con le persone che condividono con te il fardello. Buon pomeriggio Francesco. Ciao mister.
0: Ciao Leo, buongiorno a tutti.
1: Mi sono collegato al momento in cui ho sentito, e da queste poche proprio al gol di Ordo. Andre, ci fai caso?

0: adesso che lo stadio è più pieno negli ultimi anni è più facile, quando lo stadio ci andavano i fedelissimi, 15.000 fedelissimi, era diverso, ecco, dovevi stare proprio in mezzo a una zona molto popolata. Ma ti sei reso conto magari in questi anni con la Champions del boato del Dallara?
1: Ma guarda, ti dico una cosa, io premetto, sono una persona, come mi chiama mia moglie, un po' strana allo stadio, perché non lascio mai trasparire grande entusiasmo. Io vedo la partita in maniera distaccata, nel senso che la vedo più come allenatore, cioè mi piace vedere certe cose, quindi non ho mai fatto caso all'esultanza dei tifosi. È logico che lo stadio adesso, che è quasi sempre sold out, ha una ripercussione, una proprio anche a livello morale delle persone, incredibile.
0: Vero.
1: Cioè,
0: vero,
1: mi spiego, la gente proprio è inebriata dal Bologna, cioè, e quindi sai, mi piace, però ribadisco, quel giorno lì mi è rimasto impresso per tante cose.
0: E al Palasport come la vivi, Andre?
1: Uguale.
0: Ah, ecco.
1: Allora, diciamo una cosa, io non sono mai di quelli che, cioè, mi alzo in piedi quando c'è un canestro bello, quando fa canestro la mia F, sono uno di quelli, però non sono di quelli partecipi che insulta l'arbitro, che si attacca la pantella, perché insomma devo avere anche un certo tipo di contegno, visto che lavoro per una certa persona, quindi però devo dirti, sono più, passami il termine, più scatenato in trasferta.
0: Ok.
1: Perché in trasferta sono più libero, però attenzione, dove si può, certo che se vai in campi del sud e roba varia, insomma devi
0: saperti comportare,
1: bisogna sempre saperti comportare,
0: certo.
1: Per non provare delle problematiche.
0: Qual è il campo? Sì, anche perché poi io lo dico, ragazzi, non si deve mai, non si devono esacerbare gli animi tanto da dover mettere paura a delle persone, però ha ragione Andrea, bisogna sapersi comportare e dobbiamo sempre renderci conto quando siamo in casa d'altri. Che hanno il dovere dell'ospitalità, sia chiaro, però è a casa d'altri.
1: È verissimo quello che dici. Io ti dico, forse andando avanti con l'età sono sempre più tranquillo. Io mi ricordo con la Fortitudo che feci proprio il maraglio ai massimi livelli.
0: Sembra coerente.
1: Quando ci fu diciamo le finali playoff, ma non la finale, una serie con Napoli,
0: certo.
1: Quella dove
0: 2006
1: insomma,
0: bravissimo, semifinale, insomma, 2006. Semifinale 2006, perché poi andiamo in finale con Treviso e perdiamo con Treviso la quinta,
1: tanto sì, per cambiare,
0: sì, sì.
1: E io mi ricordo che non so se il pivot era Bagaric o Vrankovic,
0: no,
1: che su una palla
0: era,
1: due
0: non era Vrankovic, non era Vrankovic, era Bagaric, direi, sì.
1: Era Bagaric. Ecco, su una palla due al fischio iniziale trovarono già da dire,
0: sì,
1: quindi
0: sì.
1: Fu una trasferta, furono delle partite abbastanza, e io loro avevano un direttore con i capelli bianchi, un direttore sportivo, non lo so, che si lasciò andare. Io guardavo la partita in TV perché non ero ancora il tifoso che potevo andare in trasferta, roba varia, e quando Napoli arrivò a Bologna, io lo aspettai all'ingresso del tunnel e mi misi proprio lì vicino per dirgli della robaccia. Ecco, lì mi sono un po' vergognato.
0: Non si fa, vabbè, ok. Fu una serie che il tifoso

0: Fortitudo che può raccontarla oggi non se l'è mai dimenticata, cioè
1: no, assolutamente,
0: tanto più che la Fortitudo arriva in finale spompa, cioè poi Treviso era forte,
1: sì, sì.
0: Treviso forte, ma anche noi eravamo forti, cioè quindi noi arriviamo arriviamo spompi.
1: Avevamo Diavara, avevamo Diavara, avevamo
0: Mancinelli, Bellinelli, Becirovic.
1: Mancinelli, Bellinelli, mamma mia, avevamo uno squadrone, però siamo arrivati a quella partita lì logori psicologicamente.
0: Ah sì sì, perché ne abbiamo vinte due in casa noi, due in casa le hanno vinte loro, siamo arrivati alla quinta qua, c'era Morandé che faceva canestro da tutte le parti di loro, sì sì, una serie anche quella da far vedere e rivedere, cioè quando uno dice uno spot per il basket, quello è stato uno spot per il basket, con tutti gli annessi e connessi, tutti gli annessi e connessi, quindi anche le tensioni, ecco. E bravissimo il pubblico, per me, bravissimo il pubblico, anzi le due tifoserie erano anche, non dico gemellate, però mi sembra ci fosse un'amicizia tra le due tifoserie, quindi pensa mo se non c'era neanche l'amicizia tra le due tifoserie. E, ciao, il gol di Bresciani a fine partita di Bologna-Chievo, quello fu un boato da urlo, dice Marco da Casalecchio, vero, vero.
1: Verissimo, verissimo, è logico che ti ricordi quello che è successo poco tempo fa, cioè io quello di Bresciani non l'ho mai resettato, però in questo momento mi ricordavo più quello di Orso, sì. Quello di Bresciani quando Bologna andò in Serie A è rimasto indelebile, cioè proprio nelle nostre menti, ma te ne potrei dire tanti di gol che mi ha fatto, cioè come faccio a non ricordarmi il 2-2 di Perugia dove Cresci salutò Bagni alla fine del primo tempo,
0: ah, in casa col Perugia 2-2. Qua
1: sì, Perugia, certo, ma ce ne sono tanti per uno come me che ho 67 anni e quindi sono 57 anni.
0: No, certo, è che proprio anche la nostra memoria ci fa. La nostra memoria non è che la comandiamo per forza, no? Quindi quando andiamo a pescare qualcosa, qual è la prima cosa che ti viene in mente? Ma succede anche con le persone, cioè qual è la prima cosa, il primo gol che ti viene in mente? Non facciamo un processo analitico, lì andiamo a istinto,
1: esatto.
0: Guarda, l'altro giorno tu hai mai rivisto, Andre, la traversa di Castaldo? Bologna-Avellino 2-3.
1: No.
0: Allora, neanche io.
1: Ah, sì, sì.
0: Io non l'avevo mai rivista. Cioè, mi è capitato l'altro giorno di, ho letto una cosa, di andarla a rivedere. Ma io non me la ricordavo assolutamente così. No. Io credevo fosse molto più.
1: Io me la ricordo. Io me la ricordo, Leo, perché chiusi gli occhi. Chiusi gli occhi perché secondo me la palla andava dentro, invece.
0: Ma era un'occasione enorme stata. Cioè io me la ricordavo diversa. Me la ricordavo che lui era stato bravissimo a girare quella palla che poi prende la traversa. Ma invece è lui da solo davanti, esatto, alla porta aperta praticamente, perché c'è poi solo da Costa, però
1: sì, uno non poteva dire sfortuna, no, quello è gol sbagliato,
0: quello è un po' il gol sbagliato,
1: invece sfortuna è il colpo di testa col Pescara e la San Traversa. È sempre dalla parte della curva Bulgarelli e che ci salvò e noi insomma venimo in Serie A,
0: sì, sì,
1: con una squadra di zoppi, squadra di zoppi, perché sì, avevamo uno che aveva una cavigliera doppia, uno aveva una corsiera, l'altro aveva un braccio legato, cioè mi sembrava i rappresentanti della Zopax, e cioè proprio un Bologna incerottato che alla fine andò in Serie A grazie anche alla traversa del Pescara.
0: Sì sì, Sansone e San Traversa quel giorno lì, Sansone due santi in 10 mezz'ora,
1: 10 per una doppia espulsione di Mbaye Baie e decretata dall'arbitro Fabbri di Ravenna. Non me lo dimenticherò mai, Fabbri di Ravenna.
0: Ah no, ma Andre, non ce lo dimenticheremo, però quel giorno lì fece quello che doveva fare, cioè l'espulsione.
1: Sì, no, ma io non me lo dimenticherò mai, perché alle sue prime armi mi arbitrò in promozione, quindi non me lo dimenticherò, la sua spocchiosità, ecco. già allora, come invece devo fare i grandi complimenti, anche perché è un amico, all'arbitro Prontera di Bologna, che anche lui era in promozione, erano le prime partite e si capiva già che era un signore di arbitro.
0: Bella. Andrea, ho tanti messaggi e pochi minuti per te, allora, per noi. Allora, ti leggo questo. Per il Bologna del ritiro, a ranghi attuali, Andrea, quanto saranno importanti i pieni recuperi di Elazzuzzi, fisico, e Pobega di fiducia? E poi ci dice buon luglio, buon agosto. Grazie, Andrea, grazie. Andrea.
1: Ma allora, Elazzuzzi è un giocatore che per me in questo Bologna qui ci può stare. Speriamo che sia a posto fisicamente. E Pobega io non l'ho mai considerato un rincalzo, mai, perché è un giocatore, un centrocampista a tutto tondo, cioè nel senso che è un centrocampista che fa della legna. È un giocatore con i piedi discreti, ma soprattutto un centrocampista che fa gol, perché lui attacca l'area come Ferguson quando giocava in un'altra posizione. Quindi per me Pobega è un giocatore incredibile, che a me piace molto, perché io ho dimenticato l'espulsione di Roma con la Lazio, che tutti hanno detto ma le mat, quelle le mat,
0: sono già passati non due anni anche sì, direi che
1: a Bologna la gente non si dimentica, e questo è un nostro limite, purtroppo.
0: Salve mister, quello degli allenamenti del Bologna a Casteldebole con mio padre è uno dei ricordi più belli della mia infanzia. Ancora ricordo Marronaro che mi abbraccia quando mio padre gli dice che mi chiamo Lorenzo come lui. Come il calcio sia potuto diventare in pochi anni così anestetizzato e così lontano dai tifosi, faccio fatica a spiegarmelo. Mi chiedo cosa ci hanno guadagnato le società, almeno hanno avuto benefici tagliando il cordone ombelicale coi tifosi. Andrea, ti sei reso conto che c'è più freddezza nei confronti del tifoso?
1: Ma io, guarda, devo dirti una cosa, che mai capirò il motivo di questi allenamenti a porte chiuse, mai, perché sentire il calore dei tifosi anche negli allenamenti è secondo me una cosa importante. Quindi è diventata una moda, ha cominciato una squadra, poi dopo a ripetizione tutte le altre.
0: Anche a me sembra.
1: Però io sinceramente non... la cosa bella era andare a vedere la partitella del giovedì, se non era Casteldebole in provincia, ma era una cosa bellissima. Io mi ricordo, Leo, che con il mio 12 Morelli fui ospite del Bologna di Carletto.
0: Dai, veramente?
1: E, sì, andammo là, primo tempo Bologna 0, 12 Morelli 2. Con Scarafoni che faceva l'arbitro. E Mazzone alla fine del primo tempo disse in romanesco, non me lo dimenticherò mai: au, ve rendete conto che vi starò per culo questi qui?
0: Io... retrocedemmo quell'anno, dire, ecco.
1: 6-2, però 6-2 per il Bologna alla fine.
0: Ok, però ci sta.
1: Un'esperienza bellissima con la tribunetta tutta piena, e anche per i miei giocatori rimase, ne parlammo per 15 giorni di fila.
0: Bello, bello. Ovviamente dovevate andare piano, vi hanno detto di andare piano, facevate interventi.
1: Ci dissero, mi raccomando, i contrasti evitiamoli, quelli duri, però siccome i miei giocatori erano dei succoni, testoni, e loro fecero la partita della vita, la pagammo la domenica, perché chi giocava col Bologna dava tutto il giovedì, la domenica certo, prendeva due gol. Infatti noi regolarmente perdemmo la partita la domenica.
0: Però ci sta, Andre, ci sta, cioè è stata un'esperienza che raccontano ancora i nipoti.
1: Solo entrare dentro al centro tecnico, andare negli spogliatoi e soprattutto fare la foto di rito, che io tengo gelosamente nei miei ricordi, beh, fu un'esperienza. Poi io con Carletto e mio padre avevamo un rapporto bellissimo, andavamo a Borgo Panigale all'hotel a salutarlo, persona che io ho voluto bene e gli vorrò sempre tanto tanto bene.
0: Noi vogliamo bene a te, Andre, grazie anche per quest'anno.
1: Beh, cosa dire, sono io che ringrazio voi della pazienza che avete avuto, soprattutto di passare quell'oretta che non mi fa pensare a nient'altro. Quindi grazie a voi, grazie alla collaborazione, grazie alla radio, grazie al direttore e grazie a Luque.
0: Grazie Andre, sei magico, buon tutto. A presto.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao. Mi fermo, arrivo tra poco con voi.
2: Quasi Gol, presentato da
3: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
4: Parola di Riccardo Orsolini.
3: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
5: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
6: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Merqual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
7: Et che pe, u carot.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
8: Due ball, due strike, dai Fede. Va a casa. Legna, legna, legna, Celli. E legna, Celli, legna, Celli, legna, Celli.
9: E grazie, Andy Celli.
8: Federico Celli. Grande slam. Quindi sparecchio.

0: Grosseto, presentato da
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ogni Duval, Unical, Beretta e Silver.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Scopri l'estate a Valles e nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
3: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
4: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
5: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
6: No, io lassù non ci salgo.
7: Neanche io, soffro di vertigini.
8: Manutenzione in altezza?
9: La parola d'ordine è sicurezza.
8: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisulfunebologna.com.
10: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
11: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
10: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
11: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
10: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
12: Deghi arredare casa?
13: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
14: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
15: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
14: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
16: E te lo porto io!
14: Deghi provare!
12: Deghi fidarti!
16: Perché se non Deghi, non ci credi!
17: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
18: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
19: Ma dai, è immortale!
18: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
19: E dove sarebbe questa meraviglia?
18: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
19: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
20: Ciao, come stai?
21: Vado a fare un tagliandino.
20: Ok, ma stai bene?
21: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
20: Ma Levante è una carrozzeria.
21: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
20: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
21: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 15.06, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, è l'ultima puntata con la mia conduzione. Ci fermiamo, poi qualche settimana. C'è l'estate, è cominciata, lo sappiamo, no? Da una ventina di giorni l'estate, poi per quello che è il caldo magari è cominciata anche da un po' di più. Io volevo farmi un regalo, voglio farvi un regalo, perché quando dico estate ci sono dei rappresentanti, ci sono dei protagonisti, dei santoni, dei guru, dei capitani, no? Che ci ricordano con la loro arte, con la loro musica, con la loro presenza, per quanto mi riguarda, che è questo tipo di stagione qua. Lui lavora tutto l'anno, però noi l'abbiamo conosciuto con un certo tipo di attitudine che per me ha moltissimo a che fare con l'estate. È un amico della nostra trasmissione, era da un po' che non lo chiamavamo, sono contento di avere con noi Gianni Drudi. Ciao Gianni.
1: Ehi, ci stai? Facciamo picchi picchi insieme, vai Leo! Oh! Buona estate a tutti!
0: Grande Gianni, come stai?
1: Siamo un po' caldi, caldi, calienti, 39 gradi all'ombra.
0: Ma tu però no, però tu stai un po' in quota, no? Mi ricordo che tu vivi un po' in quota, è un po' più fresco da te.
1: In quota è no. Sempre caldo.
0: Ecco, perfetto, perfetto. Com'è la tua estate, Gianni?
1: Allora, è un'estate bella come sempre, come dai, nuovi dischi, nuove canzoni, concerti, insomma ci divertiamo. Domani sera per esempio sarò in quel di Pavia a Retorbido per un grande Remember, farò tutti i miei successi come sempre, ci divertiremo. Poi quest'altra settimana siamo sempre al nord, vicino Como, a Tavernario, mi sembra, Tavernario, un paesino proprio vicino il lago di Como, e andiamo avanti dai, con tanti spettacoli, anche con Euforia 90, sai, adesso sono ritornati i grandi successi degli anni 90, quindi il 24 di luglio saremo in quel di Pedina, Morfasso, Piacenza con Euforia 90.
0: Non ti fermi mai Gianni, tu non ti sei mai fermato tu, no?
1: Sì, perché se mi fermo poi sai non riesco più a ripartire.
0: No, qual è il tuo rapporto con l'estate, a parte tutto, cioè ovviamente periodo di lavoro, no? Però il tuo lavoro è anche particolare, cioè tu devi lavorare anche d'inverno, ma qual è il tuo rapporto appunto con la stagione più calda, con la stagione della Riviera, con la stagione sono curioso.
1: In inverno produco, faccio canzoni nuove con nuovi collaboratori, con vecchi collaboratori, con Alain DJ, Max Foglie per esempio, è uscito Ballo di Gruppo, che nella Hit Mania Estate 2026
0: è su Hit Mania Dance, è vero,
1: questo Ballo di Gruppo italiano da ballare, e su e giù, e quindi ci divertiamo anche con questi ragazzi. Poi sai, le serate, i dischi nuovi, le interviste con gli amici, con te, con tante radio che mi vogliono bene, che passano ancora la mia musica, e quindi è un'estate piena, ricca di lavoro ma anche di divertimento, ecco, perché il nostro, diciamolo, ci divertiamo più che un lavoro.
0: E tu sei sempre super disponibile però Gianni, perché tu oltre all'artista sei anche una persona, può essere il giorno che ti svegli col piede sbagliato anche te, però noi ti abbiamo sempre trovato super disponibile. Ho parlato anche prima con il mio amico Andy Persico, che ha condotto Mezzogiorno Rosso Blu prima di me, ha detto che ti ha incontrato un giorno in autogrill e ti è saltato addosso praticamente, ecco. Quindi cioè, è una cosa che tu metti in conto questa, no? Che tu sei.
1: Sì, ma è bello anche dai, incontrare amici, fans, colleghi, ammiratori, insomma, che vogliono così fare una foto, un selfie. Adesso è l'era del digitale, dei selfie, della musica digitale, quindi abbiamo imparato anche questo mestiere.
0: È anche l'era di WhatsApp, che nella tua canzone.
1: Allora, la mia canzone, l'ultima, il mio singolo dell'estate, sì, da solo, sì. Non mi ha cagato di striscio, perché è una storia vera, in quanto tempo fa così siamo andati al mare con degli amici un po' temperati come me, e quindi con qualche ragazza, insomma, abbiamo cercato di scambiare quattro chiacchiere.
0: Certo,
1: non ci ha cagato di striscio, allora abbiamo fatto la canzone, non mi ha cagato.

0: ay, what's up, long timposo, parla.
1: Una canzone di denuncia, una storia vera, Gianni. Questa.
0: Andatevi a vedere il video, che è bellissimo, simpaticissimo, al di là della canzone stessa, ma ci sono delle scene carine, insomma, dai. Ci siamo divertiti in quel di Cesenatico.
1: Sul ecco, l'ho visto il video e mi chiedevo se eri a Ravenna. No, sei a Cesenatico lì.
0: Cesenatico, okay. Sul molo, insieme a tanti amici, amiche, colleghi, insomma, c'è anche Celestino dei Single in Tour, che è un mio amico e fa tante serate in giro per l'Italia. E canta sempre "non mi han cagato di striscio".
1: No, ma ti entra dentro, eh? Questo è un ritornello che ti entra. Attenzione, Gianni, che questa poi. Quanto ci metti a girare un video?
0: Beh, una giornata, dai, con tranquillità.
1: Ok.
0: Con tranquillità, dalla mattina fino al tardo pomeriggio. Adesso c'è mio nipotino che mi sta bussando alla porta. Io ho un nipotino che ha 5 anni, quindi sono nonno.
1: Bella. Ti diverti?
0: Sono nonno, si chiama Lucio. Lucio, vieni.
1: Grande,
0: e
1: Lucio.
0: Quindi, dai, ci divertiamo a fare anche i nonni adesso, vedi com'è.
1: Yeah. Allora, Gianni è nonno. Fichi è nonna come canzone, come invecchia Fichi, come procede Fichi?
0: Ma abbiamo fatto in tante salse, come si vuol dire, no? A parte l'originale, abbiamo fatto rock, abbiamo fatto in inglese, cantata dai come che si chiamano quei ragazzi, e poi abbiamo fatto in francese "I tu veux faire fiki fiki avec moi", l'abbiamo fatta in spagnolo "hey, quiero hacer fiki fiki conmigo, hagamos fiki fiki ora", insomma, in tante versioni. E procede bene, sì, dai, dove vado, ecco. La devo fare un paio di volte sempre. Poi con DJ Osso abbiamo fatto un remix qualche anno fa, molto bello, che passano tutti i DJ nelle discoteche.
1: E tu ci sei sempre affezionato. Mi ricordo qualche anno fa che mi dicesti è amore con Fichi Fichi, ma delle volte vorrei anche non essere ricordato soltanto per quella. Però ci si fa pace, poi col grande successo ci si fa pace.
0: Sì, e poi dopo a volte dico, e meno male che è arrivata Fighi Fighi, perché altrimenti poi io ero un cantautore di piano bar, cantavo le mie canzonette anche un po' romantiche, no? Poi quando ho fatto, no, prima di Fighi Fighi ho fatto La Pantera, che aveva quello slogan.
1: È la mia preferita, la mia prefe.
0: Se no, ti prendo bella gnocca, giuro che ti faccio secca. E quello è stato un po' un apripista di questo genere un po' scanzonato italiano, come estivo. Ecco, estivo.
1: Com'è che faceva poi ti cercherò nel mare e ti verrò a salvare?
0: Ti getterò.
1: No, bellissima La Pantera. Gianni, io ti ringrazio per essere stato con noi. Ti auguro buon'estate. Ce l'auguri.
0: Grazie,
1: anche tu a noi. Ci tenevo che ci fossi qua con noi.
0: Buona musica, sintonizzati sempre. E allora ci vediamo in giro per l'Italia. Viva l'estate, viva la vita e buon fichi fichi da Gianni Drudi.
1: Grazie Gianni. Ciao.
0: Grazie,
1: grande. Ciao, saluta a Lucio anche.
0: Ciao.
1: A presto. Ciao. Grande. Ci siamo regalati un Gianni Drudi, ci siamo regalati. Ah no, ragazzi. Cioè ti entra dentro. Dai. La versione che avevi fatto prima in pubblicità non era così soft,
2: no, era un po' di toni un po'
1: soul,
2: più R&B, più
1: ecco,
2: più
1: sì,
2: avanti,
1: era house praticamente. E, anche guarda che se ascolti due volte in
2: fichi
1: più
2: fichi al contrario ti appare la formazione, no, di Bologna Frosinone.
1: Esatto, sì. Se ascolti, non mi ha cagato di striscio l'ultima, già, guarda che quel ritornello lì.
2: Sì, ha qualcosa che.
1: Quel ritornello lì. Poi ti ha anche dedicato La Pantera.
2: Certo.
1: Insomma, se ti prendo bella. Bello sapere che prima di Fighi Fighi c'era La Pantera, esatto. Ma che è la mia preferita in realtà. Cioè, vabbè, Fichi Fichi ovviamente, però La Pantera è la mia preferita come melodia. Ci chiedono a quando una collaborazione o un featuring tra Gianni e Henry Fagiano. sarebbe tanta ma tanta roba. Io temo che Gianni sia anni 90, mentre Enrico Faggiano anni 80. Dovremmo fare una serata, esatto, in cui 80-90, come quelle compilation che non sai molto dove vogliono andare a parare. Secondo me Henry Faggiano rifiuta. Poi se qualcuno glielo vuole dire, io sono pronto. Mi hanno detto che Gianni ha partecipato alla creazione della canzone per il Gabbiano Adriano. È vero? Che cos'è il Gabbiano Adriano?
3: Non lo so.
1: È una gag, cioè giuro, non è, ho letto questo messaggio, non so che cosa sia, non so se, se è una gag, lo prendo però per un messaggio di affetto nei confronti di questo, di questo cantautore, perché Gianni Drudi è un cantautore, eh? Cioè, poi noi tendiamo ad essere sempre un po' degli incasellatori, dei categorizzatori, tendiamo a creare dei personaggi a seconda di una cosa che loro hanno fatto, e quindi saranno sempre quelli che hanno fatto quella cosa. Però Gianni Drudi ogni anno viene fuori con un disco nuovo praticamente, sforna continuamente delle canzoni, e con Fichi Fichi, per chi aveva, diciamo, dalla mia età in su, in quell'inizio anni 90 in cui Mai Dire TV ci faceva sbellicare dalle risate, è stato un protagonista indiscusso e indiscutibile per quanto mi riguarda. Ha segnato un'epoca, e forse quando abbiamo nostalgia di tutta una serie di cose che vorremmo fossero durate di più, forse delle volte dovremmo scendere a patti col fatto che ci avevano dato il massimo. E per me quei 3 anni, se non sbaglio, di Mai Dire TV sono stati una puntata più bella dell'altra. Tirare un po' troppo la corda, fare le cose sempre comunque, certo mi sarebbe piaciuto fosse durato di più, però mi è piaciuto la qualità e le risate che mi ha dato quel programma lì. Mi fermo, arrivo.
4: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
5: Due ball, due strike, dai Fede. Va a casa. Legna, legna, legna, Celli. È legna, Celli, legna, Celli, legna, Celli.
6: È grande, di Celli.
5: Federico Celli. Grande slam. Quindi sparecchia.

0: presentato da
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ogni Duval, Unical, Beretta e Silver.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
5: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
4: Questo finché non passi a Eolo.
6: E allora tutto diventa più...
4: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
9: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
8: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
9: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
8: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
10: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
11: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp

0: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
1: Dimmi.
0: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
1: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
0: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
1: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
0: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Le 15:23 con Leo Vicari, quasi gol, ancora buon venerdì, ci siete voi, grazie al 366-402-4022 e vado a salutare una persona a cui voglio un bene dell'anima e che...

0: porta.
1: Sì, sì, facciamo che sei a Valencia. Massimo Maccaferri.
2: Sono Denia. Senti che bel applauso. Sono, non sono a Valencia, sono a Denia. Sulla Costa Blanca.
3: Sì, Denia mi dicono che costi un po', no? Costi
2: Denia,
4: ma ci sta ascoltando?
3: No, no, guarda che boomer.
4: No,
3: io qua davanti ho due boomer. Io sto scrivendo a Gianni Drudi. Gianni Drudi ha risposto.
2: Chi è che sta ascoltando?
3: No, Simo e la Fra. Sto scrivendo a Gianni Drudi. Gianni Drudi mi ha risposto e loro credono invece che lui abbia scritto sì perché abbiamo presentato Massimo Maccaferri.
4: Cioè, no, era una cosa incredibile, certo, se ovvio. No, capisci? Era una cosa incredibile. Cioè, Macca viene presentato e Gianni Drudi che scrive sì, finalmente Macca. Era una roba bellissima.
2: Grazie, Gianni.
3: È andato effettivamente così. Che rapporto hai con Gianni Drudi, Macca?
2: Ma non lo conosco, però lo conosco di fama naturalmente e sono stato
3: anche lui
2: fra quelli che hanno cantato anche dal vivo, diciamo, nelle mie serate.
3: Hai fatto fichi fichi?
2: Chiaramente
3: hai fatto fichi fichi?
2: Beh, fichi fichi chi non l'ha fatto, chi non l'ha
4: ma in
2: certo,
4: che senso?
3: No, dico piano bar.
4: Ah,
3: Piano bar, certo, insomma, nelle serate di Macca. Cioè, te la chiedevo.
2: La signora Bolognini.
4: Signorina.
2: La signora Bolognini. Signorina Bolognini deve saltare su.
4: Ah. Non ero io.
2: Abbiamo una persona paravuelta perché una persona.
3: Sì?
2: Signor, un
3: sì?
2: Signor,
3: no, no, ma stavi andando bene.
2: Paravuelta
3: per girarsi.
2: Ah, grazie.
3: Per girarsi, prendiamo una persona per girarsi.
2: Per girarsi, sì. Certo, perché se non si gira, parla da un'altra parte, non si capisce.
4: Lo sai.
2: Vabbè, comunque, tornando a Gianni.
3: Guarda, c'è l'oroscopo della Vergine di questa settimana che diceva una cosa simile, però è l'oroscopo Osè.
4: Ma che
2: girarsi, se mi chiedi 30 cose, come faccio a ricordarmi?
4: No, Macca, te ne chiedo io una cosa importante.
2: Ti
4: chiedo,
2: sì, ecco,
4: tu lo sai perché la giraffa non si gira? E che si gira a fa?
2: Che si gira a fa?
5: Molto bene.
2: Beh, direi che l'avevo già detto nel momento. So che fai la domanda e non aspetti la risposta.
3: È vero, questo un po' è vero.
4: Perché è una battuta.
3: Sembra che voleva dirla lei a tutti,
4: certo.
3: I costi, è vero.
5: Bella, Macca, sì. bella.
2: Lo doveva dire così. Grazie. Comunque, tornando a Gianni, sì, sono ancora un fan di Gianni Drudi.
3: Noi siamo
2: sì, i fan
3: di Massimo Maccaferri. Macca, dai, dimmi cosa c'è, Simo?
4: Tornata la foto di Macca.
3: Ah, è tornata la foto di Macca in televisione.
4: Dove sei?
5: Macca, grazie. Ibiza. No, a Ibiza o a Formentera? Dov'è?
4: Non so,
2: no,
4: se...
2: è Santo Domingo.
4: Quando mangiava l'agosta, è vero, sì.
2: Anche ora.
5: L'anno
2: quando
5: scorso.
2: Potevo mangiare l'agosta.
5: È dell'anno scorso.
2: Sì, quella lì ha 25 anni quella foto, è quella con gli occhiali, quella solita con la palma,
4: sì.
2: Dietro, cioè, con le palme, cioè,
4: con la
2: lì.
4: Piscina,
2: sì,
4: bordo piscina.
3: È del 2001.
2: 25 anni, guarda.
3: Del 2001.
2: Te l'appoggio lì a 25.
3: Cosa mi appoggi, esatto. Io a 25 anni? Ma
2: no, cosa? No, a parte che era poi il 26, era nel
3: 2000.
2: Sì, ciao, facciamo poi i conti. No, ah, non è stato nel... Vabbè, è lo stesso, dai.
3: No,
2: vabbè,
3: no,
2: diciamo,
3: mi interessa.
2: Siamo per... No, mi ricordo adesso la data, per quello che se non facciamo più casini e basta. Comunque, una foto vecchia, ecco, perfetto. Allora, io mi ero preparato...
3: Già questo è buono, sì, ok.
2: Mi ero preparato,
3: sì.
2: Su Kessler. Perché fra... Come si chiama quello... Mi ero preparato
3: il nuovo,
2: su Kessler,
3: il nuovo della Virtus.
2: È un fenomeno, penso.
3: Il nuovo della Virtus.
2: Il nuovo della Virtus, okay. Ma signori, ma chi è che non conosce Gianni Drudi? Chi è che non conosce Gianni? Ma Kessler, sinceramente, ne conoscevo due di Kessler,
3: sì,
2: ma poverete,
3: sì,
2: non
3: sì.
2: Ci sono più, poverina. E quindi no, vabbè, scherzi a parte, di che cosa parliamo in questi
3: no,
2: tre minuti?
3: Allora, io ti vorrei no. Allora, io ti vorrei chiedere quale no, prima abbiamo
2: Ma
3: parlato.
2: Non c'era
3: sì?
2: Non c'era Giancarlo?
3: Giancarlo. Dov'è? È dopo. Perché spoileri le cose?
2: Ah, cioè, perché io pensavo di
3: No, te l'ho detto questa mattina, no, che c'eri tu. No.
2: Non mi ricordo. Ma da stamattina adesso io non so nemmeno dove sono stato, cosa ho fatto, quanto ho di pressione, non so niente, capito?

0: Allora, Mac, qual è il tuo rapporto? Dimmi. Se ci fossero gli allenamenti aperti, ecco, ti piacerebbe tu andare a vedere gli allenamenti del Bologna? Ci andresti ogni tanto? È una domanda che abbiamo smesso di farci, come tutte le cose che noi prendiamo un po' per assodate, no? Cioè, non si va più a vedere gli allenamenti, basta, finito. Qualcuno, no, ma i signori non ci vanno più, quelli, i 10 che ci andavano prima. Magari al giorno d'oggi ci andrebbero più persone, però abbiamo dato per assodato che non si va più all'allenamento, come abbiamo dato per assodato che non andremo mai più sulla Garisende, sull'Asinelli, praticamente, più o meno, no? Ecco, come cosa. Quindi, noi diamo ogni tanto...
1: Perché una è meglio di no. La Garisenda è meglio di no, però intanto poi vediamo, speriamo bene, ecco.
0: Ah no, certo. Quindi, certo, però no, ma dico, uno dice occhio nudo, uno dice
1: è una domanda logica e giusta quella che hai fatto, anche perché purtroppo siamo abituati a non andarci più, quindi ci passa anche il pensiero di dire facciamo un salto a vedere l'allenamento, ecco.
0: È vero, quando non facciamo le cose per tanto tempo ci passa il pensiero, è vero.
1: Ci passa il pensiero, poi sapendo che di non poterlo fare o solitamente non farlo spesso, ecco, può cambiare anche l'idea, quello che dobbiamo fare, che vorremmo fare. Io ci sono stato diverse volte, chiaramente, tanti anni, che era molto bello, però sinceramente adesso qualche volta potrebbe essere anche possibile andarci. Chiaramente lo facciamo passare un po' questo caldo che non ci interessa, perché loro, come si dice, la squadra sarà al fresco quando arriverà dopo Valles, quindi speriamo almeno, e quindi no, però sarebbe molto molto interessante, bello tornare.
0: Fammi il tuo punto sul Bologna.
1: Non so se tedesco.
0: Fammi il tuo punto sul Bologna di oggi. No, sicuramente non credo che oggi gli allenatori abbiano questa disinvoltura nell'aprire i cancelli. Fammi il tuo punto sul... Cioè, ti scoccia che non abbiamo ancora preso nessuno?
1: Sì, a me no, sai. No, abbiamo preso Ambaradam.
0: Non abbiamo preso.
1: Quando andai... L'ultima volta che andai a Roma ero proprio in via dell'Ambaradam, si chiama proprio così. Che
0: erano due monti. Che erano due monti, e quindi veniva dato il nome per chi ci finiva in mezzo, una cosa del genere, ecco. Ambara e Dam.
1: Sì, una cosa comunque. Ambara. Sì, e poi intanto abbiamo preso Folo Russo, firmato Lucumì, come si chiama? Orsolini ha firmato.
0: Sì, è tornato Freuler.
1: Freuler rimane anche da Linga.
0: La polemica di Massimo Maccaferri mi mancava, grandissimo ritorno.
1: L'ho fatto per due anni l'ho fatta sta polemica, e quindi posso farla ancora un po' per qualche tempo. Un giocatore che non mi è mai piaciuto, perché poi tanto, cioè, capito, gli auguro tutto il bene possibile, chiaramente. Abbiamo preso anche Markovic, abbiamo preso Unai
0: sì.
1: Si chiama,
0: sì, Unai Emery, sì, l'allenatore della Aston Villa abbiamo preso. Matteo, sì, dice,
1: comunque, ma... vedete, guardando,
0: ti voglio salutare perché l'ultima puntata eccezionale, grandissimo ritorno quello di Macca. Poi Macca, Zola, ti vogliamo bene così come sei, e sei un grande, dice Luca 72. Macca,
1: sì, ti ringrazio. Sei sempre così come sei, è una gran bella cosa, meglio di così. Uno dice, guarda, ti prendo per quel che sei, nel senso buono, voglio dire.
0: Certo.
1: E quindi grazie. E poi che abbiamo preso anche? Sto pensando ai nomi.
0: Ormai ha finito la squadra. Fortuna ormai ci manca solo l'americano. La Virtus ne presenta uno. Ne annuncia uno al giorno ormai.
1: No, ecco, però sono già quattro che hanno preso, sì. E poi ci sono i due italiani, ci sono quelli che sono via, poi speriamo che tornino. Cioè, parlo di Diarra e di. Tizia Caserin anche a fare la Summer League, una cosa del genere. Chiaramente non vedremo più aiutami.
0: Vabbè, ah, Edwards non vedremo più, cioè Edwards è difficile,
1: no, Edwards va bene, ecco, sì. dico no,
0: Yallo non lo vedete più.
1: No, Yallo non è anche quello, non lo vediamo. Niang volevo dire.
0: Beh, Paiola
1: è difficile vederlo. Paiola, ok. Però Niang gli auguriamo veramente, anche Paiola chiaramente, gli auguriamo tutte le cose più belle, perché Niang potrebbe essere un bel crack e fare una grandissima carriera, e comunque lo sarà. Chiaramente un grande giocatore, lo è stato, lo è. E lo sarà anche Paiola stesso, ecco, ovunque vada, diciamo così, ovunque tu sarai,
0: sì, no, io ti seguirò dai Bologna Ale,
1: seguirò dai Paiola Ale, facciamo così, ecco.
0: Ma anche hai un fioretto per quest'estate,
1: Stojkovic,
0: no, sì, sai che oggi quando ho letto del Bologna su Stojkovic sono andato a vedere se era il figlio di Dragan, sì, Stojkovic della Jugoslavia degli anni 90.
1: Infatti io pensavo che fosse proprio lui.
0: Lui era Dragan Stojkovic, che per le punizioni secondo me è ancora capace oggi di tirarle, sì, esatto.
1: Non era mica malaccio, non è, sì, come quando il povero Sinisa venne a Bologna, che dissero guarda che qualche punizione potrebbe anche calzare,
0: sì,
1: ancora,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: se
0: sì,
1: ti ricordi, no?
0: Abbastanza, beh, d'altronde sì, Ronaldinho Ravenna stato... no?
1: Però compro una partitina a Ravenna, l'andrei a vedere quasi, perché sarei curioso. Sì. Perché,
0: sono d'accordo con te. Mio,
1: ragazzi,
0: sono d'accordo con te. No, ma per vivere il momento, video, dai, sì.
1: Ma sì, ma ho un video bellissimo, un DVD bellissimo delle azioni più belle di Ronaldinho, quindi cioè non si dimentica un giocatore del genere.
0: Diciamo, Macca, che non ho ben presente quale sarà la formula con cui il Ravenna intende usare, scusa la parola, Ronaldinho. Cioè, i Regas si stanno già allenando, cioè il Ravenna si sta allenando, cioè, vedevo ieri stamattina vedevo le immagini. Io okay, capisco che Ronaldinho possa venire qua anche soprattutto come cosa pubblicitaria, poi però insomma devi avere anche
1: giocare,
0: esatto, cioè devi avere anche un minimo, no, di credibilità fisica, no? Quindi
1: sì, almeno sì, la parvenza, almeno quello, perché la classe c'è ancora, ci sarà ancora per tanti anni la classe, però le gambe, bisogna vedere se le gambe, cioè, reggono soprattutto la forza, perché io per esempio che se non mi rompevo il menisco,
0: se non ti rompevi il menisco tu cioè altro che.
1: Tanti, come, sì, come mezza Italia sarebbe stato, certo, giocato
0: posto di soldi,
1: però che sfiga però tutti i menischi, tutti in Italia venivano,
0: tutti i menischi, era un problema il menisco a quei tempi,
1: il menisco,
0: ecco,
1: era un problema.
0: Poi è arrivato Carlo Nervo ed è guarito in una settimana.
1: Perfetto.
0: Ti ricordi,
1: hai presente, se io ti dico un nome vediamo se sei sul pezzo sportivo. Sophie Cunningham, cosa ti dice?
0: Allora, Cunningham e gli Happy Days?
1: No, Sophie Cunningham.
0: No, mi sa che non andiamo d'accordo su quell'argomento lì, sai?
1: Non ti piace del basket femminile?
0: Non mi è piaciuto quel gesto.
1: Stai parlando?
0: Non mi è piaciuto.
1: Ah, non ti è piaciuto?
0: No, non mi è piaciuto quel gesto.
1: Ah, no.
0: No.
1: Ah, non ti è piaciuto, invece,
0: no,
1: per me è stata una roba allucinante, invece, perché se tu avessi visto le precedenti partite, quello che ha preso Caitlin Clark, da tutte le parti, forse avresti anche un'idea un po' diversa, perché è stata veramente massacrata.
0: Non è sport.
1: E la Cunningham
0: non è sport. Creare, sì, no, io penso, no, io penso anche alle conseguenze,
1: sì,
0: di quel gesto.
1: Cosa vuoi dire.
0: Io penso alle conseguenze, io penso a tutta l'emulazione che può esserci. Io penso che non debbano essere gli sportivi ad educare le persone, tantomeno i ragazzi. Però bisogna anche che si rendano conto che li vedono in tutto il mondo tantissime volte e che si dovrebbe evitare di creare conflitti così facili dal niente.
1: Esagerare, no? Di esagerare
2: con ti farò per il Ravenna adesso.
0: Ah, va bene, sì, sì, no, abbiamo detto, sì, sì.
1: Quello è importante.
2: Poi, quindi, cosa gioco?
1: Quello è importante.
2: Girone non è.
0: Certo, anche le regole. Mi sembra che anche le regole del calcio negli Stati Uniti vengono un po'. No, Macca, quindi sì.
1: Mamma mia.
0: Tu la vedi.
1: Mamma mia, che brutta roba che è successa, quella. Che brutta cosa che è successa, diciamo, nel calcio, nei mondiali. Vabbè. E comunque no, io la vedo in un modo che ho visto diverse partite, ho visto che cosa ha subito Caitlin Clark, solo perché è buona, solo perché è brava. E allora vabbè, forse sì, certo che Sophie Cunningham ha esagerato un po', ha fatto così.
0: No, però io trovo che
1: non
0: si
1: ha dato
0: debba...
1: non ha strozzato nessuno, ecco.
0: No, capito? Non ci mancherebbe, convinto. Però se mi dici ti è piaciuto, no. Ecco, tutto lì.
1: Ecco, sì. però allora, a parte il fatto che io l'ho seguito molto perché sono stato un po' di tempo in casa a guardare la WNBA, mi è piaciuto, un po' è stata anche pubblicizzata, quindi si sono viste diverse partite, compreso la vittoria del Liberty, eccetera eccetera. Però ho visto delle busserie in generale, sì. Delle busserie, ma in generale con delle robe che... Ma i maschi non lo fanno neanche, sì. delle robe, delle bussate che esagerate. Comunque, vabbè.
0: Ma noi giochiamo a carte ormai, noi bussiamo, strisciamo e voliamo. Macca, noi ti salutiamo. Ci vediamo il 24 di agosto.
1: Ci vediamo presto.
0: Ci vediamo il 24 di agosto, sì, qua in radio. Qua in radio 24 di agosto, io e te ci vediamo prima.
1: Ecco, okay. È quello che volevo dire.
0: Te ci vediamo molto
1: bene.
0: Prima.
1: Allora, forza chi?
0: Grazie, Gioia, amico.
1: C'è la Norvegia,
0: forza
1: c'è
0: noi, forza noi, Spagna. Forza noi che no, ne abbiamo bisogno.
1: Forza Spagna, Spagna.
0: Forza Macca. Ciao, amico.
1: No, Argentina.
0: Ciao, a prestissimo. Ciao, grazie di essere stato con noi. Ciao, ciao. Mi fermo, arrivo tra poco con voi.
3: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
4: Anche quest'anno!
3: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
5: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
3: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
8: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
10: Ma dai, è immortale!
4: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
10: E dove sarebbe questa meraviglia?
4: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
10: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
11: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
12: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
11: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
12: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
11: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
13: Avis Ravenna e i ragazzi di Via Angiolina ti aspettano all'evento dell'anno, il Bovelix, dove campioni e cialtroni si sfidano a beach volley in ricordo di Vigor Bovolenta. Cosa aspetti? Vieni il 10, 11, 12 luglio al bagno Obelix a Marina di Ravenna con noi, dove il vero Montepremi è un sorriso e un abbraccio a regalare tanta solidarietà. Un weekend che spacca, una missione che unisce. Tutte le info su www.bovelix.it.
14: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
15: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
16: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
15: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
16: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
15: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
16: www.sorcevannini.it.
17: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 15.47, Leo Vicari, quasi gol, ciao, siamo quasi agli sgoccioli della trasmissione di oggi, per quanto mi riguarda anche della stagione. Io voglio andare a salutare, a fare due chiacchiere, a fare parlare, a farci così divertire, pensare come sempre, a farci ricordare anche delle volte qualche tempo andato che però non smettiamo mai di ricordare. DJ Mandrillo, ciao Mandri.
19: Buon pomeriggio.
0: Come stai?
19: Mi senti?
0: Certo, benissimo.
19: Grazie.
0: Forte e chiaro, grande.
19: Sì, sì, Mandri. Sto benissimo.
0: Ti sento
19: spero
0: bene.
19: Spero non venga il temporale stasera.
0: Ma, no, appena non ti preoccupare, sì, viene alle no, no, no, viene alle 4:35, quando sono in motorino io viene. Non ti preoccupare.
19: Ah, perfetto.
0: È matematico.
19: Però insomma, mi ha telefonato mia zia che è l'Alpio. Sì.
0: Dove?
19: A Castel Daiano.
0: Ah, okay.
19: Anche Castel Daiano, temporale con grandine.
0: Peso.
19: Quindi speriamo di no.
0: Speriamo di no. Te, tu con mamma Marina.
19: Chiamato per...
0: Tu con mamma Marina sei apertissimo.
19: Quando
0: no?
19: Torni tu dalle ferie?
0: Sì, ferie.
19: Sì, siamo aperti tutte le sere.
0: Chiamiamo le ferie. In noi quasi gol con me, in teoria, torna sempre il giorno dopo che è cominciato il campionato.
19: Ah, benissimo.
0: 24.
19: Quindi
0: 24 agosto.
19: Metà agosto.
0: 24 agosto.
19: Bene, bene.
0: Te Mandri vai avanti? Te vai avanti con
19: Sì,
0: Sei
19: sì,
0: sei un
19: baluardo. Ci sono coloro che non vanno al mare e che magari hanno voglia di trascorrere una serata così, e allora noi siamo lì.
0: Grande,
19: noi
0: Mandri.
19: Siamo lì.
0: Grande Mandri.
19: Hai capito?
0: Mandri, com'è
19: ieri
0: cambiata?
19: Ho fatto anche una pubblicità nuova. Cosa?
0: Com'è cambiata Bologna? Come ti è cambiata Bologna davanti? Cioè, un tempo agosto era completamente vuota questa città, no? Oggi no.
19: questa città, ma soprattutto anche il tempo. Io mi ricordo che anni addietro, a Ferragosto, veniva una burrasca fine dei canditi, quindi negli anni 70.
0: Cioè finiva l'estate, tu dici, 70. Dopo Ferragosto?
19: Finiva l'estate, dopo Ferragosto finiva l'estate, dopo le cose pian piano sono cambiate, adesso un caldo porco.
0: Sì, va bene, ecco, è un termine tecnico che intendo comunque a prendere per buono. Sì?
19: Sì, sì, francese.
0: Qual è?
19: Ecco, e quindi...
0: Sì. Dimmi.
19: Dimmi pure.
0: Qual è il tuo rapporto con l'estate?
19: No, dimmi te. Il mio rapporto con l'estate, sì. Beh, io sai, penso sempre a domani, e domattina quando mi sveglio, grazie di essere qua e vado avanti. Sai, e tutti mi dicono, essendo stato un personaggio pubblico, forse lo sono ancora un po', ma ti ricordi quando venivo, ti ricordi quando ho fatto ballare tante migliaia di persone, perché l'ho fatto poi per tanti anni, e quindi i ricordi, ma i ricordi non tornano più, dobbiamo pensare che domani è già un altro giorno.
0: Però tu hai dato il massimo, no, Mandri, a fare il DJ? Cioè, tu non hai il rimpianto di dire, se andavo avanti altri 2 anni? Lo dicevo prima su una trasmissione che a me piaceva, che era Mai Dire TV, no? Che è durata 3 anni, mi sembra. E se fosse durata di più, probabilmente avrei goduto qualche altro anno. Però magari mollare quando sei all'apice della tua qualità ti conferisce una grande dignità, secondo me. Tu avresti voluto suonare di più di quanto hai suonato?
19: Assolutamente no, perché ritengo che bisogna farsi rispettare e non compatire. Ora, secondo me, soprattutto in un mestiere dove sei in mezzo ai giovani, non è che hai delle... Adesso quelli miei colleghi che ancora lo fanno sono... accettano quelli di 40, 50 anni, 60, ci sono le serate perché i giovani non vanno più a ballare, allora accettano queste cose. Io non le accetto, io credo che ci siano professioni come la mia che una volta che arrivi a una certa età devi dargliela su per lasciare spazio agli altri. Poi non avrei mai pensato che fossimo così decaduti come è successo, e lì bisogna fare dei mea culpa a tante cose, alla società, ai proprietari delle discoteche, al fatto che si sia lasciato troppo andare senza tanti permessi, tanti frivoli, e che tutti i ristoranti fanno anche musica e che so io, senza permessi, che se hanno solo il permesso della SIAE e dell'Impars, ma sai, se tu in un ristorante che ha 100 posti ne metti 300 a ballare, i bagni sono quelli, le uscite di sicurezza sono quelle, bisogna stare molto attenti.
0: Bello, Mandri, sì, giusto. No, è ragionevolissimo quello che dici.
19: Poi ci sono state delle colpe molto, molto grandi anche dei proprietari di locali. Le selezioni davanti a un locale è stata una delle stronzate più grandi. Tu umili la gente perché ha le scarpe da tennis, ma è un bravo ragazzo, è un ragazzo educato, e lo mandi indietro perché... con le scarpe oppure con i pantaloni non firmati, tu ma chi sei? Allora significa che adesso entri anche se hai il culo nudo.
0: Perché adesso devi buttare dentro, esatto.
19: Ma per anni hanno umiliato molte persone, non è che fosse colpa dei buttafuori, era colpa dei titolari che volevano fare determinate cose, e poi le liste, e poi l'entrata gratis, e poi il bere gratis. Ragazzi, si fallisce, la roba costa. Se tu hai il locale pieno ma bevono gratis ed entrano gratis, quando arriva il rappresentante al volo, dammi, ma io ho fatto entrare grazie, ma io frego un caso, me voi short. Hai capito?
0: Io, Mandrico, ogni volta che tu sei al telefono con noi, in diretta con noi, e di questo ti ringrazio, come lo sai, poi ce lo diciamo anche in privato, io ci tengo sempre a chiederti, visto che tu hai a che fare con decine fino a centinaia di persone tutte le sere, fora che al Merkel, ti chiedo, come stiamo?
19: Ma come stiamo? Stiamo un po' in bolletta perché purtroppo i soldi sono quelli che sono. Tu sai che tutto è aumentato tranne gli stipendi, che sono con l'Istat, che sono una cosa che fa ribrezzo. Tu non puoi pensare che cresce tutto di un tot e gli stipendi e le pensioni sono lì che aumentano di 15 euro o che so io. Ma che cosa fai con 15 euro? Delle pippe? Sì. Allora, se questa gente non si rende conto, poi ci sono tante cose, insomma. E quindi purtroppo prima andavano fuori più spesso, adesso vanno meno oppure prendono meno. Anche perché io per esempio credo di dare qualità, io non voglio fare come dei miei colleghi che scaldano la roba, tipo le tigelle sono scaldate e non fresche, da me è tutto espresso, io non voglio prendere in giro la gente che mi dà dei soldi buoni e non dei soldi falsi, ognuno poi ha il suo modo di pensare, io do quello che mangerei io, quindi... E poi invece c'è molti che vanno dove si spende molto poco, e dove si spende molto poco non so come fai a fare cassetta, cioè forse con un euro moltiplicato per 500 persone forse prendono dei soldi, oppure danno delle cose che non sono per me giuste.
0: Mamma Marina è conosciuta, mamma Marina pagherà a sé, dai, insomma, si determina.
19: Ma noi poi, sai, ognuno fa la propria gara.
0: Assolutamente, lo penso
19: non
0: anch'io.
19: Non è che possiamo piacere a tutti.
0: No, è che delle volte. No,
19: tutti.
0: Ma infatti, ma io... delle volte sembra che viviamo in una perenne gara a chi si decompone meglio, no? Cioè, in realtà, no, non è una gara.
19: No,
0: non è una gara.
19: Io faccio. Il mio lavoro e cerco di farlo bene, poi sai cosa vuoi che ti dica, sono scelte che premiano o non premiano, io credo che andare avanti la qualità premia, poi sai non lo so, perché poi i giovani vanno a seconda delle mode, sai, e quindi ci sono ristoranti che propongono cose alternative molto diverse e va bene così, bisogna stare aggiornati, poi torneranno i tortellini della mamma,
0: è tutto abbastanza ciclico. Mandri, ti lascio con facendoti fare, no, dimmi.
19: No, io conosco molti chef stellati che non vanno a mangiare nei ristoranti stellati, li va in trattoria a maniera la buona, però cose buone.
0: Mandri, un tuo commento sul Bologna, sensazioni?
19: Ma io mi fido molto del direttore sportivo, credo che, sai, il bolognese non si accontenta mai, il bolognese ha due difetti, uno che non si accontenta mai, l'altro che quando il Bologna vince perché l'altra squadra giocava male, non per meriti della squadra, molte volte criticano anche quando va bene. Io ho fiducia, fino adesso non sono stato smentito dal direttore sportivo, che purtroppo l'anno prossimo gli scade il contratto, spero che lo rinnovi fino ai 90 anni.
0: Beh sì, poi godiamoci quest'anno, no? Anche prima di arrivare l'anno
19: certo,
0: prossimo.
19: Tutti gli anni noi diciamo, ma chi è il comprelula? E poi dopo ha ragione lui. Quindi speriamo e cerchiamo di fare il tifo sempre per la nostra grande squadra, grande o piccola, è quella lì.
0: Ciao Mandri, mi fanno sempre emozionare i tuoi racconti, raccontati dal re della notte. Era un modo di vivere e socializzare meraviglioso, perché ci si parlava e non si chattava a un metro di distanza, Mandri.
19: Ah, lo so, adesso ci sono quelle barze lì. Le cose sono cambiate,
0: non
19: la
0: per
19: tecnologia.
0: Ecco, sì,
19: nel giro di 3-4 anni molti mestieri spariranno. E se non ti adegui,
0: anch'io.
19: Una volta ho litigato con un direttore di banca che gli ho detto che non, in questo momento non rispettano le persone anziane, perché che loro ti mandano lì a contatto con una macchina e in alcune banche non vengono neanche a insegnarti, credo che sia poco rispetto per gente che
0: è un tema.
19: Sì. L'anziano non è che è facile.
0: Leggevo la stessa cosa su altre cose, anche magari legate alla sanità. Digitalizzare tutto, bisogna che però mi dai anche un'educazione per poter utilizzare questo servizio. Perché se mi dai solo il servizio e non la possibilità di comprenderlo e di maneggiarlo, se ogni volta che una persona di 80, per dire, no? 80 anni deve andare al banco ma con suo nipote, è un problema.
19: Okay? Certo.
0: Ecco. Mandri, ti abbraccio, grazie.
19: Io ti ringrazio, ti auguro un buon riposo.
0: Ripetimi gli orari di Mammarina.
19: Tutte le sere, tranne il mercoledì, riapriamo il sabato a mezzogiorno, domenica a mezzogiorno, dal sabato dopo Ferragosto.
0: Grande, quando
19: prima siamo lì sempre operativi, perché poi noi dobbiamo rientrare dopo le ferie, comincia il campionato, noi abbiamo i 3 schermi da dare le partite.
0: Dai mondiali anche?
19: Certo.
0: Oggi alle 21 Spagna-Belgio. Grande Mandri!
19: Spagna-Belgio. A saluto
0: anch'io. Stai allegro, Carot.
19: Saluta tutti lì.
0: Ciao Carot, ciao, grazie. Mi fermo, arrivo tra poco, vi racconto di una cosa, di due cose che mi interessano.
20: Quasi gol, presentato da
21: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
22: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
23: Parola di Riccardo Orsolini.
22: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
21: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
24: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, Avert Totide, anche al sabato a pranzo.
25: Et che pe, u carot.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Nettuno Bologna 1.
28: Nettuno Bologna 1.
29: Nettuno Bologna 1.
20: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
30: Due stride, dai Fede. Va a casa. Legna Celli.
31: Grazie, Celli.
30: Federico Celli. Grande slam.

0: presentato da
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
7: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
6: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
7: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
7: www.sorcevannini.it.
8: Ciao, come stai?
9: Vado a fare un tagliandino.
8: Ok, ma stai bene?
9: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
8: Ma Levante è una carrozzeria.
9: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
8: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
9: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a €5,34. Scopri di più su conad.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Quello che abbiamo appena pianificato io e Francesca Bolognini è una cosa
14: genio di male.
13: Che non si fa.
14: No,
13: è una cosa però... che non si fa. Però la fanno in tanti e quindi
14: perché non dovremmo farla?
13: Sento di poter... Poi si è ripalesato il direttore che non deve sentire queste cose, che non, è, non deve sentire e non deve sapere. No, ma veramente, ma sembra quasi una cosa spettrale, ecco. Esatto.
14: Dovevamo farlo prima senza dirlo.
13: È vero, cioè con tutte le volte, con tutte le volte,
15: 7 minuti per farlo.
14: Cioè, dovevamo farlo prima, Leo.
13: Abbiamo avuto 4-5 giorni per farlo, esatto.
14: Dovevamo farlo prima senza dire nulla.
15: No. Avete sabato e domenica per farlo.
13: Bisogna farlo senza pensarci. Vabbè, troppo.
15: Saluto un grande amico di questa radio che ci ha sempre salvato, parato quando abbiamo avuto problemi di connessione.
13: Giove Pluvio. No.
15: Cristian. Grande tecnico di Telecom Italia.
13: Ciao Cristian, ciao. Grazie per la solerzia con cui stabilizzi l'umore del nostro direttore, anche questo è la cosa che ci interessa. Poi quando vuoi andartene io e lei facciamo quello. lo vogliamo fare in onda? No, non possiamo.
14: Così
13: fare,
14: davanti a tutti. Facciamo.
15: Dai. Beh, meno.
14: Forza. Ma come facciamo? Vai, a posto.
13: Insomma, facciamo a smezzarci 2 euro, uno che prende uno, l'altro prende l'altro, cioè, hai capito qua? C'è il Bonnie e Clyde proprio.
14: Esatto.
13: No?
14: No,
13: smezzarci. Non sappiamo di chi siano, erano qua da tempo, abbiamo detto, oh, a sto punto
14: smezziamoceli,
13: smezziamoceli, cioè, noi abbiamo rubato 2 euro adesso, quindi no.
15: Sei una regista di ultima.
13: Ah no, pensavo,
14: cosa ho fatto?
15: Ha detto quella parola lì,
14: cosa ho detto
15: Manfredi,
14: ieri?
15: E non gli hai preso 2 euro.
14: Però l'ho redarguito. Però l'ho redarguito.
13: No, però non credo. Non
14: redarguito.
13: No, però non credo che tu possa. Che lei abbia l'autorità per riscuotere.
14: Allora,
13: no?
14: A posto, lunedì appena lo vedo, riscuoto i 2 euro.
13: Cioè, la cassa. Cioè,
14: esatto. Esatto.
13: Allora, io volevo salutare il mio amico Flavio della Petroniana, che è con noi dalla primissima ora di Quasi Gol, perché è andato sul giornale per una cosa che mi ha fatto estremamente piacere. Ve la leggo perché è una cosa seria e bella. Leggo da Repubblica, leggo direttamente. Mamam Imuranà è stato assunto 3 mesi fa da La Petroniana, azienda di servizi di Zola Predosa con 600 dipendenti, ma ha una storia diversa dagli altri. Infatti la prima persona entrata nell'ambito del progetto Se scappi ti assumo, promosso da Confindustria Emilia Romagna Area Centro, per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei migranti ospitati nei centri di accoglienza straordinaria. La Petroniana è infatti una delle aziende, e io ne vado molto fiero, che hanno aderito all'iniziativa che ha l'obiettivo di offrire opportunità lavorative ai migranti e rispondere alla domanda di manodopera delle imprese. Il ragazzo si sta distinguendo per attenzione, curiosità, educazione e puntualità, qualità essenziali per il nostro lavoro, bilancio estremamente positivo dell'esperienza. Il ragazzo è contento, si sta integrando in Italia, sta imparando la lingua, ha la disponibilità di lavorare, di essere puntuale, è scappato da una situazione terrificante, e io trovo che tutte le aziende, e io vado particolarmente orgoglioso del mio amico Flavio Guastafierro e della Petroniana che è sponsor di questa trasmissione, dalla primissima ora io sono molto contento che Flavio sia stato così citato dai colleghi della stampa, da Repubblica, dal Corriere e anche da noi. Lui poi è molto modesto Flavio, non è voluto intervenire in trasmissione, però è uno molto attento a questo tipo di tematica, perché è una persona pratica, è una persona concreta, ma è una persona che sa che se vogliamo vivere in società dobbiamo anche fare qualcosa per gli altri quando hanno bisogno che noi la facciamo. Io devo chiamare un amico, Simo, ok, io devo chiamare un amico che ho conosciuto da poco e che sta facendo una cosa che vorrei in teoria che facessimo un po' tutti, non quello che fa lui, però si sta a una certa, perché anche qualche anno più di me, non dico il nome perché lui non vuole che si dica il nome, ha una pagina che si chiama Bologna Post-it su Instagram che consiglio di seguire. E lui, in maniera totalmente innocente, disinteressata, per una sua esigenza personale, per una sua urgenza, per una sua voglia di comunicare, lo vado a salutare e non ti chiamo per nome, vado a salutare Bologna Post-it. Lui lascia dei post-it con delle frasi motivazionali in giro per la città, attaccati. Bologna Post-it, ciao.
4: Ciao Leo.
13: Ma
4: puoi usare un nome di fantasia,
13: Nome di fantasia non sono capace, faccio casino.
4: Usa Fabio che è facile.
13: Va bene, usiamo Fabio di fantasia, va bene, ecco. Fabio non l'ha detto a nessuno. Cioè, Fabio ha sta pagina, va in giro, lascia i posti, non lo sa nessuno, Fabio.
4: Sì, sì, è una cosa più che privata.
13: Già la c'ho Francesca Bolognini che...
15: Ma quindi uno può passare, gli piace, lo stacca e se lo porta.
13: È esattamente così. Certo, esattamente. Raccontaci il progetto, raccontaci la tua, cosa fai, Fabio?
4: Vai, il progetto nasce da due elementi folli. Uno è l'amore incondizionato e quasi vergognoso per la città di Bologna e l'altro è un'attrazione a volte pericolosa per quelle piccole frasi, quelle piccole poesie che si trovano per strada, che tu distrattamente leggi, ti pianti perché magari ti hanno fatto ricordare qualcosa, certo, ti ha fatto venire in mente qualcosa e nella frenesia della vita di tutti i giorni ti fermi quei due secondi, dici cacchio, questa cosa ha ragione, mi piace. E unendo questi due elementi è venuto fuori l'idea di utilizzare i post-it, che è la cosa più comoda che abbiamo in casa per ricordarci di comprare le banane, e attaccarli in giro per la città, creare poesie, piccole frasi, piccole perle di filosofia, attaccarle in giro per la città e fotografarle. E per adesso li stacchiamo perché non vogliamo sporcare la città.
13: Lo stacchi tu quindi, ok. Sì, però
4: sì, ce n'è uno solo che è rimasto in giro e tu sai benissimo chi ce l'ha.
13: Ah sì, ce l'ho io, esatto, sì, ce l'ho io. Uno che tra l'altro io ho postato su Rimasugli, che ha fatto un gran successo. Non far mai sapere a uno spigolo che sei scalzo. È quello, no?
4: Cioè... Che sembra una frase stupida, in realtà vuol dire che bisogna stare attenti anche alle cose che si raccontano agli altri.
13: Sì, esatto. No, ma allora tu hai cominciato quando? Un mese fa? Due mesi fa?
4: Sì, un paio di mesi fa, sì, ho cominciato a girare per la città in bicicletta, attaccare queste robe, fare le foto, prendere dei nomi da qualche vecchio che...
13: No,
4: che
13: ma come? Diceva,
4: ragazzo, attacco un foglietto, faccio una foto e vado via. No, è capitato, però insomma noi ci divertiamo, dico noi non perché sono uno sborone che mi credo un fenomeno, ma siamo in due, c'è un altro ragazzo con me che mi aiuta a scrivere, lui è un poeta finto, no vabbè scherzo, e mi aiuta a scrivere le frasi, le scegliamo e poi io giro per la città a fare le foto, quindi il progetto è di due persone.
13: Allora, Bologna Post-it su Instagram, Francesca Bolognina ha già scelto la sua preferita, no?
14: Sì, è quella, il post-it attaccato ai lucchetti d'amore attaccati, esatto, tanto siete tutti cornuti.
4: Alla fine sì.
14: È geniale, è bellissima.
13: Allora,
4: pensa alla faccia di quelli che mi vedono quando attacco quelle robe lì con le frasi un po' più stronze, diciamo.
13: No, ma la stronzaggine fa parte della vita,
4: certo. È uno degli elementi fondamentali.
13: Fa parte del pinsimonio esatto, della vita. Allora, no, io credo anche che tu abbia, cioè, come capita a me quando faccio le foto, no, alle scritte, a qualunque tipo di scritta. È stata un'esigenza, un'espressione di te stesso. E quindi io spero sempre.
4: Una voglia di comunicare.
13: Ecco, e io spero sempre che noi abbiamo meno paura possibile di esprimere noi stessi. Questa è una cosa che mi preme molto ai giorni d'oggi e che non avrei mai pensato qualche anno fa fosse diventato così difficile, fosse diventato così quasi spaventoso, no? L'avere vergogna di esprimere se stessi. Quindi io ti dico bravo, esatto, Fabio.
4: Grazie, ed è anche uno dei motivi per cui vogliamo per adesso rimanere anonimi, perché così possiamo esprimerci come vogliamo senza che nessuno pensi che l'abbiamo detto per qualche motivo particolare. È proprio uno sfogo, no, e se questo sfogo ti fa fermare 10 secondi su quel cacchio di telefono e dici porca miseria, questa frase qua mi ricorda questo, mi fai pensare, noi abbiamo già raggiunto il nostro scopo.
13: Guarda, quando io cominciai con Rimasugli, quindi che era stato il 9-10-11, è stato il 9 ottobre 2011, mm-hmm, la data era 9-10-11, sì. Io mi sono reso conto che quello che leggevo sui muri era terapeutico per me. Mi ha fatto compagnia, non tutto naturalmente, no? Non tutto, devi sapere anche selezionare, dragare, però quando c'è qualcuno che intercetta un tuo momento di vita, quando c'è qualcuno che ti fa stare un po' meno solo, semplicemente con tre parole messe in fila, bello, bello, quindi grazie.
4: E tra l'altro lo intercetta senza saperlo, perché certo, lui scrive la roba sui muri, noi sui post-it, poi noi lo lasciamo al mondo, e se qualcuno davvero quel nostro post-it gli si fa bloccare un attimo il cervello, gli fa pensare, gli fa cambiare idea, noi abbiamo già raggiunto quello che volevamo fare.
13: Sì, io il mio consiglio è ogni tanto lasciali lì.
4: Se noi, se ma adesso noi stavamo pensando di fare una campagna, se qualcuno ha qualcosa da dire o a qualcun altro di qualcuno voglia di sfogarsi, ci suggerisce in privato con un messaggio diretto la frase, noi proviamo a mischiarla e farla diventare una piccola poesia che stia all'interno di un post-it, al massimo due, e poi la andiamo a appiccicare per Bologna.
13: Carino.
4: Potrebbe essere un modo per far sfogare qualcun altro.
13: Può essere un modo utile per qualcuno, esatto. Unite un vostro progetto, una vostra skills, come dicono quelli bravi, ecco, un vostro bello talento. Ecco. Grazie Fabio di essere stato a Quasi Gol.
4: Grazie a voi.
13: Bologna Post-it su Instagram. Ciao.
4: Poi ci si vede in rete.
13: Ci si vede in rete, esatto, sì, ci si becca. Ciao, grazie.
4: Ciao, grazie a voi, ciao.
13: Allora, qualche messaggio ancora da leggere. Io ci andrei durante la settimana a vedere gli allenamenti, anche se abito dalla parte opposta del centro tecnico, dice questo ascoltatore, sempre riguardo al fatto così che abbiamo un pochino, siamo un pochino molto abituati, no, sul fatto che gli allenatori non vogliono più che si vada a vedere l'allenamento e quindi ci si accontenta di Valles, ci si accontenta di Valles, ecco. La società, sì, ma però per me anche gli allenatori un po' che sì, fanno un po', è quella parte un po' fighetta del calcio che mi piace, che mi piace, che non mi convince, ecco, che trovo sia abbastanza pleonastica. Auguro a tutti quelli che vanno a Valles di divertirsi, fondamentalmente divertirsi, di trovare una squadra disponibile, di trovare una squadra che ti faccia tornare indietro con l'idea di aver fatto veramente dei giorni diversi rispetto a quelli che si possono fare in qualunque altro luogo, no? Perché c'è questo contatto comunque continuo, si sta vicino al campo, è un posto dove mi dicono non ci sia tantissimissimo da fare, quindi è una... No, ecco, sì, l'ho detta bene, no? Sì, in modo radiofonico, non c'è tantissimissimo da fare, e quindi mi raccomando...
15: Allora, l'unico pub... bar, ristorante, bar, pizzeria.
13: Già il fatto che c'è un pub
15: di Valles.
13: Sì.
15: Il giovedì è chiuso per turno abitualmente.
13: Sì.
15: Il primo anno. Beh, ci vediamo domani sera. No, siamo chiusi per turno. No, però c'è il Bologna, ci sono i tifosi. Siamo chiusi per turno.
13: Siamo chiusi, d'altronde.
15: Loro chiudono per turno. Sono 5.000 persone che d'estate non le ha mai viste. Loro chiudono.
13: Il
15: secondo anno hanno aperto.
13: Il secondo anno hanno aperto. Vediamo questa. Questo è il terzo anno a Valles o il quarto? Questo terzo anno a Valles. Questo io penso che Orso. Io penso che per Orso diventare la bandiera sia un peso per lui. Quando gli hanno dato la titolarità fissa e la fascia, non era l'Orso che conoscevamo, aveva troppa pressione. Dice Luca. Luca, secondo me, innanzitutto non dobbiamo far pesare a Orso il nome di Bulgarelli. Dall'altro lato, questo peso secondo me è più qualcosa che ci immaginiamo noi. Secondo me è solo una lusinga. Ragazzi, Orso vuole delle cose, il Bologna è di un avviso lievemente diverso e secondo me è tutto molto calcistico quello che stiamo vivendo. Sarà a ognuno applicare i propri diritti, no? In sede di contratto ci sono dei diritti, ma io trovo che nulla in questa storia stia uscendo dal calcio e questo mi rinfranca. Pensare Orso mi fa tornare subito in mente il gol su punizione con la Fiorentina, bellissimo Matteo Bravo. Il gol di Orsolini con la Fiorentina è un gol che cambia secondo me quella stagione del Bologna, perché se avessimo perso l'ennesima partita in casa contro i Viola sarebbe stato adesso non è che saremmo retrocessi probabilmente, però sarebbe stato quella secchiata di umiltà, di calimerismo, di modestia declinata a mestizia che non ci meritavamo ma stavamo per raggiungere. E il gol al 94esimo con quell'invenzione totale di Orsolini che si inventa un calcio di

0: era sempre più ovvio che il Bologna avrebbe solo potuto autosabotare se stesso per non arrivare dove è arrivato. Io pensavo addirittura arrivassimo nei primi quattro, perché eravamo troppo consapevoli della nostra forza e mettevamo sempre in campo tutto quello che avevamo, che era tantissimo. Eravamo non solo scomodi, non eravamo solo, come diceva Motta, i rompipalle, no, del campionato. Eravamo una realtà clamorosa. È stata bellissima. È stata una bella uscita quella di Motta. Lanciando un messaggio ai suoi, lanciando un messaggio al campionato, ma noi non eravamo solo i rompiscatole, noi non eravamo la favola Bologna, noi eravamo una gran squadra. Attenzione a non fare confusione. Sì. All'invasione di campo per la promozione, la prima cosa che ho fatto è stata andare a dare un bacio a quella traversa. Socio, come hai fatto a dare un bacio alla traversa? La traversa è quella sotto l'Andrea Costa. Come hai fatto a dare un bacio alla traversa? Hai saltato. Soccia? Sì, bravo. Sì.
1: C'era gente che prendeva i bracci tutti.
0: Ah, no, certo, qualcuno ti ha
1: il presidente
0: ti ha issato.
1: Della Serie A. Il presidente non era la Serie A.
0: È vero. C'era quel segno, proprio la Lega Serie A. Era proprio quella azzurrina grigia, esatto. Ciao Leo, a parte i gol più famosi, io ricordo con grande emozione il gol salvezza di Alessio col Pescara. Ce l'abbiamo di là, Alessio. E venne sotto la curva, primi anni 90, Steve 72. Hai ragione, fu 8-9 giugno. Con il Bologna che gioca la penultima in casa con il Pescara, Bologna che non è matematicamente salvo, Pescara che non è matematicamente retrocesso, però virtualmente il Bologna e il Pescara quel giorno si giocano il vero e proprio spareggio per rimanere in Serie A, in quella Serie A 18 squadre con tantissime squadre a giocarsi proprio in quell'ultima, in quelle ultime due giornate, la permanenza in Serie A. È il primo Bologna che rimane in Serie A con Gigi Maifredi ed è una partita finita 1-0 appunto con gol di Angelo Alessio, che veniva dalla Juventus, se non sbaglio, o andò alla Juventus, secondo me veniva dalla Juventus. Primo anno di Serie A con Maifredi, Pontevecchio Bologna, io in porta, ne presi solo 4, due di Giordano, due di Maronaro, indimenticabile Gabri. Giordano giocò con Maronaro? Non me la ricorda. No, Giordano e Maronaro giocarono lo stesso anno. Scusami, ho sbagliato io. Sicuramente sì. E sono molto contento che tu abbia comunque questo aneddoto da raccontare, perché insomma, aver giocato contro il Bologna in quegli anni era bello. Immagino che era bello, era molto genuino. Ragazzi, io vi sto per salutare. Daniele Gaiani al volo, dai, lo sfoglino, la mia Bologna Cooking Class.
2: Grande Leo! Senti, ma è l'ultima puntata oggi? Sì. Allora devo fare gli auguri.
0: Dico una parolaccia, così.
2: Mi raccomando, riposati. Fai tanti bagni, penso che fai dei gran bagni tu.
0: Quando piove adesso.
2: Fatto tutto ragazzi, un salutone, buona estate. Io tanto l'ascolterò sempre, io tanto lavoro fino al 15 d'agosto, io e poi me ne vado un po' in ferie, ma poi torniamo, nuovi progetti anche. E un abbraccio ragazzi, te, la Franci, e buona estate e forza Bologna. Saluto.
0: Grazie.
2: Spoglino.
0: Dani, abbiamo
3: e un progetto. I tanti bagni erano intesi come fatevi la doccia.
0: Io pensavo come
3: gli odori, bagno, quelli che pensavo. Piacciono a voi, non è detto che piacciono agli altri.
0: Questa è quella che conduce dopo, questa, mi raccomando. Salutiamo Paolo Alberti, uno di noi assolutamente, che dice la A di
3: FIFA.
0: FIFA, la A di FIFA, esatto.
1: Quella.
0: Viva la fuga. Grazie Fabio per la chiacchierata, certo. Bologna post-it, buone vacanze dal bomber dal maggiore. Grazie ragazzi, vi saluto. Siamo arrivati alla conclusione. Non dico neanche divertitevi. Cioè, abbiate zero pudore nell'esprimere voi stessi, è fondamentale in questi tempi.

0: Lascio a Francesca Bolognini, ringrazio Simone Barbuti, tutti coloro che hanno partecipato a Quasi Gol quest'anno, questa edizione.
1: E nell'ultima puntata stagionale, come le altre volte, volevo ringraziare il Ciccio Baraldi del Madigans.
0: Salutiamo il Ciccio Baraldi del Madigans.
1: Quella sera gli chiesi, era la finale di Champions, non mi ricordo.
0: Ah, sì, sì, sì.
1: E quindi al Madigans c'era un casino, urlavano tutti.
0: Sì.
1: E c'è uno che legge un libro da solo.
0: Ah, è vero, leggevo il libro da solo, sì, sì.
1: Io faccio con Ciccio. Ma chi è?
0: Perché avevo già vinto la scommessa.
1: E fai Vicari? Veramente?
0: Sì. E ci siamo fatti due chiacchiere, esatto, al Madigans, ma tanti anni fa, cioè in tempi assolutamente non sospetti. Ragazzi, se l'emittente vuole, se
2: ci sentiamo lunedì, e te
0: tutto va bene,
2: no, lo ricordo,
0: per Quasi Gol con me, gli sponsor, se qualcuno volesse bussare e dire oh, vogliamo far sponsor, cioè mi trovate sui social. Francesca mi ha già detto che mi chiama lunedì alle 8 delle cose.
2: T'ho detto alle 9. T'ho detto alle 9.
0: Alle 9. Ah, molto diverso, scusa, no.
2: Ti avevo proposto.
0: Voglio vedere
2: anche
0: se lo faccio io con te.
2: Ti avevo proposto anche 8:30, ma hai declinato.
0: Francesca, tu, di tutte le cose che tu mi proponi da quella volta quando siamo andati a bere le birre, io lo sai che la prima risposta è sempre no. Ciao.

0: Quasi Gol, presentato da
1: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
2: Parola di Riccardo Orsolini.
1: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
3: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
4: Et che pe, u carot.
5: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no-core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
11: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
14: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
18: Quest'estate scopri come essere super.
19: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
20: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
21: Sei una piccola selvaggia, vero?
20: Non ci siamo ancora presentati.
18: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
22: Dal regista Christopher Nolan.
23: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
22: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
24: Andiamo!
22: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
25: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it.
26: Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
27: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
28: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al 1° settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
29: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
28: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
29: Ottica In, rivederci, sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
28: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
0: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAIG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Vuoi una nuova macchina da giardino?
5: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
4: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
5: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
4: Manferdini, la certezza dei professionisti.
5: Approfitta ora degli extra sconti.
6: Oh Marco, pronto per lo stadio?
7: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
6: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
7: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
6: Davvero?
7: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
5: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
8: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
31: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rossoblù con Francesca Bolognini.
32: Eccoci qua, arrivati a fine settimana, venerdì 10 luglio, 16:39, pomeriggio in rossoblù nella sua ultima puntata settimanale. Poi tra l'altro dalla prossima settimana mi sentirete con l'ora franca dalle 8 alle 10 e poi a quasi gol dalle 16 alle dalle 14 alle 16, insomma, tutti i nostri cambi di palinsesto ovviamente estivi anche in favore di quello che sarà il ritiro del Bologna a Valles da partire dal lunedì 13 con il doppio appuntamento settimanale, doppio appuntamento giornaliero, la mattina dalle 10 alle 12 e il pomeriggio invece dalle 16 alle 18. 366 402 4022 per i vostri WhatsApp, note vocali di WhatsApp insieme fino alle 18 con un impazientissimo Leo Bosello di intervenire nella mia trasmissione, mi scrive messaggi con gli sticker, allora ci mancava lo sticker con Mazzarri e l'orologio. Ciao Leo.
33: Buon pomeriggio, ciao Francesca, ma io dopo la scorsa settimana ero in debito in collegamento, sì. E soprattutto stamattina non sono intervenuto durante l'ora d'ario.
32: Cioè, quindi vuoi dire che ho un'esclusiva?
33: No, vabbè, dai, adesso con calma. No,
32: oggi
33: con calma.
32: Ho la mia esclusiva, quindi sei
33: no,
32: in esclusiva.
33: Sono stato ospite da TRC nel pomeriggio anche, quindi
32: no, vabbè, qua però, qua dai.
33: No, sì, sì, sì, sì. Assolutamente. Sulla nostra radio sì.
32: Certo. E voglio dire, non è mica da poco, sei sempre con sei sempre con Dario, vedi mo, allora. Leo, sei carico per la partenza, per Valles?
33: Sono molto carico come sempre perché sai, questa è una battuta interessante che posso proporre per la prima volta, ci stavo pensando negli scorsi giorni. Si dice sempre che a Napoli piangi due volte, no? Quando arrivi e quando te ne vai. A Valles invece piangi solo quando te ne vai, perché quando arrivi si sta già benissimo, ci sono 15 gradi, fa fresco e quindi io piangerò solo quando me ne andrò da Valles, perché sarà bellissimo arrivarci.
32: Io a pensare a voi al fresco e noi qua al caldo vi auguro un sacco di belle cose,
33: di
32: bellissime cose. Ma veramente, tanto no, a parte gli scherzi. Guarda Leo, questo è anche un ritiro che secondo me ha anche qualcosa di diverso, nel senso Valles ormai la conosciamo, la conoscete, siete di casa, ovviamente siamo nel senso di Bologna e Nettuno Bologna 1, trattati sempre benissimo eccetera. Quest'anno però c'è qualcosa, c'è tanto secondo me di nuovo da apprezzare, da guardare e che ci incuriosirà tantissimo, e cioè il lavoro di Domenico Tedesco.
33: Assolutamente, noi siamo di casa Valles e arriverà per la prima volta un allenatore che speriamo si possa anche lui sentire a casa, sentire parte integrante del Bologna, perché quasi tutti i giocatori, i tifosi sicuramente, la dirigenza conoscono Valles, le strutture, il sistema Bologna estivo per come è programmato e strutturato da diverso tempo. Ci deve entrare Tedesco e il suo staff dentro a questa logica, e quindi sicuramente molto interessante. E c'è anche un'ulteriore differenza rispetto a Motta totale, perché comunque Motta non era un nuovo allenatore, aveva già allenato il Bologna dal settembre del 2022, quindi comunque era già da prima del primo ritiro a Valles fatto con Motta, erano già 9 mesi che Thiago era l'allenatore di Rossoblù. Italiano era una nuova figura per il Bologna, ma non era una nuova figura per la nostra conoscenza calcistica,
32: esatto.
33: La Serie A, per il campionato italiano,
32: è quello Leo che sia Motta che Italiano erano due allenatori che in un modo o in un altro in Serie A, noi addetti ai lavori ma anche i tifosi eccetera, tutti più o meno conoscevano il modo di lavorare e di allenare, come allenava le sue squadre, come faceva giocare le sue squadre. Su Domenico Tedesco non è così scontato, nel senso è chiaro che chi magari ha seguito tanto le squadre che ha allenato all'estero magari lo conosce sicuramente di più, però in generale forse è quello meno conosciuto, no, in Serie A, e quindi diventa secondo me ancora più interessante il vederlo lavorare in ritiro.
33: Tantissimo, e poi anche cercare di capire proprio oltre alle sue idee personali magari di approccio a allenamento, gestione comunicativa con i singoli giocatori durante le situazioni e le esercitazioni in campo, anche proprio capire invece che idea già si è fatto di come mettere giù la squadra, e quindi capire che idea ha magari della disposizione del centrocampo, se vede un 2-3-1 o un 3-3, e quindi quella situazione che sicuramente è anche curiosità. Poi ci sono anche oltre ai numeri che sono ormai superati nel calcio, si parla di approcci, si parla di idee di gioco e quindi di principi, però è interessante anche cercare di capire che genere di modo utilizzerà per parlare con i giocatori, visto che ne abbiamo visti due completamente diversi tra Thiago e Italiano. Italiano aveva questo modo proprio diretto, schietto, urlato, molto anche vulcanico in alcuni momenti di comunicare in campo, e anche poi vedendolo a volte da molto vicino si vedeva anche che durante l'allenamento proprio c'erano dei veri e propri momenti anche di rottura, in cui si batteva, in cui ci si diceva le cose proprio in faccia, in cui c'era Lucumi che se la diceva con Italiano, poi Castro, i due che si riprendevano e lui e l'allenatore che riprendeva l'attaccante in maniera molto molto anche diretta, e poi dopo invece magari con Thiago vedevamo tutto un altro genere di gestione. Quindi curiosità anche di vedere Tedesco in questo come proporrà, perché anche lui ha una scuola completamente diversa dagli allenatori italiani.
32: Infatti.
33: C'è una scuola tedesca, e quindi si andrà a vedere un po' come sarà, perché c'è interesse molto molto anche in questo.
9: Allora ti vado a leggere un messaggio di questo ascoltatore. Mettiti seduto, sì. Fai due respironi profondi, preparati, fai un attimo di training a ossigeno. Allora, ma Amanda Ryan arriva? Ho letto che non riescono a chiudere per poco, ma stiamo scherzando? E ho letto anche che Gunther ha guai fisici, prendiamo quelli rotti, lui sicuramente non lo vuole nessuno e lo appioppano a noi. Ma Tedesco è contento di tutto questo? Alla fine arriveranno giocatori di seconda o terza scelta che non cercano le altre squadre. Mi date ragione su questo? Spero di sì. Ora io non credo, amico, che ti daremo ragione, ma lascio la parola a te, Leo.
33: Eccoci, lancia pure la patata bollente dall'altra,
9: certo,
33: parte del campo.
9: Certo.
33: Credo che non sia solo riconducibile a questo discorso. Il Bologna sta valutando a centrocampo un profilo di centrocampista che numericamente possa essere, per età, per un po' anche quello che è il percorso, credo il sostituto dell'uscente Somm. Non stiamo ancora, per me, valutando dei profili da sostituti di Freuler, ancora no. Cioè, per me i nomi che stanno circolando sono quelli di un centrocampista che va a prendere numericamente il posto che era di Somm negli ultimi sei mesi e prima di Fabian, ovviamente cercando di prendere qualcosa di meglio, non sto dicendo che deve essere a livello di Somm, perché Somm non ha fatto bene a Bologna,
9: no, decisamente.
33: Quindi
9: no,
33: è chiaro che si cerca di prendere uno che però abbia la possibilità di essere un secondo mediano o una mezzala con spinta. E Amoldarian ha fatto veramente veramente tanti ruoli nel centro Studiantes, qui è un giocatore interessante, e vediamo un po' anche a che quadra economica si può arrivare. Effettivamente la richiesta sembra essere abbastanza elevata, poi bisogna anche capire quanto il Bologna sia pronto a fare all-in su questo giocatore, perché comunque valuta diversi profili, e vediamo se poi effettivamente lui su cui il Bologna vuole spingersi fino in fondo e arrivarci poi effettivamente, e ha scelto sicuramente lui. Al momento sembra essere quello più caldeggiato, ma vediamo che le situazioni cambiano di uno in due giorni, cioè a livello di nomi siamo in una fase ancora un po' primordiale da questo punto di vista, ancora un po' presto per diverse operazioni, anche perché il mondiale è ancora in corso.
9: Allora,
33: sappiamo,
9: vero,
33: il mondiale
9: esatto,
33: si sviluppa un po' dopo.
9: Verissimo, perché già i mercati in generale, soprattutto per quanto riguarda l'Italia, l'abbiamo visto in questi ultimi anni, partono sempre molto a rilento, soprattutto per alcune, magari non per tutte, però in generale in Italia il mercato parte effettivamente quasi sempre un po' rilento, e sappiamo anche benissimo che soprattutto quando c'è il mondiale è ancora più a rilento, ed è ancora più complicato in realtà, perché magari ci sono giocatori che si mettono in mostra, no, giustamente anche al mondiale, e non è sempre realistico quello che mettono in mostra magari al mondiale a quello che possono dare con continuità in una stagione intera in un club. Però i prezzi comunque possono essere aumentati e gonfiati. Credo che il mercato estivo durante un mondiale di calcio sia uno dei mercati più difficili e più complicati che possano esserci, ma questa è un'opinione mia. Dall'altra parte io ti chiedo però, in generale il Bologna comunque fa tutte le sue valutazioni, tante operazioni le tende a chiudere più avanti rispetto che, a parte l'anno scorso che magari giusto Immobile, Bernardeschi, ecco, sono stati nomi che magari sono arrivati subito. Però alla luce dei convocati, anche di quelli che saliranno in quota, e di un centrocampo che in questo momento è un po' scarno, secondo te per il ritiro in ritiro arriverà almeno un centrocampista o no?
33: Me lo auguro sinceramente, spero che possa arrivare un centrocampista in tempi brevi, anche molto brevi, anche se non so se siamo già in quel genere di rush finale per un'operazione per un centrocampista. Mi sembra essere magari quella per un terzino sinistro ancora più di necessità, perché comunque dietro a Miranda al momento c'è convocato il classe 2006 Papazov della primavera, sarebbe lui al momento il giocatore che potrebbe fare da tra virgolette sparring partner nella coppia per ogni ruolo che c'è ovviamente tra i vari convocati, quindi ci può stare, certo, che arrivi in terzino sinistro magari anche prima del centrocampista. Vediamo il ritiro un po' come si comporteranno i due giovani Badori e Libra, che sono due 2008 che in under 18 hanno fatto molto bene. Però sì, ecco, se dovesse arrivare un centrocampista nel giro della prossima settimana, così da poter salire almeno per la seconda settimana di ritiro, sarebbe molto molto gradito. e vediamo un po' come si sviluppa questa cosa. Io me lo auguro, spero proprio. Poi non so se la cosa si concretizzerà. È chiaro che il ruolo del il posto del centrocampista è la posizione per cui il Bologna non deve attendere cessioni, o comunque non deve aspettare che si concretizzi l'uscita di qualcuno per poi andare a valutare un acquisto in quel ruolo. No, cioè l'uscita c'è già stata, quella, esatto, di Somme, e ce n'è un'altra già molto probabile, che è quella di Freuler, che ancora non possiamo dire che al 100% non sarà un giocatore del Bologna, però se non è il 99 è il 98.
9: Io tendo molto a pensare che l'avventura di Freuler col Bologna sia ampiamente finita. Oggi sono scatenati quanto a positività, sì, e ottimismo. Prima di noi Juve, Milan, Inter, Roma, Napoli, Atalanta, Como, Fiorentina, e poi mette insieme Bologna o Lazio. In quale coppa giochiamo? Chiede questo ascoltatore.
33: Se io avessi
9: le certezze che hanno alcuni nostri tifosi sull'andamento peggiore o migliore di un campionato, punterei qualcosa, almeno andrei in vacanza a vita, no?
33: Sì, poi soprattutto abbiamo visto anche nelle estati precedenti grandi acquisti, grandi squadre, poi dopo
9: non è mai
33: abbiamo
9: detto,
33: visto anche come è
9: mai
33: andata,
9: detto,
33: no,
9: esatto.
33: Non è mai detto. È ovvio che vedendo i 2-3 colpi che sta mettendo a referto la Fiorentina e l'ulteriore rinforzamento del Como, ti viene da pensare che saranno due squadre che probabilmente lotteranno per una zona europea. Il Como quasi sicuramente, non ho grandi dubbi che sia avanti al Bologna. Io sulla Fiorentina andrei cauto, innanzitutto perché se ne dicevano tantissime sul fatto che la Fiorentina fosse squadra ben più forte del Bologna nelle ultime 3 stagioni, più o meno sempre all'inizio si diceva sempre che la Fiorentina ci stava davanti. Io credo che poi dopo siano sempre arrivati dietro, tranne l'anno della Coppa Italia, ma Bologna la Coppa Italia l'aveva vinta, quindi Fiorentina è arrivata avanti, ha fatto la Conference, ma anche con un po' di asterisco, di parentesi dovute alle ultime 2 giornate in cui il Bologna aveva già vinto la Coppa. Quindi vediamo poi come si mettono assieme tutti questi giocatori e come certo andrà a creare l'amalgama Fabio Grosso, che è un nuovo allenatore anche lui, sì, per il campionato di Serie A, la sua seconda stagione. Ha fatto bene a Sassuolo l'anno scorso, però comunque un allenatore in costruzione. Però sì, i colpi sono grossi, Dragusin e Attà sono colpi molto grossi, a conferma di Nico Paz strapagato dal Como è un altro punto di forza che si aggiunge alla squadra di Fabregas. Sicuramente la concorrenza è alta, il Bologna per valore di giocatori in questo momento sommati non è tra le prime 7, è chiaro, però non conta solo quello, sappiamo che poi conta anche tutto il resto, e se la squadra si forma in un certo modo, l'amalgama è di un certo livello, poi dopo il valore cresce, perché poi dopo tutti riescono a essere più produttivi e anche più in grado di determinare. Quindi sappiamo che la squadra spesso può compensare magari qualcosa di diverso. È chiaro che tutto questo si deve ancora creare, il Bologna lo deve creare adesso, è adesso il momento in cui si crea l'amalgama, però sì, se arriva qualche giocatore forte aiuta sicuramente.
9: Esatto. Andrea da Castenaso che dice: Francesca, hai la certezza che giochiamo la Coppa Italia? E dici poco, poi dice: a parte gli scherzi, io sono fiducioso per un sesto posto. Ah sì, la certezza della Coppa Italia che si deve giocare, quello c'è.
33: Ah beh, certo che c'è, lo sappiamo, e quindi non è neanche male il fatto di essere arrivati ottavi, perché ci ha dato un calendario che è un minimo più facile, almeno per averlo ottavi in casa, e quindi poter essersi con un po' più di possibilità dentro un quarto, ma vediamo. Ovviamente è tutto un percorso difficile, il percorso più facile ce l'abbiamo avuto nella stagione appena passata e non è andato benissimo.
9: Sì,
33: no?
9: Esatto, cioè, esatto.
33: Io sesto posto non so dove firmare, cioè,
9: ah beh no, ma subito, cosa, ma cioè, scherziamo, ma certo,
33: ma figuriamoci, cioè difficoltà sono elevate, lo stiamo vedendo, io non cerco di vederli in maniera disfattista, tutt'altro, però è chiaro che si deve creare l'amalgama, si deve creare il gruppo squadra, c'è un mercato ancora davanti, concessioni, poi acquisti che devono arrivare, insomma le variabili sono tantissime, quindi figuriamoci. Ma no, ma cioè, Bologna quest'anno deve, per tornare in Europa, deve fare qualcosa di veramente importantissimo. poi non è impossibile, però io non parto disfattista, ma è complicato assolutamente.
9: Guarda, intanto mi stanno arrivando delle gran previsioni, ma poi caso mai ti leggo. Intanto prima però ti leggo anche Matteo che dice: Badori e Della Susi mi auguro facciano un Valles alla grande a proposito di centrocampo. Allora, tempo fa non mi ricordo chi aveva detto, ma magari Badori fa come Diawara, che anche Diawara era stato preso per aggregarlo alla primavera, poi fece un ritiro incredibile, le prime partite un talento anche lì incredibile, quindi venne assolutamente aggregato alla prima squadra. Se dovesse succedere mi farebbe molto molto piacere, con la speranza che possa finire meglio che come è finita con Diawara. Su Della Susi anche, perché è un giocatore che con Motta ha fatto tanto bene, è stato importante, poi è un po' sparito dai radar, complici purtroppo gli infortuni pesanti, molto pesanti che ha avuto, il cambio di allenatore sicuramente. È un giocatore che adesso comunque è stato valutato anche dal punto di vista fisico, dovrebbe stare bene. Tu cosa ti aspetti da Della Susi? È un centrocampista che per il gioco magari di Domenico Tedesco, a differenza magari di quello di Italiano, potrebbe essere invece una pedina importante? Che ti aspetti?
33: Spero di sì, spero che lo possa essere. È un giocatore che ha per me dimostrato in parte negli anni scorsi quello che è il suo valore, e sicuramente nel suo momento migliore di carriera, ovvero agosto 2024, vince il bronzo alle Olimpiadi con il Marocco,
9: è vero,
33: ed è uno dei protagonisti, però si fa male alla schiena e da lì purtroppo deve stare fermo mesi e mesi, perde posti nelle gerarchie, gioca poco o nulla con Italiano anche dopo il rientro. L'estate scorsa per me in ritiro ha fatto vedere cose molto importanti, si è preferito darli in prestito all'Auxerre, ha trovato poco spazio, ha avuto altri infortuni, troppi, tre. Se sta bene fisicamente per me è un valore, poi bisogna vedere come lo valuta Tedesco, anche in che posizione lo vede, se è un giocatore che secondo lui può giocare solo davanti alla difesa di rottura o può anche spaziare come mezzala, di inserirsi, che sappiamo insomma avere una dote abbastanza intrigante, sì, per buttarsi dentro l'area, andare a segnare. Usame Della Susi, vediamo un po' come lo vede Tedesco e soprattutto quella che è la sua variabile legata, esatto, alla stabilità fisica, e questo è la domanda principale che ci portiamo dietro su Della Susi e su Holm. Credo che sono i due giocatori che verranno valutati di più su come stanno fisicamente. Uno si presenta integro, Della Susi, l'altro si presenta rotto, perché sono 3-4 settimane per Holm che starà fuori,
9: e il fatto però che Holm sia rotto secondo me potrebbe eventualmente complicare la questione anche di un'eventuale cessione, se ci si rende conto che le strade tra Bologna e Holm si dovranno separare.
33: Sì, quando è stato convocato sicuramente il Bologna sapeva già delle sue 3-4 settimane di infortunio, sì, quindi sì, il fatto che sia nella lista dei convocati per me lascia comunque intendere che il Bologna una valutazione
9: la vuole fare.
33: La vuole fare, esatto, perché tipo per Carson non la vuole fare.
9: Certo, è vero, lì è stato molto categorico il Bologna, mi pare.
33: E Carson è integro, no?
9: Sì, cioè, sì, assolutamente.
33: Domani poteva fare gli allenamenti con la squadra, cioè oggi li potrebbe fare, e invece si è deciso di no. Holm invece è nella lista dei convocati, salirà comunque a Valles insieme a Ravaglia per stare con la squadra.
9: Ah,
33: nonostante,
9: ecco, vedi, ce lo chiedevamo con Rita Mandini e sì, con Max, sì, Guerrieri, sì, scorso questa settimana.
33: Saliranno, sì, sì, saliranno. Mi sono informato nel pomeriggio e
9: molto
33: saliranno
9: bene
33: sia il portiere bolognese che il terzino svedese per comunque stare con la squadra. Anche questo è un altro segnale. Poi il giocatore verrà valutato e credo che verrà valutato appena rientrerà, però sì, è sicuramente un segnale. Anche se insomma non so se resterà effettivamente, perché poi ci sono le volontà del Bologna di dare una valutazione da parte di Tedesco sul giocatore, ma sappiamo che ci sono anche un po' i caratteri dei giocatori e il carattere,
9: esatto,
33: di Holm.
9: Non è sempre morbidissimo, diciamo, no, diciamo così. No. Tra l'altro Della Susi, lo sai che è nella top 3 dei giocatori del Bologna attuali?
33: Lo
9: sai, la ricerca. La stenante ricerca che ha fatto Leo Vicari, sì, sui tre giocatori più follower.
33: Avevo mandato il mio messaggio con i tre.
9: Quanti ne hai presi?
33: Ne ho presi due su tre o uno su tre.
9: Io uno su tre.
33: Ho messo Bernardeschi, Orsolini e Miranda.
9: Allora ne hai presi due su tre.
33: Ne ho presi due.
9: Sì.
33: Invece Della Susi è secondo.
9: Esatto, il primo è Berna, secondo, che è pieno di follower.
33: Berna ne ha 2,7.
9: Esatto,
33: tipo,
9: esatto. 2007, sì, sì, sì. Poi c'è la Susi e poi c'è Miranda, effettivamente.
33: Poi c'è Miranda,
9: sono
33: sì,
9: i tre più segui con più follower su Instagram. Penso.
33: Sì, sì, è questa speciale classifica assolutamente pompata dal fatto che in Marocco amano il calcio, esatto, come noi lo amiamo in Italia, sì, forse, sì, sì, anzi, direi che nell'ultimo periodo sicuramente lo amano
9: decisamente
33: più loro di noi, non c'è dubbio.
9: E queste sono le inchieste di giornalismo d'assalto di Leo Vicari, che salutiamo, che salutiamo e lo abbracciamo. Sì, sono veramente le migliori, effettivamente sono assolutamente d'accordo. Leo, grazie mille, noi ci risentiremo da Valles, perché tu, certo, da lunedì con insieme anche a Frank Loreti e ai cameo di Filippo Cotti, perché, esatto, saranno i suoi cameo, da lunedì 13 vi ascolteremo e vi guarderemo sul canale 93 con l'appuntamento mattutino dalle 10 alle 12 a Valles, e poi quello pomeridiano dalle 16 alle 18. Grazie Leo, buona partenza.
33: Grazie a te. Ciao, ciao. Fra, ci vediamo, ciao. Ci sentiamo da Valles.
9: Ciao, ciao, ciao, ciao. Un saluto a Leonardo Bosello, andiamo con una piccola pausa e poi rientriamo con tutti i vostri messaggi con Matteo Dalla Vita tra poco.
10: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
11: Anche quest'anno!
10: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
12: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
13: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
14: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
10: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Sono le 17 e 3 minuti.
10: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
20: Un saluto da Niccolò Ceccarini. L'inizio dei ritiri è ormai alle porte, la prossima stagione sta per cominciare, ma questo è anche il momento dei ricordi, soprattutto per chi ha vinto lo scudetto. È il caso di Francesco Acerbi, che ha parlato in esclusiva a Sport Mediaset partendo da Kivu.
21: Un giocatore comunque importante, ha vinto, un ottimo giocatore, poi sei da allenatore, veniva da 4 mesi del Parma, poi arrivi all'Inter dove comunque ha fatto finali, ha vinto il campionato, una squadra vincente comunque, doveva stare un po' a gestire il gruppo, si è cercato comunque di dargli una mano, perché alla fine, poi dopo il gruppo, veramente grazie al gruppo, ma l'ho detto anche ai miei compagni, poi hai vinto quello che hai vinto, perché il gruppo quest'anno ha fatto la differenza, perché se avessimo avuto un altro gruppo, un altro tipo di dinamiche così, non avresti vinto. Poi ovviamente Kivu ha messo anche del suo, ovviamente alla fine tutti insieme siamo riusciti a vincere.
20: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
10: Nettuno Bologna 1.
12: Scopri l'estate a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria.
0: Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it. Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
1: Ehi, non ti piace la pappa?
2: Forse vuole qualcosa di più.
1: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
2: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
1: Ok, ordiniamo subito.
2: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
3: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
11: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
2: Dimmi.
11: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
2: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
11: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
2: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
11: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
15: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
17: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
15: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
17: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
15: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
17: www.sorcevannini.it.
22: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melody Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
32: Rientriamo in studio, pomeriggio in rosso-blu nella sua seconda parte, 366-402-4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Ben ritrovato anche a Matteo Dalla Vite, Gazzetta dello Sport. Ciao Matte.
26: Franci, ciao a tutti.
32: Come stai, come va?
26: C'è un raffreddore perché l'altro giorno ero a Roma per gli arbitri. L'unica cosa che andava perfettamente, considerando i ritardi dei treni, tutto era l'aria condizionata.
32: Ovviamente.
26: No? Sei ore da Roma a Bologna, 6 ore.
32: Mamma mia.
26: E quindi l'ho presa tutta. Però,
32: sei ore è un tempo infinito, cioè neanche negli anni Ottanta forse erano.
26: Non si arrivava più.
32: Mamma mia, tremendo. Vabbè passerà. Io sto bene, io per ora sto bene. Starei meglio. meglio quando andrò finalmente in ferie. Ma sto bene, sto bene.
26: Come tutti.
32: Esatto, bene. Esattamente.
26: Non dirmi anche che hai caldo, perché lo
32: no, in questo tutto. Momento no, perché noi in studio no. tendiamo a tenere, io la chiamo temperatura Ronzulli, che è, nonostante sia Foggiano, Ronzulli tiene una temperatura a livello antartico più o meno.
26: Perfetto.
32: Groenlandia.
26: Sono con Darione.
32: Esatto, esatto. Andrai su a Valles, Matte?
4: Sì. Sì, andrò da lunedì.
32: Ti sto sentendo male.
4: Mi senti ora?
32: Ora ti sento, ecco, ora
4: perfetto,
32: bene.
4: Sì,
32: ora
4: andrò bene. Su da lunedì e c'è la curiosità di capire.
32: Esatto.
4: Perché ne abbiamo dette scritte e viste poche, cioè dette scritte tante, viste poche, perché non è che anche noi sì, non ci siamo fermati a guardare una partita intera di quello che era lo Schalke o che era il Belgio. Può essere capitato, sì, io ho guardato, ma non ho guardato partite intere. E allora sono curioso di vedere su cosa comincia a proiettarsi, come tutti del resto.
32: E infatti guarda, ne parlavo anche prima con Leo Bosello, che la grande curiosità di questo ritiro, perché è chiaro che quando si va in ritiro con un allenatore nuovo, in generale c'è sempre certo. comunque la curiosità della novità, del nuovo allenatore, di vedere come lavora il nuovo allenatore, come fu con Motta, come fu con Italiano. Però sia Motta che Italiano erano comunque allenatori che la Serie A e che noi che seguiamo tanto la Serie A conoscevamo anche già molto bene, no? Come stile di gioco, come stile di lavoro. E quindi più che altro c'era la volontà di capire proprio il lavoro, no? Del ritiro, quale poteva essere. Qua invece c'è tutto di novità, appunto perché magari effettivamente ci sono alcuni addetti a lavori e tifosi che hanno seguito molto di più magari Domenico Tedesco nelle sue precedenti avventure calcistiche.
4: Esatto. Tanti... Esatto, io l'avevo seguito molto a Firenze, per cui sapevo bene.
32: Esatto,
4: male.
32: Esatto. Tanti
4: poi
32: invece proprio non lo conoscono in Serie A, no? Esatto. Domenico Tedesco, e quindi secondo me c'è ancora più curiosità e stimolo nel vedere quello che sarà Valles.
4: Hai già detto tu, che devo dire?
32: Mi stai dicendo che parlo troppo, ma insomma.
4: No, non sto dicendo questo, ho detto che stai dicendo tutto tu, quindi non è che sappiamo che fa il 3-3, il 2-3-1, il 4-5-1, il 4-1-4-1. No, dobbiamo vederlo. Dopo parleremo in maniera più,
32: esatto.
4: più tattica.
32: E sai cosa mi incuriosisce molto, tra le tantissime
4: sì.
32: cose ovviamente del lavoro di Domenico Tedesco e del calcio di Domenico Tedesco? Di vedere come si comporta e come fa a comportare la difesa. Cioè, mi vado a spiegare, poi ti lascio la parola.
4: Sì, sì.
32: Con Italiano, soprattutto quest'anno, con l'assenza di Boekema, c'era Lukumi che è stato nettamente il migliore ovviamente della difesa, un Eggem e un Wittig che hanno un po' balbettato, una difesa che specialmente quest'anno ha avuto più difficoltà di altri momenti. Però quest'anno, al netto che se ne possa andare e probabilmente andrà via Lukumi, tu hai comunque dei difensori centrali che, su cui hai investito parecchio l'estate scorsa,
4: certo,
32: su cui quindi
4: certo.
32: immagino che il Bologna voglia credere anche quest'anno, e hai un altro allenatore che non ha quello stile di difesa praticamente in attacco che aveva Italiano, che è molto complicata per un calciatore, soprattutto se non l'ha mai fatta e non ha mai interpretata. Sono molto curiosa di vedere loro con Domenico Tedesco.
4: Dunque, i meccanismi di Italiano erano complessi,
32: sì.
4: oltre alla posizione, no, della difesa. Erano talmente complessi che qualcuno, non faccio nomi, secondo me non l'ha mai capito per un anno intero, ma non faccio nomi. Quest'anno Lukumi va via e rimangono tre giocatori più uno, che è Casale, sui quali hai speso, hai detto bene, sui quali hai speso. Quando sento parlare dell'interesse per Comuzzo, cioè un giocatore che fino all'anno scorso era tentato da altri lidi per 10, 15, 20 milioni, non ci credo, mi piacerebbe perché è un ottimo giocatore, però credo che il Bologna debba essere portato e sia portato a valorizzare i 15, gli 8, i 7 che ha speso per Elland, Wittig e Eggen. Quindi quelli sono i giocatori che diverranno, che si giostreranno i due posti da centrale. E Casale non so se verrà ceduto, forse sarà ceduto. Certamente, ecco, quello che voglio dire è: non vado ad acquistare un giocatore che per arrivare ti chiede la titolarità fissa, perché la valorizzazione...
32: Guarda, mi hai anticipato la domanda, perché era lì, ecco, che volevo arrivare effettivamente.
4: Perché il Bologna è giusto che vada a valorizzare quei tre ragazzi che chi più chi meno, coi quali, per i quali chi più chi meno è andato a spendere dai 15 agli 8 milioni.
32: Sì, sì, no, assolutamente, e sono anche d'accordo su quello, perché ripeto, noi abbiamo visto due difensori, in particolar modo appunto Egge e Vitic, che hanno avuto, è vero, tante difficoltà quest'anno, ma con un assetto di gioco molto complicato, quello di Vincenzo Italiano, e quindi secondo me non li abbiamo visti effettivamente del tutto di quello che magari potrebbero dare. Vado a leggerti qualche messaggio, caro Matteo, e comincio con te non posso che cominciare da quello di Andrea, che dice: scusate, ma Orsolini non farà mica come Motta, che ci lascia col cerino in mano. Ma Motta però non ci ha lasciato col cerino. Io capisco che non volete che io prenda le difese di Motta, però Motta in realtà non ha lasciato col cerino in mano. Motta era in scadenza e non ha rinnovato.
4: Vabbè, poi sappiamo tutti com'è andata, sì. Ma Motta ci ha fatto vedere un grandissimo calcio,
32: tra l'altro,
4: oltre a un quinto posto. Ma esatto. detto questo, è un timore che bene o male ho evidenziato quanto 20 giorni fa, sono già passati,
32: sì, sì,
4: un mese fa,
32: sì.
4: Ecco, esplose l'inferno quei giorni lì, però siamo ancora lì,
32: è vero,
4: giusto?
32: Sì.
4: Ecco. E sostanzialmente cosa dicevo? Dicevo che il Bologna si aspettava una risposta entro breve e se l'aspetta ancora,
32: certo.
4: E mi chiedevo perché Orsolini non avesse ancora firmato un rinnovo di contratto che è lì da ottobre. Poi ognuno si è fatto la propria idea, no? Mm-hmm. E poco alla volta, uno dopo l'altro, tutti si sono fatti la propria idea e hanno cercato di capire che cosa stia succedendo. Resta il fatto, perché mi piacciono le cose concrete, resta il fatto che questa firma ancora non c'è stata. Ora, siccome le chiacchierate fra le parti continuano, magari ci potrebbe essere un'apertura, magari un modo diverso di fare i bonus. Io non credo che si sposti più di tanto il Bologna dai propri parametri, ma è giusto così. Perché è giusto così? Perché ti ha dimostrato negli ultimi tre anni che con quei parametri ti è arrivato quinto in Europa League e vince la Coppa Italia, no?
32: Ah, no, è vero,
4: fatto,
32: certo,
4: che comunque non abbia gli introiti dell'Europa e che quindi non entro nei conti economici, sinceramente, perché li sanno solo loro, non gli altri, loro li sanno. E quindi, ma al di là di questo, perché non ha ancora firmato? Beh, qualcosa evidentemente c'è, ma tutti si sono fatti un'idea, no?
32: Certo.
4: E, ecco, ci potrà essere un'apertura, lo spero. Come ho detto 100 volte, sono un sentimentale e sinceramente spero che Orso alla fine rimanga, e rimango sempre dell'idea che alla fine rimarrà. Però anche oggi firma domani, ecco, siamo a questi punti qui.
32: Ma ci sono delle squadre che hanno mostrato interesse verso Orsolini? Cioè ci sono delle campane che Orsolini sta sentendo suonare e quindi o no?
4: Sondaggi probabilmente ci sono stati, probabilmente, anzi, la rabbia che lui, perché questo va sottolineato, che lui, alla quale lui disse no un anno fa esatto, magari è tornato a bussare al telefono, al cellulare,
32: esatto, sì, sì, sì.
4: Magari la Turchia, magari altro, non lo so. Ripeto, io se mi dicono che divento bandiera della Gazzetta non penso ad altro, ecco, capito?
32: Sì.
4: Ecco.
32: Andiamo in pubblicità e sì, ti faccio aspettare qualche minuto, però ti leggo prima il messaggio di Christian che fa una previsione, sì, che dice: vai. Orso e Lukumi rinnovano, sì, vedrete, e a centrocampo, sì, io prenderei quello del Marocco, Unai.
4: Ieri mi è piaciuto molto Unai, devo dire, molto molto, cioè, non ha non è sembrato quello che è sembrato nelle prime due partite.
32: Forse perché c'era anche di fronte la Francia, forse, non lo so.
4: Sicuramente, però è un giocatore di valore.
32: Sì, sì.
4: E al Bologna piace, dopodiché, dopo i due gol al Canada, piace a tantissimi.
32: Esatto.
4: Quindi
32: esatto.
4: Questo va ricordato e sottolineato. Orso, mi ripeto, spero che metta quella benedetta firma. Lukumi, non ci penso nemmeno.
32: No, esatto.
4: Lukumi andrà via.
32: Non credo proprio, infatti, con buona pace di Christian, mi dispiace. Oh, esatto. Ci risentiamo tra pochissimo, Matte, subito dopo la pausa.
4: Okay,
5: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
6: Due strai, dai Fede. Va a casa. Legna Celli.
7: Grazie Celli.
6: Federico Celli. Grande slam. Quindi sparecchio.

0: TG Grosseto, presentato da
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Scopri l'estate a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
7: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
8: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
7: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
8: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
8: www.sorcevannini.it.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
13: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
12: E la mia ha fino a 7 posti.
13: Anche la mia.
12: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
14: Ti aspettiamo da Stef Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in viale Berti Pisciat 10.
15: Oh Marco, pronto per lo stadio?
16: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
15: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
16: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
15: Davvero?
16: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
17: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Mi ricordo esattamente vent'anni fa, sai che ieri era il 9 luglio.
1: È vero, no? Ieri era il 9 luglio e tu eri presente a quel 9 luglio.
0: Ero presente il 9 luglio, ero presente a tutto il mondiale e mi ricordo che la prima di Italia-Stati Uniti, che finì 1-1, gli Stati Uniti fecero per questioni di fuso orario la conferenza stampa alle 7:30.
1: No, ma sono matti, ma perché?
0: No, non ci volevo credere.
1: Ma sono matti, ma non so neanche come mi chiamo io alle 7:30 del mattino, non so neanche come mi chiamo.
0: Tante cose che ricordo, ovviamente, oltre la finale e tutto il resto.
1: Guarda, mi racconti un aneddoto di quel momento, di quella partita, o dei giorni precedenti o dei giorni successivi, del lavoro che magari ti è rimasto più di altri.
0: Ma guarda, allora, come diceva il grande Sacchi, nella vita ci vuole pazienza e...
1: Lo sappiamo, okay, sì, perfetto. D'accordissimo.
0: E quindi aiuta tutti, no? Quella, sì. La fortuna, così.
1: Sì, sì,
0: io
1: sì.
0: Quell'anno lì ero in Gazzetta da 4 anni, dal 2002. E nel 2004 andai a fare l'Europeo, quello in Portogallo, benissimo. Per il Mondiale del 2006 ero la prima riserva. Ero la prima riserva, quindi non ero nella squadra titolare. Esplode Calciopoli.
1: È vero, perché quel 2006, perfetto, il mondiale fu nel pieno di Calciopoli, è vero.
0: Esatto, e due miei colleghi che si dovevano dividere la Francia, diciamo così, seguire la Francia, preferirono restare a seguire quello che poi è stato Calciopoli.
1: Certo, le vicende extra.
0: Quindi entrai in squadra sulla Francia, che arrivò alla finale. Ma non feci solo la Francia, feci anche l'Italia e tutto il resto. Di quella finale nessuno, quando dicono che nessuno vide la testata, è vero, perché il pallone era già lungo e nessuno si era soffermato a guardare lì. E ormai abbiamo capito che fu la prima situazione di VAR, quando il VAR ancora non esisteva.
1: Esatto,
0: no?
1: esatto. Ma tu pensa alle sliding doors, vedi, cioè a Calciopoli ha tolto tanto e tutto a molte realtà e ha dato invece, tra virgolette, qualcosa a te. Ti ha dato la titolarità in tribuna stampa.
0: Esatto. E poi la cosa più bella che mi ricordo è la telefonata che feci. E poi arrivò un mio collega scuotendomi dicendo: Matte, dovremmo scrivere. Mezzanotte.
1: Tu eri allucinato, no?
0: No, io telefonai a mio padre che aveva vinto il mondiale dell'82, sempre con la Gazzetta.
1: Certo.
0: Quindi la prima cosa che feci, a parte saltare in tribuna stampa insieme ai miei colleghi e a urlare tutto, dico: aspetta che devo fare una cosa. E chiamai mio padre che era a casa, ci mettemmo a piangere tutte e due.
1: È stata una tradizione di
0: questa coincidenza, esatto.
1: È stata una tradizione di famiglia.
0: Sì, questa coincidenza familiare che ha ancora i brividi. E quindi niente, poi dopo qualcuno venne lì: Matte, bisognerebbe scrivere, eh?
1: Sì, sì, adesso, un attimo, arrivo. Mi riprendo e arrivo.
0: Così, sì,
1: bellissimo,
0: è il ricordo più bello.
1: Deve essere stato veramente un momento clamoroso, emozionante,
0: sì, clamoroso
1: davvero,
0: bene,
1: esserci
0: clamoroso.
1: Poi, deve essere stato tremendo.
0: Clamoroso con dentro una telefonata a mio padre, che sai bene quanto può
1: essere
0: valere,
1: stata,
0: cioè,
1: importante, quanto, esatto, quanto può essere bello il ricordo adesso, Matte, lo immagino tantissimo. Quindi è proprio commovente, quasi, te lo posso dire. Io vi ho conosciuti entrambi e deve essere molto commovente anche questo ricordo. Poi chissà mai che l'Italia ci regali un mondiale l'anno prossimo, almeno la partecipazione, perché qua langue la nostra partecipazione ai mondiali.
0: Ma andiamo oltre.
1: Andiamo oltre, andiamo sui messaggi dei nostri ascoltatori. Steve72 che dice: visto che c'è Matteo, secondo lui è il mercato estivo più difficile degli ultimi anni? Vedo troppe incognite, giocatori che non rinnovano, giocatori che l'anno scorso erano spesso infortunati, eccetera.
0: No, io mi ricordo che il primo anno di Sartori seppi che lui fece una gran fatica.
1: Ce lo disse, me lo ricordo.
0: Bravo.
1: È stato
0: allora,
1: il mercato
0: bene,
1: più difficile
0: volevo,
1: della mia carriera.
0: Esatto, non volevo spoilerare, dire una cosa che mi era stata detta, però non mi ricordavo che lo disse.
1: Sì, sì, lo disse.
0: Pubblicamente, quindi, però non volevo essere scorretto. E questo lo è in maniera diversa, però il fatto che ci sia, tra virgolette, immobilismo attuale lo ripeto anche adesso, io non so.

0: preoccupatissimo, non sono sinceramente preoccupatissimo, nonostante si veda in giro, la Fiorentina ha fatto dei bellissimi colpi, cioè Attà per
1: Attà
0: me
1: è un gran colpo, sì.
0: no, è un giocatore spettacolare e clamoroso per me, ma va bene, però non mi preoccupo, ecco, non mi preoccupo perché lo sanno fare, semplicemente. Poi noi tu, chi è in radio con te, noi sui giornali, i ragazzi o altri nostri colleghi sui social, è fatica andare a
1: Eh
0: scoprire,
1: sì, è molta fatica. E
0: però
1: poi siamo lì che aspettiamo, che siamo
0: è il
1: lì, che
0: gioco,
1: abbiamo bisogno di notizie, di
0: è il
1: sapere
0: gioco.
1: qualcosa
0: Sì,
1: effettivamente. Max che dice: ma Acerbi potrebbe essere arrivabile nel caso per il Bologna? Io non credo che possa essere, cioè, per carità, ottimo giocatore,
0: no, non
1: però non credo
0: credo,
1: che sia un profilo alla
0: sinceramente.
1: Bologna per quest'anno, sinceramente, un
0: No, ma non
1: Acerbi.
0: credo sinceramente, anche per adesso non lo so esatto perché non so quanto prendeva, ma credo che l'ingaggio sia over.
1: Alto,
0: E poi perché ammesso e sempre che poi succeda così, per il discorso che io e te facevamo prima, no? Cioè Acerbi viene per giocare,
1: Esatto,
0: giusto? Allora, se
1: esatto,
0: tu devi valorizzare i ragazzi che hai,
1: esatto.
0: quindi Wittek, Haaland ed Eghem, che è giusto farlo, ripeto, è giusto farlo,
1: Certo.
0: perché c'è della qualità, c'è della potenzialità, allora vai a prendere un centrale difensivo, non so, giovane, non so, ma che non abbia delle pretese, ecco.
1: Ma in ritiro come difensore c'è anche Ilic, magari va già bene lui per Tedesco. Ilic torna ogni estate, poi torna via da altre parti. Io non so
0: Ilic è
1: ancora.
0: stato inserito nel discorso Ugresic, ci sono 52 tormentoni, Ugresic, Almodovar, no scherzo, il giocatore argentino di cui faccio fatica a ricordare il nome, ma lui, Folorunshio, certo, hai bisogno di gente a centrocampo. Allora, mi risulta che possono andare a cercare più che un regista vero, un regista che faccia il regista proprio, che vadano a cercare dei giocatori di gamba e di alternativa in mezzo al campo che possa fare trequartista e tutto il resto. Questo perché non lo so, perché risulta a me come a voi che Freuler è più fuori che dentro,
1: Eh
0: no?
1: sì.
0: E quindi non lo so. Poi avere giocatori universali è importantissimo, per carità, è la base del calcio moderno. Però sto ancora cercando di verificare questa cosa qui, cioè piuttosto che chiedere che andare a prendere un regista e solo regista, cioè un Arthur che era della Juve e poi della Fiorentina per dire, cioè il giocatore che sta lì davanti alla difesa, un Amrabat, un interno vero e proprio, universale. Vediamo.
1: Senti,
0: Però i
1: invece,
0: profili sono quelli, eh.
1: sì, beh, sì. Su Ferguson invece almeno non so i colleghi, però io mi rendo conto che in realtà tocco poco l'argomento Ferguson in questo
0: Meglio,
1: mercato, come se dessi per
0: se non lo tocco
1: scontato,
0: neanche gli
1: esatto,
0: altri.
1: come se dessi per scontato assolutamente che
0: Meglio.
1: figurati Ferguson rimane, eccetera, eccetera. Com'è la situazione di Ferguson?
0: La situazione di Ferguson è che, siccome parlano più lo zio e il babbo di lui o la gente, parlando di Glasgow Rangers e tutto il resto, ma lo fanno anche con molta sobrietà, devo dire, quindi è anche giusto che sia così, la sobrietà. Che Ferguson piaccia, non ci sono dubbi. Non lo vedo così in uscita come vedo, per esempio, Lucumí. Ecco, che poi non gli faccia bene dopo l'annata passata a recuperare lo smalto che aveva una volta. Sappiamo cosa vale Ferguson. Ferguson è una roba, è il prototipo del tuttocampismo. Non gli farebbe male, ecco.
1: Ci sono 9 squadre superiori a noi, dice questo ascoltatore. La
0: Sì.
1: società sa già che in Europa non ci si può andare. Faranno mercato di seconde e terze linee, a meno che, come ha detto il signor Fenucci, non ci sia qualcuna là davanti che fallisca. Allora si può sperare. Beccati sto messaggio pieno di ottimismo.
0: Succede ogni anno. Tu sai che è quanto amo il pessimismo.
1: Sì.
0: Vabbè, ma detto questo, c'è sempre qualcuno che fallisce, no?
1: Certo.
0: Ma non è che tu devi pensare che. Io penso a A Domenico Tedesco, che arrivò secondo con lo Schalke, che era a 3 punti alla retrocessione.
1: Sì, sì,
0: poi,
1: sì.
0: Provo, cioè, poi sono ottimista io, per carità,
1: esatto.
0: Però penso a quello. Ecco.
1: Certo, certo. Ma andare su un profilo della nazionale di Baldini, tipo Chiaro Dia?
0: Ma io credo che, io credo che sia italiano che sia straniero, il Bologna sta puntando su questi ragazzi, no? E cioè 22enni, 23enni,
1: sì.
0: 18enni.
1: Sì, sì, sì.
0: Si era parlato di Romano, c'è stato un accostamento a liberali, quindi Bologna sa benissimo, è sempre in giro a vedere giocatori. Però è chiaro che, cioè, ti serve anche il l'espertone, eh?
1: Vabbè,
0: ecco,
1: non puoi, esatto, cioè, devi avere un equilibrio tu nella squadra, non puoi mettere né tutti di,
0: cioè,
1: una,
0: che
1: una certa
0: o meno
1: età.
0: Foloruncio, mm-hmm. No? È un esperto di Serie A.
1: Certo, certo,
0: ecco,
1: assolutamente
0: questo
1: sì.
0: Questo voglio dire.
1: E buonasera, per il CT della Nazionale si sa qualcosa, chiede Antonio Taxi?
0: Ancora no, deve arrivare prima la scelta del direttore tecnico. E a pioggia, ovviamente, per quella che è la gerarchia, no, delle scelte, mm-hmm. Ci sarà poi la scelta del CT. Il preferito, lo sappiamo, di Malagò è Maldini. Ci possono essere delle sorprese. Credo che alla fine sia un ballottaggio molto forte fra Conte e Mancini. Insomma, delle due credo che sia in vantaggio Conte, ma non mi dispiacerebbe affatto il mancio, assolutamente.
1: Matte, prima di salutarci, dato che siamo andati anche un po' sulla nazionale, vado sui mondiali e ti chiedo, come hai visto la partita di ieri Francia-Marocco? La Francia per me è un extraterrestre, cioè io me la vedo sinceramente già in finale, poi
0: guarda, ma ne parlammo credo 20 giorni fa,
1: sì,
0: un pomeriggio,
1: sì, sì,
0: che
1: sì,
0: ti
1: dissi, sì,
0: secondo
1: sì.
0: Me vince la Francia, la Norvegia quarta e... Delusione Brasile.
1: Sì. E la partita di stasera Spagna-Belgio?
0: La Spagna credo che non abbia ancora preso gol.
1: Quella è tosta. Avere una squadra che non ti prende gol è tosta.
0: E Yamal ha fatto un solo gol. Quindi o bene bene o male male, no?
1: Mm-mm. Sì, sì. Io forse te l'avevo già detto, sogno una finale Spagna-Norvegia. Ma non
0: sì,
1: succederà, perché una delle due sicuramente sarà la Francia in finale, dai.
0: In linea di massima, sì.
1: L'altra?
0: Sì, perché ha tutto dappertutto.
1: L'altra, secondo te, è l'Argentina?
0: O
1: possiamo cambiare un pochino?
0: No, non facciamo.
1: Perché secondo me se lo merita.
0: Andiamo
1: poco l'Argentina.
0: Sulla Francia in finale, poi dopo vediamo.
1: Va bene.
0: La Francia ha tutto dappertutto. Cioè, dimmi.
1: La Francia ha tre squadre incredibili. Tre.
0: Sì. Esatto.
1: È proprio fuori categoria. Matte, grazie mille, ci sentiamo lunedì,
0: grazie
1: che ti chiedo per martedì se ci sei oppure no.
0: Un abbraccio a tutti e a te. Ciao.
1: Un abbraccio, ciao. Un saluto a Matteo Dalla Vite, Gazzetta dello Sport. Noi andiamo in pausa e poi rientriamo per l'ultima parte.
2: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
3: Anche quest'anno!
2: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
4: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
5: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it.
3: Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via via.
7: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
11: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
12: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
14: Mac!
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
5: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
15: Ehi, non ti piace la pappa?
16: Forse vuole qualcosa di più.
15: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
16: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
15: Ok, ordiniamo subito.
16: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
17: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 17:44 in questo istante, ultima parte di pomeriggio in rossoblù, tra l'altro ultimo pomeriggio in rossoblù con della stagione praticamente, perché come vi ho già ripetuto da lunedì fino a giovedì 16 mi sentirete all'ora franca dalle 8 alle 10, però si rimpicciolisce l'ora franca perché poi da lunedì appunto dalle 10 alle a mezzogiorno ci sarà il primo appuntamento settimanale con il ritiro di Valles con Leo Bosello e Frank Loredi che ce lo racconteranno, poi torneranno anche per l'appuntamento pomeridiano dalle 16 alle 18 così fino alla fine del ritiro. E allora ben ritrovato anche per l'ultima volta qui a Pomeriggio in Rosso Blu, almeno per le prossime due settimane, Frank Loredi. Ciao,
20: credevo per sempre, vuol dire magari succede
1: Dio qualcosa. No, mamma mia, sento proprio negativo,
20: tocco legno.
1: Mamma mia, knock on wood, bravo. E sei carico per lunedì, per il ritiro, per scrutare Domenico Tedesco nelle sue armi di lavoro, nei suoi metodi? Sei carico?
20: Sì,
1: no?
20: Sì, sì, assolutamente. Direi che, vabbè,
1: dai, lo dicevamo
20: dubbio.
1: Anche prima, c'è
20: no,
1: la novità.
20: Senza dubbio, senza dubbio, una delle cose, anzi, è la cosa più interessante di tutte. Considerando poi che il Bologna fa prevalentemente il mercato fine luglio, inizio agosto. Qualcuno credo arriverà durante il ritiro, però soprattutto la cosa che interessa di più è quella, cioè vedere come lavora Tedesco, vedere come si approccia con i giocatori proprio direttamente, anche come parla.
1: Infatti,
20: con loro, come si approccia anche con i tifosi, perché comunque sono gli
1: unici, tutto che devi vedere,
20: è l'unico momento dell'anno in cui i tifosi possono assistere agli allenamenti, anche noi possiamo assistere agli allenamenti, quindi quella è la cosa più interessante. Quindi
1: è l'unico momento il ritiro, soprattutto nel calcio di oggi, ne parlavamo anche insieme l'altro giorno col messaggio di un ascoltatore, perché il calcio di oggi si è chiuso tantissimo.
20: Gran peccato.
1: Esatto, si è chiuso tantissimo ai tifosi, a chi ha fatto del calcio questo calcio, perché i tifosi hanno fatto del calcio il calcio come lo conosciamo.
20: Beh, il calcio è diventato questo.
1: È diventato un'elite.
20: Perché il calcio è diventato,
1: esatto,
20: questo perché
1: per i tifosi, per
20: molto per seguito.
1: Esattamente. E nonostante tutto, e questa la trovo veramente una pessima cosa, si sta allontanando sempre di più dal tifoso. E il ritiro finalmente, chi per quelle squadre che vanno in ritiro, perché poi non tutte, no, vanno in ritiro come lo intendiamo noi,
20: sì,
1: cioè in quota.
20: Si sta perdendo anche quello.
1: Fortunatamente alcune, tra cui il Bologna, continuano
20: noi
1: a
20: resistiamo.
1: Farlo. Esatto. Quello è l'unico momento in cui c'è di nuovo, secondo me, finalmente la possibilità di ritornare a un calcio popolare, no?
20: Beh sì, anche perché poi io ho ricordi legati ai miei primi anni da appassionato di calcio, da tifoso del Bologna. Andavo con mio papà a vedere gli allenamenti
1: sulla collinetta.
20: Debole.
1: Sulla collinetta?
20: Sì, no, anche prima, sotto la tribunetta.
1: La collinetta dove c'era la tribunetta coperta.
20: Però non nel campo dove si allenava.
1: No, quello dall'altra
20: quello
1: parte.
20: Dall'altra parte che si entrava dal sentierino.
1: Certo,
20: esatto,
1: certo.
20: Da lì.
1: Dove anche io quando ho cominciato a fare questo lavoro, la mia prima volta da Casteldevole fu ad andare a seguire un allenamento sotto quella tribunetta con un caldo bestiale.
20: Esatto.
1: E
20: quindi
1: con credo una rissa tra Natali, se non sbaglio, e Christodoulopoulos, forse uno dei due, o Bianchi.
20: Ecco, salutiamoli.
1: era un momento un po' teso, quell'anno era un momento
20: un po' teso. Averlo il figlio di Cesare Natali, che è molto bravo, bello,
1: vedi,
20: un acquisto.
1: Vedi.
20: Però vabbè, oltre a questo, cioè io sono, cioè li ricordo
1: certo,
20: quei momenti in cui ero molto piccolo. C'era Beppe Signori, capito? C'erano questi giocatori qua. Quando andavo quando mio papà mi portava a vedere gli allenamenti, è ovvio che mi ricordo poco di quello che vedevo all'interno del campo, però ricordo di andarci,
1: bella
20: fare
1: esperienza,
20: il sentierino,
1: esatto,
20: e guardare l'allenamento. Era una cosa molto bella, tant'è che poi è una cosa che a una certa, quando sono diventato un po' più grande, ho mantenuto, quindi continuavo ad andarci a vedere gli allenamenti quando si potevano vedere.
1: Certo.
20: E poi a un certo punto
1: è cambiato, basta. Il calcio ha deciso di cambiare, di voltare, di fare un'inversione a U praticamente.
20: Sì, per diverse questioni, credo anche per non divulgare troppo i metodi di allenamento.
1: Sì, però
20: le formazioni anticipate.
1: Sì, però io capisco il magari chiudere,
20: indizi.
1: Io capisco il chiudere l'allenamento quando sei magari un po' più a ridosso della partita, ma i primi giorni della prima settimana, boh, non lo so.
20: Sì,
1: vabbè,
20: dai, martedì,
1: cioè,
20: mercoledì si vede.
1: Grazie, ma voglio dire. Allora, andiamo sui messaggi, caro Frank. Continuo sulla scia dei mondiali.
20: Vai sulla scia.
1: Francesco dice: per me stasera passa semplice la Spagna. La Spagna butterà fuori la Francia. Una finale inedita e probabilmente potrebbe essere Spagna-Inghilterra.
20: Ah, beh, sì, può essere tranquillamente Spagna-Inghilterra, anche perché la Spagna è una squadra formidabile, secondo me.
1: Hanno
20: non prendono
1: gol.
20: Mai gol. Poi hanno grande talento anche loro e poi giocano bene. Giocano bene la loro nazionale, gioca molto da squadra di club, e quindi questa cosa ti aggiunge qualcosa alle tue armi. Mm-hmm. Per questo la Spagna per me, se andrà a giocare contro la Francia, perché comunque non è mai detto, stasera Spagna-Belgio, passa la Spagna anche secondo me, però è una partita molto equilibrata tra la Spagna e la Francia, quindi vediamo. Dall'altra parte, come dici tu, io spero che Haaland arrivi in finale, io ti dico spero che Haaland vinca.
1: Sarebbe
20: vinca il mondiale.
1: Quello magari. Poi io te l'ho detto, io sogno una finale Spagna-Norvegia.
20: Vediamo.
1: Per me è la finale dei sogni. Cioè dei miei.
20: Sì, ci sta.
1: Mi piacerebbe tantissimo. Spagna-Norvegia.
20: Bella. Spagna, ricordiamo, comunque ha vinto gli europei 24. Teoricamente la Spagna è la squadra che ha vinto la competizione più difficile di tutte, perché chi ha il coraggio di paragonare la Coppa America con l'Europa?
1: No, ragazzi. E peraltro però in quegli europei vinti dalla Spagna, se non sbaglio, c'erano la Miglia Male e Nico Williams che segnavano a raffica.
20: Sì, molto più di adesso. Tra l'altro Spagna-Francia è stata la semifinale, mi pare. Sì, quindi vinse la Spagna, che poi giocò contro l'Inghilterra la finale. E ci fu un gol favoloso di Yamal, favoloso, tiro sul secondo palo, davvero un gol allucinante. Nico Williams che potrebbe, adesso non
1: sta giocando,
20: non ho capito
1: poco.
20: Se è infortunato, rientra da un infortunio, non sta bene, quindi non ho capito se stasera è a disposizione o
1: ancora
20: a disposizione eventualmente per la semifinale, però è chiaro che Alex Baena, giocatore forte, perché è Baena che adesso sta giocando. Nico Williams però è un'altra cosa,
1: sì, vero.
20: E anche Yamal non sta benissimo, cioè comunque
1: Yamal è meno in forma di
20: lui viene da un infortunio.
1: Ricky che dice Norvegia campione del mondo, fa questo pronostico qui.
20: Magari.
1: Poi Andrea che dice per caratura tecnica io la finale direi Francia e Inghilterra.
20: Sì, direi, considerando i due tabelloni, perché per me la Spagna è superiore all'Inghilterra, dato che non si possono affrontare in finale, Spagna e Francia ci sta come dice, chi era? Andrea?
1: No. Andrea. Fiore che invece dice io vedo Spagna e Francia in semifinale, risultato 0-0, poi ai rigori a un prenderci.
20: Sì, secondo me in quel caso un po' più avvantaggiata la Francia, perché Unai Simon è meno pararigore di Maignan, però è chiaro che parliamo di un 55-45 quando si è calci di rigore, ma è una partita molto equilibrata secondo me Spagna-Francia.
1: Ale Barbacini che dice io sogno un giocatore del Bologna titolare e campione del mondo. Ale, immagino si riferisca a Eggen.
20: Vabbè, è l'unico che c'è, è l'unico che c'è, quindi anche noi ovviamente glielo auguriamo.
1: Certo, assolutamente.
20: Sì, ho nominato stupidamente solo Haaland perché è un grande, però sì, Eggen ci farebbe tutti molto contenti senza dubbio.
1: E invece vince il Belgio stasera e la Spagna ha vinto gli europei in quel modo, con quella mano di Cucurella vergognosa contro la Germania. La polemica
20: ricordo.
1: Della mano di Cucurella.
20: Mi ricordo.
1: Effettivamente c'era quella manina.
20: Fu una cosa vergognosa. Fu una cosa vergognosa.
1: Dice
20: infatti,
1: Stefano.
20: Infatti Stefano ha ragione. Devo dire comunque... Non mi ricordo perfettamente la situazione di punteggio, il minuto in cui è stato fatto, quindi però è chiaro.
1: Quella manina c'era, ce la ricordiamo tutti.
20: Sicuramente è una cosa che ha influenzato tantissimo l'andamento della gara, su questo non c'è dubbio. Per me era la squadra più forte. Cioè per me la Spagna, io ai tempi la pronosticai vincitrice la Spagna, perché non vedevo una squadra a livello, non dico solo di giocatori, ma come impianto di gioco. La Francia era una squadra già fortissima e probabilmente per singoli già superiore alla Spagna, ma non aveva quell'impianto, quell'identità,
1: quella coesione di squadra
20: che invece la Spagna aveva. Quest'anno la Francia mi sembra abbia messo anche quella cosa lì, ovvero giocare insieme bene e giocare l'uno per l'altro, cosa che è anche molto figlia del tipo e dello stile di gioco del Paris Saint-Germain. Anche se non ce ne sono tanti di giocatori del Paris all'interno della Francia, però comunque qualcuno c'è: Zaire Emery che gioca poco, Dembélé che è titolarissimo, Doué che è un titolare, Barcola che è un titolare. Ecco, questi giocatori qua insieme a Mbappé, Olise, tutti questi altri stanno facendo vedere di sapersi sacrificare molto. Ecco, io Mbappé che si sacrifica come sta facendo questi mondiali non l'avevo mai visto,
1: perché probabilmente nel club è diverso, sai che sei magari la stella, che lo sai anche con la Francia. Beh, però sì, lì sei più patriottico, diventi forse più legato al tuo,
20: però anche nel mondiale,
1: nazione,
20: anche al mondiale 22 e all'Europeo,
1: era più giovane
20: 24,
1: magari,
20: però già tanta esperienza, cioè comunque il mondiale 22 erano 6-7 anni che giocava ai massimi,
1: sì,
20: livelli, eh.
1: Però forse era giovane ancora nella fase in cui era più, diciamo così, gonfio del suo talento, eccetera. Mentre magari nel 2026 oggi è diventato anche quel tipo di giocatore e di leader che sa gestire meglio anche tutto il gruppo e lui con il gruppo. Può essere, eh?
20: Non c'è dubbio, non c'è dubbio.
1: Torniamo sui messaggi invece verso la chiusura sul Bologna. Gabri che dice: per non guardare in casa da altri, la Fiorentina sta facendo un gran mercato a ta gran colpo. Forza Norvegia, poi aggiunge.
20: Gran colpo sul valore del giocatore, non ho dubbi. Cioè, fortissimo, per me tra i migliori centrocampisti in Italia, in Serie A. Sul gran colpo, sì, è un gran colpo, hanno tirato fuori un sacco
1: costato,
20: di soldi,
1: cioè, esatto,
20: hanno tirato fuori un sacco di soldi,
1: prezzo...
20: quindi non è un colpo di scouting, non è un
1: sì,
20: loro
1: sì,
20: tirano fuori della pilla, detta proprio in maniera rude,
1: sì, sì, sì,
20: ma cioè, va bene, bravi, ma cioè, non ci vuole niente, se hai soldi,
1: ah,
20: non
1: no,
20: ci vuole niente,
1: se decidi di appoggiare tot soldi, sì sì,
20: okay,
1: ci vuole niente, è vero.
20: Poi indubbiamente fortissimo. Intanto allerta spoiler. Break di Jannik Sinner al primo set contro Djokovic in semifinale a Wimbledon.
1: Molto
20: 5-4
1: bene
20: per Sinner, che servirà per il primo set. Vai.
1: Il come di altra categoria, anzi spero nei prossimi anni lotti per lo scudetto, a differenza delle solite. Però se la Fiorentina ti chiude a ta 30 più bonus, si iniziano a delineare delle evidenze. Non sono 25 più bonus?
20: Sì, ancora non si è capita sta cifra. E ci aggiungiamo anche una buona percentuale sulla rivendita.
1: Sì,
20: eh?
1: Sì,
20: cioè,
1: sì.
20: Cioè la parte fissa, il bonus e la percentuale sulla,
1: sì,
20: rivendita,
1: sì,
20: che non è bassa.
1: No.
20: Quindi sul messaggio... il Como
1: potrebbe effettivamente, il Como se continua così arrivare a lottare per lo scudetto,
20: certo,
1: a differenza delle altre,
20: ma assolutamente sì, ma assolutamente sì. Cioè, il Como ha una base, aveva già una base incredibile, sono andati in Champions League e stanno facendo un mercato pazzesco, hanno appena preso anche Jan Couto, che è un giocatore davvero fortissimo, cioè, loro per me, cioè, già quest'anno secondo me si può fare quel tipo di ragionamento lì, eh. Poi ce ne sono, magari ce n'è una, ce ne sono due che partono un po' avvantaggiate, ma cioè, il Como, ragazzi, il Como ha fatto terzo posto, no, quarto posto, il Como ha fatto,
1: sì,
20: quarto posto quest'anno, quindi se migliorano ulteriormente la rosa, non lo so, per forza si parla di campionato anche, per quanto mi riguarda, poi.
1: Ci salutiamo con questo messaggio che dice: secondo me la Spagna è più squadra, ma individualmente la Francia è inarrivabile, ed essendo una partita secca, secondo me conteranno più le individualità.
20: Ma non c'è una legge, quindi può aver ragione lui, posso aver ragione io, puoi aver ragione tu, in partite del genere conta veramente la cura di un dettaglio, e quindi probabilmente l'individualità fa meglio quel dettaglio. Però ragazzi, parliamo di una squadra, quella della Spagna, che comunque a livello di individualità dei giocatori
1: ne ha di importanti,
20: fortissimi,
1: esatto,
20: cioè dei giocatori molto forti,
1: sì, sì, sì.
20: Quindi il discorso è anche relativo a quello, cioè parliamo di una squadra che rispetto alla Francia, probabilmente la Francia è un po' superiore, ma livello il massimo dei calciatori, anche nella Spagna.
1: Sì, sì, sì. Frank, grazie, ti risentiamo tra poco, ovviamente,
20: sì,
1: ti
20: sì,
1: lascio
20: sì,
1: anche
20: sì,
1: alcuni messaggi in eredità che non sono riuscita a leggere, quindi te li lascio volentieri.
20: Adesso facciamo un collegamento con Federico Fioravanti, che è official speaker del Walter Bussolari.
1: Ma molto
20: Playground
1: bene, molto, molto, molto bene. Frank, grazie, e ti sentiamo ovviamente adesso con Football Drive Time e poi da lunedì da Valles, giusto?
20: Yes.
1: Molto bene, grazie anche a tutti voi che ci avete seguito, ci risentiamo lunedì con la sottoscritta a partire dalle 8 per l'ora franca. Ciao a tutti, buon weekend.
8: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it, le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
14: sono le 18.
21: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
22: L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito, così Donald Trump sul suo social Truth. Intanto il traffico commerciale sarebbe ripreso nello stretto di Hormuz dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu. Secondo i media israeliani, le forze di Tel Aviv sarebbero pronti a unirsi agli attacchi americani. Un ferito e 3 contusi è il bilancio dell'incidente su un volo Ryanair partito stamattina da Salonicco in Grecia e diretto in Germania. Un finestrino si è rotto mentre l'aereo era in quota, risucchiato all'esterno il passeggero che sedeva al fianco, trattenuto dagli altri passeggeri. L'uomo è sotto shock, ha riportato ustioni da sfregamento e lesioni al collo. Tennis a Wimbledon, il giorno delle semifinali, i riflettori sulla super sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Chi vince andrà in finale contro Alexander Zverev, che nell'altra sfida ha battuto il britannico Arthur Ferry in 3 set col punteggio di 7-6, 6-2 264. Ed è tutto, a più tardi.
21: Nettuno Bologna 1.
23: Scopri l'estate a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
24: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
25: Vuoi una nuova macchina da giardino?
26: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
25: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
26: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
25: Manfredini, la certezza dei professionisti.
26: Approfitta ora degli extra sconti.
27: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
28: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
27: E la mia ha fino a 7 posti.
28: Anche la mia.
27: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
29: Ti aspettiamo da Stef Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in viale Berti Pisciatta 10.
30: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
31: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
30: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
31: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
30: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
32: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
33: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
34: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
33: Fantastico, e adesso?
34: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
33: E loro risolvono?
34: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
33: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
34: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
35: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
36: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
37: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time con Frank Loreti.
2: Buonasera amici di Nettuno Bologna 1 e saluto anche il caro Alessio Aimone. Ti abbraccio, ci vediamo quando? Tra due settimane?
3: Dal 3 di agosto.
2: Ah ok, vabbè, mi sa che allora ci vediamo avanti. Va bene, dai, abbiamo aperto così perché Ale è un amico, quindi non ci vedremo per un po', dato che sarò a Valles da lunedì prossimo. Bentrovati amici in una nuova puntata di Football Drive Time, 18:05, 10 luglio 2026, oggi è venerdì, 366-402-4022 per i vostri messaggi. Abbiamo tempo per parlare di calcio e di campo, ma c'è anche dell'altro campo, soprattutto qua a Bologna, ai Giardini Margherita, e siamo con l'official speaker del Walter Bussolari Playground dei Giardini Margherita, Federico Fioravanti. Ciao Fiora.
4: Ciao Frank, ciao a tutti i radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, che bello sentirti, ma soprattutto che bello vederti su canale 93.
2: Ma addirittura sei collegato, sì. Fai il collegamento collegato, veramente.
4: Ho un piacere di mi piace parlare con le persone, cioè mi piace vedere le persone con cui parlo, quindi visto che do subito una notizia, stiamo attendendo di capire come sono le previsioni meteo, quindi sto tardando il mio arrivo ai Gardens perché dobbiamo ancora capire se giocheremo almeno la prima partita fuori o andremo direttamente al Palacus, quindi siamo ancora sul chi va là.
2: Esatto, puoi spiegare questa cosa, perché te l'avrei chiesto considerando il meteo, cioè nel caso in cui non si dovessero giocare ai Giardini, le partite dove si giocano, perché molti non lo sanno.
4: Si va al Palacusb in via del Carpentiere, sì. Giocheremo lì. Attenzione però, perché qui andiamo anche su una parte del regolamento del torneo dei Giardini, ovvero se dovesse iniziare la prima partita e si dovesse sospendere entro il secondo quarto, allora si sospende la partita e si va a finire al Palacusb dal minuto e con il risultato al momento della sospensione. Ma attenzione, se si riesce a sorpassare l'intervallo e si riesce a fare almeno un'azione del terzo quarto e da lì in poi, al momento della sospensione, quello sarà il risultato della partita. Tranne ovviamente in parità che ci si sposterà. Facciamo un esempio: c'è un'azione, se è 43-41 per la squadra del team Loreti, ok, viene sospesa la partita, a quel punto la partita è terminata, non si andrà a terminarla al chiuso per regolamento storico nei 44 anni del torneo dei Giardini Margherita.
2: Arrivati al 10 di luglio, Fiora, intanto vabbè, informazione di servizio doverosa considerando che c'è la possibilità, e forse anche domani, vero, di rovesci, perché mi sono confuso con il tennis che sto guardando tra l'altro, però di rovesci c'è la possibilità di un po' di pioggia anche domani, vero Fede?
4: Sì, c'è un po' di pioggia, più che altro che si protrae, diciamo, da stasera fino a domattina, ma domani è tutto sereno. Ma noi domani e dopodomani non ci siamo, noi riprendiamo lunedì con l'inizio delle quelle che io chiamo le final eight.
2: No, ma è vero, domani è sabato, sono completamente fuori,
4: Ma noi creiamo anche angolo da meteorologi, quali noi siamo, tra l'altro.
2: Esatto. Fiora, come sta andando questo torneo? Perché ho visto, tra l'altro, guarda, prima sono incappato in una sequenza di immagini dove tu sei protagonista insieme a Tommaso Marino, perché hai vinto il premio mattone, no?
4: Allora, è che dire ho vinto il premio mattone alla fine è sbagliato, perché io alla fine ho perso quella gara.
2: Lo so, però
4: però il premio viene dato a chi perde, cioè credo che sia un'idea geniale.
2: Sì,
4: e ovviamente quando mi è stato detto ma vorresti farla, ma certo, cosa si vince? No, cosa si perde? Si perde e si vince addirittura un premio, quindi c'è proprio, cioè, è un ossimoro, no, questa cosa, però è talmente bella che ho detto la voglio. E ti dirò, non ho dovuto neanche faticare tanto per perdere, visto che c'era un ex professionista come Tommy Marino contro, quindi cioè, non ho avuto neanche, non ho perso 3-0, è un canestro prima di lui l'ho fatto, quindi almeno il gol della bandiera, per usare termini cestistici, sono riuscito. Però sì, c'è stata questa gara di tiro che probabilmente, posso già spoilerare, che si ripeterà anche la prossima settimana con altri due storici del torneo dei Gardens, tra un quarto di finale e l'altro, probabilmente del martedì, però questo è ancora in divenire perché stanno cercando i candidati, visto che c'è una lunga lista di persone che vorrebbero farlo.
2: So che tu hai una mano molto educata, soprattutto dall'arco, però ecco, sì. Contro Tommaso Marino, che ha secondo me uno dei tiri più belli, più estetici in tutto il panorama cestistico internazionale, gli facciamo questa ruffianata qua a Tommaso, che non conosco, poi ovviamente lo seguo sui social e tutti i suoi impegni, so benissimo cosa fa e di cosa si occupa, però ecco, hai giocato, hai perso, ma con onore, e ti sei anche portato a casa un premio, tra l'altro andate a vedere le foto sulla pagina ufficiale del torneo, è geniale, come diceva Fiora, proprio geniale il premio, è veramente un mattone, quindi
4: sì, potrei dire che sul mio recap dei Gardens dalla prossima settimana, quando finirà, credo che la prima immagine sarà una mia foto sdraiato a letto con quel premio tra le braccia, come solo i grandi campioni fanno, quale io non sono ovviamente, però voglio emulare nella mia tristezza, ecco, voglio emulare anche questo premio. Però settimana scorsa, cioè questa settimana, poi c'è stato tantissimo,
2: certo.
4: Noi abbiamo avuto a Gersinad la settimana prima, dove in tantissime divise tra Virtus e Fortitude ovviamente soprattutto, l'altra sera abbiamo avuto uno Star Game dove c'erano 3.000 persone a vedere, con la gara delle schiacciate che è stata giudicata per mezzo punto, e quest'anno credo che nei 6 anni dove io ho preso l'eredità del grande Walter Bussolari, ecco, è stata l'edizione dove c'è stata tanta gente praticamente tutte le sere. Oggi è venerdì, tempo incerto, però ci sono i play-in, quindi stasera iniziano le vere partite da dentro o fuori, win or go home, quindi stasera già ci sono le prime partite, dicevo, proprio da win or go home, e poi da lunedì inizieremo con i quarti di finale e poi con le due serate per noi molto importanti, che sono sia le semifinali che la finale, perché tra una semifinale e l'altra, nella serata di mercoledì, le 4 squadre che arriveranno in semifinale daranno 3 giocatori a squadra per partecipare a una competizione tra la prima e la seconda semifinale, che viene dedicata al Tatto, che è una grande leggenda del campo dei miracoli, del torneo dei Giardini Margherite, quindi ci sarà questo gioco che l'anno scorso ha riscosso tanto successo, e poi la finale, che vabbè, è ovviamente la partita più importante, però quest'anno abbiamo alzato il livello, e qui ci tengo a ringraziare la Bussolaire con Stefano Mangherini, Simone Motta e tutti gli altri, perché hanno accettato una mia idea, quella di portare un all time degno di un grande spettacolo come quella dei Gardens, che è avere, come ti dicevo l'altra volta, Telly Non Piangere a cantare live direttamente dal palco di X Factor sul campo dei Miracoli.
2: Perfetto, infatti guarda, hai fatto bene anche a ricordare questo episodio che avverrà il giorno della finale nell'halftime show del Walter Bussolari Playground. E Fiora, quest'anno livello, come mi avevi detto tu, se alto e più equilibrato rispetto al solito il torneo, adesso siamo nella fase clou, nella fase finale, ecco. Poi dopo ti chiedo di esporti ulteriormente, come ho fatto la settimana scorsa o 2 settimane fa, adesso non mi ricordo, però ecco, come siamo messi adesso? Stasera i play-in, poi la prossima settimana sì, i quarti, Fiora, chi è rimasto.
4: Guarda,
2: in gioco?
4: Ti dico, ci sono 4 squadre che hanno terminato con 3 vittorie e 0 sconfitte, no? E praticamente il primo posto si è deciso per 11 punti di quoziente, cioè, 11 millesimi di quoziente, quindi una è passata con l'1,353, l'altra con 1,342, con tutte e due che hanno subito una differenza canestri di più 67, quindi è stata proprio la differenza sostanziale che una squadra ha segnato 6 punti in più dell'altra, ma ne ha subiti anche 6 punti in più dell'altra, e quindi quella che ne ha segnati meno ma ne ha subiti meno, perché il quoziente funziona con chi difende meglio, soprattutto ovviamente ha favorito Kupolus. È stato un equilibrio per tutto il torneo, squadre che comunque sono state a galla nei primi 2-3 posti, alla fine sono arrivate chi quinto, chi sesto, cioè comunque non era facile riuscire a passare il primo turno. Altre squadre addirittura sono state eliminate, ti dirò di più, non fanno neanche play-in per poco più di 70 millesimi, cioè stiamo parlando veramente di spiccioli.
2: Sì, di niente.
4: Quest'anno il livello è molto equilibrato. Se vuoi un pronostico, io te lo posso fare, lo dico molto onestamente. Secondo me, visto che non posso dire che vincerà la squadra di Lolli, ma come vi ho detto l'altra volta, vincerà la prossima edizione. Secondo me, non ti dico chi vincerà perché è sempre un prenderci. Vedi la finale femminile, davano molto favorita una squadra, ha vinto l'altra. Quindi io ti dico, secondo me la finale sarà tra Kupolus e la Sweet by Fresco. Secondo me sono le due squadre che hanno mostrato più sostanza, nonostante c'è Acqua Cerelia Riguzzi che comunque è arrivata al secondo posto. Secondo me però in queste tre si giocheranno il titolo quest'anno.
2: E una sorpresa invece quale potrebbe essere, se non una di queste che hai appena citato?
4: La sorpresa che mi auguro che possa arrivare è, allora, intanto ovviamente i miei amici di Buonasera Festival, perché sono i ragazzi con cui ci divertiamo a fare il gioco su Sanremo. Ovviamente quella sarebbe davvero il Leicester che vince la Premier League.
2: Sì.
4: Mentre invece, per andare più sul concreto, la sorpresa, ma diventa sorpresa grazie alla loro costanza, sarebbero Bondi Vitto Group, Bologna Automazioni, dove dietro comunque alla squadra ci sono i ragazzi di Quinto Quarto, che è una pagina che segue soprattutto i campionati di Serie A2, Serie B2 e Serie B nazionale, Serie B interregionale, quindi sono giornalisti che seguono molto bene i giocatori e conoscono molto bene i giocatori che si vedono al torneo.
2: Fiora, sei stato molto, molto specifico, molto preciso e gentile a dirci tutte queste cose qua. Io ti giro un messaggio da parte di Marco che dice: stasera passo, ma ci sono delle birre? C'è anche tanto altro ovviamente oltre al campo, Fiora, perché non c'è solo il campo da basket ai Giardini.
4: Ci sono
2: tutti i vari stand, no?
4: Esatto, c'è il nostro Garden Sport Festival dove si può mangiare e si può dissetare, ecco, perché bisogna essere precisi.
2: Assolutamente sì, quindi ecco, non c'è il campo che ovviamente è l'attrazione principale per forza di cose, però comunque se uno vuole fare una pausa dalla pallacanestro fa un giro per tutti per gli stand e trova qualcosa, e soprattutto c'è un sacco di gente con cui chiacchierare, quindi
4: la cosa bella è che ci sono per tutti i gusti, anche per magari le persone che hanno fatto la scelta o si godono la vita a non mangiare carne. C'è anche Vegeta che dà la possibilità di mangiare tutto a base vegetariana, che secondo me è un plus che gli stand appunto dei Giardini accolgono tutti quanti, e questa cosa a me piace veramente tantissimo, perché ad esempio io ho molti amici che non mangiano carne e comunque vengono ai Giardini e possono comunque presenziare e cenare insieme a tutti, ed è una cosa fantastica.
2: Jack ti gira un messaggio con scritto Fiora e poi aggiunge un cuore e basta, e poi ti saluto io e ti ringrazio, Fiora. Buon lavoro per stasera e attendiamo poi le news, ci sono tutte sulla pagina del torneo comunque.
4: Esatto, quello che chiudo dicendo, intanto ringraziando sempre Nettuno Bologna 1 per lo spazio e per l'amore che anche voi dimostrate al torneo dei Gardens, concludo dicendo: state attenti sui nostri social perché vi comunicheremo dove si inizierà il torneo stasera.
2: Grazie Fiora, mi raccomando seguite la pagina del torneo dei Giardini Margherita, il Walter Bussolari Playground, grazie mille Fiora.
4: Grazie a voi, grazie a tutti i radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, ciao a tutti, buon weekend.
2: Grazie ancora a Federico Fioravanti, official speaker del Walter Bussolari Playground dei Giardini Margherita. Sono le 18.19, devo andare in pausa, torniamo tra pochissimo con i vostri messaggi, andiamo sul calcio.
0: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
1: Due ball, due strike, dai Fede. Va a casa. Legna, legna, legna Celli. E legna Celli, legna Celli, legna Celli.
3: E grazie di Celli.
1: Federico Celli. Grande slam. Quindi sparecchia.

0: IBC Grosseto, presentato da
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù e per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1. Avis Ravenna e i ragazzi di Via Angiolina ti aspettano all'evento dell'anno, il Bovelix, dove campioni e cialtroni si sfidano a beach volley in ricordo di Vigor Bovolenta. Cosa aspetti? Vieni il 10, 11, 12 luglio al bagno Obelix a Marina di Ravenna con noi, dove il vero montepremi è un sorriso e un abbraccio a regalare tanta solidarietà. Un weekend che spacca, una missione che unisce. Tutte le info su www.bovelix.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Ciao, come stai?
7: Vado a fare un tagliandino.
6: Ok, ma stai bene?
7: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
6: Ma Levante è una carrozzeria.
7: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
6: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
7: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
9: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
10: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
9: Wow, sanno anche volare.
10: Quasi, sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
9: Li chiamo subito.
0: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
11: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
12: Da Spaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39.
13: Oh Marco, pronto per lo stadio?
14: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
13: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
14: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
13: Davvero?
14: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
15: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Seconda parte di Football Drive Time, 18 e 24 minuti per chi sta registrando. Sinner contro Djokovic, sto per comunicare il punteggio in questo momento, quindi mettete un attimo, abbassate un attimo il volume. Per chi sta ascoltando la trasmissione, 6-4 il punteggio del primo set, 2-2 nel secondo set, sta servendo Djokovic, 15-30 il punteggio, servirà la seconda. 366-402-4022, tra pochissimo tra l'altro avremo in collegamento telefonico il direttore di 051 Simone Minghinelli, quindi non perdetevi il collegamento perché parleremo un po'.

0: subito il rigore dell'1-0, nettissimo per la Francia. Dopo 3-4 minuti di check inspiegabile, il rigore poi è stato calciato, ma Mbappé, piuttosto innervosito, e si è abbastanza visto, ha fallito il calcio di rigore, parato comunque da un ottimo pararigori come Bonu. E nel secondo tempo, spartito praticamente identico, il Marocco ha provato a venire un po' più fuori, ma alla fine la Francia è riuscita a realizzare il gol con Mbappé. Mbappé, bellissimo gol tra l'altro, con suo tiro dal gomito, ecco, dall'angolo dell'area di rigore, è riuscito a farla passare prima di fianco a Diop e poi a metterla attaccata al palo. Tiro imparabile per Bonu, incolpevole sull'1-0 della Francia. Dopo pochi minuti, Ousmane Dembélé con una sortita in contropiede della Francia e 2-3 passaggi da Olise a Mbappé, che ha fatto la sponda proprio per Dembélé, è riuscito Dembélé a realizzare il gol del 2-0. Lì secondo me qualche responsabilità c'è stata per il portiere marocchino, però comunque una Francia davvero dominante in tutte queste partite del mondiale, quindi complimenti a loro che, come vi dicevo prima dalla Fra, oltre ad avere grandissime individualità e credo tra i primi 5 giocatori al mondo, 3 giocano nella Francia, i 3 sono gli attaccanti della Francia, ovvero Mbappé, Dembélé e Olise, c'è tanta voglia di sacrificarsi l'uno per l'altro, c'è tanta voglia di giocare di squadra, di mettere la squadra al primo posto, e non c'è nessuno che ha voglia di primeggiare. È chiaro che poi c'è qualcuno che primeggia come Mbappé, perché è formidabile, è immarcabile, e quindi siamo già 8 gol in questo mondiale, mancano ancora potenzialmente 2 partite per lui, per loro, quindi è una squadra davvero fortissima che, rispetto ai tornei passati, a Euro 2024, a Qatar 2022, anche a Euro 2020, hanno aggiunto una compattezza, una solidità e un'identità di gioco di un certo tipo che io, appunto, nei tornei precedenti non avevo mai visto. Quindi complimenti a loro. Stasera Spagna-Belgio, una partita che all'apparenza sembra essere piuttosto scritta, devo dire, però rimane comunque un quarto di finale. Il Belgio ovviamente è la sfavorita tra le due, con la Spagna che è super favorita perché è una squadra, come dicevo prima, fortissima, con grandi giocatori, grandissimi giocatori, e soprattutto non prendono mai gol. Questo è un dato che in tornei corti conta veramente tantissimo, secondo me di più rispetto a un campionato dove comunque la difesa, vuoi o non vuoi, resta probabilmente la parte più importante di tutte. Comunque sarà una bella partita, ecco, non la vedo così scontata come può sembrare. Poi magari verrò smentito, finirà 4-0 per la Spagna, di cui 3 gol nel primo tempo, però vediamo, c'è curiosità sicuramente per un Belgio che è partito molto male, anche i sedicesimi di finale contro il Senegal sono stati giocati malissimo dalla squadra di Rudy Garcia, però ecco, con il passare delle partite hanno sicuramente guadagnato un po' di fiducia in loro stessi. Secondo me poi quella è una cosa fondamentale per poter raggiungere ottimi risultati. Quindi siamo arrivati alle 18:30, io mi metto in contatto con Simone Minghinelli, nel frattempo leggo qualche vostro messaggio. Questo qua da parte di Lele, che scrive: ciao Frank, il Bologna aspetta altre 2 settimane per aspettare Orso, o da società seria lo mette in vendita se non firma? Ecco, questa è una bella domanda che possiamo fare subito al direttore di 051, Simone Minghinelli. Ciao Simo, che piacere sentirti, grazie per essere qua, so che fai uno sforzo per tutto il tuo lavoro a venire durante la mia trasmissione, quindi grazie, ti ringrazio molto.
1: No, ci mancherebbe, grazie a te, assolutamente.
0: Simo, ti giro subito questa domanda da parte di Lele: cosa fa il Bologna con Orso? Lo aspetta a oltranza? Oppure a un certo punto si stanca un po' e gli va bene metterlo in vendita per cederlo?
1: Ma credo che Bologna non aspetterà all'infinito. La situazione non è che sia, diciamo, delle più simpatiche, perché parliamo di un elemento molto importante sia a livello calcistico che a livello simbolico di questa squadra, di questo club,

0: quindi nessuno vuole arrivare ad un muro contro muro, ma nello stesso tempo il Bologna deve anche tutelarsi e quindi avere in rosa un giocatore che sia pienamente focalizzato su quello che c'è da fare ancora qui a Bologna e che abbia ancora voglia di dare qualcosa di tangibile, di importante alla causa rossoblù. E quindi in questo senso penso che prima o poi, insomma, durante questi colloqui che stanno ancora andando in scena, si arriverà a una sorta di out-out, cioè si arriva alla firma e quindi ognuno fa un passettino verso l'altro, oppure bisogna mettersi nell'ordine di idee da parte di Orsolini di portare un club con un'offerta importante per essere ceduto. Quindi a quel punto il Bologna non metterebbe veti, però farà una richiesta economica che dovrà essere soddisfatta, con Orsolini che sostanzialmente sarebbe poi un separato in casa. Io credo che nessuno vorrebbe questo tipo di scenario, così come non credo sia plausibile che il Bologna accetti di tenere Orsolini così, con lo stesso contratto, portandolo a scadenza. Anche questa è una cosa che non mi sembra plausibile. Quindi la mia sensazione è che nel giro di poco tempo stavolta arriveremo a una conclusione più o meno di questa vicenda, ecco, in un senso o nell'altro.
1: È una cosa che tra l'altro si era già verificata nell'estate 2023, con la firma di Orsolini verso la fine del mercato estivo, ma se c'è, qual è la differenza tra quel momento e quello di adesso, se c'è una differenza, perché qualcosa secondo me di diverso c'è rispetto a quell'estate lì.
0: Beh, è chiaro che Orsolini in questo momento è diventato un giocatore ancora più importante, ha consolidato la propria posizione all'interno della squadra e, ripeto, si è confermato sempre di più come un simbolo di questo club. Ha conquistato anche la nazionale, insomma ha fatto un percorso di crescita importante per quelle che sono le sue possibilità. Ecco, sappiamo che magari non può essere annoverato tra i top player del nostro calcio, ma sicuramente è un ottimo giocatore, uno di quelli che sa fare la differenza, e per il Bologna è sempre stato molto importante. All'epoca Orsolini veniva da un'annata più o meno, qualcosa in più, in cui magari faticava a giocare, aveva qualche ostacolo anche di natura tattica che lo limitava un po' e quindi aveva avuto delle perplessità, aveva anche maturato l'idea di andarsene. Poi sono successe un po' di cose, alla fine decise di restare, di lì a poco tornò poi a riprendere il suo ruolo da protagonista, anche perché il Bologna tornò a giocare poi con il Tridente, insomma le cose si misero un po' a posto. Però va detto anche che insomma ha 29 anni, potrebbe essere l'ultima chance della sua carriera per andare a guadagnare veramente tanto, non so dirti se con anche degli obiettivi sportivi di un certo tipo o una conclusione dorata ma in campionati di seconda o terza fascia, non lo so, questo non so in questo momento che tipo di offerte può avere sul piatto, non mi sembra così la sensazione che ci sia la fila, ecco, però vediamo, perché poi alla fine il mercato può accendersi da un momento all'altro, sì. Sappiamo che è così.
1: C'è un articolo che è uscito ormai un'ora fa o forse anche qualcosa in più su 051, che porta la tua firma tra l'altro, dove si parla di due obiettivi del Bologna, di un mediano e di un giocatore invece più mezzala, in ordine si parla ovviamente di Amondarain e di Ugresic. Qual è la situazione, per poi anche mandare i nostri amici a leggere il tuo articolo pubblicato, no, forse ormai due ore fa, Simo?
0: Sì, più o meno, sì, sono nomi che già circolano da diversi giorni e quindi nulla di nuovo se non che entrambe le trattative stanno procedendo. Okay. Bologna non ha mollato la presa su nessuno dei due e soprattutto non sono giocatori alternativi, come magari da qualche parte viene riportato, ma sono due giocatori diversi. Uno è un mediano nel vero senso della parola, è un giocatore che sa interpretare compiti di schermatura davanti alla difesa e di impostazione, che a Amondarain potrebbe essere idealmente identificato come l'erede di Freuler, poi parliamo di un ragazzo di poco più di 20 anni, quindi con tutta la carriera davanti a sé, però le caratteristiche sono più o meno quelle, ecco, quelle di un centrocampista con caratteristiche difensive. Mentre invece Ugresic è un giocatore con uno stampo prettamente offensivo, che sa sicuramente anche fare bene la fase difensiva, però nelle sue caratteristiche ci sono gli inserimenti, il tiro da fuori, qualche gol nei piedi, l'assist, ma è una via di mezzo tra un numero 8 e un numero 10, per intenderci. Il Bologna ha individuato questi due profili, poi sicuramente non saranno gli unici, ma in questo momento sono le due piste più calde, per rinforzare il proprio centrocampo barra, diciamo, tre quarti, vista ormai quasi certezza, possiamo dire, della perdita di Freuler e il rientro di Somma alla Fiorentina, quindi quelle due caselle, fermo restando che anche su Lazzuzzi rimane un punto interrogativo, andranno coperte, e sappiamo che insomma entrambi questi ragazzi sono valutati attorno ai 9 milioni di euro, e Bologna sta provando ad avvicinarsi alle richieste di Estudiantes e Partizan, anche con delle formule un po' alternative che poi non sono nulla di nuovo. Ecco, ci si stupisce perché il Bologna inserisce percentuali sulla rivendita. Il Bologna ha sempre operato così da diversi anni a questa parte, soprattutto poi dall'arrivo di Sartori, e ha sempre fatto dei signori affari, quasi sempre, ecco, in questo senso, perciò credo che anche stavolta possa arrivare all'obiettivo, speriamo, su entrambi i fronti, perché sono due giovani, da quello che si dice, molto interessanti e di grande potenziale.
1: Su Gunther invece hai delle novità, comunque, cioè, puoi confermare il fatto che il Bologna pare essere abbastanza vicino a questo terzino sinistro che arriverebbe dalla Zweite Liga?
0: Sicuramente un giocatore che Bologna sta trattando, non è ancora in chiusura la trattativa, però è quello che in questo momento il Bologna sembra aver individuato come vice Miranda, quindi se non si dovesse chiudere la trattativa con la squadra tedesca che detiene il cartellino valutato attorno fra i 3 e i 4 milioni di euro, si potrà andare su altri obiettivi. I nomi sono parecchi anche da quella parte, comunque si sta cercando un giovane che possa accettare il ruolo di seconda linea per poi giocarsi comunque anche il posto da titolare. Però in questo momento sembra quello più avanti, Gunther. Non siamo ancora in chiusura, ripeto, ma la trattativa è stata impostata bene da parte del Bologna per rilevarlo a titolo definitivo.
1: Devo andare in pausa, Simo, hai qualche minuto ancora? Ti posso ancora?
0: Sì, tranquillo.
1: Perfetto, perfetto. Allora ci sentiamo tra poco anche con Simone Minghinelli.
2: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
3: Anche quest'anno!
2: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
4: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
7: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù e per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, il luogo dove ogni giorno è...
9: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
8: Questo finché non passi a Eolo.
10: E allora tutto diventa più...
8: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene.
3: Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
13: Avis Ravenna e i ragazzi di Via Angiolina ti aspettano all'evento dell'anno, il Bovelix, dove campioni e cialtroni si sfidano a beach volley in ricordo di Vigor Bovolenta. Cosa aspetti? Vieni il 10, 11, 12 luglio al bagno Obelix a Marina di Ravenna con noi, dove il vero montepremi è un sorriso e un abbraccio a regalare tanta solidarietà. Un weekend che spacca, una missione che unisce. Tutte le info su www.bovelix.it.
14: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
15: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.
16: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
17: Da Spazio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 18 e 44, quasi 44 minuti di questa ultima puntata di settimana di Football Drive Time, insieme a me, anche perché poi mi trasferirò io in ritiro dal prossimo lunedì, quindi ci sentirete, ci ascolterete, a me e Leonardo Bosello, insieme anche a Filippo Cotti. Però ecco, continuiamo la nostra chiacchierata col direttore di 051, Simone Minghinelli. Simo, abbiamo parlato del Bologna, però mi interessa sapere la tua anche sui mondiali. Hai visto la partita ieri?
0: Sì, l'ho vista e devo dire che Marocco mi ha un po' deluso, al netto della forza della Francia, perché sicuramente la Francia è la favorita numero uno per la vittoria di questi mondiali, una squadra formidabile, però mi aspettavo che il Marocco vendesse un po' più cara la pelle e comunque riuscisse a creare qualche grattacapo in più ai francesi, che non sembrano avere grossi punti deboli, ma il Marocco mi aveva colpito favorevolmente, ma già da diverso tempo a questa parte invece la Francia, non dico che ha vinto con un filo di gas, ma addirittura ha sbagliato anche un rigore, insomma è sempre stato padrone della partita, non è mai andato in affanno, è stata quasi una formalità.
1: Sì, è stata una partita deludente sotto quell'aspetto lì, hai fatto bene a sottolinearlo, perché anch'io non mi aspettavo un Marocco così remissivo, perché veramente nel primo tempo non ci sono stati contropiedi del Marocco, non c'è stata un'azione offensiva da parte del Marocco, un pochino nel secondo, però alla fine i valori superiori della Francia sono venuti fuori. Sulle altre partite invece cosa dici? Quelle che si stanno per giocare stasera, Spagna-Belgio, poi domani gli altri due quarti di finale, ovvero Argentina-Svizzera alle 3 di notte, quindi nella notte tra sabato e domenica, prima alle ore 11 Norvegia contro Inghilterra. Cosa dici? Anche un po' di pronostici, dico, su chi ti aspetti in finale, chi vincerà secondo te?
0: Ma ripeto, viene facile dire Francia per quello che è il valore della rosa, per come è allenata, per la voglia di rivalsa dopo il mondiale perso in quel modo lì 4 anni fa, sempre contro l'Argentina, e quindi la Francia sicuramente è la favorita numero uno. Ci possono essere sicuramente delle squadre più o meno di pari livello, in primis Argentina e Spagna, secondo me, che non sono di pari livello, ma sono quelle che più di altre possono insidiare la vittoria dei francesi, e poi definiamo le outsider, anche se l'Inghilterra faccio un po' fatica a chiamarla così, però insomma, visto che non ha sicuramente un buon rapporto con la vittoria dei grandi tornei, può anche essere insomma inquadrata in questo modo l'Inghilterra e anche la Norvegia, che appunto tra l'altro sarà una delle sfide dei quarti, e credo che chi vincerà tra Inghilterra e Norvegia potrebbe essere quantomeno una squadra da podio, ecco, da medaglia. E sono molto interessato a questa sfida perché si confrontano due pesi massimi del gol, che da un lato, che ha già un'età insomma, ma continua a segnare, Rafica, e uno dei, secondo me, degli attaccanti, ma mi viene da dire più forti di sempre, almeno per quello che ha dimostrato fino a questo momento. È un autentico gigante, che sembra quasi onnipotente in certi momenti, inscalfibile, con una capacità di andare in gol che è quasi imbarazzante, che è ovviamente Haaland.
1: Sì, guarda, guardando le sue partite ci sono alcune volte in cui vedi che non tocca palla per mezz'ora anche, ma gli arriva una palla, una mezza palla anche a disposizione, lui la trasforma in gol. La sua partita contro il Brasile, guarda, ho visto una cattiveria e un'aggressività e un senso proprio del sangue contro appunto il Brasile, che avevo visto poche volte, ecco, mi ha ricordato molto Cristiano Ronaldo, con quella proprio fame di andare a cercare il gol. Il primo gol è clamoroso, secondo me, proprio va in alto a mangiare Gabriel e a scaraventare il pallone di testa in porta. Proprio la ricerca del gol di Haaland è una cosa da studiare, Simo.
0: Sì, assolutamente, il fatto che non sembra avere punti deboli, perché unisce il senso del gol, il fiuto, l'istinto puro, ha una potenza quasi sovrumana e anche una tecnica di alto profilo, quindi è quasi l'attaccante perfetto, una sorta di cyborg, non so come definirlo, non ha punti deboli in questo momento, e se va avanti così penso che romperà quasi tutti i record legati ai gol che resistono da tanti anni. Poi ovvio che deve confrontarsi con delle leggende come tu hai citato Ronaldo, come Messi, con caratteristiche anche diverse, certo. Ma lui può veramente ribaltare ogni tipo di statistica.
1: Tommy scrive: in caso di semifinale tra Francia o Spagna, chi vedreste favorita? Temo la vostra risposta, Francia, vero? Che io non sopporto. Io ho detto Francia più degli altri anni. Nel 2024 vedevo la Spagna sopra la Francia. Quest'anno la Francia, oltre ad avere individualità pazzesche, superiori probabilmente a tutte, ma anche questo dà questo senso, almeno a me, di compattezza e proprio di identità che nei tornei passati, pur avendo raggiunto risultati ottimali, perché il mondiale è stata la seconda classificata nel 2022, però è una squadra che ha aggiunto anche questo quest'anno.
0: Sì, assolutamente, ripeto, è una squadra che fino a questo momento non sta palesando alcun tipo di punto debole, di crepa all'interno del suo assetto. Poi ha sostanzialmente 2 o 3 giocatori per ogni ruolo, non dico tutti dello stesso livello, ma quasi, soprattutto il reparto avanzato è pazzesco oggettivamente. Ha dei fuori classe che vengono sostituiti da campioni o comunque giocatori super, non parlo attaccanti così, non lo so quante volte si è visto nella storia del calcio oggettivamente, proprio così tanti e così forti.
1: Sì, poi, anche perché proprio chi metti dalla panchina comunque abbassa un proprio pochissimo il livello di qualità. Poi vabbè, Mbappé, Mateta, ok, quello è un cambio importante, c'è un delta importante tra i due, però comunque scende Due, entra Barcolà, scende Olise, entra Cherki. Cioè, ragazzi, qua parliamo veramente di giocatori.
0: Non gioca Thuram, che è un signor attaccante, esatto. Cioè, per dire, no? Quindi la Spagna forse mi viene da dire insieme all'Argentina, è quella che più di ogni altra può mettere in difficoltà la Francia con le sue armi. Dovrebbe provare a non fargli vedere la palla, nascondergliela per 90 minuti. Non so se ci riuscirà, però sicuramente se c'è una squadra che può provare a farlo, tenere lei il pallino del gioco, è la Spagna. Quindi ti direi sempre Francia favorita, però sarei curioso di vederla contro la Spagna, anche perché poi la Spagna ha pur sempre un giocatore che può vincertela anche da solo se ne ha voglia la partita, se sta bene, perché è chiaro che è stato per Yamal è stato un mondiale un po' di rincorsa dopo l'infortunio muscolare, però sta ingranando e anche oggi vedremo cosa saprà dare in campo contro il Belgio.
1: Guarda, l'ultimo messaggio che ti giro è di Sandro, è sul Bologna. Se vendiamo anche quest'anno i pezzi pregiati, io mi arrabbio, blindiamo i top player. Cosa dici, Simo? Perché cioè, capisco ovviamente i tifosi, è ovvio che vorrebbero tenere tutti i giocatori, soprattutto tutti quelli più forti, però a fronte di alcune offerte è possibile, forse anche probabile, considerando anche l'offerta, che qualcuno vada via, ecco, soprattutto ci riferiamo a Castro e Rowe.
0: Sì, sappiamo che di fronte a certe offerte è molto difficile resistere, ma non tanto perché il Bologna debba fare cassa per forza, quanto perché sarà difficile trattenere i giocatori. Esatto. A cui magari viene sottoposto un ingaggio raddoppiato, addirittura triplicato rispetto a quello che hanno qui, e quindi a quel punto si rischiano dei muro contro muro controproducenti, quello che stava accadendo l'anno scorso con Lukumi, poi alla fine è rimasto un po' controvoglia, poi ha fatto una stagione serissima e molto positiva, completata anche da un ottimo mondiale. Una cosa che a me dispiace è quando magari un giocatore viene ceduto subito, cioè fa una stagione buona, buonissima, ottima e viene subito venduto. Devo dire che tutto sommato questo è accaduto rarissimamente, sì, è capitato, ma con la gestione saputo, 2 o 3 anni si riescono sempre a tenere i giocatori, diciamo, definiamoli top all'interno della nostra rosa.
1: Ecco, Calafiori, ecco, Simo, quello, è stato un caso estremo, esatto, perché si trattava, esatto, di un giocatore proprio di livello top.
0: Anche lo stesso Zirze comunque un paio di stagioni l'ha fatte, Lukumi 3, Beukema 2, se Mandoi 2, poi sono diversi ancora prima, i vari Svambre, ecco, forse Teat è stato uno dei due, tra l'altro lo stesso ruolo di Calafiori, che sì, è stato ceduto dopo una sola stagione. Però in genere il Bologna almeno un paio di stagioni, lo stesso Castro è qui da un po'. Ecco, se andasse via Rowe mi dispiacerebbe molto, perché investimento importante, lo hai aspettato, lo hai fatto esplodere, poi secondo me può fare anche molto di più, ho messo nelle condizioni per rendere al meglio, vorrei godermelo almeno un'altra stagione, provare ad andare in Europa con Rowe, poi si vedrà. Spero che, ecco, se proprio dovrà essere ceduto qualcuno, ecco, capisco Lukumi, perché magari anche lui ha voglia di cambiare aria, quello ci può stare.
1: Simo, grazie mille, grazie del tuo tempo e grazie delle tue anche notizie, perché prima ne hai data una attraverso il tuo articolo e l'hai ribadita qua, ti ringrazio molto.
0: Grazie a te come sempre, buon lavoro, a presto.
1: Grazie al direttore di 051 Simone Minghinelli per la partecipazione. Vi leggo il allora, qua è appena uscito il resoconto di oggi del Bologna, perché oggi c'è stata una doppia seduta di allenamento a Casteldebole. La squadra ha aperto la giornata con esercitazioni tattiche e di possesso palla. Nel pomeriggio i ragazzi di Tedesco hanno completato il programma di lavoro con una seduta di corsa sul campo. Ecco questo quindi quanto successo oggi a Casteldebole. Riguardo al programma di domani, sempre una doppia seduta, una alle ore, appena mi si carica la pagina, eccolo qua, una alle ore 10 e una alle ore 18, ovviamente sempre al centro tecnico Nicolo Galli. Prendereste Gossens in uscita alla Fiorentina? Io non lo prenderei, anche se comunque un buon giocatore e sembra essere abbastanza vicino allo Schalke 04, quindi non dovrebbe tornare in Germania Gossens, quindi la vedo difficile. Riguardo a Bio invece, che ha scritto questo messaggio sul mondiale: io starei attento alla Norvegia, squadra senza troppi campioni ma piena di buonissimi giocatori che giocano di squadra, assolutamente, beh, una squadra con ottimi giocatori la Norvegia, quindi non buonissimi, secondo me ci sono tanti ottimi giocatori, ovviamente comandati, che c'è anche un grande campione, c'è anche un grandissimo campione. Comandati, brutto perché sembra che lui comandi, ma comunque è ovvio che è in cima alla rosa della Norvegia Erling Haaland, che è un grandissimo campione. Poi ci sono tanti altri giocatori forti, come dici tu. È una squadra assolutamente da temere, anche perché non hanno niente da perdere, hanno già ottenuto un ottimo risultato qualificandosi ai quarti di finale.

0: finale battendo il Brasile, quindi hanno già fatto molto bene, quindi è una squadra assolutamente da temere e non poco, quindi capitanati, ti ringrazio, non mi veniva, ti ringrazio dell'aiuto. Quindi vabbè, sono d'accordo con te, Bio. Altri messaggi prima di chiudere, anzi no, in realtà dato che il direttore prima mi ha detto di comunicarvi che bisogna stare attenti alla nostra pagina Instagram, comunque ai nostri social, dove pubblicheremo notizie tra poco per il ritiro di Valles dal 13 luglio fino al 25 di luglio, ovviamente le dirette qui su Nettuno Bologna 1 degli allenamenti del Bologna e anche delle partite amichevoli che si giocheranno tutte a Valles, tutte nel centro sportivo di Valles. Qualche altro messaggio prima di chiudere, poi linea alla regia. Allora, io non sto più nella pelle, voglio vedere subito come imposta la squadra al nuovo mister, scrive Marco. Beh, siamo in due, sicuramente quella la cosa più interessante di tutte durante il ritiro. Altri messaggi: Francia troppo solida ieri sera, il Marocco ha dato tutto, il 2-0 ci sta, ma sai che in realtà il Marocco magari ha dato tutto, però un po' troppo guardingo il Marocco ieri, ecco. Anch'io mi aspettavo, come ha detto Simone, mi aspettavo qualcosa in più dai marocchini, perché è una squadra che ritengo essere più forte rispetto a quanto si è visto ieri. È un po' deludente la squadra del Marocco, direttore. Aspetta, eccoci, vai.
1: Grandi robe tecniche, hai preparato la felpina?
0: Qualche felpa, qualche maglione. C'è freddo, c'è fresco. Beh, direi che è un'ottima notizia, comunque, posso dirti?
1: Per me no.
0: Vabbè, dai, poi insomma. È vero che tu sei. Tu preferisci questo clima qua. Vabbè, io. Ma insomma. Sono in chiusura, ecco, questo sicuramente. Quindi vi do appuntamento lunedì. Direttamente adesso buzzer beater, ok, quindi state qui su Nettuno Bologna 1, comunque ci starete in ogni caso, ci sareste stati in ogni caso, e vi do appuntamento lunedì prossimo direttamente da Valles insieme a Leo Bosello. Vi parleremo del ritiro del Bologna 2026 a Valles dal 13 al 25 luglio. Per ora è tutto, adesso palla da basket a buzzer beater, e vi auguro buon weekend qui su Nettuno Bologna 1, ciao.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
11: Ciao, come stai?
12: Vado a fare un tagliandino.
11: Ok, ma stai bene?
12: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
11: Ma Levante è una carrozzeria?
12: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
11: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
12: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona

0: Marco Veggio.
1: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Oh Marco, pronto per lo stadio?
6: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
5: Un disastro.
6: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
5: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
6: Davvero?
5: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
7: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Nettuno Bologna 1, buzzer beater, con Eugi Petrillo e Ale Di Bari.
11: Buonasera amiche e amici di Nettuno Bologna 1, questa è Buzzer Beater, la trasmissione che per ogni venerdì vi ha portato nelle vostre case, nelle vostre radio, nelle vostre dispositivi, tutto il meglio e il peggio della pallacanestro bolognese. Sono Eugenio Petrillo e qui con me Alessandro Di Bari. Ciao Ale.
12: Ciao Eugi, buon pomeriggio a tutti.
11: Allora, io ovviamente da remoto, come ormai sì, siamo abituati a fare nelle ultime settimane, nel mio schermo di servizio non ho la pallacanestro, ma ho una semifinale di Wimbledon tra
12: anch'io ce l'ho qui.
11: Che sta giocando veramente una signora partita contro Novak Djokovic, sette volte campione di Wimbledon. Ma noi parliamo di basket, Ale. Virtus Fortitudo nazionale, ce ne sono di argomenti nonostante sia off season, però questa volta possiamo partire dalla Fortitudo, visto che di solito negli ultimi settimane siamo partiti dalla Virtus.
12: Esatto, partiamo un po' dalla F, che insomma sta un po' come la Virtus, sta ufficializzando tutto il roster pian pianino. La F è già ben definita ormai, manca veramente in realtà poco a quello che sarà appunto la rosa completa a disposizione di coach Demiscavina. Intanto oggi Lega Nazionale Pallacanestro ha ufficializzato la sede di quella che sarà la Supercoppa dal 18 al 20 settembre. Si giocherà qui vicino, perché la Baltur Arena di Cento ospiterà appunto la F, che sarà impegnata contro Cividale, e Rimini e Eugi contro chi gioca invece?
11: Pesaro. Ci sono tre squadre che diciamo non sono proprio amiche.
12: Eh sì, sarà anche in Serie B, c'è qualche scontro interessante, speriamo che si limiti tutto al campo, però ecco, sicuramente la Baltur Arena ospiterà una manifestazione. Insomma, la Supercoppa di solito non raggiunge dei livelli di pallacanestro particolarmente elevati, perché si tratta poi sempre di un torneo di pre-season, però comunque avere delle piazze e squadre importanti che hanno obiettivi altrettanto importanti, insomma, sarà sicuramente interessante. Però
11: praticamente Al, correggimi se sbaglio, la stessa identica, parlo di A2 ovviamente, in B mi dispiace ma non mi ricordo, però a parte Pesaro in cui c'era però Forlì, però le altre tre sono quelle dell'anno scorso.
12: Esatto.
11: Che si giocata però a Ravenna.
12: Esatto, esatto. Quindi insomma, quattro squadre discretamente interessanti. Poi vedremo anche a fine dell'estate quelli che saranno poi i roster, perché poi tre, diciamo, si stanno muovendo in quella direzione. Cividale sta un po' rifondando quella che è la sua identità, perché ha perso alcuni delle sue colonne portanti degli ultimi anni. Però vedremo anche, insomma, c'è un allenatore importantissimo sulla panchina come Stefano Pillastrini, quindi sicuramente manterranno obiettivi e risultati importanti in quel del Friuli. Però dicevamo della Fortitudo, no? Che sta ufficializzando pian piano tutto il roster. Oggi è arrivata l'ufficialità di Umberto Stazzonelli, guardia che arriva da Torino, e poi a Torino torneremo perché si è accasato un ormai ex Fortitudo, Stazzonelli, e questa settimana è stato ufficializzato anche Massimiliano Moretti. Due non so se definirli ancora giovani, perché si tratta, Moretti è un 2005 e Stazzonelli è un 2004, diciamo che non sono più giovanissimi, però sono ancora insomma in rampa di lancio, e sono due profili abbastanza interessanti. Credo che il più giovane dei due, Moretti, forse è quello più interessante e anche quello che avrà più spazio, perché sarà di fatto il centro di backup dietro a Guariglia. L'ex arriva da 100 e ne avevamo già in realtà un po' parlato, però provo ad andare ad approfondire quello che è il profilo del giocatore, che appunto è un lungo, è un 5 di ruolo, però può spostarsi anche nel 4, perché è molto dinamico, molto verticale, quello che oggi definiremo un rim protector. E dopo di rim protector, secondo me, parleremo anche un po' oggi sponda Virtus, però ecco, è sicuramente un giocatore che non ha ampio range di tiro, diversamente da Guariglia, che invece può aprire il campo e anche tirare da tre. Moretti non predilige il tiro dalla lunga distanza, preferisce stare in aria, e in aria diciamo che fa il suo, perché ha un fisico importante e, ripeto, è molto verticale, quindi zompa, come si suol dire. Per quanto riguarda Stazzonelli invece è più una guardia, e lui sarà, per quello che è insomma al momento sulla carta, quelle che sono le idee di Cavina, diciamo che sarà un pochino più marginale in questo roster, sarà un po' il backup rispetto ai 10 che scenderanno in campo ogni domenica. Poi vedremo come andrà a inserirsi anche in base alle sue capacità. Lui stesso ha dichiarato che è pronto ad abbracciare qualsiasi ruolo gli verrà dato. Insomma, è un'opportunità importante per un giocatore, appunto, come dicevo prima, in rampa di lancio, ed è una guardia che sa mettere la palla per terra. Anche lui è abbastanza atletico, quindi è alto 2 metri, quindi può giocare sia nel 2 sia nel 3. Diciamo che per caratteristiche Demis Cavina ha costruito questo roster con tanti, veramente tanti giocatori che possono giocare su più ruoli, perché lo vado un attimo a prendere per quelli che sono i giocatori ufficializzati. Diciamo che, tolta la cabina di regia con Fantinelli e Zanelli, anche se Zanelli da 2, io poi Eugi mi dirai anche la tua, io non ce lo vedo così male, chiaramente non tutto il tempo, però secondo me può starci anche Stazzonelli, sì, abbiamo detto da 2 da 3, Sarto anche può fare sia il 2 e il 3, Radonjić secondo me può stare sia nel 3 che nel 4 tranquillamente, Sorokas sia 4 e 5, Anumba sia 3 e 4 e volendo anche 5 tattico, Mazzola idem, può fare il 4 e il 5, poi bisognerà capire quali sono le sue condizioni fisiche, però ecco, sicuramente lui può giocare su più ruoli, soprattutto in Serie A2. Guariglia forse è l'altro, insieme a Fantinelli, che è più, lo vedo come 5 puro e ripeto, può aprire il campo perché comunque può tirare da fuori, però nel 4, soprattutto nella metà campo difensiva, la vedo un po' complicata come cosa, però vedremo se Demi Scavina proverà soluzioni alternative. E ripeto, Moretti invece secondo me può giocare sia da 4 che da 5, quindi diciamo che è una squadra che si potrà adattare a tante situazioni e avere tanti giocatori che possono anche nei momenti in cui magari qualcuno è in calo o anche negli ipotetici infortuni, l'abbiamo visto l'anno scorso, ce ne sono stati diversi, in quel caso sono stati sempre sostituiti i giocatori, cioè è stato messo sempre un rimpiazzo. Quest'anno, da quello che ha dichiarato il presidente Guerri, l'idea è non rimpiazzare gli italiani nel caso si dovessero infortunare. Ecco, il roster sarà più lungo, quindi si parte già da una base un pochino più solida, però avere anche tanti giocatori come in questo caso che appunto si possono spostare su più ruoli e non devono andare a giocare magari ricordo in insomma tanti, per esempio Guayana l'anno scorso che si è trovato a giocare anche da 4, Anumba è stato forzato spesso a giocare in ruoli non suoi, quindi me ne ricordo veramente diversi che si sono dovuti adattare, ma insomma capita un po' in qualsiasi squadra, anche la Virtus di quest'anno se ti ricordi oggi ci sono stati diversi momenti in cui tanti giocatori per infortuni, mi ricordo quando il reparto lunghi

0: delle proprie capacità. Quindi secondo me rimane un roster interessante in teoria manca ancora chiaramente una parte fondamentale, che è la guardia titolare, che sarà uno straniero, un americano con molta probabilità. E finito quello insomma definitivo, non è stata presa una scelta, vedremo. Credo che sarà una questione ancora non particolarmente a lungo termine. Stamattina Filippo Mazzoni sul Carlino scriveva che il range si è ristretto a più o meno 3 profili, e quindi ecco, mi aspetto che nel giro di non tanto tempo la Fortitudo definirà quello che sarà il suo secondo straniero da affiancare a Paulius Sorokas, che da questo punto di vista è una discreta certezza, e l'auspicio è quello che si riconfermi almeno ai livelli dell'anno scorso. Poi fare meglio obiettivamente è abbastanza difficile, però ecco, Sorokas sicuramente sarà una colonna portante anche della prossima stagione. Diciamo che poi anche in uscita ci sono da sottolineare alcune questioni, perché ecco, è stata ufficializzata la risoluzione del contratto di Lorenzo Benvenuti. Il lungo, insomma, ce lo ricordiamo, ha saltato tutta la scorsa stagione per infortunio, quindi non ha mai vestito in una gara ufficiale, si era fatto male in un amichevole di pre-season contro Montecatini, e poi un infortunio insomma l'ha tenuto ai box per tutta la stagione, quindi appunto una gara ufficiale con la maglia della F non l'ha mai giocata, purtroppo. E però nonostante avesse contratto anche per la prossima stagione, non rientrava nei piani tecnici della flat service, quindi si è riusciti a raggiungere un accordo e risolvere il contratto, che scadeva nel 2027, e Benvenuti si è accasato a Torino, come dicevo prima, da dove proveniva appunto Stazzonelli, e c'erano diverse squadre, tra cui proprio Cento, che era interessata al giocatore. Lui, che era ex 100, perché proprio la stagione prima che arrivasse alla Fortitudo aveva vestito la maglia della Sella, quindi sarebbe stato una sorta di ritorno, ma ha preferito andare a giocare all'ombra della mole antonelliana Benvenuti. Poi ci sono in realtà tanti, quasi tutti i giocatori si sono accasati, della Rosa ad Avellino qualche settimana fa, Moore è tornato in Francia nella seconda lega francese, anche lui arrivava proprio da una stagione insomma nei d'Oltralpe, proprio prima di accasarsi alla Fortitudo. In Bro è stato ufficializzato già tempo fa a Rieti, manca invece l'ufficialità di Tony Perkovic, che dovrebbe scendere addirittura in Serie B per vestire la maglia della Virtus Roma. Roma in Serie B, chiaramente
1: il dream team della Virtus Roma,
0: esatto, sta costruendo una squadra insomma da media alta a 2, eppure stanno ancora giocando in Serie B.
1: Sì, da play-in, playoff da alta quota no, sicuramente, però quantomeno un play-in di buona qualità ci sta tutto con quel parco giocatori, considerando sempre che poi c'è solo uno straniero, quindi potrebbero aggiungerne un altro per fare una squadra di A2 fatta e finita.
0: Sì, esatto, quindi abbastanza particolare le scelte della Virtus Roma, e quindi vedremo se riuscirà poi a raggiungere effettivamente gli obiettivi che quest'anno non è riuscita a raggiungere, perché né nello spareggio né nella finale di Serie B è riuscita a vincere, quindi tornerà a giocare in B, ha provato ad acquisire un titolo di Serie A2, non c'è riuscita. Chi è riuscita invece ad acquisire un titolo di Serie B questa volta è la Leonessa Brescia, di fatto quella che raccoglie insomma l'eredità della Pallacanestro Brescia, che ha passato il titolo sportivo alla Maxima Roma. Quindi la Leonessa Brescia riparte dalla Serie B, anche lì gli obiettivi sono abbastanza importanti. È appena preso il via il processo di rinascita, però insomma da quelle che sono le dichiarazioni della dirigenza gli obiettivi sono importanti. Guaiana si è accasato a Ruvo di Puglia, De Vico è ancora senza squadra al momento, è l'unico insieme a Harris che al momento non ha contratto. Benvenuti, come dicevo prima, a Torino. Moretti, Samuele chiaramente si è accasato a Cento, quindi rimarrà nella
1: scambio di Moretti,
0: esatto, c'è stato questo scambio abbastanza particolare, da 100 è arrivato Massimiliano sotto le due torri, invece dalle due torri è

0: partito Samuele, che si è accasato invece alla Sella 100. E per concludere, Martino Mastellari, che è bolognese di nascita, ha scelto che la prossima stagione giocherà per la Val Tour Brindisi, quindi diciamo che è quasi concluso anche il discorso ex Fortitudo, che si devono accasare, che devono trovare una nuova squadra, quindi anche questo diciamo che saranno gli avversari poi della F l'anno prossimo, e insomma vedremo un po' come saranno anche i roster di Serie 2 per capire poi anche il livello del secondo campionato nazionale dell'anno prossimo, perché poi diciamo che alcune squadre sono già quasi alla fine della costruzione del roster, altre sono appena agli inizi, lo vediamo insomma più o meno a tutti i livelli, dall'Eurolega passando per la Serie A e fino alla Serie 2. Diciamo che c'è chi parte in quinta subito e chi invece si prende un po' più di tempo, anche per disponibilità economica, aspetta un po', non vorrei dire le briciole che rimangono, ma più o meno si deve un po' adattare a quello che è la disponibilità appunto anche del mercato, non solo dal punto di vista economico. Comunque
1: chi può prendere in un 24 ore Iabusele, Badio e Bonga, diciamo lo fa subito, facile.
0: Esatto, parli chiaramente del Panathinaikos, che ha messo a segno tre colpi abbastanza importanti in Eurolega, e diciamo che l'arrivo di Obradovic sulla panchina dei Greens probabilmente ha aiutato, ma come si dice a Bologna, anche la pilla non è male, quindi aiuta anche da questo punto di vista. E oggi noi andiamo un attimo in pausa, poi ritorniamo, okay. perché c'è chiaramente da parlare anche della Virtus, delle nazionali, come dicevi in apertura, e anche fare il nostro piccolo saluto, perché non l'abbiamo detto in apertura, ma oggi è l'ultima puntata di Buzzer Beater della stagione, quindi esatto. Salutiamo anche gli amici di Nettuno Bologna 1, ma lo faremo alla fine. Per ora andiamo un attimo in pausa e poi torniamo subito.
2: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
3: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
4: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
5: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
6: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
7: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
8: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
9: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
10: Ma dai, è immortale!
9: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
10: E dove sarebbe questa meraviglia?
9: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
10: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
11: problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
12: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
11: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
12: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
11: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
0: Eccoci tornati nel secondo blocco di Buzz Beater per parlare sempre della pallacanestro bolognese. E oggi ci eravamo lasciati chiudendo il blocco precedente, poi insomma parlando di Fortitudo. Abbiamo iniziato così, adesso passerei alla Virtus perché di F in realtà abbiamo ampiamente parlato e più di tanto novità. Queste sono le novità per quello che riguarda il mondo bianco-blu. Invece la Virtus, cioè, è arrivato qualche annuncio, ci sono alcuni giocatori in nazionali, c'è qualcuno anche in Summer League, sì. Quindi insomma, introduci un po'
1: qualche novità, qualche anche news di Corredo. Esatto. Vabbè, partiamo dalle cose più importanti e più fresche, quelle che diciamo sono venute a galla nella tarda mattinata di oggi. L'ufficialità, un po' a sorpresa, perlomeno per i più, di Kessler Edward. Quindi, come dici tu, Ale, la Virtus ha cambiato Edwards, sia il nome ma anche soprattutto il ruolo, perché Kessler Edwards è un'ala di 203 centimetri, leggo da comunicato chiaramente, classe 2000, selezionato al draft NBA dai Brooklyn Nets nel 2021 e fino al 2025 è rimasto oltreoceano vestendo le maglie di Sacramento e Dallas, prima di approdare a febbraio della scorsa stagione alla Puel Tel Aviv. Mi ricordo anche in quella partita che non fu proprio spettacolare, diciamo così, contro la Virtus a Sofia, sì. fece vedere cose discrete, ma ripeto, quella partita non ha fatto proprio testo,
0: se non fuori dal campo, probabilmente negli spogliatoi quella partita.
1: Sì, poi dopo tutto si è concluso nella trasferta successiva a Milano. Ala in grado di correre il campo, versatile, che fa anche della difesa il suo marchio di fabbrica, infatti è uno stoppatore, e questo lo aggiungo io, sì. Soprattutto in rimbalzo, dove viaggia ad una media di 6,3 rimbalzi catturati nella metà campo difensiva. Quindi è un'ala, e qui Ale mi attacco al discorso che facevi tu prima sulla Fortitudo, della duttilità. Uh-huh. Ne parlavo con una persona piuttosto competente adibita a fare la squadra anche della Virtus qualche giorno fa, e dicevamo appunto che la duttilità è la chiave nella pallacanestro moderna, e soprattutto

0: Un po' come aveva descritto anche il patron Zanetti nel corso della conferenza stampa di qualche settimana fa. E,
1: Esatto.
0: non mi ricordo nella scorsa puntata a che punto eravamo arrivati con le ufficialità, ma nel frattempo, se non erro, è arrivata anche quella di Marcus Carr,
1: Sì.
0: in entrata, che non era ancora arrivata
1: Direi di no, perché
0: la
1: 4 giorni
0: scorsa settimana.
1: fa, esatto, eravamo rimasti a Bello, credo, l'ultimo.
0: No,
1: Così va.
0: Clintman, secondo me. Bello e Clintman,
1: Sì, Bello
0: secondo
1: secondo me è
0: me.
1: arrivato venerdì, proprio venerdì scorso, però non vorrei dire. Sì, il 3 luglio, quindi venerdì scorso, esattamente.
0: Ok, quindi vabbè, Marcus Carr, che diciamo non è una sorpresa, come Kessler Edwards, che è stato un blitz nelle ultime ore da parte di Paolo Ronci, che ha portato sotto le dottori un profilo che in realtà la Virtus già da un po' guardava con attenzione, questo ve lo possiamo dire tranquillamente. E così come Carr e così come Bello, diciamo che la Virtus sta portando a termine dei colpi studiati nei vari mesi. Quindi Carr assieme a Bello e Casarin completerà il reparto playmaker, 188 centimetri, reduce da un'eccellente stagione in Germania a Würzburg, la città natale di Dirk Nowitzki. Ha giocato sia in Bundesliga che in Basketball Champions League con medie molto importanti, classe 99, 17 punti e 5,7 assist di media in campionato, e addirittura 17,5 punti e ben 6,7 assist di media in Basketball Champions League. Sarà il playmaker titolare, un playmaker di buone prospettive, anche lui perfetto per l'idea di gioco che si vuole dare alla Virtus di Alex Monbrou. Avrà come cambio Rashid Bello e Davide Casarin. Quindi reparto playmaker direi completo, così come reparto centri, manca forse un innesto nel reparto ali e due nel reparto guardie. E vedremo nei prossimi giorni come si andrà a delineare la questione. Poi ci sono state anche le uscite, Ale,
1: Sì,
0: giusto
1: ti
0: citarle.
1: interrompo
0: Dimmi.
1: un secondo perché sono arrivati dei messaggi,
0: Ah,
1: me li
0: ok.
1: ero persi prima e c'è Vittorio che chiede, mi collego adesso, avete già parlato di Kessler, ne ha parlato poco fa Eugenio, poi la Fortitudo potrebbe prendere qualche esubero da Vanoli, Brescia e Trieste, direi, tipo faceva l'esempio di Candussi, direi di no, anche perché come dicevo prima il reparto centri è completo, ufficiale, sia Guariglia e Moretti. Come backup, e manca al momento, arriverà probabilmente un altro giocatore in rampa di lancio a completare, insomma, quelle come, insomma, come ruolo quello di Stazzonelli. Quindi un giocatore che si può inserire, ma non sarà sempre tra i 10 senior a roster. E al momento manca semplicemente la guardia americana. Quindi è l'unico giocatore che manca. Quindi dalle tre squadre che hai citato, non credo che arriverà qualcuno. E poi sempre Vittorio. Al momento quintetto Carr, Bello, Edwards, Holston, Kukilà. Che ne pensate? E oggi Carr e Bello li vedi a giocare insieme nel quintetto?
0: Per me uno sarà il cambio dell'altro, poi chiaramente, come dicevo prima, la duttilità sarà la chiave, quindi non mi stupirebbe vederli anche qualche momento insieme. Sono curioso di vedere anche le rotazioni delle ali, perché tutti e tre dei nuovi, cioè delle ali stranieri attualmente roster, possono giocare sia da tre che da quattro. Per me arriverà una guardia titolare. Per
1: Ok.
0: rispondere alla domanda, per il resto ci può stare. Probabilmente Kokilà nello starting five,
1: Sarà un po'
0: non
1: più
0: lo so,
1: difficile.
0: secondo me sì, sarà un po' più difficile, perché secondo me proprio il fatto che la Virtus lo prenderà in prestito è un segnale chiaro che vuole dare fiducia e continuità al proprio progetto, iniziato con Diouf, che ha rinnovato, e con Aliou Diarra, che in questo momento è oltreoceano con i Portland Trail Blazers, e stanotte giocherà probabilmente, perché Davide Casarin per esempio non lo ha fatto, stanotte giocherà in Summer League a Las Vegas.
1: E insomma mi ricollego dal quintetto che facevo piaceva Vittorio, chiaramente tu hai detto prima d'utilità, quindi giocatori che possono giocare su più ruoli, ma idealmente, diciamo, in questo momento secondo te Holston è più, ormai si è spostato verso il 3, chiaramente parlo prettamente della metà campo difensiva, perché in attacco chiaramente è una squadra, l'abbiamo detto più volte, che tenderà abbastanza a correre e giocare su

0: sul perimetro, quindi mi aspetto quasi quattro uomini sul perimetro, anche perché sia Edwards sia Holston sono tiratori, come dicevi tu prima, quindi principalmente tolto il centro, tolti i tre centri che sono tutti e tre abbastanza interni, tolto Momo Diouf che dalla media può trovare qualche soluzione, però diciamo
1: è la nuova
0: che...
1: versione di Eliud Diarra,
0: esatto, che col Mali sta tirando anche da tre, cosa che con tutto il bene del mondo spero che non gli verrà mai in mente di farla a Bologna.
1: No, come ho scritto sul Carlino, nel Mali è uno dei volti principali della squadra, si può prendere tanti tiri, nella Virtus ci sono gerarchie e meccanismi un po' differenti e non penso che ci sia spazio per grandi esperimenti durante la stagione, per cui lui possa prendersi molti tiri da tre, però in una situazione di grossa difficoltà nei 24 secondi o anche con tanti metri di spazio magari può essere un'arma aggiuntiva, di sicuro non una da cui affidarsi totalmente,
0: ecco sicuramente. Però no, chiudo la domanda, era nella metà campo difensiva, quindi vedi più Holston spostato sul 3 e quindi Edwards sul 4 o invece Holston che rimane 4 e Edwards sul 3?
1: L'idea, da quel che mi risulta chiaramente, è di vedere sempre più Derrick Holston Jr. giocare nello spot di 3, soprattutto per in difesa. In attacco penso che la Virtus sarà molto perimetrale, quindi interscambiabili. Come dicevo prima, sono due giocatori, Holston ed Edwards, così come Klintman, che possono giocare in entrambi i ruoli in maniera assolutamente identica. Però l'idea, da quel che mi risulta, è di vedere sempre più Holston spostato nel ruolo di ala piccola, per come lo si intende, diciamo. Poi ripeto, l'idea di partenza è quella che non ci sia differenza tra ali piccoli e ali grandi, che siano semplicemente ali, un po' come nel Fante LBA,
0: esatto. E è arrivato un altro messaggio che non so se leggere sinceramente, da Stefano, che scrive: dai dai, non tutto il Mali viene per nuocere. Non so se vuoi commentare, se no vado avanti a leggere, perché Vittorio ha scritto:
1: vai, vai.
0: Quello che mi chiedo io è: ci sarà un uomo di personalità alla Virtus a cui affidarsi e mettere ordine quando la squadra non gira? Carr potrebbe essere quell'uomo, oppure chi? Serve un Gotogai, aggiungo io, a questa squadra.
1: Allora, a livello realizzativo bisogna vedere quali saranno le scelte nelle guardie. Mi aspetto una guardia tiratrice con anche punti nelle mani, l'altra con caratteristiche un po' differenti, chiaramente, per dare anche una totalità del pacchetto, o quantomeno più possibile, e da lì capiremo molto. Devo dire che secondo me l'acquisto di Carr è un po' troppo sottovalutato, perché è un giocatore veramente importante, ha fatto vedere cose egregie in un campionato piuttosto competitivo come quello tedesco e in Basketball Champions League, con numeri importanti. Tra l'altro, non facciamoci troppo distrarre dalla media punti, che senz'altro è alta, perché viaggiare tra i 16 e i 18, diciamo così, tra Bundesliga e Champions League, però c'è anche un discreto numero di assist, quindi non è un giocatore che prende, tira e basta, ecco.
0: Esatto. E stavi parlando prima delle partenze, no? Volevi fare il punto anche su quelle?
1: Sì, beh, sostanzialmente la Virtus con l'innesto di Carr libererà Luca Vildoza, che mi dicono possa andare al Maccabi Tel Aviv,
0: okay.
1: Però chiaramente rumors, non è nulla di ufficiale, però è una destinazione piuttosto possibile per il playmaker argentino, ma ancora non è stato ufficializzato, diciamo. Per quanto riguarda invece l'ufficialità proprio arrivata dalla Virtus, diciamo quella un po' più di spessore, chiaramente quella di Matt Morgan, che saluta dopo due stagioni le Vonere, approderà all'Aris Salonico, che parteciperà alla prossima edizione dell'Eurocup, un ricco contratto biennale, ha vinto lo scudetto nel 25, quindi sicuramente un giocatore che è rimasto nei cuori dei tifosi virtusini, e sono abbastanza convinto che anche lui abbia nel cuore la Virtus e la città di Bologna, e l'ha dimostrato più e più volte. L'altro saluto invece è quello di Karim Jallo. La Virtus ha esercitato la clausola d'uscita presente nel contratto, un buyout, devo dire, da quel che mi risulta assolutamente abbordabile. E dopo poco che è arrivata l'ufficialità dell'uscita, l'ala tedesca si è accasata a Tortona, e anche lui quindi disputerà l'Eurocup, e lo rivedremo da avversario con la maglia di Tortona nella prossima stagione. C'è una cosa abbastanza simpatica: non voglio mettere assolutamente a paragone i due per il vissuto e quello che hanno dato alla Virtus, però entrambi hanno indossato la maglia numero 34 ed entrambi dopo la Virtus si sono accasati a Tortona. Ovviamente mi riferisco a Kyle Williams.
0: Esatto. È arrivato un altro messaggio. Ciao ragazzi, ma prendere Amar Alibegović come 4-5, fra l'altro spot italiano?
1: Allora, il sesto italiano, come avevamo già detto, sarà un profilo giovane, in grado di accettare anche l'idea di non avere troppi minuti, e quindi non un veterano, un giocatore della caratura di Amar Alibegović, che è assolutamente insindacabile, che ad un certo punto si rende conto che forse gli converrebbe giocare, e quindi metta il muso o pretenda di andare via.
0: Sì,
1: quindi
0: sì, no, poi su Alibegović ci sono un po' di questioni
1: esatto.
0: In corso. No, ma ti faccio
1: finire. È in orbita Tortona anche
0: esatto.
1: Lui, non si capisce bene se potrà iniziare regolarmente la stagione o sarà squalificato per
0: esatto.
1: Qualche giornata, quindi
0: sì, su questa cosa c'è un po' da parte della federazione, ci sono un po' di questioni in sospeso per quello che riguarda. Faccio un attimo un recap veloce oggi prima di andare di nuovo in pausa. Ci dovrebbe essere stato un doppio contratto nel momento in cui giocava con Trapani, lo riportava Pianeta Basket. In realtà sul sito della federazione, per quello che riguarda le sanzioni, non è stato le azioni disciplinari, non è stato pubblicato niente. Questa è anche una cosa abbastanza particolare, perché di solito è tutto abbastanza, cioè viene pubblicato, vengono rese pubbliche le sanzioni. In teoria, da quello che riporta Pianeta Basket, il fatto che ci fosse un doppio contratto ha portato la federazione a sospendere per 3 mesi Amar Alibegović e 3 mesi Valerio Antonini, per quello che vale, insomma non mi ricordo per quanto
1: si va a aggiungere alla lista.
0: Sì, nel 2000 mai andrà a concludersi, però ecco, insomma, per aggiungere, insomma, oltre a quello che cerca la Virtus, anche su Amar Alibegović ci sono alcune questioni. Però poi dicevi giustamente tu, anche lui in orbita Tortona, se ne parla da un po', e secondo me questa questione potrebbe aver allungato un po' la questione anche per quel che riguarda la squadra di Tortona.
1: E infatti hanno preso Jallo, che non è nello stesso ruolo di Amar Alibegović, però è comunque un giocatore di taglia, e quindi diciamo ci ha senso come acquisto.
0: Esatto. E oggi andiamo di nuovo in pausa, poi
1: sì.
0: Torniamo per concludere con l'ultimo blocco di Buzz & Beater.
2: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù e per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
3: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Eccoci tornati per l'ultimo blocco di Buzz Beater e oggi stavamo un po' parlando del...
1: Intanto triplo 6-4 di Sinner con Djokovic, quindi approdo in finale.
0: Me lo sono perso, effettivamente ce l'avevo sullo schermo di servizio ma non ci ho fatto caso. E vado a leggerti un altro messaggio che è arrivato nel frattempo, sempre sulla Virtus. I free agent Shake Milton e Keenan Evans potrebbero interessarci?
1: Allora, diciamo Keenan Evans potrebbe interessare molto molto all'Isokinetic. Comunque è un gran giocatore.
0: Mi viene da dire in questo momento, cioè, da quanto tempo non lo vediamo giocare?
1: Cioè,
0: da...
1: io penso a tutti quelli che ci ascoltano fossero al Palladozza quella sera lì in cui la Virtus affrontò lo Žalgiris, e quella credo che sia stata una delle migliori prestazioni della sua carriera, e in quella era, oltre è stata la sua miglior prestazione, lì era nel prime, come si suol dire. E quindi mi auguro chiaramente di ritornare ad essere quel tipo di giocatore lì. Non penso che la Virtus possa permettersi un rischio di questo tipo, no. A meno che sia proprio conveniente, estremamente conveniente a livello economico, ma non penso. Shake Milton è sicuramente un giocatore importante, anche lui con un passato importante in NBA. Ho visto che il Partizan l'ha liberato. Secondo me un profilo di quel tipo, con quelle caratteristiche, quantomeno la Virtus lo può cercare. Poi non vi so dire se sarà lui o un altro, però le caratteristiche secondo me sono abbastanza calzanti.
0: Sì, su Keenan Evans direi che giocatore spettacolare, è il classico what if, nel senso che se non avesse avuto tutti gli infortuni che ha avuto, probabilmente staremmo parlando di un top di Eurolega, e magari a un certo punto avrebbe fatto anche il salto per provare qualcosa oltreoceano. Però in Europa sarebbe stato, insomma, il fatto che dopo lo Žalgiris l'Olympiakos l'avesse scelto non era una scelta casuale, ha dimostrato di poter trascinare una squadra di Eurolega. Tu citavi quella prestazione quella sera al Palladozza, ma insomma l'americano ha fatto vedere più e più volte di, insomma, le sue capacità in campo, le sue qualità. Purtroppo però gli infortuni l'hanno sempre bloccato, come tanti giocatori purtroppo. Vittorio va avanti con i messaggi, quindi io continuo a leggerli. Diteci qualcosa di più, se vi piace o meno Kessler, un potenziale crack oppure un buon gregario che ha deluso in NBA.
1: No, a me è un giocatore che mi convince, ha enormi potenzialità. Poi mi dicono che dopo l'esperienza alla Poel Tel Aviv, dove comunque condivideva lo spogliatoio con grandi personalità, e quindi il suo spazio, poi è arrivato in corso d'opera, è stato piuttosto risicato, anche se poi nei playoff contro il Real Madrid ha fatto vedere cose positive. vive, ha voglia di mettersi in mostra, ha fame, e questa è una prerogativa fondamentale per chi approda in questa sessione di mercato in Virtus. Io sono molto fiducioso nei suoi confronti e mi piace anche questa nuova tipologia di squadra e di costruzione di squadra, più votata alla ricerca e allo scouting piuttosto che al nome di grido. Poi non escludo che possa arrivare qualcuno di un po' più noto, a parte che comunque sono arrivati due giocatori che hanno bagnato il naso in NBA, un po' più Kessler piuttosto che Klintman, però sono giocatori di prospettiva e che hanno orbitato intorno al mondo dell'NBA. Io sono molto fiducioso su questo nuovo acquisto.
0: Sì, lo dicevamo un po' all'inizio dell'estate, della sessione più di mercato, se così la vogliamo definire. Poi sappiamo benissimo che il mercato nel basket si fa poi tutto l'anno, che la Virtus sarebbe stata più improntata appunto su qualche scommessa in più, su qualche giocatore in rampa di lancio, anche perché poi mi viene a dire oggi i grandi talenti, i grandi nomi che sono arrivati negli ultimi anni, insomma, tolto Toko Shengelia, Daniel Hackett, questi nomi qua, però penso a Will Clyburn, lo stesso Carson Edwards, poi insomma hanno avuto i loro alti, Carson Edwards più di Clyburn sicuramente, però non è che qui a Bologna abbiano brillato o fatto la miglior stagione della loro carriera, quindi forse anche cambiare un po' traiettoria da questo punto di vista, anche per adattarsi poi a una questione economica, non è che ci dobbiamo nascondere dietro un dito, ci sono squadre, certo, che al momento, club che, come insomma prima parlavamo del Panathinaikos, che ha messo a segno dei colpi importantissimi dopo aver riportato sulla panchina Zeljko Obradović, sono insomma, e leggevo l'altro giorno che il budget del Pana potrebbe arrivare quest'anno intorno ai 60 milioni se non sbaglio, cioè cifre da panico, se pensiamo a Zanetti che parlava di budget tra i 28 e i 25 milioni, cioè quindi insomma bisogna anche fare i conti con quella che è la matematica puramente, quindi la Virtus di conseguenza si deve e si è, mi sembra, adattata, no?
1: Sì, poi tra l'altro non è detto che tutti i giocatori, anche quelli molto bravi, accettino di stare in un club blasonato come, per esempio, faccio un esempio, il Panathinaikos o l'Olympiakos, dove hanno anche il rischio di vedere minuti limitati, ma piuttosto decidano di andare in una società come può essere la Virtus, che gli può garantire il ruolo di protagonista principale e scorer principale. Non tutti guardano solamente al lato economico, chiaramente è fondamentale, però per esempio possiamo dire Kessler Edwards alla Puel Tel Aviv uno stipendio molto molto molto pesante a Bologna, proprio per questo motivo, perché sarà uno dei giocatori di riferimento della squadra, ne ha un altro nei limiti nei paletti che ha la Virtus.
0: Ecco, quindi sicuramente tutto andrà un po' cambierà. Poi abbiamo visto in realtà poi quegli stessi giocatori, mi viene in mente TJ Shorts, che adesso torna in una squadra che si è di vertice come Valencia, però magari non come il Panathinaikos. Poi quelli che fanno appunto i salti verso le squadre, le big che offrono un sacco di soldi appunto per quello spazio non, alcune volte limitato, comunque col fatto che si condivide lo stesso ruolo con tanti giocatori di altissimo livello, poi è facile che dopo una o due partite, no? Il discorso che faceva anche Zanetti con Paiola, cioè in quei club dopo che sbagli due o tre partite poi si fa fatica a ritrovare lo spazio e anche ritrovare fiducia nel momento in cui poi i minuti non sono più tantissimi, quindi anche queste questioni nelle carriere dei giocatori, secondo me, anzi senza secondo me, queste questioni vengono valutate oltre alla parte economica, chiaramente parliamo di professionisti, quindi anche quella ha un discreto peso. Vittorio chiede su quanto viaggia di stipendio Kessler, 500.000?
1: Non saprei dire con precisione, anche perché poi sulle cifre nella pallacanestro non è come nel calcio, che è tutto bene o male noto. Bene o male sì, dai. Bene o male sì, sarà quella la cifra.
0: Ecco, andando verso la conclusione della puntata, non so se avevi qualcos'altro da aggiungere sulla Virtus.
1: Possiamo dire che due ragazzi della Virtus, uno probabilmente andrà in prestito, che è Matteo Accorsi, però c'è l'altro Matteo Baiocchi, comunque insieme da domani inizieranno il loro percorso alla FIBA Eurobasket Under 20, che si disputerà a Lubiana. L'Italia difende l'oro dell'anno scorso, oro conquistato con l'MVP Francesco Ferrari, che allora giocava a Cividale, ma proprio in quei giorni si iniziava ad accordare anche con la Virtus. Domani alle 13 il match inaugurale contro la Germania, poi domenica con la Francia e lunedì con la Turchia. Quindi seguiamo anche questi ragazzi, perché saranno parte importante anche della prima squadra.
0: Assolutamente. E mi ricollego, in realtà dovevamo parlare anche un po' di nazionale, perché domenica scorsa la nazionale maggiore in questo caso ha giocato a Bologna, ha vinto contro la Lituania in un match devo dire molto divertente, più nel finale che per tutto il resto della partita. Però il finale è stato abbastanza emozionante, con una rimonta ad almeno 13, con alcuni protagonisti come Nico Mendes, Gabriele Procida e Stefano Tonut, la nazionale che ha tenuto il primato nel primo round, nel primo turno dei gironi di qualificazione ai mondiali. Si affaccia poi ad agosto, giocherà due partite del secondo round. Come hai visto la nazionale, come la vedi adesso in prospettiva per quello che sarà appunto la finestra di agosto, che sarà piuttosto importante contro squadre che comunque non sono da poco?
1: Allora, l'ho vista bene, intanto per il risultato finale, che non era scontato, soprattutto per come si era messa, ed è un risultato che porta l'Italia praticamente con un piede in Qatar ai mondiali, perché fa 2-2 sulla Lituania, che è una diretta concorrente, e permetterà alla squadra di, speriamo, di Luca Banchi, a cui facciamo un in bocca al lupo chiaramente, di andare a giocare la seconda fase di gironi contro squadre molto importanti come Turchia, Serbia e Bosnia, con un po' più di tranquillità, e anche facendo qualche calcolo, anche se non sono bravissimo coi calcoli, la possibilità di vincere due partite e sfangarla. Però insomma l'Italia deve approcciare la seconda fase come ha fatto nella prima, seppure nella prima si fosse partita con una brutta sconfitta in casa contro l'Islanda, poi da lì sono arrivate 5 vittorie. L'ultima è stata la più bella, contro l'avversario più forte, che aveva delle assenze così come le aveva anche l'Italia, però aveva 2-3 individualità molto, molto importanti come Valanciunas e Buzelis e Tubelis, che hanno fatto benissimo. Anche il playmaker che adesso sta giocando la Summer League con i Miami Heat, che è di proprietà dei Miami Heat, mi sfugge il nome,
0: lo vado a recuperare velocemente.
1: Un qualcosa è arrivata una vittoria incredibile in rimonta. Quei contropiedi di Procida hanno ridato l'inerzia, poi Nico Mannion ha completato l'opera. È stata, devo dire, una vittoria emozionante. È stato anche strano, noi che viviamo la Virtus Arena, assistere a una partita dell'Italia alla Virtus Arena a luglio, tra l'altro ultima partita della storia alla Virtus Arena.
0: Esatto.
1: Anche perché l'anno prossimo si andrà prima al Paladozzi e poi nella nuova arena. Avete visto tra l'altro la piantina della nuova arena con il lancio della campagna abbonamenti della Virtus. No, è stata una bella serata, non tanto pubblico, però molto caloroso, si è fatto sentire. Poi la vittoria finale così involata ha dato molto gusto.
0: Assolutamente, diciamo che poi a luglio è difficile, soprattutto nel weekend, attirare tante persone a palazzo, nonostante appunto la partita sulla carta si presentasse come abbastanza interessante. Poi lo è stata appunto come dicevamo, per quella che è stata la rimonta dell'Italia, che ancora un po' priva di un sistema, lo diceva lo stesso coach Ramondino, in questo momento non hanno un'identità chiara, perché proprio è stato fatto un lavoro nelle fondamenta della nazionale, cioè allargando un po' il gruppo, vedendo e provando gruppi diversi nelle varie finestre. Questo credo che alla lunga pagherà. Magari adesso appunto non si ha ancora un'identità e ci si affida molto ai go to guy, e Mannion in questo, diciamo, ci sguazza abbastanza bene. Quando le squadre non hanno un sistema particolare, deve prendersi tante responsabilità con tanta palla in mano e creando soprattutto per se stesso. Però credo che pian piano, con insomma, inserendo anche ragazzi in rampa di lancio, ragazzi giovani, questa nazionale ci potrà regalare, togliere qualche soddisfazione. Chiudiamo, un altro messaggio di Vittorio che scrive: ultima domanda, poi la smetto, ve lo prometto. E Vittorio, per forza, perché poi dobbiamo chiudere anche noi, dobbiamo salutarci. Chiede: Okobo è un nome verosimile?
1: No, direi di no. Lo dico secco e così.
0: Perfetto. Allora, oggi abbiamo un minutino scarso.
1: No,
0: ho detto un minutino, non un minutino. Okay. Per fare una semi-cheat. Si chiude la stagione di Bazze. Ti faccio un'altra domanda: com'è andata la stagione a buzzer beater?
1: È andata piuttosto bene, è stata la prima, speriamo, anzi mi auguro che vi sia piaciuta anche a voi. Vi abbiamo tenuto compagnia a dovere nei venerdì sera, abbiamo fatto parecchi venerdì in Virtus Arena durante i riscaldamenti delle partite di Eurolega. Questo ha colorato un po' la nostra trasmissione, anche se la comodità dello studio personalmente l'ho apprezzata un po' di più, sì. Anche per una qualità nostra del dialogo,
0: sì, che sentire esattamente quello che mi dici è utile quando si fa, esatto, una trasmissione radio.
1: Esatto, però mi sono divertito, spero che anche voi vi siate divertiti quanto noi.
0: Lo speriamo assolutamente. Sì, diciamo che insomma, quelle in Virtus Arena sono state sempre abbastanza particolari, dei pre-partita allungati, però abbiamo lasciato anche parecchio spazio spesso alla Fortitudo, proprio per dare insomma pari opportunità a entrambe le squadre, e quindi ne abbiamo parlato ampiamente. Speriamo di aver sviscerato a dovere tutti gli argomenti della stagione. Non è stata una stagione, devo dire, con tanti titoli su entrambe le sponde, però insomma, nonostante tutto è stata abbastanza entusiasmante per quanto mi riguarda.
1: Adesso non è che ci incolpate, perché
0: no, cioè, anche perché mi ricordo il lancio, e poi chiudo veramente, il lancio degli auguri di anno nuovo di Nettuno Bologna 1, che dicevamo speriamo che il 2026, insomma l'anno prima era arrivato nel 2025, è arrivato lo scudetto alla Virtus. Per ora ancora il 2026 non ci ha regalato grandi soddisfazioni.
1: Abbiamo un last shot con la Supercoppa.
0: Ci sono sì due Supercoppe per quanto riguarda la Fortitudo e quanto riguarda la Virtus. Speriamo bene, però ecco, nel caso vuol dire che i nostri auguri di anno nuovo e oggi non hanno funzionato a dovere. Detto questo, ci salutiamo per davvero. E oggi è stato un piacere, tutto per quanto riguarda tutto l'anno, ma anche oggi chiaramente, e una buona estate a tutti quanti.
1: Grazie a tutti,
0: ciao ciao.
1: Ciao.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
10: Due ball, due strike, dai Fede. Va a casa. Legnacelli. È Legnacelli.
11: È grande Celli.
10: Federico Celli. Grande slam. Quindi sparecchio.

0: Luigi Grosseto, presentato da
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Apri l'estate a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Sono le 20 e un minuto.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: Il 10 luglio del 1976 si verificava uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana. Una nube di diossina si sprigionava dalla fabbrica di cosmetici dell'ICMESA a Seveso in Brianza, causando diversi e gravi problemi di salute nella popolazione. Oggi, 50 anni dopo, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato a Seveso per ricordare quanto successo. Alla cerimonia di commemorazione, nella tensa struttura costruita appositamente alle interno del Bosco delle Querce, zona bonificata e trasformata in polmone verde, il capo dello Stato, definendo quello di Seveso come un evento tra i più drammatici che il nostro paese si sia trovato ad affrontare, ha detto: colpisce molto ancora oggi l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali con il colpevole ritardo con cui fornirono notizie della gravità di quanto stava accadendo. Mattarella ha però ricordato che il drammatico evento fu un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione ambientale.
6: Qui l'emergenza di Seveso impresse una doverosa, significativa accelerazione. Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico, perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario.
5: È stato condannato a 1 anno e 2 mesi di reclusione al termine del processo d'appello bis a Milano il sindacalista imputato per una violenza sessuale su una hostess che si era rivolta a lui per un'avvertenza di lavoro nel marzo del 2018. È il caso dei 30 secondi che tante polemiche ha sollevato dopo che l'uomo venne assolto in primo e secondo grado proprio per il tempo di reazione della donna. Sentenza annullata poi in Cassazione e ribaltata questa mattina dai giudici della seconda sezione penale della Corte d'Appello di Milano. Almeno 12 persone sono morte in un vasto incendio boschivo scoppiato in Andalusia, nel sud della Spagna. Un bilancio ancora provvisorio perché risultano ancora 19 dispersi, oltre 1000 i residenti evacuati dalle loro case e centinaia i vigili del fuoco impegnati a combattere le fiamme. L'incendio divampato ieri pomeriggio e favorito dalle temperature eccezionalmente elevate, dalla vegetazione completamente secca e dal vento si è propagato in poche ore, con una violenza tale da lasciare pochissimo tempo alla popolazione per mettersi in salvo. Fonti della Farnesina hanno reso noto che non risultano al momento italiani coinvolti. Dopo gli attacchi incrociati dei giorni scorsi, la tregua tra Stati Uniti e Iran sembra ormai un lontano ricordo. Oggi in Iran la guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, è stata sepolta a Mashhad a distanza di 4 mesi dalla sua uccisione. Intanto, secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe condiviso con gli Stati Uniti nuove informazioni di intelligence che indicherebbero un nuovo piano iraniano per uccidere il presidente Donald Trump. I colloqui con l'Iran continuano, ma il cessate il fuoco è finito, ha scritto il presidente degli Stati Uniti sul suo social Truth. L'Unione Europea mette nel mirino Facebook e Instagram. La Commissione Europea contesta a Meta in via preliminare la violazione della legge sui servizi digitali, ritenendo che il design delle due piattaforme social crei dipendenza. Lo scroll infinito, l'autoplay dei reel e video, le notifiche push e i sistemi di raccomandazione altamente personalizzati sono le caratteristiche contestate dall'esecutivo europeo perché favoriscono un uso compulsivo delle piattaforme con rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti, creando una dipendenza grave paragonabile a quelle delle droghe pesanti, soprattutto per i minori e le persone vulnerabili. Se le conclusioni saranno confermate, Meta rischia una multa di oltre 12 miliardi di dollari.
7: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
8: Anche quest'anno!
7: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
9: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
11: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
7: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
12: Buongiorno. Buongiorno signora. Sì. Salve.
13: Nettuno Bologna 1. Sportivamente classica.
0: Mezzogiorno rosso blu. Presentato da.
14: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
15: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
14: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
0: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu con Manfredi Campione.

0: Sono le 12.04 in questo momento, non è Manfredi Campione ma Andy Persico. Buongiorno anche a colui che
1: con tutti, tranne Manfredi Campione fondamentalmente
0: la Francesca con Bolognini. Legittimità può stare qui Mirko Montebugno, la Francesca Bolognini presente anche lei. Ciao Fra, buongiorno, ben trovata. Adesso sistemiamo anche le telecamere mentre andiamo in onda. Monte, ieri sera 2-0 della Francia, fuori il Marocco. Che partita è stata?
1: Come doveva andare?
0: Sì, diciamo che se, grazie Fra, sei la numero uno. Togli la bottiglia, togli la bottiglia. Pubblicità occulta, il Monte prende soldini da chi è? Sant'Anna, San Monte.
1: Guarda, al massimo metto Sereglia.
0: Hai ragione.
1: Cioè, al massimo metto Sereglia se devo scegliere.
0: L'ho citata in un pezzo che ho scritto per tutto Bologna Web. L'acqua Sereglia
1: dona freschezza
0: e vigor, ma galattico.
1: È un balsamo di gioventù.
0: Mi fa tornare indietro di qualche anno, caro Montebugno.
1: Comunque, ieri sera tutto bene, quel che finisce bene.
0: Tu fai riferimento alla questione in città. Io non vorrei entrare nel ginepraio sociopolitico perché.
1: Facciamo era la battuta, ragazzi. Cioè, bisogna.
0: Perché lo sai.
1: Imparare a non fasciarsi la testa.
0: Certo.
1: E
0: certo,
1: soprattutto non raccontare le cavolate. Ma la chiudiamo qua. Comunque, una grandissima Francia.
0: Grandissima. Francia. Ma ti faccio una domanda.
1: Ha sbagliato, secondo me, l'atteggiamento. È andato nel Marocco. Secondo me, con la Francia, tu li aspetti prima o poi fa gol.
0: Avendomi bruciato la domanda che ti stavo per fare, grazie intanto.
1: Prego.
0: No, diciamo che sicuramente l'atteggiamento con un baricentro spostato indietro di 15 metri rispetto al solito, il Marocco forse è stato veramente, come dici tu, troppo attendista. Però una Francia a tratti, come posso dire, atleticamente, fisicamente incontenibile contro una squadra che fa comunque dell'atletismo e della corsa una delle sue maggiori armi tattiche.
1: Credo che a livello ieri ce ne fosse soltanto uno, che è Hakimi.
0: Sì.
1: Cioè nel senso che poteva stare nella frase con gli altri. Loro sono davvero una squadra che ha clamorosa. Probabilmente una delle nazionali più forti, secondo me, vista ai mondiali. Come.
0: Sì.
1: Come organico e anche come solisti, perché ne discutevo ieri sera. Io ho quattro più forti dei francesi.
0: Facciamoci un po' i cavoli tuoi, con chi?
1: Ero con.
0: No, sto scherzando.
1: Gine Gallo.
0: Oh, grande.
1: Giallo del Ciuffo e Filo Vecchi. Oh. Auguri Filo che compie gli anni, tra le altre cose.
0: Ieri compleanno anche del Guisto.
1: Ieri compleanno del Guisto, oggi di Filo Vecchi.
0: Grande.
1: Totalmente nota abbiamo fatto. Ieri compleanno di Artesiani, già che ci siamo, di Davide.
0: Anche Davide, scusami, il 7 era quello di Stefanone, che salutiamo.
1: Facciamo l'elenco.
0: Proprio tutti.
1: I tre di Galletti, ne mettiamo
0: tutti qua. Però voi ragazzi non, che state ascoltando, dite che cavolo se ne frega noi, però noi siamo tutti compagni di trasferta.
1: Trasferta o stadio, esatto. Quindi o palazzo, per cui o stadio e palazzo.
0: Non si può dire, però la sappiamo tutti la rima, quale sia. Un salutone lo facciamo anche a Daniele Trovatelli del Club di Roma. Ciao Dani, che dice: preferisco sempre la Friendly. Detta così, per me è brutta, per la Fra penso che sia anche offensiva, perché non si può mettere nella stessa frase con Andy, però sì, preferiamo sempre la Fra.
1: Oddio.
0: Assolutamente. Anche se il programma,
1: è morta.
0: Anche se il programma è di Manfredi Campione,
1: di chi?
0: Ricordiamo.
1: Un saluto al direttore.
0: Chi scusa? Chi c'è qui di solito?
1: No, non lo so.
0: Non lo so. Non so chi sia. Vediamo cosa dicono da casa al 366-402-4022. Erano spaventati. Il derby è sempre il derby, dice Cri. Beh, contando che 6 elementi della nazionale marocchina sono nati in Francia e 6 sono nati in Spagna, più c'è qualcun altro che proviene da altre nazioni, è un derby, sì, effettivamente sì.
1: È un derby a tutti gli effetti, per certi versi, per cui. Però ti dico, mi aspettavo sicuramente un Marocco meno rinunciatario.
0: Sì, quello anch'io.
1: Brahim Diaz giocava praticamente mediano.
0: Che giocatore è comunque Brahim Diaz? Cioè, ha degli strappi, io mi chiedo veramente, ha degli strappi che sono clamorosi. Degli strappi dove punta l'uomo, va via in mezzo a due o tre, ma ieri sera, ed è lì forse che si capisce quanto sia stato indietro con il baricentro il Marocco, arriva sulla tre quarti e non c'era nessuno.
1: No, no, c'era nessuno.
0: Nelle altre partite aveva due o tre, anche quattro possibilità di appoggio al compagno.
1: Sicuramente l'assenza di Saibari, che è stato un giocatore probabilmente insieme ad Hakimi più forte di questo mondiale, il Marocco sposta. Solo che sai, il Marocco ne ha 11-12 buone, ne togli uno, l'altro, gli altri
0: fa fatica.
1: No, dico gli altri, se gli togli due entra Barcolà, se gli togli Mbappé entra Matetà, ragazzi, una squadra
0: è la più forte secondo te in questo momento?
1: Sia la più forte secondo me è insindacabile, cioè Olise non ce l'ha nessuno,
0: sì.
1: Il pallone d'oro Mbappé, cioè adesso, ma Rabiot con E, ragazzi, ma niente importa, cioè la squadra, come direbbe Matte Negri, soltanto Pamecano potrebbe fare qualcosa contro la Francia. Lo ascoltavo stamattina con Ronz.
0: Secondo me la Francia ha un unico difetto, il portiere Mignan.
1: Averne difetti.
0: No,
1: così.
0: aspetta, ti dico il perché. Ciao Wendy, e spero sempre in Montipò al Bologna. Se la Francia avesse Montipò e non Mignan, sarebbe già campione. Io non so cosa abbia fatto questo Montipò, che lo smarchetta da anni.
1: O è Montipò a questo punto?
0: No, non è Montipò. Non è Montipò, ma questo lo smarchetta da anni. Secondo me deve avergli combinato qualche casino alla macchina o ha fatto qualcosa che non andava, perché lo stava ripagando in marchette.
1: Comunque Montipò è un buon portiere, dai.
0: Ah, fate. Poi via da Verona quest'anno.
1: No.
0: Sì.
1: Dove va?
0: Sì, via da Verona, che ha individuato un altro portiere sostituto di Montipò, ma non so, anzi, se ci può dire dove
1: gioca Montipò?
0: Dove andrà quest'anno il tuo idolo o il tuo creditore a questo punto, possiamo
1: una delle due.
0: Possiamo dire una delle due sicuramente. Facciamo un giro tra gli speaker delle radio, iniziamo da Matte Negri che con una gif di Brahim Diaz che straccia il contratto dopo la partita di ieri sera. No, ieri sera, guarda, veramente è stato l'indice di pericolosità del Marocco, lo si rileva proprio dalle mancate opzioni di passaggio che aveva Brahim Diaz dopo aver saltato mezza difesa della Francia. E le va lì ieri sera benissimo anche Upamecano, che di solito insomma, tra tutti i difensori è quello che ti dà forse
1: meno garanzia. Ha provato a far gol nella porta sbagliata, però.
0: Ah, dice che il coso non è lo strappare il gol, ma gli strappi. Bravo. Beh, del resto, se sei il miglior anchorman, giustamente.
1: Un motivo c'è.
0: C'è un motivo, e questo è. Da un anchorman a un altro, questo è Bruno Taglione, detto la voce, trasmette con me a Radio MRC. Dice: bella Andy, potete farmi sapere come è andata con i maxi schermi in piazza Francia e Marocco? Siete bravissimi e bellissimi. Sì, perché gli ho raccontato di ieri della querelle che c'è stata tra me e te all'ora di pranzo. Dove però io rimango della mia idea, caro Montebugnoli, e quindi no, ma non sul fatto in sé, ma no, nel contesto, hai capito? Perché noi poi siamo così, noi ci scanniamo sulle minime cose, ma poi alla fine l'importante è cosa
1: succede. Perché hai ragione io. Ah no, scusa.
0: No. No, l'importante alla fine sono due cose: il Bologna e la Fortitudo per noi. Poi c'è chi è il Bologna, la Virtus per altri, come può essere il Bomber.
1: Chi?
0: No, ma non c'è oggi,
1: scusa.
0: Non c'è oggi, sono io al suo posto.
1: Okay.
0: Chi? Ha impegnato in un pranzo, bella mano.
1: Mangia anche lui.
0: Sentiamo un vocale arrivato al 366-402-4022.
2: Buongiorno ragazzi. Beh, sì, ieri Francia-Parocco non c'è stata partita, poteva finire anche 4-5-0. La Francia, purtroppo, dico purtroppo perché non li posso vedere, ma sono fortissimi in tutti i ruoli. È una squadra troppo forte e penso che vincerà il mondiale. Purtroppo dico, perché non li posso vedere, ma è così.
0: Anche a me non è che stiano simpaticissimi a molti.
1: Siamo italiani, non ci possono stare simpatici i francesi, è un vecchio detto questo. Cioè. Però ti dico, la Francia sicuramente è la più forte. Poi però il calcio è bello anche perché partita secca. Sicuramente troverà una squadra che non si copre in semifinale, che sì. Sia Belgio o io penso Spagna. E sarà una grande partita, secondo me la finale anticipata. Se è Francia-Spagna, la finale anticipata.
0: Francia-Spagna, basta che se magna.
1: Basta
0: hai
1: che
0: ragione.
1: Si magna.
0: Hai ragione.
1: Ascoltavi Ronzulli anche te stamattina.
0: Esatto. L'ho visto un po' provato su certi vocali che sono arrivati, l'ho visto un po' così il buon Darione, però alla fine ha reagito bene.
1: Oramai è quasi vicino alle ferie, quantomeno ha un utilizzo minore del suo tempo. Settimana prossima.
0: Prossima settimana, ferie per lui. L'ora franca con la
1: Fra. Franca,
0: pomeriggio quasi Andy. Solo N.
1: Poi c'è Bosello, Loreti, Gotti, cioè dopo.
0: Dalle 16, ragazzi, incomincia il ritiro di Valles, l'ancora di salvezza del tifoso bolognese in mezzo alle ferie del campionato. ore 16, dalle 16.
1: Poi io quest'anno è stata cortissima, ogni volta che ci sono i mondiali, se ci pensi, cioè il calcio non finisce mai, una cosa o un'altra, praticamente finiscono i mondiali, partono le amichevoli del Bologna quasi.
0: Quindi. Io ho riempito quest'anno, un po' con la radio qui, un po' con la radio, con il programma Noir che facciamo insieme a Bruno. Mercoledì prossimo c'è Marco Gregoretti, se ti può interessare, una bella seratina. E oltretutto, se ci vogliamo aggiungere un po' di carne al fuoco, c'è il mercato, che è un po' langue.
1: Chi? Andiamo al mercato a comprare la frutta.
0: Sì.
1: Ma dove vai Castello a comprare la frutta?
0: A comprarla? Beh, vado dai contadini.
1: Bravo, ottima scelta.
0: Vado dai contadini, anche perché ho preso dei meloni.
3: Meloni, vedi?
0: Sì, esatto, che non vengono da Castello, ma vengono
1: non
0: da.
1: Parliamo di politica.
0: No, parliamo proprio del frutto. È tanta roba. Ho preso dei meloncini che veramente ieri sera mi sono mangiato molto, molto bene. Ancora si trovano i meloni buoni. Ma tu pensa, se vince Didier, saluta lo stesso e arriva Zidane.
1: Che se io sono Zidane e vengo dopo Didier, che ha fatto? Cosa ha fatto? Ne ha vinta una.
0: Sì.
1: Ha perso una finale, e probabilmente potrebbe vincere un'altra, ragazzi. È non semplice.
0: Poi non Zidane è facile.
1: Ha le spalle larghe e con quella nazionale lì forse lei neanche te. Però,
0: ma tu te lo ricordi? Io lo so che non bisogna parlare in vano. Però io il centrocampo, lo ripeto, l'ho detto anche fino alla fine, Forza Bologna, il centrocampo più forte che ho visto giocare a Bologna, da quando vado allo stadio, e parlo di 50 anni, non parlo di due giorni, cioè, ma il centrocampo più forte che ho visto è stato Deschamps, Paolo Sousa, Jugovic e Zidane.
1: Diciamo che il francese aiutava.
0: I francesi, sì. Però anche sai, quando hai uno come Jugovic, uno come Paolo Sousa, che
1: non è stato il più forte, ma sicuramente visto giocare, probabilmente uno dei più forti.
0: Secondo me, cioè visto proprio personalmente,
1: c'è stato qualcuno più forte in giro, però
0: no,
1: visto dal
0: più
1: vivo.
0: Complessivamente, sì, sono d'accordo. Tipo il Milan degli olandesi,
1: no, Real Madrid o al Barcellona,
0: anche Real Madrid, però visto a Bologna, sì, che sì, io sì. Real Madrid e il Bologna non li ho mai visti, no. Neanche il Barcellona,
1: vicini.
0: Ho capito. Ma andarci vicini non è come ben sai, come l'esperienza insegna, non è proprio. Non è proprio così, però quel centrocampo lì è quello che mi ha dato più l'impressione di non poter perdere palla, di essere perfetti. Poi detto questo, mi becco la mia scomunica, perché che va presa, perché non puoi dire una cosa del genere di una squadra come l'altra di Torino. Tengo Carrus rispetto a quelli, ma sicuramente Davide Carrus, ma anche Giovanni Bosi, Andrea Bergamo, tutti quelli evangelisti, Luca Evangelisti, Spigarelli, per dirtene i primi che mi vengono in mente. Se Bologna non compra nessuno da qui all'inizio del ritiro, non vi ascolto più, e tifo Spal, saluti Atos, non fare questa cosa, non fare questa cosa, perché comunque il Bologna comprerà quelli che servono.
1: Aspetta, se va con le giovanili non l'abbiamo comprato.
0: Chi?
1: Il bomber di Under 16.
0: Ah, Caccavo.
1: No, a parte Caccavo, no, Eudalisi pensavo.
0: Ah, ok, no, io pensavo Caccavo, che poi sarà girato in prestito, sì. Credo. Quindi sì, diciamo che il Bologna investe, sta investendo. Poi è logico, adesso c'è il mondiale, è tutto fermo, ditemi chi sta comprando.
1: La Fiorentina.
0: Io lo sapevo che mi rovinavi la mattinata. No.
3: Pensa a me ieri che sono.
0: No.
3: A me è partito con Arturata ieri mattina, Manfred c'è sorbo, l'ho detto.
0: No, io
3: ho
0: sono.
3: Detto, Maxi Schermi più alto è stata una mattinata difficile ieri.
0: Maxi Schermi può anche andare, non me ne frega niente. Matta la Fiorentina mi ha dato da fare, parecchio.
1: Poi ti dico, secondo me fa un ragionamento, non mi ricordo se l'ha fatto Matte.
0: Matte Negri?
1: Sì, Matte Negri. Stamattina mi sembrava un ragionamento anche incredibilmente lucido, insieme a Ronz, che dice è un'operazione alla fine intorno ai 40-45.
0: Sì.
1: Allora fa, se intorno, cioè un'operazione forse un po' rischiosa in quella dimensione, però c'è un problema da fare, c'è un problema secondo me, si sono alzati i costi, cioè con la Premier che può comprare e ha quella forza economica, secondo me è un giocatore che forse tu potevi pagare meno. Oggi se c'è per caso il Newcastle o qualcuno sopra, tu se lo vuoi fare devi mettere più soldi, e questo secondo me è è un po' un problema per un mercato comunque italiano che oggi
0: no, è un problema porto, anche per la Viola, che comunque è stata ripresa per il fair play finanziario dalla UEFA non più di due settimane fa.
1: No, non fa le coppe, in questo caso basta mettere.
0: Sì, sì, certo.
1: Cioè, nel però, senso, paghi la multa.
0: Sì, sì. Ah, non fa le coppe?
1: No.
0: Ah, scusa, non lo sapevo. Signori, pubblicità, rientriamo.
1: Vuoi
0: con
1: un'altra mazzata?
0: Con Luca, no, fermo, non dire niente. Luca Bortolotti di Repubblica quando rientriamo.
4: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
5: Anche quest'anno!
4: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione.

0: Wireless, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
0: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
4: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù e per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it.
5: Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
6: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
7: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
6: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
7: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
7: www.sorcevannini.it.
8: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
9: Da Ottica In trovi occhiali.

0: www.bovelix.it.
1: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
2: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
1: E la mia ha fino a 7 posti.
2: Anche la mia.
1: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
3: Ti aspettiamo da Stef Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in viale Berti Pisciatta 10.
4: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
5: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
6: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
5: Wow, sanno anche volare.
6: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
7: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Ed eccoci qui, 12:24, rientriamo, io sono Andy Persico, qui con me come sempre il venerdì Mirko Montebugnoli, ciao Monte.
10: Ciao ragazzi.
9: E ospite, facciamo un salto nella redazione di Repubblica, Luca Bortolotti. Ciao Luca, bentrovato.
11: Ciao, bentrovati.
9: Ciao, bentrovato. Francia-Marocco, passiamo subito al calcio giocato. Luca, che partita è stata? Ti è piaciuta? Cosa hai visto? Anche tu sei d'accordo sul fatto che il Marocco sia stato molto attendista? Prego.
11: Sì, forse per un po' sì, certo, sappiamo il valore della Francia, credo sia sì. Dall'inizio la squadra per me favorita per vincere il mondiale, insomma mi sembra la squadra più apprezzata, insomma ha vinto la squadra più forte. Comunque credo che il Marocco comunque confermato un ottimo mondiale, una squadra, un gruppo in crescita e un gruppo con prospettive anche per le prossime competizioni, comunque anche ancora giovane, attrezzato dopo la Coppa, lo scorso mondiale, sì. La Coppa d'Africa, continuano comunque a avere un bel percorso e avere anche prospettive per me, quindi giusto che sia passata la Francia, giusto per il valore assoluto, giusto per la partita di ieri, poi chiaramente quando un giocatore come Mbappé e Dembélé davanti, insomma, che abbiamo visto a maggior ragione in un mondiale forse dei contenuti tecnici non esaltanti in linea di massima, come media, insomma, chi ha i campioni veri si vede. Quindi ieri in questo mondiale stanno facendo le differenze più che mai, forse.
9: Sono d'accordo. Monte, prego.
10: Aggiungo che il Marocco ha vinto anche il mondiale under 20.
9: Sì, vero.
10: Marocco in prospettiva è una nazionale da tenere, ma non in prospettiva perché comunque ha fatto una finale per il terzo quarto negli scorsi mondiali e qua se non prende contro la Francia qualche infortunio probabilmente va più avanti, perché
11: per il prossimo mondiale.
9: Prego Luca.
11: Peraltro il prossimo mondiale sarà tra gli organizzatori, quindi sì, se aspettiamo un grande mondiale 2030 da parte del Marocco, magari
9: potrebbe essere la prima volta di un africano.
11: Ma potrebbe essere la prima volta di vedere l'Italia magari in questo mondiale, chissà.
9: Beh, oddio, non chiedo così tanto, Luca.
11: No, dico di vederla
9: appunto, tra le partecipanti.
11: Tra partite almeno.
9: Non chiederei così tanto, hai capito? Una cosa così. Una volta, veramente. Adesso tu, Luca, mi sembri giovane dalla voce. Una volta io e anche Montebugnoli, perché un cinquantello li suona anche Montebugnoli.
10: Da poco.
9: Vabbè, ho capito, però li hai. Una volta noi discutevamo se lo vinceva o no il mondiale, non se ci andava o no. È questo che è incredibile.
11: Ormai siamo arrivati a che si diamo per scontato che non si vada.
9: Sì.
10: Ma allora vi
11: sarebbe un successo di base.
9: Sì, vero.
10: La ripropongo anche a voi la domanda che avevamo ieri sera a cena. Totti Del Piero Vieri o Mbappé Dembélé 2 o

0: Barcola o Olise, mettiamoci Olise, scegli Olise, Dembélé, Mbappé.
1: Domande complicate, penso, confrontando.
0: Io sto con Totti del Pirelli,
1: calci di altre epoche, vabbè, mi verrebbe da dire così anche a me.
0: Così, non so, un po' di parte,
1: un calcio un po' più romantico, così, non lo so se i valori assoluti. Messi calati dentro quel contesto, comunque sappiamo in questi vent'anni che calcio è cambiato un bel po', quindi sono sempre quelle cose, ma la Maradona, Messi, Pelé, Messi così, chi lo sa, messi nello stesso contesto, chi sarebbe stato meglio? Sicuramente stiamo parlando di grandi campioni a prescindere. Poi questi confronti sono complicati, e allora vai col cuore, allora dici del Totti del Piero Vieri.
0: Luca, non so se sei d'accordo, il calcio è cambiato, però secondo me Vieri è il pre-Haaland, pre-Kane, cioè Vieri oggi, secondo me, lo metti. Vieri, secondo me, è il prototipo del centravanti che oggi ha 7-8 gol come loro.
2: Sì.
0: E d'altronde ricordiamoci che Vieri ha giocato 9 per il Tremondi, ha fatto 9 gol. Cioè,
1: è vero.
0: Poveretto.
1: È quella tipologia di attaccante lì. Adesso forse ce ne sono meno di quella tipologia, però sì, lo è. È bello, era un bel vedere, effettivamente.
2: Luca, ti rubo. Magari, no? Scusami, ti rubo due battute sul Bologna.
1: Sì.
2: Mercato, secondo te in che direzione si va? E, il giudizio, perché non l'ho sentito, sulla stagione conclusa, il tuo pensiero.
1: Ma è sulla stagione conclusa. Sai, il giudizio è ovviamente condizionato per me dal fatto che sia stato così a fisarmonica, nel senso che un periodo così lungo, così negativo, ti condiziona molto il giudizio, la ricordo anche, no, della stagione, 9 sconfitte in casa, 2-3 mesi veramente in cui vedevi poco e niente. Quello che ti ricordi è un po' quello. Sì. Poi alla fine vai a vedere la classifica, dici meno male, sei arrivato nella posizione di classifica che corrisponde forse al valore della squadra. Potevi arrivare, senti, andare in conference, ci si poteva riuscire, e sì, il rimpianto grosso è che sarebbe bastato veramente poco. Se bastava fondamentalmente vincere una di quelle partite in casa, perse tra Verona, Parma, Fiorentina, insomma, partite assolutamente da portata. Probabilmente ora stiamo parlando di una Conference League, tutta un'altra prospettiva, anche per me appunto la Conference, tra l'altro, sarebbe una competizione perfetta per il Bologna,
2: quindi, anche per lasciarci un rene in trasferta.
1: Esatto, comunque posti abbastanza improbabili che non vedresti altrimenti se non per andare alle partite. Detto questo, l'Europa League per me è stata comunque un'ottima campagna, certo si è conclusa con la partita peggiore, però c'è l'ultima partita, anche lì l'ultima peggiore, quindi magari ti ricordi un po' quella, però l'hai anche poi perso contro la squadra che ha fondamentalmente asfaltato quasi tutte, quindi comunque magari con un po' di fortuna di più negli accoppiamenti dell'Europa League potevi fare un'altra due partite, potevi magari arrivare in finale, sei arrivato il Friburgo, che abbiamo visto assolutamente una squadra da portata del Bologna, come è arrivato in semifinale il Celta, che il Bologna, con cui il Bologna ha fatto forse la partita migliore dell'anno. Quindi insomma, l'Europa League bene, campionato condizionato un po' da questo periodo, il giudizio condizionato da come il risultato finale è arrivato. Dare un 6 alla stagione, insomma,
2: sì, sufficiente.
1: Diciamo così. Per me, peccato più grosso, peccato capitale della stagione scorsa è stata uscire dalla Coppa Italia contro la Lazio, che è arrivata sicuramente in Bologna, non è arrivata quella partita bene, ma la Lazio forse arrivava peggio. E poi comunque avresti giocato, perché saresti stato, diciamo, fortunato anche come 2 anni fa nell'avere la Juve eliminata ai quarti, e quindi
2: poi in finale con l'Inter si sa già come va.
0: A Roma.
1: Vabbè, la finale.
2: Se no, è l'Inter la discriminante, hai capito?
1: L'Inter sì, vabbè. Sì, l'Inter ci ha dato Anzi, noi abbiamo dato molto di spezzare loro,
2: ma tanti, ma tantissimi, ma
1: belli concentrati. Quest'anno non era più possibile per colpa dei calendari,
2: però se io fossi stato un interista con Inter, cioè con Lazio e Bologna nelle ultime due giornate, mamma mia, i gatti neri proprio si sono sprecati.
1: Ha fatto modo di accelerare, di vincere prima, perché altrimenti sarebbe andata finita male.
2: Esatto. Il mercato,
1: abbiamo capito insomma che quest'anno sarà un mercato abbastanza di vacche magre, nel senso aspettarsi grandi investimenti grandi nomi no, bisogna sperare che i nomi, magari anche i giocatori che fosse come quelli che stanno uscendo in questi giorni, che non conosciamo magari ancora molto bene, siano stati investimenti oculati, visti bene da chi fa questo mestiere, il mestiere di scout, quindi indovinati da Sartori, che noi conosciamo poco. Questo Gunter è stato molto condizionato da tanti infortuni che, diciamo, anche noi, anche qui a Bologna, di fortuna ne abbiamo visti parecchi, quindi ne esageriamo un altro, un pochino fragile. Infatti, tant'è che Olme,
2: però adesso c'è la convenzione con Rizzoli, adesso attenzione, cambia, non più Isocchinetti che Rizzoli, tutte e due per l'eccellenza bolognese. Anche questa dall'inizio di maggio è operativa questa convenzione,
0: che se sta meglio
2: sì, certo. Salutiamo anche il professor Rossi, che è stato ospite proprio qui a questi microfoni. Luca, ti dico grazie, ti ho rubato tantissimo tempo, mi hai dato qualche minuto, ti ho tenuto una decina di minuti. Se vuoi concludere e rubarti
1: Concludo con questo, sul mercato, che sì, fondamentalmente il discrimine grosso per valutare il mercato per me sono non tanto chi arriva, ma chi si riesce a far tenere. Senza le coppe da riuscire a tenere, meno male, a parte Freuler e Lukumi, diciamo che abbiamo dati per persi da mesi, e sostituirli con due giocatori di buon livello, comunque pronti per fare una Serie A di buon livello. Se riesce a tenere tutti gli altri, meno male, con due competizioni, 5 campionati, 5 partite al massimo di Coppa Italia, per me tenere questa squadra già sarebbe con un ruolo cresciuto, con un cast magari andando nella consacrazione. Tenere questi sarebbe già una buona cosa.
2: Vero. Grande Luca, grazie. Ti leggiamo su Repubblica e che dire, alla prossima ti romperemo ancora le scalze.
0: Ciao Luca,
1: alla prossima.
2: Grazie. Ciao. Ringraziamo Luca Bortolotti, firma di Repubblica, condivisibile.
0: Dai, quello
2: che ha detto,
0: Il fatto di non vendere Castro sarebbe il miglior mercato che puoi fare. Io resto la mia idea.
2: Anche perché, come hai detto tu, come ha detto anche Luca, le uscite fanno una differenza, perché è lì che puoi veramente livellare la tua classifica in base a quello che non cedi. Perché di acquisti, bene o male, ne fanno pochi tutti. L'abbiamo visto, sono poche le squadre che si lanciano in acquisti. Se tutti fanno gli acquisti a risparmio con giocatori sconosciuti, noi partiamo in pole più avanti di tutti per quel signore che fa il mercato del Bologna.
0: No, ma poi ripeto, se noi manteniamo quella base, quei giocatori che secondo me sono di un valore assoluto, cioè i quattro davanti sono un valore assoluto secondo me, ok? Tu parti molto bene.
2: Questione Orso per te, Monte?
0: Ma non lo so, io credo che non ci sia una questione, cioè lui, ragazzi, ha 8 anni che è qua. Questo probabilmente resta, è il suo lavoro.
2: Sì.
0: Resta l'ultimo contratto in teoria. Già l'anno scorso, vero o non vero, c'era questa offerta importante dell'Arabia. E si fa.
2: Verissimo.
0: Si fa le sue valutazioni, come penso farebbero tutti. E io credo giustamente che forse un punto di vista potrebbe essere anche quello che gli racconterà Tedesco. Perché, ragazzi, l'anno scorso a un certo punto il titolare era Bernardeschi.
2: Sì, vero.
0: Quindi, io non dico garanzie tecniche, quantomeno tattiche probabilmente.
2: Tatticamente, poi andiamo in pubblicità. Tatticamente, Bernardeschi lo vedi solo come esterno o lo vedi anche come, come elemento del centrocampo?
0: LDF.
2: Non parlo di trequartista, attenzione, perché trequartista lo do per scontato, è il 10, come dici tu. Parlo proprio all'interno del centrocampo. Lui alla Juve ha fatto l'esterno, ha fatto la mezzala, ha fatto il terzino.
0: Per me lui può ha un'intelligenza calcistica che può giocare dove gli pare. Poi ti dico, se per me, se io gioco 4-2-3-1, per me lui è dietro l'attaccante. Anche perché finalmente avremo qualcuno che potrebbe mettere in porta al centravanti. Io vorrei tanto vedere comunque Castro in una squadra che gioca un po' più per lui, non che gli chiede soltanto sacrificio.
2: Ma sai qual è la differenza? Secondo me è col fatto che Tedesco è molto più conservatore rispetto all'italiano. Dovresti avere molti più metri a disposizione tra la punta e la porta, perché non sta attaccata ai difensori. Quindi se il trequartista riesce a verticalizzare velocemente, tu quest'anno secondo me hai molte più possibilità di andare a concludere in porta.
0: È quello che penso anch'io, è quello che spero di vedere anch'io, se mi auguro resta a Santiago.
2: Esatto, ragazzi, diteci anche la vostra, cosa ne pensate su chi possa rimanere, su chi vada via, eccetera eccetera. Fatelo al 366-402-4022. Andiamo in pubblicità e poi andiamo a leggere, prima del prossimo ospite che sarà Beppe Tassi alle 13, andiamo a leggere tutto quello che ci avete scritto nella prima parte di trasmissione. Pubblicità.
3: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
4: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
5: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
3: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
6: Due ball, due strike, dai Fede. Va a casa. Legna, legna, legna Celli. È legna Celli, legna Celli, legna Celli.
7: È grasso di Celli.
6: Federico Celli. Grande slam. Quindi spari.

0: e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Apri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria e con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
2: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
1: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere antiallagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
4: Sei pronto a cambiare le regole? La gamma di autovetture MG ha un prezzo mai visto, a partire da 12.900 euro. Il prezzo che aspettavi, l'auto che non ti aspetti, benzina, hybrid, plug-in o full electric. Con MG scegli il tuo futuro e in più 7 anni di garanzia ufficiale. Scopri l'intera gamma da MG Bologna, l'unica concessionaria MG in città.
5: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale MG, a Bologna in Porta Lame e a Ferrara in via Bologna.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
6: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
7: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
6: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
7: Ottica In, rivederci, sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 belle. 698 555.
8: Brave e belle.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: E coi commenti fuori onda del Monte rientriamo. 12:43, altro blocco di mezzogiorno.
10: Solo i miei.
9: Il rosso blu. Solo i tuoi.
10: No, sì, sì.
9: Io non ho detto niente.
10: No, no, certo.
9: Non ho detto Beo.
10: L'hai pensato.
9: E pensare non è peccato, perché no. Pensare è male. Anzi, a
10: me
9: volte
10: ricordavo diverso, io sai.
9: A volte ci si prende, diceva.
10: Però quello è a pensare male.
9: Sì, a pensare male.
10: Ma si fa anche peccato.
9: Sì, è peccato. Beh, uomo di C, ragazzi, cosa vuoi che dica? Un po' di messaggi al 366-402-4022. Ricky da Casalecchio, ciao Andy e Monte, mi metto nei panni di Orso. Dopo tanti anni forse la voglio cambiare, c'è qualche mugugno durante l'anno, gli ha dato fastidio. Secondo me vuole aspettare l'offerta che secondo me non arriverà, l'unica è la viola e gliela farà. Ricky da Casalecchio, salutiamo Steve, tifoso viola, che prima al mio incipit di quest'anno la viola non fa le coppe, ha risposto ridendo, e questo mi fa piacere, dice, ma anche voi non fate le coppe. Sì, diciamo che c'è più qualcosa da fare per tutti e soprattutto una salute economica anche del portafoglio. Prego Monte.
10: Per aiuto. No, ecco, alla viola no, dai. Cioè uccidetemi, no, se volete uccidermi ultimamente fate pure, cioè, continuate a bastonarmi.
9: Alla viola ti ha dato da fare, anche a me
10: non frega niente.
9: Ah no, a me ha dato
10: no,
9: da fare.
10: No, ma ha dato fare, no, nel senso, cioè, magari l'avrei fatto volentieri. Orso con quella maglia farei fatica. Certo che è un giocatore che per grosso, pensando che grosso Berardi, Laurenté,
9: sì, giocatore che sai cosa, sai cos'è il fatto anche che comunque ha un procuratore che io penso voglia realizzare qualche soldino prima di chiudere con il suo procuratore, visto che 108 anni che è a Bologna e di soldini forse ne sono entrati pochi da quel lato lì, forse
10: il grande problema dei procuratori resta, ragazzi, resta sicuramente, non sono liberi di scegliere da soli, ecco.
9: Bravissimo, bravissimo. Ciao grandissimi, dice Ivan. Ciao Ivan. Due cose: Orso non poteva firmare a ottobre con garanzia, con una clausola di 30 milioni per l'eventuale offerta esagerata, di cui tutti dicono è giusto che la prenda in considerazione. Secondo, ho appena letto l'articolo di Claudio Beneforti, che salutiamo, e sul finale l'ha messa giù piano. Non l'ho ancora letto, quindi mi riservo, intanto salutando il buon Claudio, e l'avremo ospite nelle prossime puntate di quasi Andy, mettiamola così.
10: Non ho piacere di essere.
9: Esatto, no, ma tranquillo, tranquillo, perché Claudione è un amico e gli voglio tanto, tanto, tanto bene, lui lo sa. Vocale.
8: Ciao ragazzi, volevo darvi un attimo la mia visione sul centravanti. Cioè, certo. La questione è che se tu giochi 4-2-3-1 con le ali invertite, è palese che dal fondo, quindi è un'azione veloce, non arriva in mezzo, nel senso che il cross per l'attaccante non arriva praticamente mai di prima, ma arriva sempre rientrando, e quindi serve, cioè nel senso si satura l'area, e tanto più se ci arrivi con i terzini, e quindi probabilmente, dato che Castro è un centravanti da inserimento veloce, per bruciare il tempo intendo, se si satura l'area coi difensori non c'ha più quell'utilità, ecco, quindi forse un centravanti più grosso sarebbe più utile.
9: Matte, posso essere d'accordo con te, e poi dopo voglio sentire anche il Monte, però l'elasticità tattica di Mimmo Tedesco è proprio lì, cioè nel senso che durante la partita o durante il campionato tu vedrai il Bologna cambiare pelle più e più volte, dalla difesa 3 alla difesa 4, difesa a 3 con i due braccetti più alti, con due difensori fissi e due che si alzano ad andare a aiutare il centrocampo, e i tre davanti, uno davanti con due dietro che gli danno profondità. Questo è il Mimmo Tedesco, signori. Togliamoci il dogma dell'integralismo tattico, perché Tedesco è completamente diverso, e Castro può fare veramente un grandissimo campionato, come secondo me lo può fare Moro e come secondo me lo può fare anche Orsolini. Prego.
10: Secondo me hai toccato il punto corretto rispetto a Castro, cioè passiamo da un integralismo integralista, passatemi il termine, ha un altro modo di vedere il calcio.
9: Esatto. Quindi è giusto, è quello che dice Matteo.
10: È correttissimo, cioè fino all'anno scorso tu hai visto questo. Avere i giocatori a piedi invertiti non vuol dire per forza intasare l'area. Bisogna vedere come giochi, quanto pressi, come attacchi,
9: cioè, esatto, bisogna capire i tempi di gioco,
10: i tagli che fanno, cioè dopo secondo me cambiano possono cambiare tante cose.
9: Poi secondo non ci me sono più le mezze stagioni, si stava meglio quando si stava peggio.
10: Si stava molto meglio. Era più fresco.
9: Sicuramente. Vocale.
11: Ciao ragazzi, Federico da Bologna.
9: Ciao Fede.
11: Secondo me Orsolini che vada via o rimanga a Bologna, per me non cambia assolutamente niente. Con tutto quello che ha dimostrato a Bologna, con tutto quello che ha fatto per la nostra maglia, per la nostra città, cioè che se ne vada oppure no, lui rimane una bandiera. Ovviamente io vorrei che rimanesse, però sentire della gente che afferma che Orsolini se ne debba andare perché non ha ancora scelto se rinnovare o meno da ottobre, penso che a quella gente lì non debba essere rinnovato l'abbonamento. Orsolini rimarrà sempre comunque una bandiera. Un saluto.
10: Ma Guardi, sono d'accordo con lui, quindi. Cioè, adesso senza esagerare, però sì, ragazzi, per me non gli si può dire niente. Più di 300 partite, 85 gol con sta maglia, qua da 8 anni. Ma cosa gli vuoi dire a sto cinno?
9: Lo stai dicendo tu. Chi sono io per contraddire?
10: Scusami,
9: dai. Chi sono io per contraddire te e contraddire anche Fede?
10: Io spero che neanche resti. Se va via, o grazie di tutto. E ogni volta che vieni, io mi alzo in piedi e applaudo.
9: Io l'unica cosa, ti ho detto, l'unica perplessità che ho.
10: Che mi vada la viola.
9: No, l'unica perplessità che ho è il fatto comunque che ci sia un procuratore che voglia realizzare. L'abbiamo visto per dirte.
10: È il problema, ragazzi, è il problema di questo calcio. È proprio questo calcio, ragazzi. Non me ne voglia chi fa il procuratore, che giustamente fa il suo mestiere, la legge glielo permette di fare, e quindi è giusto che lo faccia e faccia i suoi interessi. È che molto spesso, secondo me, gli interessi dei procuratori non collimano con quelli dei giocatori.
9: Sono d'accordo. Ciao Andy, spero che Orso possa decidere prima del ritiro, mi piacerebbe che rimanesse e possa convivere con Berna. Oggi è il compleanno di Cervellati, come mai non c'è Manfredi, Stefano De Mo? Manfredi è impegnato lavorativamente. Oggi è il compleanno di Cervellati, Ricky Cervellati, centravanti del Bologna, Cesarino Cervellati, ala del Bologna, perché non...
10: Cervellati nome bolognese, ragazzi.
9: Sì, ce ne sono tanti di Cervellati, c'è Franco Cervellati che salutiamo, penna e voce, volto storico del giornalismo bolognese, c'è anche Dani Fabbri.
10: Il polemica, lo stavo aspettando, perché tanto sai che lui ce l'ha.
9: Dani polemica su Orsolini, Fabbri sempre. Su Orsolini. Orsolini non è una bandiera, se vuole andare via, grazie ed arrivederci, ne arriverà un altro che probabilmente sarà più forte. Un abbraccio amici miei, te lo do anch'io, caro Dani. Prossima settimana preparati, perché ti bullizzerò nei collegamenti, perché chiamerò in continuazione. E
10: ossia, solo non è una bandiera. Ok, se la bandiera sono solo.
9: No, non è una bandiera. È però un simbolo. Fermati, un simbolo. Su quello sono d'accordo. Non è una bandiera, Bulgarelli.
10: La bandiera è già con Bulgarelli, sono d'accordo. Nel calcio moderno, però.
9: Però è un simbolo.
10: Cioè, nel calcio moderno si avvicina di più a una bandiera che a un simbolo. Nel calcio moderno. Per gli anni rimasti,
9: Sì, però io sono vecchio.
10: Se firma.
9: No, okay. Io sono vecchio.
10: Ti faccio una domanda. Rinnova per 4 anni. Che cos'è?
9: Simbolo. Sì.
10: Sampar, quello praticamente.
9: Non è così. È stato più bravo, ad esempio, di Clemenza, che era l'altro che giocava a sinistra, in quell'Ascoli clamoroso che fece il campionato di B, arrivando quasi alla promozione. La punta era poi quello che è andato a Moncini, se non ricordo male. O Moncini o
10: più giovane Moncini,
9: non lo so, ci devo guardare. Però diciamo che Clemenza e Orsolini, tutte e due proprietà Juve, ricordiamolo, erano gli esterni di quell'Ascoli lì. Lui ha fatto una carriera, secondo me, strepitosa. L'ha un po' fermato forse una forma mentis un po' molto provinciale, però lui a Bologna ha dato tanto.
10: Dai, l'aveva visto, doveva giocare interno come voleva il mister.
9: Perché mi devi far male? Allora, sono le 12.52, non siamo neanche in orario di fascia non protetta.
10: Interno
9: di centrocampo.
10: Ce ne vuole,
9: Interno di centrocampo a sinistra.
10: Ce ne vuole.
9: Sì, effettivamente. Io mi ricordo la partita di Empoli dove scoppiò poi il buridone di tutto, dove poi fu lì che Pippo Inzaghi fu messo in discussione, interno di centrocampo.
10: E direi che li vedono in settimana.
9: Ah sì, assolutamente. Ciao ragazzi, io ritengo che il calcio non sia cambiato, bensì drammaticamente peggiorato, pertanto la mia scelta cadrebbe sicuramente su chi faceva la differenza quando la qualità media dei giocatori era nettamente più alta, grazie Davide. E questo è in riferimento al discorso nazionali. Io però rimango sempre con Bombardini ad Ailton Marastina, se permetti, che non è malazzo. Oh, guarda mo con la foto di Francesco Giuseppe, chi c'è? Perdonate, questo modo di ragionare è agreste. Io sono forte di questa inscalfibile certezza. non possono andare tutti in Champions, perciò lasciamo pure che spendano. Io mi ubriacherò solo bevendo il pianto degli altri. Entrano le outsider, stanno fuori le big, rimangono le big, allora i soldi spesi vanno giù quasi buttati per il lavandino. Questo è il Guisto. Ciao Guisto, intanto è ancora buon compleanno.
10: Ragionamento non fa una grinsta, a meno che tu non abbia un quinto posto in Champions, perché non avremo, per cui
9: mi piace questo modo di mettere le mani avanti nel ragionare. Altri messaggi, andiamo a prendere quelli che sono arrivati a inizio trasmissione, eccoli qua. Non quasi Andy, ma Andy Goal suona meglio, va bene, però lo prendi in considerazione.
10: Lui non segnava, però.
9: Chi?
10: Mi dicono tu.
9: No, io no, io ero un difensore, quindi figurati. Quei barbari che inventano il bidet lo scartano dicendo è una cagata pazzesca. Non vincerà, vinceranno il mondiale. Venerdì prossimo Valles con Hernyamen, sarà durissima. Sarà durissima, sì. Auguri, siete solo voi due. Vediamo se riusciamo a aggiungerne uno sullo scadere. Vediamo. La Chiara dice: la Silvia mi chiede come mai c'è Andy. Manfredi di nuovo ammalato. No, non è ammalato. Manfred è impegnato lavorativamente e quindi ci siamo io e ovviamente oggi è venerdì il Monte a fare le veci del nostro Manfred. Dimenticavo, questa è la fiorentina che ho mangiato ieri. Altro che carne al fuoco. Mamma mia, bel fiorentinino.
10: Siamo in orario.
9: Io infatti un po' di fame.
10: Mangorino.
9: Penso che si avvicinerà a casa andando al Monza, ma non ho detto che sia proprio così. Vedremo. Parla di Montipò, eh?
10: Ah no, scusa, pensavo Orsolini.
9: No, parla di Montipò.
10: Orsolini a Monza, perché?
9: No. Vocale.
12: Ciao ragazzi, sono Beppe da Bologna.
9: Ciao Beppe.
12: No, ma chiedevo una cosa, ma Gosens, che è stato messo fuori rosa dalla Fiorentina, è un giocatore inarrivabile? Non so quanto possa costare, visto che comunque credo che sia svincolato. È un'idea che secondo me il Bologna potrebbe prendere in considerazione, visto che in passato l'ha cercato, quindi è un giocatore che piaceva. Ditemi voi. Ciao, grazie.
9: Non credo che sia svincolato, perché è fuori rosa, non è stato rescisso il contratto, almeno così non mi risulta. È un giocatore che può far numero.
10: Ma Miranda non può venire dietro Miranda, dai.
9: Ma sai, incomincia a avere degli anni anche Gosens, attenzione.
10: Penso che abbia ancora voglia di... può dimostrare ancora qualcosa a livello importante.
9: Allora, se tu vuoi avere una squadra a livello, devi prendere dei giocatori così. E devi essere bravo tu a metterli in condizioni comunque di poter accettare serenamente il...
10: Io sono d'accordo, ma sono poche partite. Secondo me bisogna di qualcosa di un po' più di prospetto a fare il vice Miranda. O qualcuno, per assurdo, più verso l'età... Un po' più adulto, passami il termine.
9: E Gosens? Quanti anni ha Gosens?
10: Ma è a 33, non ne ha.
9: Beh, ho capito, cioè 33, non dico che sei da Giardinetti, ma insomma, diciamo che giocare 30, cioè, 38, 40, 42 partite a 33 anni le fai, per l'amor di Dio. Però c'è un giocatore che...
10: 43, grazie.
9: 40, sì, magari metterei la firma. Io sto sempre dalla parte dei bottoni, però 43 si considera.
10: Voi ricordatevi che l'anno prossimo dovete sperare di giocare 43 partite.
9: 43 partite vuole arrivare in finale di Coppa Italia. No, lo diciamo perché comunque poi
10: così
9: che tu la vinca o no è un altro paio di maniche. Ma però
10: l'abbiamo già vinto una volta, ti fa fortitudo, ricordate.
9: Hai ragione, io mi dimenticavo sempre di questo. Monte, pubblicità, rientriamo e lo facciamo con il direttore di QN, Beppe Tassi.
0: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
13: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
14: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
13: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
0: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
15: Due ball, due strike, dai Fede. Va a casa, legna celli.
16: Grazie di Celli!
15: Federico!

0: In contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria e con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
4: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al 1° settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
5: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
4: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
5: Ottica In, rivederci, sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
4: Giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
6: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
4: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
6: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
4: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
8: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
9: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
8: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
9: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
8: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: E rientriamo alle 13.03 in questo momento. Ben trovato a Mirko Montebugnoli. Ciao Monte, buongiorno. Io sono Andy Persico e qui con noi è il signor direttore QN, tra tanti, ma un giornalista, una penna notissima, Giuseppe Tassi. Buongiorno direttore, grazie per essere qui con noi.
14: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
13: Buongiorno, grande. Senti, buongiorno. Parlavamo di belle voci radiofoniche. Eccone una.
15: È arrivata una radiofonica.
13: Perfetto, perfetto, perfetto. Direttore.
14: Una voce che viene da lontano.
13: Ah, beh, in ferie, beato lei.
14: No, da lontano nel tempo.
13: No, penna notissima. Diciamo che del Bologna ha vissuto i fasti, sì, ma anche purtroppo i periodi non proprio facilissimi.
14: Anche i nefasti. Fasti nefasti
13: del Bologna, è vero. Direttore, partiamo con i mondiali. Ieri sera Francia-Marocco, ma arriva a corollario di una prima fase che ha regalato anche delle sorprese. Capoverde su tutte, che poi forse un po' l'emblema di questo mondiale, ma anche sorprese negative con qualche eliminazione abbastanza inaspettata. Prego, direttore.
14: Ma sì, diciamo che l'Europa ha perso per strada due possibili protagonisti come Germania e Olanda, però non dimentichiamo che alla fase finale è arrivata in maniera robustissima con 6 squadre su 8, quindi questo vuol dire evidentemente che i valori consolidati hanno comunque un peso, anche se è giusto far spazio a quello che viene chiamato erroneamente il terzo mondo calcistico. In realtà sono delle realtà importanti che crescono, che hanno valore, e quindi questo l'abbiamo misurato sul campo. Poi alla lunga, naturalmente, come in tutti gli sport, quelli che sono i valori consolidati un po' vengono fuori, e difatti siamo arrivati pian piano al setaccio ad avere 6 squadre europee nelle ultime 8.
13: Monte?
15: Sono d'accordo, ma sorpreso un po' l'eliminazione relativamente precoce della Corea del Sud. Poi Giappone ha preso contro una squadra più forte, però sì, il calcio comunque si sta livellando, vuoi perché molti giocatori giocano in Europa, hai visto anche il Congo, cioè il Congo, sì, è una squadra dove parte gioca in Premier e ha messo comunque sotto l'Inghilterra. Secondo me il Congo resta più che Capoverde, a Capoverde è la favola.
13: Sì, è quello l'emblema, diciamo, però sì, sono d'accordo.
15: Il Congo è una squadra che a me ha impressionato. Squadra in prospettiva, sì, delle africane, tolto il Marocco ovviamente, quella che mi ha impressionato di più.
13: Prego.
14: Ah, non c'è dubbio, il Congo è stato molto forte, ha avuto anche una quota di sfortuna, devo dire, al momento dell'eliminazione, e questo l'abbiamo visto. Diciamo che la crescita e il livellamento sono legati certamente alle presenze di giocatori diciamo di quei paesi in club importanti, dalla Premier al campionato, alla Liga, insomma sono presenti in tanti di questi campionati, ma anche devo dire alla strategia e alla tattica e alla corsa, che stanno diventando elementi fondamentali dentro questo calcio che è sempre un po' meno fantasioso e bello da vedere e sempre più organizzato. L'organizzazione porta con sé sicuramente una disciplina, un rigore, un'applicazione che per forza di cose livellano un po' i valori e consentono, con un atteggiamento difensivo molto marcato e ben organizzato, anche a squadre di seconda fascia di essere competitive.
15: Io d'accordo. Sono d'accordo, e prima c'era un ascoltatore che diceva che secondo lui il calcio non è cambiato. Invece secondo me il calcio, Beppe, è cambiatissimo, quantomeno nella velocità di esecuzione. E c'è un giocatore che io rimango estasiato, perché alla velocità con cui fa le cose, non so, Olise come faccia.
14: Effettivamente
15: è qualcosa,
14: è un funambolo che però va alla velocità di Ridolini, cioè aumenta il ritmo. E questo è stupefacente, però si va verso questa direzione, cioè i grandi assi del domani, i fuoriclasse del domani saranno inevitabilmente dei giocatori velocissimi oltre che tecnicamente super preparati, se no non si esce da questa equazione. Stupisce Messi perché i 39 anni abbondanti però non limitano né la sua fame né la sua voglia di essere protagonista. Questa è la cosa più bella, ovviamente, con delle doti di natura che lo mettono su un altro piano.
15: Dice una cosa correttissima sulla fame. La partita prima dell'Egitto era contro Capoverde.
13: L'Argentina?
15: Sì.
13: Capoverde.
15: E a un certo punto, lui, mi sembra sul 3-1, adesso non mi ricordo, attacca un pallone che a 39 anni ha una fame calcistica ancora incredibile, cioè dovrebbero tutti prenderlo, guardarlo, al netto delle caratteristiche tecniche, ok, ma guardare la fame che ha lui, come dall'altra parte, secondo me, onore a Cristiano Ronaldo.
13: No, lì fermati perché ti propongo un parallelismo dopo sull'impiego. Prego, direttore. Se vuole aggiungere qualcosa su questa Messi.
14: No, volevo dire su Messi questo, che se voi lo avete visto, i primi piani che gli facevano dopo il rigore sbagliato, qui era un uomo in piena sofferenza, che sentiva su di sé il peso di un paese intero, di una nazionale, la delusione che stava procurando con quell'errore anche al suo popolo. Cioè, insomma, c'è dentro tutto, no, in questo, l'essere leader, l'essere il trascinatore, l'essere il simbolo di questo paese che è abituato ormai a vincere in maniera sistematica, sì, perché ha vinto due volte la Coppa America, ha vinto l'ultimo mondiale e quindi vuole essere all'altezza di quel paese e della sua fama. In questo lui è stato un gigante, un piccolo gigante, quindi gli va reso tributo. Al momento è l'uomo del mondiale.
13: Vi chiedo a tutte e due a questo punto un parallelismo tra l'impiego di Cristiano Ronaldo e quello di Romelu Lukaku. Secondo me è un impiego molto intelligente quello di Romelu Lukaku, secondo me è poco avveduto anche il CT del Portogallo, che non ha saputo forse impiegare nel migliore dei modi, forse anche tatticamente, l'impiego di Cristiano Ronaldo. Prego direttore, ma poi sai, il Monte.
14: Sì, avere a che fare con Cristiano Ronaldo non deve essere facilissimo, l'hanno misurato su se stessi anche CT precedenti, lui è una stella da vetrina, non sta bene se non ha il primo piano, se non è il protagonista, se non ha tutte le luci dei riflettori addosso. Questa è la difficoltà di gestire un personaggio del genere. Io credo che sia stato corretto invece l'atteggiamento del CT del Belgio nel dosare la presenza di Lukaku, nell'alternarlo come centravanti a uno che centravanti proprio vero non è, come De Ketelaer, perché però ha cominciato a fare gol in serie e ha retto benissimo il suo ruolo, il che significa dunque che Lukaku può essere il complemento perfetto di questa squadra, come lo era una volta. Ricordate, chi lo ricorda, forse voi siete troppo giovani, ma l'Altafini subentrante nei minuti finali di una Juventus.
13: Sentito parlare, sì.
14: Lui era qualcosa del genere, no? Lui entrava e poi segnava regolarmente, magari determinava il risultato. Lukaku può essere questo, e anche Cristiano Ronaldo, dosato con tempi giusti, poteva essere un'arma in più, così lo è stata a volte un'arma in meno.
13: Sono d'accordissimo. Prego Monte, se vuoi dire la tua su questo.
15: Di base penso che l'allenatore del Portogallo sia Ronaldo, ma a parte questo
14: sì. A parte, non sei lontano dalla realtà.
15: A parte questo, io credo che se è Cristiano Ronaldo, Ronaldo gioca, se lo porti Ronaldo gioca.
13: Sì.
15: Io penso che ha uno status ancora oggi che poi sono d'accordo, probabilmente se giocava 70 minuti di Gonzalo Ramos 20 Ronaldo, forse è un po' più fresco, con un po' più di gamba avrebbe, però non è Ronaldo, cioè Ronaldo se lo porti è quello lì. Però non penso, Beppe, che sia perché vuole il primo piano alto. Io penso perché lui abbia fame di giocare. Cioè lui
14: no, ma quello
15: di calcio,
14: c'è, quello è alla base, cioè condivide sicuramente con Messi questa smania di essere ancora da vetrina, di essere protagonista, di avere voglia di traguardi. Quello che dico io è che in quella condizione puoi anche accettare di diventare l'arma in più e entrare magari con i ritmi un po' più abbassati. Con le squadre fisicamente più consumate tu puoi far valere il tuo talento ancora più facilmente, ecco, questo era il ragionamento.
15: No, sono d'accordissimo, il problema è che non l'accetterà mai e ti dico, secondo me ce lo vedremo anche ai prossimi europei.
14: Ha detto, capito, che non smette, quindi...
13: 43 anni, cioè 43 anni, facevi i conti col colesterolo e il sovrappeso, dai,
15: lui avrà quel telaio lì a 43 anni e sarà ancora in nazionale. Ma io firmo, ci si può scommettere, scommetto oggi.
13: Sono d'accordo con te. Parliamo di Bologna, perché poi alla fine è mezzogiorno rosso blu, non è mezzogiorno azzurro, neanche mezzogiorno mondiali
15: azzurro magari,
13: no non è mezzogiorno mondiali nemmeno, mezzogiorno rosso blu perché vogliamo parlare di Bologna. Direttore, che Bologna parte per Valdes, le uscite, quella di Froiler è già un dato di fatto perché è finito il 30 giugno il suo mercato. Lukumi sta facendo un buonissimo mondiale con la sua Colombia e secondo me anche questo è un altro profilo che secondo me difficilmente vedremo a Valdes. Cosa ne pensi?
14: Ma dunque, ci sono due cose distinte da dire. La prima è che anche la gente, diciamo, della curva e tutti coloro che in qualche modo hanno sottoscritto già gli abbonamenti dimostrano che la politica della società viene apprezzata dal punto di vista della scelta dell'allenatore, no? Tedesco ha trovato più o meno tutti i concordi nella linea di appoggiare questa linea sua, verde, giovane, e che si mette però anche in conseguenza di quello che è stato il Bologna fin qui, il Bologna di Thiago Motta, il Bologna di italiano. Poi invece c'è tutta l'incertezza di un mercato che purtroppo ci appende a mille variabili ancora inesplicate, perché tu, non sapendo quanto prenderai e se prenderai dalla cessione di alcuni di questi uomini, sei un po' vincolato nei tuoi movimenti. Poi, come sempre, i sondaggi sono in corso, si cerca il terzino sinistro, si cerca un centrale difensivo, si cerca un centrocampista che per forza ci vorrà. Però è difficile muoversi un po' al buio quando ti mancano le certezze, soprattutto economiche, sulla disponibilità che avrai per poterti muovere. Questa è la difficoltà in cui si trova il Bologna, e l'incertezza che caratterizzerà questo forse anche fino all'inizio di stagione, nonostante il mercato più da prima.
13: Molto, vuoi aggiungere qualcosa a quello che ha detto il direttore?
15: No, la fotografia tendenzialmente è quella, per cui secondo me ci vuole pazienza, ci vorrà molta pazienza, e poi dopo vediamo quello che cucinerà, come dicono quelli bravi, il maestro Sartori.
13: Ma vabbè, lì andiamo veramente su un fuoriclasse, quindi lasciamo lavorare con un po' Cristiano Ronaldo e Messi, come dicevamo prima, lasciamo lavorare, vedrete che qualcosa tira fuori. Tornando all'impiego di Castro, del quale parlavamo nel blocco precedente, grazie anche ai messaggi dei nostri ascoltatori, voglio chiedere anche al direttore: secondo te può essere una buona annata per Castro, data anche l'elasticità dinamica che ha la tatticità di Tedesco, che cambia molto spesso durante la partita o nelle partite il modo di giocare?
14: Ma credo che possa trarne soltanto dei vantaggi, come a mio modo di vedere trarrebbe vantaggio dalla vicinanza di un tipo di punta che il Bologna al momento non ha avuto, non ha voluto sfruttare, cioè un attaccante d'area classico, alto, pesante, potente, no?
13: Sì.
14: Perché lui sarebbe perfetto per girare intorno a questa boa e probabilmente aumenterebbe il suo potenziale anche in fatto di numero di gol e di continuità nelle segnature. Ecco, credo che questo possa essere preso in considerazione dal Bologna, ma anche qui non sappiamo per esempio che farà Odgaard, no?
13: Esatto.
14: E quindi potrebbe essere ceduto anche lui, allora comunque un altro
13: Dallinga, giocatore Dallinga lo consideri fuori dal progetto?
14: No, Dallinga è uno dei tanti dubbi. Secondo me lui nel senso di Tedesco, sì, si vuole togliere un sacco di dubbi nella fase di preparazione, vuole vederli di persona, non ci crede, secondo me, finché non vede lui alle valutazioni che vengono date, no? Ovviamente si fida, ma preferisce misurare col suo occhio, e questo potrebbe sovvertire anche qualcuno dei giochi o dei piani che sono stati disegnati almeno mentalmente fino adesso.
13: Monte?
15: Sono completamente d'accordo. Secondo me ci sono giocatori che non erano adatti probabilmente al gioco d'italiano. Bisogna vederli appunto nelle idee del mister. Perché se il mister vede comunque nel giocatore qualcosa di buono, io non vedo perché, al netto di tutto, che abbia fatto una stagione o due stagioni magari non all'altezza, non possa essere il rinforzo giusto un certo tipo di giocatore. Anche perché io credo sempre che se sono arrivati qua, delle qualità qualcuno le ha viste. Se quel qualcuno noi riteniamo essere comunque il più bravo, uno comunque dei più bravi, qualcosa c'è. Per cui non sono tutti Jasper Carlson, che anche rimane lì, sì, che rimane comunque credo il più grande mistero, sì, del mercato,
14: un po'
15: il mistero del mercato, perché comunque cioè, tutti avrebbero preso Jasper Carlson in Serie A,
13: vero.
15: Tutti, da Lazio, Milan, tutti, quindi noi facciamo un grande colpo e poi va così. Per cui i giocatori secondo me vanno visti all'interno magari di un nuovo modulo e di una nuova mentalità di gioco. Quindi se magari il Tedesco vedrà qualcosa di diverso in qualche giocatore che magari era ai limiti del progetto invece di italiano, potrebbero essere quelli magari i primi rinforzi, fermo restando che comunque il Bologna ha bisogno di determinati giocatori, sempre che Remo non resti.
13: Quello lo vedremo. Direttore, noi la ringraziamo tantissimo, è stato gentile ad accettare il mio invito. La posso disturbare anche prossima settimana? Mi dà questa possibilità?
14: Io sono su piazza, quindi sentiamoci e volentieri.
13: Perfetto. La ringrazio, abbiamo sentito Giuseppe Tassi, grazie per essere stato con noi. Forza Bologna, direttore.
14: A voi, un saluto.
13: Grazie, caro. Arrivederci. Arrivederci Giuseppe Tassi, grandissimo professionista, voce clamorosa e penna altrettanto. tanto.
15: Pensavo partisse con Arrivederci Amore Ciao, non so perché.
13: Arrivederci Amore Ciao, bellissima canzone anche quella. Monte, andiamo in pubblicità, poi torniamo con tutti no, i vostri messaggi. Esatto.
16: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
17: Anche quest'anno!
16: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
18: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
19: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
20: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
16: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
21: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù e per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
22: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
23: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
24: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
23: Ok, e quindi?
24: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
23: Allora la risposta è MG.
25: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento.
21: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale MG, a Bologna in Porta Lame e a Ferrara in via Bologna.
2: Arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
26: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
27: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026.

0: Marchio da Sorce e Vannini. Sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
1: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
0: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
0: www.sorcevannini.it.
2: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito. A Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Ed eccoci qui, 13:24, come promesso Monte, andiamo con i messaggi da casa, facciamolo con i WhatsApp che sono arrivati. Tanto c'è un bellissimo auguri ad Augusto Cervellati, il mio vicino di casa, Cioffi, grande Cioffi, sei una sicurezza su queste cose qua. Andiamo a sentire cosa dice Zinone, dai.
6: Ciao ragazzi, allora mi intrometto sulla questione Orsolini. Secondo me Orsolini deve rimanere per tanti motivi. Uno, perché ti garantisce 10 gol a campionato, che io non ho ancora capito chi può farli nel Bologna attuale,
5: diciamo, meno attuale.
6: Poi io mi guardo in giro e quando vedo dei bambini, anche non solo, anche
5: dica
7: chi fa i gol di Orsolini?
5: Me non sicuro. io non sicuro. Riprendiamo.
6: Delle persone più adulte, io vedo che hanno la maglia con scritto Orsolini. Per un discorso di marketing, tira. Quindi, molto più che un difensore, un portiere o un centrocampista, a meno che non sia Lazio, ecco, per fare un esempio. Quindi, bisogna tener conto di tanti fattori, fosse il Bologna. Poi non sono il Bologna, forse grazie a Dio, quindi insomma ci penserei bene. Ciao ragazzi, Zinone.
5: Grande Zinone, un abbraccione. Leggiamo anche questo che è sempre su Orsolini. Se Orso firma, allora per me diventa una bandiera, disse Cri. Prego Monte, su tutte e due.
7: Ah, io sono dell'idea che, allora, ripeto, se la bandiera è Bulgarelli allora mi sta bene il simbolo, però se fa altri 4-5 anni qua, ragazzi, per me siamo a bandiera. Nel calcio moderno, bandiera Riccardo Orsolini, per me è già oggi, quindi va bene.
5: E io sono... Del resto è nato il 24 gennaio, vuoi aggiungere qualcosa?
7: Non posso aggiungere nient'altro, l'hai già detto tu.
5: Un po' più giovane però.
7: Un pochino. È un po' più buono calcisticamente parlando, in attacco e non in difesa, magari.
5: Per l'amore, no, ma anche in porta forse. No, per l'amor di Dio.
7: No, io sono d'accordo con, cioè, io spero che Riccardo resti, poi io le cose bisogna sempre farle in due, anzi in tre in questo caso. Il Bologna, sì. Tedesco e Orsolini.
5: Bravo, quattro.
7: Che è quarto?
5: Procuratore di Orsolini.
7: Che grande
5: rimane,
7: problema,
5: rimane quello il problema. Io rimango fermo lì. Poi Cri, che ha detto se Orso firma diventa una bandiera, raggiunge anche quella che forse è l'emblema di questa trasmissione di oggi. Un giocatore impegnativo per i mai goduti. Su e giù dal Carrus. Bellissimo, ti voglio bene Cri. È bella questa qua. Vocale, andiamo a prenderlo.
8: Volevo una vostra considerazione, visto che siete due tifosi, non altro.
5: Bravo.
8: E sulla panna che sta montando a Bologna del sputo Vendi, perché non fa lo stadio. Io vorrei conoscere l'imprenditore che viene qua a Bologna, ci mettono 500, 600 milioni per fare lo stadio, in una città da, cioè, non è che siamo a Parigi noi, da 350.000 abitanti, di cui la metà tifa per le strisciate, e fa 20.000 abbonati quando va in Champions. Una vostra considerazione, perché qui non è che ci vuole due tiri di morte dalla della cavi, qui vuol dire Bayouk. Ciao, grazie.
7: Mi ridai di più di 10 secondi che non ho capito la domanda.
5: Te li ridò. Senti,
8: Volevo una vostra considerazione, visto che siete due tifosi, non altro.

0: sulla panna che sta montando a Bologna del saputo vendi perché non fa lo stadio.
1: Saputo che vende perché non fa lo stadio.
2: Allora, io ti dico la mia, per me nel 2026 è tutto in vendita. Punto. Stadio o non stadio. Quindi, se dovesse arrivare a Bologna un imprenditore, attenzione, che dia le garanzie di che dà Saputo, perché qui c'è un aspetto di garanzia che credo che vada sempre messo in conto, allora potrebbe anche pensarci, stadio o non stadio. Sicuramente se ci fosse la possibilità di fare uno stadio probabilmente sarebbe più facile, perché, e qui non sono d'accordo con, come si chiama?
1: Non l'ha detto, però lo vediamo con Angelo,
2: perché come diceva anche Manfredi, se tu vai a guardare le prime 10 squadre della classifica e non solo, hanno già fatto lo stadio o sono qua per fare lo stadio, e ti assicuro, Bologna fa 3,95, è ottava città d'Italia. E
1: no, ma non è questo, il 3,95 della città, è il milione dell'area metropolitana.
2: L'interesse che c'è intorno a questa città va, secondo me, al di fuori dei numeri delle persone che abitano a Bologna, la città metropolitana. Quindi, da questo punto di vista, no, se c'è la possibilità di fare lo stadio a Bologna è un asset molto importante per mille motivi. Non va in campo lo stadio, probabilmente lo stadio non ti dà i ricavi per fare il mercato da Champions League, ma è una cosa molto importante.
1: Sai perché cos'è importante lo stadio?
2: Perché non
1: per quello che dice, a parte quello, per quello che diceva Angelo nel suo messaggio alla fine, perché tu nello stadio nuovo puoi creare quell'humus per portare quella metà di Bologna che non tifa Bologna, ma male strisciate, purtroppo figlia di 30 anni di nulla, a abituarsi ad andare allo stadio a tifare per il Bologna. Questo come deve essere il propedeutico.
2: Che sono sempre meno, ve lo dico.
1: Sì, certo.
2: Strisciate, ricordate.
1: Sì, perché comunque il Bologna cresce, perché comunque cresce la fiducia nella squadra, nella società, e la gente è portata a tifare Bologna. Su quello sono d'accordo. Comunque, bel messaggio, Angelo, perché hai creato un ottimo dibattito. Andiamo con il messaggio successivo.
3: Buongiorno, ragazzi. A proposito di abbonamenti, abbiamo già raggiunto quota 15.000 o no?
1: Sai che non lo sappiamo, non ci sono notizie in merito. Prossima settimana, magari nel pomeriggio, prima delle 16, daremo qualche cosa di più oggettivo, sentendo magari Alan della tabaccheria Alan & Jane, che è il nostro spaccino di biglietti per eccellenza, soprattutto per le trasferte. Ricky da Casalecchio: ho detto la provocazione Viola perché è l'unica che potrebbe offrire di più. Io non fischierò mai Orsi, accetterò qualsiasi decisione che sarà, anche se sarà solo pecuniaria. Credo contento se rimane a Bologna Vita. Scusami, non avevo letto bene. Grande Ricky. Due parole sul colpo Kessler Edwards alla Virtus.
2: Non seguo lo sport minore.
1: No, bastardo, non si dicono queste.
2: Vabbè, se me la metti su così, allora poi. No, onestamente non lo so, ragazzi. Edwards, io avevo quello che c'era prima, secondo me Carsten Edwards, grandissimo giocatore. Io Kessler Edwards non so chi sia.
1: C'è un gemello.
2: Ah, ok.
1: Il gemello Kessler. Basta.
2: Chiudiamo tutto, vabbè. Ci può spendere da remoto, direttore.
1: Per il concerto di Vasco, 550.000 biglietti venduti. Ci sei anche tu tra questi 550?
2: Ci sono anch'io.
1: Sarò
2: anch'io.
1: Lo sapevo. Orsolini: bandiera o simbolo è comunque stato importante per noi, ma per il bene della squadra ora che prendo una decisione. E in fretta, dice Emiliano.
2: Non abbiamo detto niente a Lucumì, continuiamo a rompere le scatole di Orsolini, ma questa cosa qua dei due pesi due misure non è che mi faccia impazzire. Comunque
1: il democratico Monte dice questo, sono d'accordo. Ciao ragazzi, finalmente domani partiamo per Valles fino al 18, però una settimanina nelle fresche frasche di Valles. Sono curioso di vedere gli allenamenti, spero di vedere anche qualche volto nuovo, sempre fiducia nei nostri direttori. Mirko da Cento: Mirko, intanto ottima scelta Valles, perché se ti vuoi riposare, io credo
2: stare al fresco.
1: esatto, un posto più bello di Valles non esista. Poi puoi vedere dal vivo
2: Badori.
1: No, esatto, ma puoi vedere dal vivo quanto è bello Leo Bosello. E anche
2: l'ho visto ieri sera Leo Bosello, era in giro in 4-5, erano carichissimi.
1: Anche il buon Frank Loredi, che saranno i nostri alfieri a Valles. Ringraziamo Pippo Cotti per la collaborazione, ringraziamo Simone Barbuti
2: sabato perché... sera Pippo non lo fa, ma dorme a casa loro, dormo con loro.
1: Ah, non lo sa,
2: non lo sa ancora.
1: Che brutta sorpresa. Quando
2: in camera con Frank e Leo.
1: Ah, ok. Allora ci sto, allora riesco a capire. E ringraziamo anche Simone Barbuti perché va su, monta tutto e poi deve tornare giù. Poveretto, gli do un abbraccio di incoraggiamento. Poi vocale, andiamo a prenderlo. Questa è una ventina di secondi, sentiamolo.
4: Io capisco che voi ti fate fortitudo, per cui una coppa è grasso che cola, ma noi che tifiamo Virtus non è che ci può bastare una coppa, ti puntiamo alto, almeno fanne un'altra subito, ci siamo abituati così. Ciao ragazzi!
1: Ciao Claudione, noi invece come coppa preferiamo il panino per ora, un bel panino alla coppa, fate il panino alla coppa è buono. Altro vocale.
5: Ciao Andy, da Luca.
1: Oh, Luca, grande
5: sentirti. Ieri ho già rinnovato l'abbonamento.
1: Bravo.
5: Bello carico, sento che ce ne sono già stati tanti, siamo vicini già a 20.000 mi sembra, ieri mi parlavano di 17-18.000. Tanta roba, c'è entusiasmo, questo mi fa piacere, sono entusiasta anch'io, con l'allenatore nuovo secondo me faremo una bella squadra e alla grande. Non riesco ad andare a Valles, però pazienza, dai, andrò a vedere qualche amichevole quando verranno giù e niente, forza Bologna alla grande e sempre comunque.
1: Grande Luca, un abbraccio, fossero tutti positivi così i messaggi, grande.
2: Se il 10 luglio abbiamo fatto 18.000 magari
1: Montebugno, ma perché lei deve smontare le persone? Beh, ma sì, dalla parte sì, aziendalista una volta, lascia andare, lascia partire, lascia che va.
2: 17-18.000,
1: guarda, ci metterei la firma anch'io, mi sembrano un po' troppi.
2: Tanti.
1: Conoscendo il trend Bologna.
2: Io.
1: Però chi siamo? Hai dei dati?
2: No.
1: E allora, va bene.
2: Cioè,
1: sogniamo, dai, sognare gratis, cosa costa?
2: No, guarda, si è sempre lì, Torniamo prima, ti fia noi.
1: Hai ragione. Vocale.
6: Ciao ragazzi, sono sempre Fede, ma secondo me, io sono d'accordo con Mirko, nel calcio moderno dove i procuratori...
1: Allora basta. Basta così, io sono d'accordo con Mirko. Cosa?
6: Fanno da protagonisti e influenzano le decisioni dei giocatori, e i giocatori fanno un anno da una parte, un anno in un'altra squadra, un altro anno ancora in un'altra squadra. Cioè, secondo me è proprio questo che ti rende una bandiera. Cioè, stare più di 8 anni nello stesso club significa che c'è qualcosa di più oltre al semplice atleta e professionista. Significa che ama la nostra città, e questo per me lo rende una bandiera, non un simbolo, anche se vogliamo.
2: Sempre sorridente, aperto un'attività qua, sempre disponibile per tutti. Ma ragazzi, ma andrebbero fabbricati in serie gli orsolini, secondo me. Io poi magari calcisticamente parlando non è il giocatore più intelligente di tutti, ma io preferisco un orsolino o un ragioniere, calcisticamente parlando ovviamente.
1: Sono d'accordo con te, c'è da stabilire se simbolo sia più o meno di bandiera.
2: Ok,
1: che sì. Nessuno mi ha fatto questa domanda. Correct. Io ho detto per me è un simbolo, ma nessuno mi ha chiesto: Andy, ma secondo te simbolo è più o meno?
2: Chieda Andy, simbolo.
1: Non sono autorizzato a rilasciare dichiarazioni in merito, caro Montebugno. Però effettivamente nessuno me l'ha chiesto. Io ho detto simbolo, perfetto. Beh, però
2: sai, bandiera è una parola importante, nel senso che bandiera nel calcio c'hai Bulgarelli, hai.
1: Ti faccio una domanda: se io ti sventolo davanti la bandiera del centenario,
2: sì,
1: o ti tiro su il gonfalone animose non violenter, cosa vale di più, il simbolo del Bologna o la bandiera del centenario?
2: Il simbolo del Bologna.
1: Ok, direi che ci siamo. È il momento, caro Monte, di dedicarci un'altra pausa pubblicitaria per poi arrivare all'ultima parte della trasmissione e chiudere. Io vorrei leggere tutti i messaggi, speriamo di riuscirci. Pubblicità.
7: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
8: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
9: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
8: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
7: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
10: Due ball, due strike, dai Fede. Va a casa, legna, legna, legna Celli, legna Celli, legna Celli, legna Celli.
11: Grazie di Celli.
10: Federico Celli. Grande slam. Quindi sparecchio.

0: In contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
2: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
3: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
2: E la mia ha fino a 7 posti.
3: Anche la mia.
2: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
4: Ti aspettiamo da Stef Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in viale Berti Pisciat 10.
5: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
6: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
5: Fantastico, e adesso?
6: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
5: E loro risolvono?
6: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
5: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
6: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
7: Avis Ravenna e i ragazzi di Via Angiolina ti aspettano all'evento dell'anno, il Bovelix, dove campioni e cialtroni si sfidano a beach volley in ricordo di Vigor Bovolenta. Cosa aspetti? Vieni il 10, 11, 12 luglio al bagno Obelix a Marina di Ravenna con noi, dove il vero montepremi è un sorriso e un abbraccio a regalare tanta solidarietà. Un weekend che spacca, una missione che unisce. Tutte le info su www.bovelix.it.
8: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
9: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
10: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39.
11: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
12: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
11: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
12: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
11: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
13: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: E pronti a rientrare per questo ultimo blocco nel quale andremo a 2000 per riuscire a leggere più messaggi possibile. Andy, buongiorno. Tre nomi per il centrocampo: Miretti, Fazzini e Nicolussi Caviglia. Cosa ne pensate? Fazzini sì, Miretti e Nicolussi Caviglia non è che mi entusiasmino più di tanto.
15: In ciò di tre.
14: Nessuno dei tre, addirittura più astringente il monte. Ciao, sono Gianluca da Minervio. Ciao Gianlu, non sono d'accordo perché quando un giocatore ha un minimo di talento si adatta a tutti i moduli, ma sono d'accordo, sai Gianluca, su questo, però c'è anche da dire che magari un Bologna con un baricentro un pelo più arretrato può lasciare sicuramente più profondità per Castro, che è un tipo di gioco, una gamba diversa rispetto a quello che può essere una punta di ruolo pesante, come diceva prima Beppe Tassi Monte.
15: Sono d'accordo con te.
14: Perfetto, ma Caprile, Belgali e Maripan non potrebbero essere profili da prendere, Davide Monte?
15: E per me due sì, è Maripan a far cosa?
14: È svincolato.
15: Ah, è mascarpone.
14: Maripan a me piace. Maripan col mascarpone. No, basta. Un saluto ad Andy, mio ex allenatore di calcetto e in passato della squadra di Luciano Malaguti. Elena, ciao Elena, fatti vedere perché voglio vederti nella foto. Ciao Elena, ben trovata, grande, grande, grazie mille per i saluti. Ti do un abbraccio grande. Poi
15: Castro.
14: C'era
15: quello di Castro.
14: Quello di Castro, me lo son perso.
15: Sì, quello lì.
14: Questo? Ok. Scusate, ma non capisco. Eccolo qua, scusa, Giorgio. Scusate, ma non capisco il trattamento di difesa su Castro. Su Castro. Letrest è 2 anni e mezzo che è a Bologna. Chi lo difende dice giovane, 22 anni. Comunque spero di sbagliare visto che gioca nel Bologna. Giorgio, nessuno ha difeso Castro, almeno qui.
15: Non ne ha bisogno.
14: Non penso che ne abbia bisogno, cioè i numeri comunque parlano, perché comunque dei gol ne ha fatti, non tantissimi. Però quello che dicevamo noi era vederlo in un'altra tipologia di gioco, cioè vederlo nel contesto del gioco di Tedesco. Monte, ho detto qualcosa di diverso da...
15: Abbiamo detto quello, in un contesto più adatto a un centravanti.
14: Sono d'accordo su questo, è un contesto nuovo, una tipologia di tattica nuova, andiamo a vedere. Potente Barilla, buongiorno ragazzi, Carlson è il calciatore che rende umano Sartori.
15: È la criptonite di Sartori.
14: Bella questa, grande Potente Barilla. Per me Orso ha un solo difetto, non è quel giocatore che nei momenti di difficoltà si carica la squadra sulle spalle. Per il resto è un giocatore stratosferico che per noi che va in doppia cifra da 4 anni. L'anno scorso è sparito quando è successo qualcosa nello spogliatoio italiano, è stato capace di minimizzare la situazione. La squadra se la sono caricata sulle spalle Lollo e Berna, i leader del Bologna. Ma non essere un leader non significa che si deve finire nel bidone dell'umido. Io spero che Tedesco faccia coesistere Berna e Orso. Orso per me non si discute, vorrei finire la carriera a Bologna, almeno quella da calciatore vero. Se poi vuole svernare un paio d'anni a fine carriera, quello non lo conto. Monte?
15: Sottoscrivo.
14: Perfetto. Settima città italiana.
15: Avevo detto ottava, scusa.
14: Siamo settimi in piena Bagar Conference, anche lì. Le bandiere non tengono una piazza e una società in ansia per qualche soldo in più, neanche se avessi problemi ad arrivare a fine del mese. Sono contento se resta, ma non parliamo di bandiere o di simboli, per carità, dice Johnny.
15: Io
14: non sono d'accordo.
15: Sono della stabilità che sia più una questione tattica, di garanzia di giocare. Puoi dire che uno non deve avere le garanzie per giocare, questo sarebbe un altro discorso.
14: Orso già una bandiera, dice Harry, che ha la foto con Orsolini.
15: Grande.
14: Grande. E adesso sentiamo il vocale di Harry.
16: Ora, sullo stadio secondo me c'è qualche responsabilità della società, perché anche lei ha fatto un po' di melina, e tanta responsabilità da parte del comune, perché Bologna è un unicum come società, cioè una società che arrivi in una città e ti dica metto 100 milioni miei su un bene pubblico, per ora non è successo quasi da nessuna parte, per un bene pubblico, tutt'al più lo fanno per un bene che diventa tuo, ma non per un bene pubblico, tanto più che il bene è anche tutelato dalle Baleardi, ma tutto quello
14: che ne segue. Vedi, lo stanno già intercettando.
15: La Stasi.
14: È già la Stasi che lo sta intercettando, c'è già il cripto. No, allora,
15: non lo so.
14: Non... Abbiamo 12 minuti e non lo puoi tirar fuori in 12 minuti. Giorgio, è una tua opinione, io non la condivido, perché darei delle responsabilità diverse non solo tra Comune e Bologna, ma anche i comitati, il no a tante cose, tutto quello che ne è conseguito, anche i vincoli architettonici che ha il Dall'Ara. andiamo con calma e, vediamo, e vedrete che qualcosa di nuovo all'orizzonte prima o poi salta fuori. Su questo non ho il minimo dubbio. Questo lo dico io. Ti lascio fuori, Monte, da questa discussione. Poi c'è un messaggio di Simone Barbuti che si mette la mano sugli occhi e giustamente ha ragione dopo quello che ha detto il Monte. C'è anche la foto di Lasse Gunther, che è il terzino sinistro al quale è interessato il Bologna. Poi ciao Andy, credo che gli abbonamenti li faccia anche Luca Elettronica in via Emilia Levante. Stefano da Imola, certo. Allora, per la parte Bologna Ovest c'è Alan tranquillamente, ma anche tutti i punti vendita viva ticket, ma quello lì soprattutto, e la parte S Luca Elettronica, quindi siamo coperti, tranquilli e sereni. Mi raccomando, per chi non lo fa digitale ma lo fa a cartaceo, tessera del tifoso in corso di validità, e sempre da Alan potete fare pure quella, ma anche da Luca Elettronica.
15: Io sì, Andy un po' meno però.
14: Cosa?
15: Leggevo il messaggio.
14: Quale? No,
15: quello dopo.
14: Quello dopo, ok. Per avere lo stadio nuovo e coperto, il problema è la giunta comunale di sinistra. I compagni come voi, come voi altri di Radio Nettuno.
15: Ah, io sicuramente.
14: Ah, ok.
15: Quindi un po' meno.
14: ok. Grazie Stefano, grazie mille per
15: il contributo.
14: Il contributo. Era necessario. Vocale.
17: Se non riesci ad andare a Valles, vai a Montes.
14: Complimenti, ragazzi. E poi il bello è che io mi sbatto anche per leggere tutti i vostri messaggi. È quello il fatto. Scusate se cambio argomento, ma il fenomeno Malagò, risolutore di tutti i mali del calcio, non doveva annunciare di TCT in una settimana? Ormai è un mese che è stato eletto e non c'è traccia. La Germania, l'indomani dell'eliminazione dal mondiale, ha preso Klopp. Dan.
15: Siamo in Italia. L'unica risposta che mi viene è questa. Se tu pensi che non siamo ancora riusciti a tirare fuori niente per ottobre, per gli stadi, per gli europei, dai, lascia stare, voilà.
14: No,
15: ma perché poi viene a rispondere a quello di prima, lascia stare.
14: Quale quello di prima?
15: Quel messaggio di prima.
14: Ah! Stefano, grazie. Grazie per averlo mandato, perché mi hai fatto ingastrire il Monte. E ho provato io più volte.
15: Ieri sera lui. Era in piazza?
14: Non lo so. Io ho provato a farlo ingastrire più volte, ma non ci sono riuscito. Ce l'ho messo, ma non ce l'ho fatto. Grazie Dio, Stefano. Dio. Ti perdono anche il fatto di avermi. Buono.
15: Sono di quel bomber.
14: Salutiamo anche il bomber che si sta ascoltando. Vocale.
18: Ciao Andy, da Clauco.
14: Grande.
18: Abbonamenti rinnovati subito il primo giorno. E poi sono vedore che inizi. E secondo me, col colpo di Sartori, con Luque, saremo fortissimi.
14: Centrocampista argentino, soprattutto della
15: grande garra.
14: Esatto, esattamente. Luque, poi andiamo ancora con i messaggi. Il panino con la coppa ti fa male solo se te lo sbattono nella coppa. Su questo sono d'accordo. Il panino con la coppa è clamoroso. Anche la crescentina con la coppa. Però la crescentina che abbiamo mangiato al circolo, siamo andati a vedere Napoli-Bologna.
15: Non c'era.
14: C'è Rettolese. La crescentina fritta con dentro la salsiccia e i ferri, posso assicurare che
15: la crescentina e salsiccia e i ferri, io credo che
14: è tantissima roba. Cosa ci metto dentro la salsiccia e i ferri?
15: Sì, perfetti.
14: Ma dici davvero? Sì, dico davvero. Te cacciaci la crescentina, nella crescentina la salsiccia e i ferri, tanta roba. Poi Dani Fabri. Monte è il portatore sano del messaggio no al calcio moderno, quindi sentirlo parlare della bandiera del calcio moderno mi crea scompenso. Ciao ragazzi, io delle volte mi chiedo, ma per noi tifosi che problema è? Quanti abbonamenti fatti, la fattura delle magliette, una righina blu oppure una rossa in meno? A me dopo 50 abbonamenti in fila mi ferma solo il cardiologo. Allora Franco, degli abbonamenti giustamente la fattura non me ne frega niente.
15: La righina sì.
14: La righina mi dà fastidio, mi impegna parecchio, tant'è che arriva poi un messaggio. Dicevi?
15: Non si dice riga in radio.
14: Tallinn? diciamo Tallinn, va bene, diciamo Tallinn. No, arriva un messaggio di un ascoltatore che dice che non è d'accordo sul logo che è stato messo sulle maglie, che è quel BFC stilizzato con 1909 sotto. Posso essere d'accordo, però sai, ormai devo arrendermi anch'io, che sono un integralista, caro ascoltatore, come te, che nel 2026 purtroppo devi vendere, e quindi il merchandising ha delle altre priorità. Su questo però condivido il tuo pensiero. Giulio Cremeria del Borgo: quindi Baie, Bonifazi e Pazienza sono bandiere. È chiaro, ti devi prendere la responsabilità di dare una risposta.
15: Loro hanno giocato, sì, più di 300 partite con Bologna.
14: In tre?
15: 5 gol, non ne ha fatte in tre.
14: No, cioè, secondo me in tre.
15: Ma soprattutto non ha fatto 8 gol, secondo
14: me. Beh, forse in Baie.
15: Baie 4-5 gli ha fatti.
14: 4, sì.
15: Bonifazi 1?
14: Sì, nella nostra porta, però a Empoli, dopo 14 secondi.
15: Vero.
14: Cioè, inizia la partita.
15: Dai, no,
14: è stato bellissimo perché eravamo insieme a vedere quella partita.
15: Viola che...
14: No, aspetta, eravamo insieme a vedere quella partita lì.
15: Sì.
14: La partita,
15: leggi quello sui Viola che mi incuriosisce.
14: Allora, dov'è quello qua? I Viola spendono e spandono, noi limitiamo tutto. Vediamo alla fine chi ha ragione, dice Marco.
15: I conti si fanno alla fine. Poi sicuramente
14: prima... Sei cicala o sei formica?
15: Poi sicuramente prima o poi, lo dicevo, cioè, rispetto all'anno scorso, che avevano Pradè e Pioli, partire con Paratici grosso è un grande vantaggio.
14: Sono d'accordo con te, molto d'accordo. Vocale, andiamo a sentire.
19: Buongiorno a tutti, sono Bussolari.
14: Ciao Bussolari.
19: È molto coraggioso l'ascoltatore tifoso del Bologna a criticare Castro. Ma ci vuole del coraggio. Se cominciamo a criticare un giocatore così, allora ci siamo scordati tutti quelli, ne dico uno, Venatti, senza dire gli altri. Ciao, buona giornata.
14: Beh, Rossini, Ventola, quelli che vuoi.
15: Io faccio outing, io e Filippo Vecchi gli rifaccio gli auguri. Quando è arrivata Venatti eravamo contenti dalla Ternana.
14: Te ne dico un'altra.
15: Anche tu?
14: Io e Carlotti abbiamo fatto delle trasmissioni. Ah, che bello, se arrivano Falletti e Venatti dalla Ternana.
15: Pensate una volta.
14: È apparso il messaggio in automatico. Por scemo to do.
15: Pensate una volta, ragazzi, qual era il livello che avevamo. Cioè, quindi va bene. Direi che stia meglio oggi. Viaggiata a Roma e Santiago Castro. Io. Va bene, vai avanti.
14: Ma davvero? Jonathan Ross, Santiago
15: Castro, Bernardeschi,
14: Avenatti e Falletti. Falletti che si fa doppietta, Giorgio, con la Ternana.
15: Passa l'anima su.
14: Doppietta o tripletta con la Ternana?
15: Secondo
14: qua
15: me doppietta.
14: Sì, con rigore, gol in scavetto, eccetera, eccetera. Adesso gioca ancora in.
15: Cosa fa?
14: In Serie B.
15: Eccellenza.
14: No, in Serie B. Poi in una buona squadra, non mi ricordo dove. No, è a Cremona.
15: Falletti.
14: È nella Cremonese. È nella Cremonese Falletti. Orso non si discute, si ama, dice Cristiano, sono d'accordo. Quanto? Con te. Per lo stadio, secondo me, bisogna fare un po' di chiarezza. I ritardi dello stadio sono stati principalmente delle belle arti, enti di Stato e non comunale. Fabrizio di Casalecchio, guarda, questione di Rana Caprina, il fatto che ci sia, secondo me, anche...
15: Compriamo Salah, sono d'accordo.
14: Anche qualche colpa della società. Salah Liverpool, annunciato l'addio a fine stagione, le news di calciomercato Sky Sport. Buongiorno ragazzi, volevo dire al Sartori, ma una telefonata, no?
15: Andiamo.
14: Miki.
15: Andiamo.
14: Miki, glielo do io il cellulare per chiamare. Cos'è successo?
15: Non lo so.
14: Si è riavviato WhatsApp da solo, va bene, ne prendiamo atto.
15: Il segnale del direttore, questo.
14: Esatto. No, è ora di andare in chiusura perché dopo
15: c'è
14: il buon Leo Vicari. La mia bandiera, aspetta, eccolo qua, la mia bandiera con il rosso blu e orso, è l'orso nella bandiera. Comunque nascere a Bologna e ti fare strisciate e rendere la vita vuota e triste, andrebbe insegnato nella scuola, visite didattiche Casteldebbele tra i Zugador e vai di magliette, tutti cini rosso blu, sei d'accordo Monte?
15: Lasciamo stare, molto d'accordo.
14: Certo. Monte, lo sai che abbiamo finito? È stato un bel venerdì insieme a te. Ringraziamo Manfredi che ci ha lasciato la possibilità di riempire l'etere di nulla. di anidride carbonica.
15: Come giustamente ci hai detto, siete due tifosi. Esattamente.
14: È quello che siamo.
15: Lui, bravi, ha capito esattamente.
14: Già ringrazio che siete due cretini. Già questo va bene. Già questo va bene. Signori, è stato bellissimo passare queste due ore con voi. Buon weekend, forza Bologna, linea. Adesso a Leo Vicari, grazie Monte.
15: Grazie Andy.
14: Ciao.
0: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
20: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
21: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
20: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
22: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
23: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
24: Società da iscrivere?
25: Super Mega Trebo Club.
24: Avete le divise da gioco?
25: Certo, eccole.
24: E cosa volete giocare con quelle lì?
25: Perché cos'è che hanno?
24: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
25: Ma sono nuove!
24: Ma volete giocare con quelle divise lì?
25: Sì, sì!
26: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport a Quarto Inferiore Bologna, sul web spacesport.it. per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
28: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
29: Pignata, carbonara, lasagna.
28: E rischiarono di perdere il pianeta. Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
30: Quest'estate scopri come essere super.
31: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
32: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
33: Sei una piccola selvaggia, vero?
32: Non ci siamo ancora presentati.
30: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
34: Dal regista Christopher Nolan.
35: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
34: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
36: Andiamo!
34: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
28: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
32: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
30: Da Steven Spielberg.
32: Non riesco a capire, sono persone.
30: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
32: Cosa vuoi fare?
37: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
30: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su

0: Bologna 1.
1: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
3: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
9: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
10: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
9: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
10: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
11: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melody Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
12: Benvenuti nel mercato di Internet, il luogo dove ogni giorno è...
13: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
12: Questo finché non passi a euro.
14: E allora tutto diventa più...
12: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Due ball, due strike, dai Fede. Va a casa. Legna, legna, legna, Celli. È legna, Celli, legna, Celli, legna, Celli.
3: È grande, Celli.

0: Grosseto, presentato da
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
8: Psst. Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
20: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it.
21: Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
22: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
23: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al 1 settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
24: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
23: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
24: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
25: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
26: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
25: Questo finché non passi a euro.
27: E allora tutto diventa più...
25: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
28: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
29: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
28: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
29: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
28: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
29: www.sorcevannini.it.
30: Avis Ravenna e i ragazzi di Via Angiolina ti aspettano all'evento dell'anno, il Bovelix, dove campioni e cialtroni si sfidano a beach volley in ricordo di Vigor Bovolenta. Cosa aspetti? Vieni il 10, 11, 12 luglio al bagno Obelix a Marina di Ravenna con noi, dove il vero montepremi è un sorriso e un abbraccio a regalare tanta solidarietà. Un weekend che spacca, una missione che unisce. Tutte le info su www.bovelix.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio.
28: 059-698-555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld.

0: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
1: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
2: Avis Ravenna e i ragazzi di Via Angiolina ti aspettano all'evento dell'anno, il Bovelix, dove campioni e cialtroni si sfidano a beach volley in ricordo di Vigor Bovolenta. Cosa aspetti? Vieni il 10, 11, 12 luglio al Bagno Obelix a Marina di Ravenna con noi, dove il vero montepremi è un sorriso e un abbraccio a regalare tanta solidarietà. Un weekend che spacca, una missione che unisce. Tutte le info su www.bovelix.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Due ball, due strike, dai Fede. Va a casa. Legna, legna, legna Celli. È legna Celli, legna Celli, legna Celli.
3: Grazie Celli.
2: Federico Celli. Grande slam. Quindi sparecchia.

0: Ortitudo Bologna, BBC Grosseto, presentato da
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: È mezzanotte e due minuti.
8: Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
9: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
10: Io invece sì. Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta. Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
16: Quest'estate scopri come essere super.
17: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
18: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
19: Sei una piccola selvaggia, vero?
18: Non ci siamo ancora presentati.
16: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
20: Dal regista Christopher Nolan.
21: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
20: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
22: Andiamo!
20: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
23: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it.
24: Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
25: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Nichi. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. E a Baricella, chiosco Nichi, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
26: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
27: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
28: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
29: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al 1 settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
30: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
29: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
30: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
31: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
32: La mamma vuole abbracciarti ancora.
33: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
34: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui il Bologna FC 1909 nel ritiro estivo a Valles, nell'area vacanze Rio Pusteria. Hai una magnifica opportunità per assistere gratuitamente in tribuna agli allenamenti dei rossoblù. E per trascorrere giornate all'insegna dello sport al Fan Village, al centro sportivo di Valles. Vuoi seguire il Bologna in ritiro? Prenota subito la tua vacanza sul sito riopusteria.it. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Due ball, due strike, dai Fede. Va a casa. Legna, legna, legna, Celli. È legna, Celli, legna, Celli, legna, Celli.
3: È grande di Celli.
2: Federico Celli. Grande slam. Quindi sparecchia tutto Fede che la butta fuori e quindi siamo 5-0.
1: Oggi alle 15 e alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, BBC Grosseto, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
7: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta. Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
17: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
19: Da Steven Spielberg.
18: Non riesco a capire, sono persone.
19: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
18: Cosa vuoi fare?
20: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
19: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
21: Scopri l'estate a Valles nell'area vacanze Rio Pusteria. Escursioni guidate, percorsi tematici, bike, arrampicate, parapendio, rafting. 8 destinazioni che ti offriranno tante attrazioni per un'esperienza indimenticabile fra natura e sport. Questa è l'area vacanze di Rio Pusteria. E con l'Almen Card potrai usare gratuitamente le cabinovie in periodi selezionati, partecipare a un ricco programma settimanale a condizioni speciali e visitare gratuitamente oltre 90 musei in Alto Adige. Prenota la tua vacanza indimenticabile sul sito riopusteria.it.
22: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
23: La mamma vuole abbracciarti ancora.
24: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Nettuno Bologna 1.
28: Nettuno Bologna 1.
29: Nettuno Bologna 1.
30: È 1:03.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: quanti giga vi servono?
1: Questo finché non passi a euro.
2: E allora tutto diventa più...
1: Ah. Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

Hey, it's Romeo. You nearly gave me a heart attack.

0: 1 Bologna 1.
1: Da lunedì 13 luglio segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
12: Psst, capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
14: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Quest'estate scopri come essere super.
16: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
17: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
18: Sei una piccola selvaggia, vero?
17: Non ci siamo ancora presentati.
15: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
19: I Minion sono tornati!
20: Il film su come conquistarono Hollywood.
21: Pignata, carbonara, lasagna.
20: E rischiarono di perdere il pianeta. Ice Cream.